0: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
1: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.

0: Buongiorno, buongiorno ragazzi, buongiorno Nicole, buongiorno Santo, buongiorno Dodo, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno Michel,
0: buongiorno. Ieri Santo è stato fotografato con George Clooney, finita la diretta, sì, è andato a Venezia a fare colazione con George Clooney. Come state? È stata bella?
1: Mi è toccato pagare, questa è la cosa peggiore, non so perché George, non la dice, non aveva spicci e allora alla fine. Scherziamo, lo dico agli ascoltatori perché mi subito un attimo.
2: Ce li ha sempre gli spicci, Giorgio, ha offerto lui.
1: Giorgio stavolta no, non aveva offerto, non aveva da offrire, mi è toccato pagare.
0: Tu giusto quello avevi, due spicci in tasca, esatto. Che dobbiamo fare?
1: E comunque voleva pagare col leone d'oro, quello alla carriera, ma non gli hanno preso.
2: Michi, non so se sei d'accordo con me, questo sale e pepe un po' di santo lo ricorda George Clooney.
1: Adesso grazie del complimento, beh, mi fate cominciare la canzone mattinata.
2: No, grazie,
1: sento molto più figo adesso.
2: Come diceva mia nonna, lo ricorda, da dietro, ma esatto, lo ricorda.
1: E da lontano, da dietro e da lontano. Dito nella piaga, cominciamo alla grande, va?

0: La vittoria della vita sulla morte degli Imagine Dragons. Questo è Bones 2022. Prima dito nella piaga. Buongiorno, benvenuti. 3487-300-200 il numero da chiamare o da digitare per darci il buongiorno. Noi ve lo diamo così in diretta. Di solito qui a Radio 2 alla mattina a quest'ora noi di Good Morning Radio 2 si dice cosa si è fatto ieri. È tipico, no? Ci si incontra la mattina. Che hai fatto ieri? Com'è andata la giornata? Cosa avete fatto ieri? Serata tranquilla?
1: Io ho riscoperto il piacere di fare le cose da solo, che detto così sembra una roba un pochino da perverso, ma no, adesso lasciatemi spiegare.
0: Misantropia, no.
1: Ieri sono andato a cena da solo, volevo provare un ristorante nuovo che ha aperto qui a Milano, però tutti gli amici vari erano impegnati, tra chi è tornato, deve mettere a posto casa,
0: chi ha i figli,
1: esatto, eccetera eccetera, insomma nessuno era disponibile. Ho detto, ma sai cosa, non aspetto nessuno, ci vado da solo a provare. Bravo. E ho riscoperto il gusto di fare le cose da solo, non so se lo fate anche voi.
0: Sei stato tanto al cellulare, te lo chiedo subito.
1: No, mi sono portato un libro.
0: Ah, ok. Come... perché sennò la riscoperta è parziale, no? Finisce per passare la giornata, la serata col telefono, invece no.
1: No, un libro. Voi lo fate mai di fare qualcosa magari da soli, che si dovrebbe fare invece in gruppo, in coppia, eccetera, eccetera?
0: Tantissimo, al cinema da solo, spessissimo, quasi sempre. Mi piace tantissimo il cinema da solo.
2: Sì, io sia cinema che ristoranti da sola, perché non mi piace consumare qualcosa di buono come la migliore delle pizze di Milano insieme a qualcuno che mi parla dei problemi di coppia, dei problemi sul lavoro e di altre menate trascurabili che potrebbero... insomma.
0: Questa è misantropia però, questa è proprio, ci rientra in pieno, cioè ci siamo in pieno.
2: Io sono notoriamente misantropo.
0: Sapevamo, quindi te lo stiamo chiedendo. Invece di là, Michel?
3: Ma io sì, generalmente, non do nemmeno peso alle cose che faccio da solo, cioè per me non è una novità, una riscoperta, vivo da solo ormai da tanti anni, quindi sono molto abituato. Ieri, grande soddisfazione perché ho fatto una pasta e ricotta che era la fine del mondo.
0: Peccato che non eravamo invitati lontani, per distanza.
3: Ragazzi, io cucino solo per me, con grande amore.
1: Ma vedi, potevi non farlo da solo questa cosa qua, potevi chiamarci, io un treno lo prendevo per mangiare, si prende treni, aerei, navi, traghetti, certo.
0: Alla fine avresti fatto la cena al ristorante De Sì.
1: Bellissimo, bellissimo.
0: Sì, a Roma,
1: bellissimo.
0: È un posto fantastico, se siete romani o in zona romana, ve lo consiglio.
3: No, adesso, per carità, no. Ma che consigli, lasciami in pace.
0: Lasciamolo in santa pace.
2: Lascia i misantropi alla solitudine, esatto. Per cortesia.

0: Francamente Cattedrale alle 6.13 su Radio 2 e noi francamente siamo veramente contenti di darvi il buongiorno e lo facciamo ovviamente a nostro modo, ovvero chiedendovi le temperature al 348 7300 200. Infatti vi chiediamo classicamente la temperatura, la foto di dove siete evidentemente, perché altrimenti non si capisce, se vi firmate così vi salutiamo, e cosa importante, da ecco, quando c'è stato il lodo Ronchi, sì, Ronchi Righini, vi chiediamo anche la colazione, perché vogliamo cercare la colazione più buona, ma anche però quella, ho capito, più sana d'Italia.
1: Sì, il tipo di colazione indicatecene sempre al 348 7300 200. Luca da Ampezzo, per fortuna che a mattina ci siete voi, grazie Luca. 13 gradi ad Ampezzo, quindi insomma bene. Ampezzo lì da quelle
2: e
1: parti d'altro che siamo in montagna.
2: C'è il nostro amico Dario dalla Valformazza, oggi sì, 14 gradi a 1300 metri, sereno, ritorna il caldo, 0 sì, gradi a 4005, quindi bisogna andare a 4500 metri d'altezza per trovare un po' di refrigerio.
0: Che tra l'altro io vorrei sapere da Dario, ma lui sta a 1300 e quindi a 14 gradi o ci sta scrivendo a 0 gradi a 4500 metri? No, perché è interessante il punto. E invece Sergio da Casacce Valtellina ci dice che la temperatura finalmente sta scendendo, 16 gradi, e c'è un clima ottimo per andare a funghi, e io mi sono esaltato, voglio andare a funghi.
1: Ti piacciono i funghi? Sei abitué del funghi?
0: Molto,
1: cioè, oppure
0: molto.
1: Ti è venuta voglia per la prima volta? No, ti piace?
0: No,
1: sei...
0: mi piace un sacco, mi piace un sacco. Io
1: sei esperto, ne sai.
2: Devi venire con me in Aspromonte, dove ci sono dei porcini buonissimi.
1: Non mi sono mai fidato. Mai fidato degli amici che prendono i funghi. Quindi nemmeno di voi.
0: Io ci vado invece, voglio andare sia a funghi che adesso, tra qua, non so se andate, se siete mai andati, a castagne.
1: Sì,
0: mi piace
2: certo,
0: molto
2: certo.
1: Castagne è belle quando ti cadono in testa e le trovi.
0: Ma perché?
3: Beh, meglio trovarle che ti cadono in testa che pagarle 22 euro in Duomo a Milano.
1: Vedi?
0: No,
1: vedi.
0: Ma infatti io le vado a castagne come forma di investimento, poi le metto in banca e lascio che gli interessi si impennino.

0: Angry Art qui su Radio 2. Ma avevo letto tempo fa che questo pezzo Bruce Springsteen forse l'aveva scritto per un'altra band. E non mi ricordo se, ma i Ramones è impossibile, ma comunque un'altra band contemporanea.
1: Invece sì, invece proprio Ramones.
0: Ramones.
1: Alla fine poi brava.
0: Grazie.
1: I Ramones.
0: Grazie, perfetto. Vabbè, comunque non l'hanno voluta, io l'hanno tirata in testa. Vabbè, meglio così che ce la siamo tenuta fatta poi interpretata da Bruce Springsteen. Allora, qua arrivano messaggini al 348-7300-200, perché come tutte le mattine i miei colleghi, io mi chiamo fuori da sta roba, vogliono sapere che temperature ci sono in tutta Italia. Io ve lo dico, dico la verità, ieri sera ho pensato che sarebbe tanto bello chiedere ai nostri ascoltatori, per fare community, come si chiamano e da dove vengono. Tipo, ciao, io mi chiamo Nicole e vengo da Monza. Cioè, mi sembra così, un modo così carino per fare amicizia.
1: Bello. Dobbiamo... come di colpo mandiamo da un'altra parte, no? In realtà,
2: esatto. Cioè, poi lei, mi chiamo fuori. Per giorni hai chiamato delle città a caso in tutta Italia.
1: Infatti, ma così
2: chiami,
1: lo fa mostrare.
2: Ma ti vuoi svegliare? Ora io ti ammonisco, perché non ti ho mai ammonita.
0: Ma sta zitto. Tra l'altro, oggi evoco Isernia.
3: Isernia, ma non l'avevamo già chiamata?
0: No, Isernia non ancora.
3: Mai?
0: No, ma Isernia non
3: anche
0: mancava.
3: Lì chiedo come si chiamano gli abitanti di Isernia? Sempre dei nomi
2: strani. Isernini.
0: Davvero?
3: Ok. Non è vero,
1: l'ha detta così, abitanti di Isernia, se volete insultarci fatelo, perché noi sbagliamo quasi apposta. Buongiorno, 20 gradi mentre cammino a Palermo, temperature in calo, finalmente tra poco colazione con yogurt greco e caffè. Saluti, Giuseppe da Palermo. Giuseppe, sentiti un po' le news, va?
2: Follia sull'autostrada del sole, dove una 32enne tedesca ha deciso di interpretare il codice della strada come un semplice consiglio. Oltre 50 chilometri tenetevi forte. Contromano sulla A1 tra Bologna e Firenze. Per 40 minuti ha seminato il panico tra svincoli e gallerie, passando dalla panoramica alla direttissima, prima di essere finalmente fermata dalla polizia senza causare un incidente. Un miracolo. E ai controlli è arrivata anche la spiegazione. Almeno una piccola parte era positiva alla cannabis. Denunciata per fuga pericolosa e guida sotto l'effetto di stupefacenti, più che l'autostrada del sole, per lei era l'autostrada tipo del faccio come me pare a me. Cioè, ragazzi, 50 km contromano, ma vi immaginate lo spavento e la paura di chi era sull'autostrada?
1: Sì. L'autostrada del fumo.
2: Credibile.
0: Io ti dividirò. Esatto. Io mi spavento moltissimo anche solo quando vedo quei fessi in autostrada che sbagliano l'uscita, si fermano sulle isole,
3: quella sparti traffico.
2: Pericolosissimo.
0: Quindi è stata una cosa di una pericolosità, di un'incoscienza che mi fa veramente salire il male.
3: Però vedi, è bello ricevere queste good news, perché uno impara anche, insomma, dei costumi e degli usi di altri paesi. Gli inglesi guidano a sinistra e invece i tedeschi contromano. Vedi, alla fine, paese che vai, modo di guida che trovi.
2: Fate attenzione quando guidate, occhi aperti, e andate piano ascoltando Radio 2.
1: Bravo.
0: Bravissimo.

0: Carl Brave, Max Gazzè, Posso 2018, prima c'era Malcolm Todd. Sono le 6:27, questo è Good Morning Radio 2. Michelle, Nicole, Andrea detto Santo, Edo detto Dodo, al 348-7300-200 i vostri messaggi. Vi abbiamo chiesto le temperature alle quali vi trovate, vi abbiamo chiesto che cosa mangiate a colazione e vi abbiamo chiesto di salutarci.
1: Come fa per esempio Massimo da Aosta, che ci dice: ciao ragazzi, grazie per la vostra compagnia, grazie a te Massimo che ci segui. Oggi ci sono 14 gradi, quasi quasi ci seguiamo noi verso...
0: Oppure andiamo verso a Santa Maria di Leuca, dove c'è Mimina che ci saluta e dice: la conoscete? Certo che la conosciamo, ci siamo stati e ci siamo anche divertiti parecchio.
2: Bella.
0: Vero?
1: Sì, ma quello che capita a Leuca resta a Leuca.
0: Invece quello che capita nel resto d'Italia lo sentiamo al GR2.

0: Vogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
1: Meteoradio.
2: Tempo previsto sull'Italia giovedì 3 settembre. Oggi saranno ancora determinanti l'alta pressione e l'aria calda che interessano da diverse settimane il Mediterraneo centrale. Avremo cielo prevalentemente sereno, con poche nubi in più sui monti a metà giornata, ma solo sull'Appennino calabrese potrà esserci qualche isolato temporale, specialmente per la Sila. Sole diffuso in un contesto di ventilazione da nord-ovest, un po' più vivace tra basso Adriatico, Ionio e Tirreno, dove sarà temporaneamente più accentuato il moto ondoso. Temperature ancora elevate e ancora stazionarie, con punte di 35-37 gradi sulle aree più interne del centro-sud. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
0: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
3: Sono le 6 e 30.
1: RAI GR2.
4: Gentili ascoltatori, buongiorno da Ivano Liberati. Resta alta la tensione tra Europa e Russia dopo che il governo tedesco ha accusato Mosca di condurre una guerra ibrida nell'Unione. La Germania ha identificato due sospetti per il fallito attacco all'aeroporto di Lipsia.
5: Un cittadino lettone di origine russa che avrebbe organizzato il fallito attacco con droni all'aeroporto di Lipsia e un bielorusso con passaporto russo, l'esecutore, che sarebbe entrato in Germania con un visto turistico rilasciato dalle autorità italiane a Minsk, ma secondo verifiche in corso non sarebbe passato per il nostro paese. I ministri dell'interno e degli esteri tedeschi hanno apertamente accusato il Cremlino, che però nega ogni coinvolgimento. Tra le misure prese dalla Germania, un controllo più stretto sui russi con doppio passaporto, oltre alla chiusura del consolato di Bonn e della casa russa di Berlino. Sulla vicenda della guerra ibrida russa all'Europa è intervenuta la presidente della commissione von der Leyen. È una nuova escalation d'attacco a Lipsia avrebbe potuto provocare vittime, non possiamo tollerarlo. E dal Consiglio europeo informale dei ministri degli esteri in Irlanda, la responsabile della politica estera europea Callas afferma: inaccettabile che vengano concessi visti turistici per l'Europa a russi, serve una stretta. Il ministro Tajani assicura: faremo accertamenti sul visto sospettato per l'attacco a Lipsia. Marco Barbonaglia, GR2.
4: Il Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita. È la terza regione a farlo dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, la prima amministrata dal centrodestra. Il provvedimento definisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito. Soddisfatto il presidente del Consiglio regionale Luca Zaia, che da governatore aveva condotto questa battaglia.
6: Quel vulnus che comunque la sentenza della Corte porta avanti, del quale si è scritto molto, anch'io ho scritto, oggi viene in gran parte tamponato.
4: Dall'ONU un nuovo allarme sul cambiamento climatico. Il riscaldamento globale nei prossimi anni andrà oltre la soglia di 1,5 gradi in più rispetto ai livelli preindustriali. Gli esperti del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente evidenziano tuttavia che è ancora possibile arrestare questa tendenza. Ascoltiamo Antonello Pasini, fisico del clima del CNR.
7: Ogni decimo di grado in più aumenta il rischio per eventi estremi, per tutte le cose a cui ormai purtroppo ci siamo abituati, per esempio in quest'estate. Dobbiamo assolutamente adattarci a questi fenomeni, perché ce li terremo anche nei prossimi decenni. Per la mitigazione dobbiamo fare in modo di ridurre drasticamente le nostre emissioni di gas serra, le nostre combustioni fossili, la nostra deforestazione, la nostra agricoltura non sostenibile, affinché non si arrivi a scenari che potrebbero essere molto molto pericolosi.
4: La procura di Taranto ha aperto un'inchiesta per tentata violenza sessuale dopo la denuncia di un atleta francese impegnata nei giochi del Mediterraneo che ha accusato un calciatore marocchino. Sentiamo la nostra sede regionale.
8: Il presunto tentativo di violenza sessuale sarebbe avvenuto alcuni giorni fa a bordo della nave Aroia, che ospita buona parte degli atleti presenti ai giochi. Secondo una prima ricostruzione, la giovane avrebbe respinto un approccio sessuale insistito da parte del presunto aggressore e avrebbe quindi chiesto aiuto, attirando l'attenzione del personale di bordo. L'atleta, portata poi in ospedale per accertamenti, non avrebbe riportato lesioni. Il calciatore, presunto responsabile dell'aggressione, ha già fatto rientro in Marocco insieme alla propria delegazione. Nei suoi confronti al momento non è stato adottato alcun provvedimento. Sentiamo sul caso il direttore generale dei Giochi del Mediterraneo, Carlo Molfetta.
9: So che la questura sta controllando tutte le videocamere per accertarsi di che cosa sia potuto accadere, per il resto attendiamo.
8: Da Taranto per il GR2, Gianluca Veneziani.
4: Uber pronta a mandare via 3.000 persone negli Stati Uniti. Il più grande licenziamento dopo il Covid pare a circa il 10% dei propri dipendenti. I robotaxi stanno infatti rendendo obsoleti autisti e l'intelligenza artificiale toglie posti a chi lavora nell'amministrazione. A Venezia è inaugurata l'83esima edizione della Mostra del Cinema con protagonista George Clooney e a lui il Leone d'Oro alla carriera. L'attore ha rivolto un attacco all'amministrazione Trump. Non è facile vivere in un paese a detto guidato dalle persone meno capaci a farlo. E poi un messaggio: il cinema non cambia il mondo, ma può aiutare a farcela. Siamo alla pagina sportiva, in primo piano il volley, il calcio e il tennis a Flushing Meadows.
10: L'Italia soffre, va sotto di un set, ma poi riesce a ribaltare la Svezia e tira un sospiro di sollievo. Le azzurre di Velasco si impongono 3-1 e volano così in semifinale agli europei femminili di pallavolo. Sabato, in Turchia, la sfida ha una tra Polonia e Olanda. Tennis, agli US Open eliminati nel torneo maschile Guerrieri, Passaro e soprattutto Matteo Berrettini, che si arrende in 4 set all'argentino Navone. Tra le donne, bene Jasmine Paolini, che ha la meglio in 2 set nel derby con Lucrezia Stefanini. Infine il calcio e la Coppa Italia. Si qualificano agli ottavi di finale Sassuolo e Udinese, fuori Frosinone e Venezia. Oggi si giocano Palermo-Mantova e Cagliari-Verona. Giorgio Matteoli, GR2.
4: Bene, noi ci fermiamo qui. Prossima edizione del GR2 alle 7.30.
11: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
12: Perché ti sei fermato?
11: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
12: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
11: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
12: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
11: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
12: Rai Radio Plus. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
11: Vai su tvsat.tv.
13: Siamo i ragazzi del mattino, Good Morning Radio 2, al 348-7300-200. Vi abbiamo chiesto le temperature, stanno arrivando tantissimi messaggi, ma non solo. Per fare felice Dodo abbiamo chiesto anche la colazione. Ma

0: Madonna, Densteria, devo dire un singolo che è uscito quest'estate e ci piace moltissimo. Ma quando Madonna ci dà.
1: Viene da dire Madonna, che brava.
0: Ecco qua. Perfetto. Allora noi vi salutiamo.
2: Grazie a tutti, arrivederci.
1: Vado. Grazie.
0: Comunque no, non è vero. Allora siamo i ragazzacci di Good Morning Radio 2. Vi abbiamo chiesto temperature, nomi, da dove venite, cosa mangiate. Al 3487 300 200. Volevo leggere il messaggio più marachello che abbiamo ricevuto. Perché ci scrive Gianluca da Valstagna. Dice: questa mattina 19 gradi e come colazione ho fatto l'amore con la mia mogliettina Zumi. Buongiorno, buon lavoro.
3: Marachello,
2: ottimo, perché ha condensato tutte le cose: saluto, nome, provenienza, mettendoci tutto.
0: Capito? E anche attività fisica.
2: Tutto,
0: vedi?
2: Bravo. Poi, a proposito di attività fisica.
3: No, ma c'è una Francesca invece che dice: ciao, sono di Roma, sono a letto e sono Francesca. È a letto, ma da sola, chissà. Sì, santo, te lo dico subito, perché c'è uno studio degli scienziati giapponesi che dice che correre pienissimo fa bene al cervello. E uno studio lo definisce l'ADN Kronos, uno studio a sorpresa. Okay. Ma come si corre pienissimo, mi chiedo?
2: Passi uno dopo l'altro,
3: sul posto?
2: Contando lentamente, alla fine i passi vengono fatti piano. È una corsa.
3: E se vai piano, come corri?
2: Il fisico viene invece, si mette in postura da corsa, non è quello da camminata, è completamente diverso.
3: Perché
2: le gambe sono
3: voi,
2: più,
3: no?
2: Le gambe,
3: la ginnastica
2: sono,
3: dolce.
2: Le gambe sono più piegate, le braccia sono più piegate. C'è un modo proprio di tenere la postura della corsa, che è quello che poi impone la corsa piano.
4: Ma in effetti, scusami, mi accodo di sì. Perché tu lo sai? Cioè, perché tu sai questa cosa?
2: Perché io sono uno che corre, però io non corro pianissimo. Io di solito corro normale, non forte, normale. Insomma, come corrono quelli di 59 anni, cioè corrono.
0: Già il fatto che tu sia uno che corre,
2: non dire niente,
0: già mi infastidisce parecchio.
2: Non dire niente.
0: Ma ti dico
3: perché?
0: Perché quelli che corrono non li sopporto, ma è meglio non parlarne. Però ti dico, mi piace questa notizia, perché se correre piano fa bene, ve lo dico, vivrò in eterno.

0: Gali, paprika, che potrebbe essere tranquillamente un elemento che va nelle vostre colazioni stamattina.
1: Decisamente, decisamente.
0: Ad esempio, non c'era un messaggino che prevedeva un toast salato sul quale si potrebbe sbattere sopra la paprika? Che ci sono cucine in cui, santo Anastasio, la paprika la sbattono ovunque, tipo sì, riso a matrimonio, ovunque, la lanciano ovunque. Proprio.
2: Io per una colazione dolce la mattina la paprika sarebbe ostico da mettere, però in realtà qualcuno che la mette la vedo, cioè.
0: Ma sai che io ho un'amica che mangia la paprika a cucchiaini? Perché dice che
1: ecco,
0: sta bene.
1: Devo dire, se io dovessi dare un consiglio alla tua amica, non sì. lo farei, gli direi di non farlo, di non farlo. Però visto che io non sono un cretino, non posso dare consigli. Invece abbiamo il cretino apposta qua per darveli.
2: Sono qua, sono qua. Dai retta a un cretino. Dai retta a un cretino. Molto in tema con l'argomento di oggi, il consiglio da padre di figlio adolescente ai padri o madri di figli adolescenti. Il consiglio è quasi un noio, io non tollero, me ne rendevo conto stamattina chiacchierando con Edo. Il consiglio è: lasciateli dormire. I figli adolescenti vanno lasciati dormire, non li svegliate per il gusto di doverli far fare cose. Lasciateli in pace, la mattina dormire fa bene. A parte che a una certa età, quando si è più giovani, c'è bisogno di più ore di sonno in generale, lo dice la scienza, lo direbbero sicuramente i sondaggi. Il consiglio è quasi un noio, io non tollero, me ne rendevo conto stamattina chiacchierando con Edo. Il consiglio è: lasciateli dormire. I figli adolescenti vanno lasciati dormire, non li svegliate per il gusto di doverli far fare cose. Lasciateli in pace, la mattina dormire fa bene. A parte che a una certa età, quando si è più giovani, c'è bisogno di più ore di

0: ore. Ora, il contrario non deve essere quello che poi li costringete a rimanere a letto, cioè nel senso resta lì e dormi altri 10 minuti, no, è uguale, però lasciateli fare la mattina soprattutto quello che gli pare, perché in realtà poi le regole durante la giornata si susseguono una attaccata all'altra, quindi almeno la mattina lasciate dormire i vostri ragazzi. Vi piace?
1: Sì, molto. Oggi?
2: Piace molto. Io avrei voluto davvero che mia madre, quando ero adolescente, avesse avuto un cretino accanto che dicesse: Liana, lascia stare la Nicole, falla dormire.
0: Tutti abbiamo esperienze traumatiche, sto scoprendo, a proposito della sveglia mattutina.
1: Certo, sì. Perché i miei genitori il sabato e la domenica si riscoprivano, capito, amanti dei lavori di casa, esatto. E quindi dalle 5 della mattina cominciavano, non so, a passare la smerigliatrice sui vetri, capito, cominciavano a rasare i muri, dicevano: ma devo abbattere questo muro non portante, vorrei aprirci una porta.
0: Cioè, bravo,
1: ma sono le 6:15,
0: fate piano, lasciateli
2: e
0: a letto.
2: Sempre devono farlo, santo, perché devono farlo, perché dovete farlo sempre o solo la domenica mattina?
0: I genitori sentono bisogno di cose da fare la domenica mattina, invece no.
1: E poi posso dire, scusami, perché hanno l'ansia, mio papà me lo ripeteva sempre: ma se ti svegli dopo le 10, poi finisce che non dormi.
0: Esatto.
1: Papà, starò sveglio, cosa succede?
0: Perché
1: starò
0: di solito la regola è quella, poi dopo stasera non dormi, ma ci pensiamo dopo a stasera, intanto lasciateli in pace e godere del sonno, che ripeto è una benedizione a una certa età.
2: Scusate, perché adesso non ha fiatato?
1: Sta dormendo, probabilmente.
3: Ho sempre dormito, pure ora in questo momento.
0: Bravo, esatto.
2: Tipo cavallo.
0: Questo è il tono. Morning Dew.

0: Morning Dew, Beyoncé che ci accarezza per svegliarci alle 6.50. La posso nostra dire... regista Francesca ha commentato Beyoncé con parole che non stanno...
1: francese, l'ha detto in francese.
0: Che non stanno scritte, diciamo, nel Vangelo.
1: Invece, allora, scusa, volevo dire che noi poi subiamo delle cose peggiori, perché mentre c'è Beyoncé che canta sotto... sentivamo questo.
2: C'è il ritornello, il coro, scusa. Ma scusa, alla mia voce, facciamo giudicare le ascoltatrici, per favore.
3: No, guarda, no,
2: scusatemi,
3: non
2: silenzio,
3: nessuno.
2: Per favore, silenzio.
1: Silenzio, fai.
2: Giro.
1: Ascoltatrici di Radio 2, se volete insultarlo, 348-7300-200.
2: Mi è venuto guarda una... che Francesca Dal Cero, la nostra regista, mi ha appena detto: sei bravissimo.
1: Sì,
0: va bene. Esatto.
2: Ora me l'ha appena detto.
1: Tra un conato e l'altro, l'ha detto tra un conato e l'altro.
3: Sapete cosa mi sembrava? Tipo il verso di un tasso.
0: A me sembrava.
3: Un tasso.
1: Comunque, faccio notare che di solito ci diciamo quello che faremo durante il momento in cui parliamo, e poi non lo facciamo puntualmente.
0: Vabbè,
1: prego.
0: Cosa volevi dire? No, volevo dire che sembra in realtà un treno che passa sulle rotaie. Giron. Vabbè, comunque, leggiamo un po' i vostri messaggi al 348-7300-200. La mia.
2: Vai.
0: Giusto. La mia colazione oggi: uno yogurt ed una mela e il caffè. Poi ho cucinato il riso e pollo al gatto e ne ho mangiati tre cucchiaini. Ma no, dai, questa è un po' forte, devo dire. E il gatto non era contento, ma lo capisco. Misce, qualche messaggio invece?
2: Sì, buongiorno carissimi. Per colazione ho preso caffè macchiato e cornetto integrale. A Barisardo, gli Astra ci sono 25 gradi. Anna, buona giornata. E poi Agata da Palermo dice che ci sono 26 gradi e si respira, perché nei giorni scorsi ce n'erano 33.
1: Notiamolo. Salerno, 23 gradi, appena terminata la mia corsetta di 11 km. Mi aspetta la colazione: fiocchi d'avena, yogurt greco, miele, cannella, 4 mandorle. Feliciano da Salerno.
0: Madonna.
3: Ok, ma come fa?
1: E dopo la corsetta di 11 km ci sta tutto quello che mangia, eh?
0: Ho capito, però uno deve prepararla molto prima, cioè ti svegli ancora prima di noi per essere pronti a quell'ora lì.
1: Sistemi la colazione, vai a correre, torni e la colazione è pronta. Guarda che è una cosa bellissima.
3: Hai detto sistemi la colazione?
1: Se la prepari.
3: Come mia mamma?
1: Sì.
3: Che impressione.
1: Sono vergine.

0: per te.
1: Ligabue, qualcosa per te qui su Radio 2. Vi abbiamo chiesto stamattina: ma allora, che temperature ci sono dalle vostre parti e che colazione state facendo? Vi leggo un messaggio di un ascoltatore che purtroppo non si è fermato. 22 gradi a Valle d'Olmo, colazione con biscottino e caffè. Carino, no, biscottino,
2: l'unica
1: caffè.
2: Cosa, sì, l'unica cosa che manca col biscottino e il caffè è magari il giornale con le notizie. Però qua ci pensiamo noi, perché infatti abbiamo calde calde, fresche fresche, le notizie di Mish.
3: Sì, ragazzi, perché praticamente c'è una cosa assurda. C'è gente che non tollera il bucato, il profumo dell'ammorbidente, dei detersivi. E cosa ha fatto? Ha chiesto aiuto al tribunale di Bari, che ha dato ragione a questa signora in un condominio che chiedeva che i vicini di casa non utilizzassero gli ammorbidenti profumati perché è allergica. E dunque il tribunale ha deciso: non si può lavare il bucato con ammorbidenti profumati. Questa arriva a Bari, la sentenza è di fine luglio 2026, di un mese fa, e quindi c'erano questi vicini che lei non tollerava il bucato fresco e i vicini non tollerano la vicina. Comunque, certo. Ci sono cose che non tollerate voi, non sopportate proprio.
4: Ce lo raccontate al 3487-300-200. Vorremmo sapere oggi con voi, argomento di puntata, le cose che vi danno fastidio. Tipo, non so, vi dà fastidio essere toccati, vi dà fastidio qualcuno che parla a voce troppo alta, vi danno fastidio i profumi o certi odori, cose che non sopportate. Non andiamo nelle fobie, ma se qualche fobia salta fuori va bene uguale, però andiamo oltre.
2: Anche perché alcune volte le cose che non sopportiamo, non tolleriamo, sono stranissime, cioè le capiamo solo noi e gli altri non le capiscono, come questa signora che non ama l'odore del bucato, che invece è una cosa che amano tutti, voglio
4: dire. Esatto, c'è una cosa che ti dà fastidio così, tra le tantissime che ti danno fastidio, Edo?
2: Ah beh, una cosa che proprio non sopporto sono quando sto in metro, sono appena salito e quello dietro di me mi chiede subito: ma alla prossima scende? E io vorrei rispondergli no, guardi, non scendo io e nessun altro, sa? Vivremo qui adesso 3-4 anni, creeremo una piccola comune, ci conosceremo tutti, quindi scrivete ai vostri amici, parenti, che non li vedrete più.
4: Tu, Michel, c'è cos'è che non ti dà fastidio?
3: Guarda,
4: dimmene una.
3: L'elenco è lungo. Chi mastica mi dà fastidio.
4: Chi mastica?
3: Per esempio.
4: Ad esempio, bello, argomenti perfetti così. 3487-300-200, diteci i vostri.
1: Io detesto quando non sto bene e qualcuno mi chiede: ma che cos'hai? Beh, ho un raffreddore. E ma perché hai il raffreddore? Non lo so. Non lo so, ti sembra un medico? Ti sembra un medico?
4: Il perché?
1: Ma perché?
3: La spiega. Ce l'hai?
1: Non lo so, ma ti sembra un medico?
3: Ma come fai a non saperlo?
1: Ma come faccio a sapere? Al contrario, come faccio a sapere? Se ho mal di testa, come faccio a sapere perché ho mal di testa?
3: Ma come? Non puoi non saperlo.
1: Come si fa?
4: Scusa, litigano.

0: Jennifer Lopez, If You Had My Love, primo singolo, album di debutto, 1999. Sono le 7.02, questa è Radio 2, Good Morning Radio 2, con voi fino alle 9, al 348-7-300-200. La domanda semplice che vi abbiamo fatto oggi è: cosa vi dà fastidio? Fobie, si può arrivare quasi alle fobie, ma i fastidi, abbiamo parlato dell'essere toccati, di chi mastica, di chi urla, ce ne sono qualcun altro che abbiamo da dire qui tra di noi?
1: Io, allora, c'è una cosa che mi dà molto fastidio, è un tipo di suono che a me dà veramente fastidio, che non mi piace, che è il rumore della tosse. Cioè, a me io non tollero quelle persone che quando tossi, aspetta, posso spiegare?
0: Okay,
1: non
0: poveri,
1: tollero,
0: cioè,
1: non tollero chi tossisce non si mette la mano davanti alla bocca.
0: Ah, questo okay? Sì, va bene. I germi, anche lo starnuto senza
1: a me dà fastidio il suono a prescindere, ma chi non si mette la mano davanti alla bocca mi fa diventare matta.
2: A me da, posso fare l'elenco, vediamo se sono troppe. Allora, chi cammina lentissimo sul marciapiede o sono una coppia e non ti fanno passare,
0: ma no,
2: io li odio.
1: Ma non dico
2: persone, dico pure giovani che stanno lì col cellulare, camminano una piano. Oh, te devi spostare, mi devi far passare. Aspetta, cioè io tossisco,
0: niente. Le dico che al 348-7300-200 potete mandarci i vostri fastidi, ma anche commentare quelli che ci sono qua.
2: Certo.
0: Senza insultare, chiaramente, perché noi esageriamo.
2: No, possono anche insultarmi.
0: Ma esageriamo in maniera scherzosa, noi si scherza.
2: Ma,
0: cioè,
2: ovvio.
0: Nel senso, esatto.
1: Beh, sì,
2: vogliamo
1: avanti,
2: parlare di quello
1: lungo.
2: Come questa mattina che mi stava attaccato dietro con la macchina alle 5:20 del mattino? Io volevo frenare per farmi tamponare.
0: Ok, quello ci sta. Quelli che mi fanno i fari a me danno fastidio. E una cosa che non sopporto sono quelli che, siamo tantissimi, forse ci siamo anche qualcuno qui, non mettono la freccia in macchina. È una cosa che mi manda fuori di testa. Perché la freccia è un fenomeno di altruismo e in questo mondo così egoista nessuno, non mi interessa di quello dietro, quindi la freccia non la metto. È una cosa che mi manda fuori di testa.
3: È una cosa che fanno soprattutto le vecchie generazioni. Comunque, come vedete, i fastidi subito scatenano le condivisioni. Infatti ci è arrivato anche un vocalino, vero? Cominciano ad arrivare dai nostri ascoltatori. Le sentiamo? Ce l'abbiamo?
4: Buongiorno ragazzi. Ecco. Io non sopporto quelle persone che portano a fare pipì sulla vetrina del negozio dove lavoro. Così io tutte le mattine quando apro devo pulire la pipì.
0: Mannaggia.
4: Ma parla di animali, ma non i padroni.
0: Capito? Ah,
2: ok. Bravo.
3: Devo dire, la distinzione è notevole, anche perché a volte certe cose che non si sopportano non sono la cosa in sé, ma la persona che la fa. Continuate a scrivercelo con audio e quello che volete al 348-7300-200. I vostri messaggi, ma solo i vostri, non ci danno mai fastidio.
5: La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene, né. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. E te. Quasi una negazione.

0: prossimo.
1: La differenza tra me e te. Questa è Radio 2, Tiziano Ferro, e parliamo proprio di differenze. Questo brano parla di differenze tra le persone, no? Ci sono tante cose che ci danno fastidio delle altre persone perché sono differenti da noi. Ascoltiamo un vocale a proposito, Francesca, per favore.
2: Io non tollero che mia moglie mi sposta le cose che c'è sul tavolo e le mette nei cassetti e io non le trovo più. Franco da Mazzaghello.
3: Franco, applauso. Applauso anche solo per il tono, perché dal punto di vista attoriale era perfetto, cioè proprio lo diceva con lei nell'altra stanza che lo stava sentendo.
4: Sì, perché delle volte noi diciamo cosa non tolleriamo in modo tale che la persona senta.
3: Esatto.
4: Cioè, capito, borbotti ad alta voce.
3: Mia moglie, è di là, capito, mia moglie. Questa è Radio 2, al 3487-300-200, le cose che vi danno fastidio. Scrivetele perché noi ci divertiamo tantissimo e leggerle con voi è una pacchia. Radio 2.
5: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
6: La spesa intelligente.
7: 2-2. Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: 2-2.
10: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, per il gel lavastoviglie Excellence tutto in uno a soli 2,99€.
11: Famila, tutto un altro sottocosto.
12: 2-2.
13: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
12: 2-2.
14: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99€. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.

0: Sienna Spyro alle 7.14 su Radio 2, Great Expectation, e noi avevamo effettivamente Great Expectation circa i vostri fastidi che ci state mandando al 348 7300 200, e ne arrivano tantissimi, alcuni molto strani. Ad esempio ci scrivono: non tollero i doccia schiuma e shampoo lasciati aperti in doccia e volo via su questa. Oppure ci scrive Eleonora: mi danno fastidio le persone che ti fanno una domanda ma non aspettano minimamente la tua risposta ed è solo un pretesto per parlare loro, e tu allora stai lì ad ascoltare i loro problemi. Ci ringrazio per la compagnia, grazie a te che stai con noi. E invece io, che voglio evitare la malsopportazione di Santo, gli chiedo: hai qualche consiglio di cinema legato ai fastidi? Giuro ti ascolto.
1: Bravo. Allora, devo dire che cinematograficamente i riferimenti ai fastidi o alle fobie in senso generale sono quintali, tantissimi. Allora, ieri pensavo, il regista che più di tutti ne ha fatto un elenco, lo ha fatto per tutta la sua vita in tutti 50, 60, 70 film, è Woody Allen. Lui è quello, è il maestro dei fastidi. Se volete sapere fastidi, vi consiglio il primo cinema di Woody Allen, quello di Io, Annie, quello di Manhattan. Lì ci sono tantissimi fastidi, sono continui, lui li cita quando parla, li racconta con la voce off, insomma sono presenti in continuo. Però se dobbiamo parlare di fobie o fastidi al cinema, il capolavoro è Qualcosa è cambiato. C'è un Jack Nicholson in grande spolvero, straordinario all'interno di Qualcosa è cambiato, il modo in cui recita, così come Ellen Hunt, anche perché vinsero tutti e due l'Oscar entrambi per questo film. In Qualcosa è cambiato si parla di fobie, difetti, cose che non ci piacciono, che succedono in giro, e loro due, i due protagonisti del film, la loro love story è all'insegna dei fastidi. Poi, se parlate con qualcuno che è esperto di cinema e dite: parliamo di fobie o cose che ci danno fastidio al cinema, che ne so, tipo le vertigini o cose simili, tutti vi citeranno Vertigo,
0: certo,
1: la donna che visse due volte, però quello è inevitabile. Usatelo per far vedere che ne sapete, cioè che sapete di cinema, partite da quello. Poi gli altri si possono usare, tipo Qualcosa è cambiato, The Aviator, altro film che parla di fobie, e qualcosa che ci dà fastidio. Insomma, il cinema dei fastidi è presente. Però ripeto, Qualcosa è cambiato, il capolavoro, ve lo straconsiglio, guardatevelo stasera, vedrete che vi troverete a guardarvi negli occhi e vi innamorerete del compagno.

0: The Beach Boys, Surfing in USA, 1963, pezzo che fu al centro di un enorme scandalo legato al plagio, cosa che io non tollero, che non mi piace assolutamente l'idea che qualcuno scoppiazzi le belle idee creative di qualcun altro. Questo tra l'altro è il tema della puntata e ci arrivano anche audio su quello che non tollerate.
1: Ciao ragazzi, Mario da Torino, 22 gradi, non sopporto assolutamente chi adopera il cellulare con il viva voce sui mezzi pubblici al supermercato, per cui tu ti senti tutti gli affari suoi. E signora, qua sono stato all'ospedale, mi hanno operato, assolutamente no, maleducazione totale.
0: Come lo capisco?
2: Ce n'è la lista, ce n'è quintali.
0: Come lo capisco?
2: Ciao, detesto quelli, detesto quelli che in metropolitana vedono video senza cuffie, così che tutti gli altri passeggeri devono ascoltare le loro boiate, dice Lole.
3: Hanno ragione da vendere. Poi c'è un chirurgo che ci dice: mi danno fastidio i colleghi che scrivono con la grafia illeggibile e indecifrabile. Io scrivo in stampatello Rocco Manduria Taranto. Grande il dottor Rocco, ma bravo! Perché quelli che non si capisce. Cioè, alcune cose sono illeggibili. Io non le sopporto.
0: Io credo.
2: Faccio notare che la lista è infinita di Michel. Cioè, quando parte Michel non si ferma più. Dicevi scusa per.
0: Ma dicevo che secondo me i medici a un certo punto devono fare un esame per parlare la lingua di Tolkien, se no non si capisce perché questi scrivano in questo modo.
4: Comunque
0: scusate, fermi tutti. Oggi è una puntata sulla non tolleranza.
3: Appunto.
0: Io voglio sapere, Edoardo Righini, che cosa non tollera.
2: Sì, oggi sì, eh.
0: Oggi è la sua giornata.
2: Vai.
5: Io non tollero.
4: Allora, sappiate che in un mondo effettivamente in cui ci diciamo, no, l'inclusione, la tolleranza, la sopportazione, la non tolleranza è quasi un atto rivoluzionario, e io allora decido di fare il rivoluzionario due volte, e questa volta vi racconto cosa tollero invece, e non cosa io non tollero. E quello che io tollero sono le persone che tutto sommato hanno il coraggio di dire che cosa non sopportano, ma di farci anche sopra una risata, perché la verità è che da un lato dire cosa non sopportiamo è una forma liberatoria, è una forma quasi... di, appunto, come dicevo, rivoluzionaria, di reazione magari alla maleducazione, all'ipocrisia, alla mediocrità della vita. E però la risposta migliore è, una volta che hai individuato cosa non sopporti, riderci su, capendo che in realtà quello che non sopporti dice tanto delle persone che ti stanno attorno, ma anche di te stesso, e quindi tutto sommato forse è un modo per non prendersi troppo sul serio, anche perché, diciamoci la verità, una volta che vedi che le cose piccole non le tolleri, puoi invece tollerare le cose grandi, perché al di là del torto, della ragione o delle cose che ci danno fastidio, l'importante sono le persone.
2: Vedi che alla fine mi piace, cioè, nel senso, non so cosa dire, volevo insultarti e invece gabbati.
0: Ci ha gabbato
2: tutti, perché ha detto una cosa giusta, cioè profondamente giusta. Tra l'altro, a proposito di persone che non tollerano cose e ci ridono sopra, e sono tante, uno ce l'abbiamo di là da Roma. Lui parte, ma è il modo in cui sorride poi delle cose che dice, è quello che lo fa diventare. Guarda, ti ho fatto un complimento, me ne vado. Ciao a tutti, grazie, arrivederci.
3: Ciao, che santo, grazie, ciao.

0: Santa Marea non ci sia, ma solo in primavera. Questa è Radio 2 e Radio 2, ma cosa proprio non vi dà? Scusatemi, cosa non vi dà? Cosa vi dà? Ma mi sono impallato. Cosa vi dà fastidio? Questa è una cosa che io non sopporto da solo, sì. Cosa vi dà fastidio? Ve l'abbiamo chiesto, vocali.
1: Buongiorno carissimi ragazzi, grazie della compagnia. Soprattutto anch'io detesto chi non mette le frecce che si chiamano indicatori di direzione. La ritengo proprio una forma di grande maleducazione. Grazie, buona giornata, ciao Tiziana.
2: Brava Tiziana, è proprio una cosa che infastidisce quelli che non rispettano gli altri non mettendo la freccia.
3: Mish parlava prima di cose che non sopportate, no, ma anche di noi stessi. Io ad esempio non tollero di me stessa la procrastinazione. Io sono la regina del procrastino e quando vedo che inizio a procrastinare, mi capita una volta al giorno, io proprio divento ostile nei miei stessi confronti.
2: Il famoso lo faccio dopo.
4: Oppure per esempio ci scrivono, continuando a leggere i vostri messaggi, a me danno fastidio quando sto guardando e scegliendo qualcosa al supermercato e ti si piazzano davanti. Massimo, ti capiamo, però bisogna dire che al supermercato è proprio il luogo per eccellenza in cui ognuno sta sulle balle agli altri.
2: GR2.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
6: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per New York a partire da 549 euro. Andate e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
7: Elegance is a journey. Air France.
6: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
8: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
9: Ciao Alex.
8: Kimi, ma sono io su questo poster?
9: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
8: Per vederci le partite insieme.
9: Magari, però non ho ancora il wifi.
8: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
9: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
8: Sono appena stato sorpassato.
10: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: Alla ricerca della qualità. La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
12: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il latte Selex UHT parzialmente scremato da un litro per tutto settembre con spesa di pesa a soli 69 centesimi nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercato.
11: Porca vacca, non sul tappeto!
13: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
11: Ottimo!
13: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
11: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
13: Capisci perché ti ho sposato.
11: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
14: Iperceramica.
15: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
16: Sono le 7:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
17: Rai GR2.
18: Legge sul fine vita: il Veneto è la quarta regione, la prima amministrata dal centrodestra a disciplinare il suicidio medicalmente assistito. Poi gli esteri con le accuse di Berlino a Mosca per il fallito attacco con droni esplosivi all'aeroporto di Lipsia lo scorso 4 agosto. Per il cancelliere Merz prove inequivocabili, identificati due cittadini russi. Nel giornale parleremo dell'allarme delle Nazioni Unite per il surriscaldamento globale e della mostra del cinema di Venezia con un George Clooney contro Trump nella giornata inaugurale. Infine nello sport, avanti le azzurre del volley, l'Italia di Velasco è in semifinale agli europei. Sconfitto invece Berrettini al secondo turno degli US Open di tennis. Buongiorno da Simona Giacinti. Fine vita, via libera del Veneto alla legge di iniziativa popolare.
19: I favorevoli sono 32, i contrari 14, gli astenuti 5, il provvedimento approvato. Grazie.
20: Il Veneto approva la legge sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna è la quarta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera al suicidio medicalmente assistito. Il provvedimento definisce procedure e tempi dell'assistenza sanitaria per chi ha già ottenuto il via libera del comitato etico nel rispetto delle sentenze della Corte Costituzionale. Un sì trasversale che ha spaccato la maggioranza con Fratelli d'Italia compatta per il no e Lega e Forza Italia lasciate libere di votare secondo coscienza, a favore anche le opposizioni. In Veneto dal 2019 sono state 31 le richieste di accesso al suicidio medicalmente assistito, 3 quelle autorizzate dal comitato etico. Soddisfazione dall'associazione Luca Coscioni, che parla di scelta rispettosa dei diritti e delle libertà di chi soffre. Di segno opposto la reazione di Provita e Famiglia, che accusa alcuni consiglieri del centrodestra di aver tradito i propri elettori. Venezia, Giorgia Buran, GR2.
18: Cosa prevede la legge e cosa cambia concretamente? Ne abbiamo parlato con Lorenzo Davacca, membro del Comitato Nazionale per la Bioetica.
21: È incredibile che dopo tanti anni si sia dovuto ricorrere da parte di alcune regioni alla possibilità di emanare delle norme pienamente conformi a quanto è stato stabilito dalla Corte Costituzionale, ma non a livello parlamentare.
22: Cosa cambia concretamente per un paziente veneto rispetto a prima?
21: E soprattutto tempi di procedura, perché già prima era possibile in qualche modo avanzare tale domanda. Adesso sono stabiliti dei termini molto precisi.
22: Cosa succede nel frattempo per chi vive in una regione senza una legge simile?
21: La normativa prevede la possibilità che venga utilizzata anche in altre regioni e quindi domani dei pazienti in determinate condizioni, e questo credo che aiuterà moltissimo il paziente di arrivare ad un aiuto al suicidio medicalizzato in tempi accettabili.
22: Mauro Zanda, GR2.
18: La cronaca con il caso della 13enne molestata a Torino, la procura ricorre contro la scarcerazione dell'aggressore dopo 2 notti di detenzione.
23: Sulle serrande del mini market chiuso in questi giorni appare una scritta: pedofilo infame in mano al popolo. Sale dunque la tensione nel quartiere Madonna di Campagna a Torino dopo la scarcerazione del commesso bengalese accusato di aver palpeggiato una 13enne entrata nel locale. La procura torinese ha però scelto di impugnare questa decisione del GIP. Dura la reazione dell'Associazione Nazionale Magistrati sull'arrivo al Tribunale di Torino degli ispettori annunciati dal Ministro della Giustizia Nordio. Chiara Canepa, presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati di Piemonte Valle d'Aosta.
24: Determinerebbe un'ingerenza.
23: Sullo stesso fronte anche Francesco Petrelli, Unione Camere Penali.
25: Si proclamano il principio di indipendenza e di autonomia della magistratura, poi di fatto il giudice viene messo alla gogna.
18: Simona Decina, GR2. Le presunte violenze in carcere ai danni di Walter Lavitola, accusato dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Secondo l'amministrazione penitenziaria non c'è stata alcuna aggressione.
26: Non risulta alcuna aggressione nel carcere di Rebibbia da parte di detenuti a Walter Lavitola. Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria smentisce quanto riferito nel suo interrogatorio da Pellegrino Davino, uno dei presunti esecutori dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Secondo altre fonti del carcere, Lavitola, detenuto nella stessa sezione di alta sicurezza con i 3 presunti esecutori dell'attentato, si sarebbe in realtà rifugiato nella propria cella dopo aver assistito all'aggressione contro uno di loro. Proseguono le indagini sul cellulare dell'ex editore Gli inquirenti cercano il movente e le chat tra la Vitola e Ranucci scambiate tra il 2024 e il 2025 che sarebbero state cancellate. Il 7 settembre è fissata l'udienza del Tribunale del Riesame per i legali dell'ex editore, mandante reo confesso dell'attentato all'ex conduttore di Report. La Vitola va scarcerato. Tecnicamente i tempi di fissazione del riesame hanno superato i 15 giorni dalla nostra richiesta, spiega l'avvocato Sergio Cola. La difesa annuncia un probabile ricorso in Cassazione. Eleonora Fioretti, GR2.
18: Giulia Presutti rinuncia alla conduzione di Report. In una mail al direttore dell'approfondimento della RAI, Corsini auspica che il suo gesto aiuti il programma che l'ha formata. La notizia è arrivata in serata dopo una riunione tra lo stesso Corsini e la redazione, che ha riaperto il dialogo sul futuro della trasmissione. Un nuovo incontro sarà fissato a breve. È già rientrato in Marocco al termine della sua partecipazione ai Giochi del Mediterraneo, il calciatore denunciato da una atleta francese per un presunto tentativo di violenza sessuale a bordo della nave da crociera Aroia, l'imbarcazione da crociera adibita a residenza galleggiante per le delegazioni internazionali. La vicenda è ora al centro di un'inchiesta della Procura di Taranto. All'estero sale ancora la tensione tra Europa e Russia. Dopo i droni bomba di Lipsia, identificati gli autori del tentato attacco, l'inviata.
0: Due sospetti con legami con la Russia sono stati identificati dalla polizia tedesca. Sono un cittadino lettone di origine russa, il basista che avrebbe organizzato il piano, e un bielorusso con passaporto russo, l'esecutore. Quest'ultimo sarebbe entrato in Germania con un visto turistico italiano rilasciato da Minsk per l'area Schengen, ma da verifiche in corso non sarebbe passato per il nostro paese. La responsabilità di Mosca nelle vicende di Lipsia, denunciata ufficialmente dai ministri dell'interno Dobrindt e degli esteri Vadeful. Tra le misure prese dal governo, proprio un controllo più serrato sui cittadini russi con doppio passaporto, oltre alla chiusura del consolato di Bonn e della Casa Russa di Berlino. Mentre si moltiplicano episodi che fanno crescere la tensione nel paese, un'esplosione alla stazione di Augusta in Baviera ha provocato due feriti, il traffico ferroviario è stato fermato per ore, colpite dall'esplosione d'ordigni anche una centrale elettrica nel Brandenburgo e una vicino Colonia. Da Berlino, Romana Fabrizi, GR2.
18: La Russia respinge categoricamente le accuse per i fatti di Lipsia e convoca a Mosca l'incaricato di affari tedesco, al quale annuncia una dura reazione alla decisione di chiedere il consolato russo a Bonn e la casa russa a Berlino. A Gaza la visita del premier israeliano Netanyahu a una postazione dell'esercito a ridosso della linea gialla dentro la striscia. Controlliamo il 60% del territorio, non ci ritiriamo. Stiamo facendo tutto il possibile per raggiungere il nostro obiettivo: disarmare Hamas, smilitarizzare Gaza. Quest'anno tornare in classe costerà un po' meno, sentiamo.
1: Quest'anno le famiglie spenderanno meno per l'acquisto dei libri scolastici. I prezzi sono sia aumentati del 2,3% alle medie, dell'1,8% alle superiori, meno dell'inflazione comunque, ma diminuisce il costo medio sostenuto per ogni singolo studente. Giorgio Riva, presidente del gruppo educativo dell'Associazione Italiana Editori.
2: La spesa media per le famiglie quest'anno è in decremento dell'1,4%. Questo grazie a due fattori: una ampiezza significativa del catalogo degli editori e dall'altra un'attenzione maggiore da parte dei docenti nel fare delle scelte che tengono conto anche del prezzo del prodotto.
1: Gli editori ricordano che i listini vengono fissati a gennaio e non possono cambiare durante l'anno, e che negli ultimi 12 mesi ci sono state 3 importanti riforme della scuola pubblica che hanno richiesto adeguamento nei testi, ma che non peseranno sulle famiglie. Amalia Carosi, GR2.
18: Dall'ONU nuovo allarme per il clima: il riscaldamento globale nei prossimi anni andrà oltre la soglia di 1.5 gradi dai livelli preindustriali, emerge dall'ultimo rapporto UNEP, il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, i cui esperti evidenziano tuttavia che è ancora possibile arrestare questa tendenza con azioni di mitigazione e adattamento. La nostra intervista con Antonello Pasini, fisico del clima del CNR.
3: Ogni decimo di grado in più aumenta il rischio per eventi estremi, per tutte le cose a cui ormai purtroppo ci siamo abituati, per esempio in quest'estate.
4: Gli esperti dell'ONU sottolineano che è ancora possibile però centrare gli obiettivi dell'accordo di Parigi sul clima.
3: Sì, c'è questo scenario che i colleghi fanno vedere a più 1,8 grado rispetto all'eco preindustriale, che è realistico e raggiungibile, e poi si parla anche di riuscire a tornare indietro a 1,5 gradi. Questo lo vedo sempre più difficile nel momento in cui gli stati vanno un po' per conto loro, abbiamo crisi belliche, ambientali, energetiche.
4: Pasini, le parole d'ordine sono adattamento e mitigazione. In concreto cosa significano?
3: Dobbiamo assolutamente adattarci a questi fenomeni perché ce li terremo anche nei prossimi decenni. Per la mitigazione dobbiamo ridurre drasticamente le nostre emissioni di gas serra, le nostre combustioni fossili, la nostra deforestazione, la nostra agricoltura non sostenibile, affinché non si arrivi a scenari che potrebbero essere molto molto pericolosi.
4: Daniele Morgera, GR2.
18: A Venezia ora con la mostra del cinema che ieri sera ha aperto i battenti nel segno di George Clooney. L'inviato.
5: Mostra internazionale.
6: Maggie Gyllenhaal, presidente di giuria, apre la mostra del cinema con l'aiuto di Greta Scarano e Nicola Moppa, conduttori di una serata che è stata un'ode al re George. Clooney si mescola ai fotografi sul red carpet, bacia la moglie Amal, incanta con il solito cocktail di ironia e simpatia, poi sul palco emoziona. Viviamo un momento in cui ci dicono di avere paura degli altri, ma nessuno è diverso quando ride, piange o sogna. I film non fermano le guerre, dice, ma finché saremo seduti in una sala buia ad interessarci delle storie degli altri, possiamo farcela. Nessuno arriva da nessuna parte da solo. E dopo Ink di Danny Boyle, da oggi il concorso entra nel vivo con Werner Herzog e Martin McDonagh, ma anche fuori concorso Nessun dolore di Gianni Amelio. Venezia, Miriam Mauti, GR2.
18: E siamo allo sport con Giorgio Matteoli in studio, buongiorno.
7: Buongiorno Simona, a te e agli ascoltatori.
18: Allora, oggi partiamo dalle azzurre del volley.
7: E festeggiamo la loro vittoria, per nulla semplice. L'Italia di Velasco infatti ha vinto 3-1 contro la Svezia nel quarto di finale degli europei femminili di pallavolo. Le nostre ragazze sono andate sotto perdendo 21-25 il primo set, poi nel secondo lottando si sono imposte 26-24 e hanno vinto poi altri due set. Decisiva Paola Egonu con 27 punti, ma anche l'Antropova 22. Sabato in Turchia la semifinale contro la vincente di Polonia-Olanda.
18: E passiamo al tennis, andiamo in America.
7: US Open purtroppo non felici per l'Italia al maschile, eliminati Guerrieri, Passaro e soprattutto Matteo Berrettini, che si arrende già al secondo turno in 4 set all'argentino Navone. Tra le ragazze c'era attesa per il derby tra Paolini e Stefanini, vinto in 2 set dalla prima. Oggi toccherà di nuovo a Cobolli, Dardi, Musetti e Bellucci.
18: E chiudiamo con le ultime notizie dal calcio.
7: E la Coppa Italia, successo per l'Udinese che elimina il Venezia vincendo 2-1 con la doppietta di Ivoriano Baio. Passa il turno e si qualifica agli ottavi di finale anche il Sassuolo, che supera il Frosinone ai calci di rigore. Oggi altre due partite, Palermo-Mantova e Cagliari-Verona.
18: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Ivano Liberati, in regia Fernando Conti, Alessandro Andreani. La linea torna a Good Morning Radio 2, il GR torna invece alle 8:30 da Simona Giacinti. Buon ascolto.

0: mattino dalle 6 alle 9 tutti i giorni da lunedì al venerdì e questa è Radio 2. Io sono Michel, poi c'è Santo, poi c'è Dodo e poi c'è la nostra amica Nicole. Stiamo parlando dei fastidi. Cosa vi dà fastidio? Bene, a me, lo dico subito, dà fastidio anche il cappuccino troppo caldo. Per fortuna però Emiliano qui al bar di Radio 2 me lo fa perfetto, l'ho appena consumato. A voi cosa dà fastidio, ragazzi?
1: Ma non dà fastidio quelli che non sopportano il cappuccino troppo caldo, no? Scherzo.
2: Sì, io per esempio una cosa che non sopporto è quando vado al bar e prendo il cornetto, la brioche, sì, dentro la crema, sì, e ce n'è pochissima. No. Perché magari sta tutta in fondo, mordi e mangi tre quarti di pasta e poi solo in fondo c'è un cucchiaino di crema. Ma allora, non chiamarla crema, di idea di crema.
1: Ve ne dico un'altra, i piccioni al bar, i tavolini, sì, fuori, sì, pieno di piccioni. Quelli, ecco, con quelli ho un rapporto abbastanza conflittuale.
2: E ancora peggio quelli che gli danno da mangiare a sti piccioni. Ma cosa fate?
0: Bravo.
1: Maledetti.

0: Buongiorno ragazzi, io non sopporto quelle persone che portano a fare pipì sulla vetrina del negozio dove lavoro. Così io tutte le mattine quando apro devo pulire la pipì. Adoro gli animali ma non i padroni. Ciao.
1: Certo, gli animali sì, i padroni no, sono più animali i padroni degli animali, questo per fare un giro.
2: Vero.
1: Ma la gente lo sa che le telefonate fatte con il Bluetooth chiusi in macchina vengono amplificate fuori in maniera impressionante? Ho sentito chiaramente conversazioni delicatissime venire fuori da macchine parcheggiate o ferme al semaforo, dice Silvia. E il tono di Silvia nel scrivere il messaggio era questo che ho usato io, era arrabbiata.
2: Sì. Poi ce n'è un'altra a proposito di macchine. Quando in macchina la radio va fuori e sincro e comincia a gracchiare, chi guida la lascia lì? Sonia da Vicenza. È una cosa che non tollera, sì. Ha ragione.
1: Sì, poi
2: le nostre voci sentiranno.
1: Esatto, sei ospite di qualcuno e ti dà fastidio, sì, che non puoi toccare lo stereo.
3: E a proposito di rumori che danno fastidio, ci scrive, esatto, Alessandro dal Piemonte nordorientale, che dice: parliamo di fastidi, da autistico con ADHD sarebbe più facile dire che cosa non mi dà fastidio. E già mi fa molto ridere l'autoironia.
1: Molto
3: grande
1: divertente.
3: Ale, detesto il rumore dei motori a due tempi come motosega e moto da cross, ma soprattutto certi cigolì come quello dei sacchetti di patatine, che se uno ci pensa effettivamente, una cosa che io non tollero è che quando per esempio sei in un contesto silenzioso, sì, deve aprire un pacchetto, prova ad aprirlo piano piano e fa più rumore,
1: esatto,
3: che se lo aprisse direttamente.
1: Ma fai rumore, lascialo andare quel rumore. Questa è Good Morning Radio 2, stiamo insieme fino alle 9. 348 7 300 200, cosa non sopportate?
4: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, 3 birre Ichnusa da 33 cl a solo 1,89 euro.
5: Famila, tutto un altro sottocosto.
6: 2-2.
7: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
8: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
6: 2-2.
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
6: 2-2.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: 2-2.
11: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
12: La spesa intelligente.

0: Allora, ce l'ho. Sono Georgia, da questo paesino della bassa d'inverno. Io non sopporto le persone che mi toccano mentre parlano, soprattutto cosa che accade quando vado nello splendido meridione in vacanza e continuano a toccarmi le braccia e poi mi lasciano i lividi. Però un po' come stavate dicendo voi, è il sintomo di persone molto calorose, molto aperte, accoglienti, e quindi poi alla fine ci sorrido su.
1: Vedi,
2: bello,
1: vedi,
2: se
1: vedi.
2: L'è cantata e se l'è suonata da sola, effettivamente è vero, è sintomo di affetto.
1: Vedi infatti il discorso di prima del tollerante, io non tollero, che dicevo, tutto sommato è bello vedere i difetti, le cose che non tolleriamo, e tutto sommato riderci su e sorriderci su.
2: Ci è arrivato questo messaggio: io non sopporto la mia collega. Siamo in due in ufficio. Alessandra ha già messo delle faccine che ridono, quindi immagino che la sua collega manderà un messaggio dopo.
3: Io, Alessandra, non sopporto i miei colleghi.
1: Andiamo avanti. Ma che vergogna.
2: Sai che lo sapevo che l'avrebbe detto.
1: Invece Bibi da Roma solleva un tema importante, ovvero quello dell'igiene, perché quando si parla di sopportazione, l'igiene è importante. Non sopporto quelli che tirano lo sciacquone senza chiudere il coperchio del water e poi non lo rialzano per controllare che sia tutto pulito. È un bel tema questo.
2: Sul bagno.
1: Sentiamo qualche curiosità, ce l'abbiamo sulle cose che tolleriamo o no, Misha?
3: Certo, senti. È già partita. C'è un fastidio che ormai conosciamo tutti, ma forse non proprio tutti: parlare con qualcuno che invece di guardarci continua a guardare il telefono. Ha persino un nome scientifico, si chiama pobing, dall'unione di phone e snobbing, cioè ignorare qualcuno per lo smartphone. E non è proprio innocuo. Una meta-analisi su 52 studi e quasi 20.000 persone ha scoperto che nelle coppie questo comportamento è associato a meno intimità, meno soddisfazione anche sessuale e più conflitti. Insomma, se mentre il vostro partner vi parla continuate a controllare WhatsApp, sappiate che non state soltanto dando fastidio, state lavorando contro la coppia.

0: rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Rasoio Philips One Blade che rade, regola e rifinisce a €59,90.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
2: 2-2. Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
3: Tale e quale show? Ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo. Tale e quale show. Da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
4: 2-2. Alla ricerca della qualità. La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
5: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex. Come il latte Selex UHT parzialmente scremato da un litro per tutto settembre con spesa difesa a soli 69 centesimi. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
4: Porca vacca, non sul tappeto!

0: Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, Goya, scusate se rido, ma sapete, qui c'è qualcuno che è molto spiritoso o poco spiritoso e mi fa ridere un attimo prima di entrare in onda. Non è solo fastidio al 348-7300-200 i vostri messaggi, è proprio intolleranza nei confronti di chi è incivile con le cose comuni. Esempio, chi getta rifiuti per terra, chi fa sporcare gli animali e non pulisce, chi mette le scarpe sui sedili dei mezzi pubblici, chi mette musica sugli autobus e sui treni o parla a voce alta al telefono, chi fuma e butta le cicche in spiaggia, ne nasconde sotto i ciotoli con la sabbia, eccetera. Mi sale la carogna proprio. Bruna da Genova. Bruna, rischi di stare chiusa in casa dalla mattina al sera, te lo dico, il rischio è questo. Prendila con calma, così come noi prendiamo con calma il gioco.
1: Gioca 2.
2: Allora, facciamo un po' lo stesso gioco che ha fatto Bruna. Io vi elenco delle cose, voi mi dite se le tollerate poco o non le tollerate proprio per niente.
0: Ok,
2: va bene?
0: Vai.
2: L'odore del mandarino che viene sbucciato nei luoghi pubblici.
3: Buono.
2: Lo tollerate?
0: Tollero. Piace.
2: Ok, la smart che ti illude che c'è un posto libero e invece c'è la smart.
0: Non lo tollero.
3: Io non la tollero, nemmeno io.
0: No, per niente.
2: Ok, mi raccomando, specificate se tanto poco o per niente. La gente che parla forte al telefono mentre sei in treno, ma così forte che sembra che sia coinvolto anche tu nella conversazione.
3: Non la tollero, ma poco. Proprio per niente.
0: Ma io poco, non la tollero poco.
2: Quindi la sopporti abbastanza.
0: Sì, ce la faccio.
2: La falsissima voce delle stazioni che ti dice ci scusiamo per il ritardo, ma lo senti che in realtà non si scusa davvero.
0: No, la sopporto,
3: no,
0: anche questa.
3: La sopporto
0: anche io.
2: L'immagine dei cibi nei fast food che tu li ordini e poi il cibo che ti arriva non assomiglia per niente al cibo della foto, anzi sembra la versione investita di ciò che hai ordinato.
0: Abbastanza. Non la tollero abbastanza
3: pure io. Sì,
0: non la tollero abbastanza.
2: Le prime file al cinema, quelle che praticamente guardi sotto il naso degli attori e che non vuoi mai comprare. Ma allora perché li mettete in vendita, che sono bruttissimi quei posti?
0: Purtroppo
3: non li tollero.
0: Sì, neanche io, ma tocca tollerarle, cioè, perché tante volte si finisce lì, quindi.
2: Le scarpe da trekking usate per andare in ufficio.
0: No,
3: vabbè,
0: le tollero,
3: sono
0: dai.
3: Comodi.
0: Le tolleriamo.
2: Sì, tolleranti, io invece questa cosa è una cosa che non sopporto. Allora,
0: sei capito da come l'hai letto, poi?
2: Quelli che per darti un consiglio ti dicono dai retta a un cretino e poi quando hai sentito il consiglio hai la conferma che è un cretino.
0: Guarda, ho scelto il titolo della rubrica proprio perché non lo tollero per niente.
3: Io non lo tollero realmente per niente.
0: Per
3: cioè,
0: abolirei
3: questa rubrica al mattino di Radio 2, però la dobbiamo tollerare.
0: Esatto, ce la teniamo.
2: L'avocado che in realtà non sa di niente, che ci mangiamo solamente perché fa trend, e a Milano siamo particolarmente scemi coi trend.
0: È una cosa molto milanese, secondo me, quindi io la tollero.
3: Io non la tollero per niente, come non. Vabbè, andiamo avanti. Va, prima che mi arrivino le email di protesta.
2: Il piuttosto che usato come sinonimo, come sinonimo di oppure.
0: Non lo tollero per niente. Imparate
3: pure
0: a parlare italiano.
3: Santo,
0: ma
3: bravo,
0: sì,
3: piuttosto,
0: in generale,
3: piuttosto
0: che mi manda
3: piuttosto
0: fuori di testa.
2: La sabbia sui piedi che ti lavi con l'acqua del mare, l'acqua del rubinetto, l'acqua ragia, l'acqua santa, ma niente, te la porti sempre fino a casa.
0: Abbastanza, non la tollero abbastanza.
3: Abbastanza, anch'io.
2: E infine il navigatore che interrompe la canzone sempre nel momento più bello.
0: Non lo tollero.
3: Anche io non lo tollero.
0: Puntate i navigatori.
2: Specialmente quando interrompono la nostra trasmissione.

0: Aerosmith, Pink, 1997, uno dei più bei videoclip degli anni 90, se non l'avete visto recuperatelo. Al 3487 300 200 vi abbiamo chiesto le cose che non tollerate o non sopportate.
1: E a volte ci piace anche farci sorprendere dalle cose che non tolleriamo, come fa Enzo da Termoli. Io non sopporto i cori russi, la musica finto rock, il free jazz punk inglese, la new age italiana. Insomma, vedi che anche i grandi geni non tolleravano qualcosa. Grazie mille Enzo per questa cheat clamorosa e grazie anche per i complimenti che ci fai.
0: Questa è Radio 2, siamo con voi.
2: Radio 2. Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it. 2-2.
4: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
5: La spesa intelligente. 2-2.
6: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Ottimo!
6: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
7: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
6: Capisci perché ti ho sposato.
7: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
8: Iperceramica.
9: 2-2. Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
10: Subaru.

0: Allora, a me dà fastidio, prima cosa, le persone che indicano mentre parlano, fra virgolette, e indicano con indice medio, fra virgolette. Seconda cosa, le persone che chiosano con "ma di cosa stiamo parlando?". Terza cosa, tanta roba, proprio l'esclamazione, tanta roba, mamma mia, oh, mi fanno venire l'orticario. Ciao Massimo Torino.
1: Massimo, tanta roba, guarda, stavo aspettando che ci mettessi anche il tanta roba.
2: Guarda, io ti risponderei con un "ci sta".
1: Ci sta. Non sopporto quello del banco salumeria con i guanti che non cambiano mai, anche dopo aver pulito il naso. Al 3487 300 100, questi sono due esempi dei messaggi che stanno arrivando. Vero. Vi abbiamo chiesto, raccontateci le cose che non sopportate, noi invece sopportiamo le notizie.
3: Momenti di paura questa mattina negli studi di Radio 2, quella che sembrava una normale discussione sulle cose che danno fastidio è degenerata nel giro di pochi minuti. Tutto sarebbe iniziato quando Edoardo Righini ha cominciato a masticare rumorosamente, certo, azzennando un panino da un chilo a pochi centimetri dal microfono. Michele Ronchi gli avrebbe chiesto più volte di smettere. Al quinto richiamo Righini avrebbe risposto: "Uè, ma che fastidio ti dà?". È stato il caos. Ronchi avrebbe abbandonato lo studio sbattendo la porta, colpendo accidentalmente Andrea Santonastaso, che in quel momento stava entrando con una tazza di caffè. Il liquido bollente è finito su Michel Dessy, che spaventato ha lanciato il telefono contro la parete, facendo scattare l'allarme antincendio. Immediata l'evacuazione del piano, sul posto sono intervenuti Vigilanza e Vincenzo, responsabile della sicurezza Rai. Ma l'emergenza non era finita. Dalla regia, Francesca Dalcero, esasperata dalle urla, si sarebbe barricata all'interno spegnendo tutti i microfoni. Katia Donini ha tentato una mediazione attraverso la porta, ma continuava a bussare con una penna, facendo tic, tic, tic, un rumore che Dalcero, secondo testimoni, non sopporta. Le trattative sono state immediatamente sospese. Il bilancio provvisorio è di 3 persone medicate, una tazza distrutta e una gomma da masticare posta sotto sequestro insieme al panino, perché non si sa mai qualcun altro masticasse. La diretta è proseguita regolarmente. Righini, nonostante tutto, starebbe ancora masticando il panino.
1: Queste le meravigliose news di Michel Dessy. Non capiamo bene perché un ferrarese diventi milanese, ma questo è il tono di Righini.
4: Infatti io te lo dico, adesso ti denuncio all'ordine dei giornalisti, perché io penso di non aver mai detto "uè" nella mia vita.
1: Uè di città. Meraviglioso errore.

0: come chiudere perfettamente una canzone meravigliosa, Le banene volare lassù. Questo è Meraviglioso errore, Gianna Nannini, scritta da Brunori e Di Martino, così lo diciamo, li mettiamo tutti insieme, insomma veramente una chicca deliziosa su Radio 2 alle 8:21. Quelli di Good Morning Radio 2 rimarranno con voi fino alle 9. Arrivano messaggi sulle vostre intolleranze, chiamiamole così, tipo:
1: buongiorno ragazzi, non sopporto chi con traffico sostenuto viaggiando alla velocità consona quel traffico ti sta a 20 centimetri dietro. Proprio quello non li sopporto. Intanto do un tocchetto di freno. Buona giornata, Giorgio.
2: Però il tocchetto di freno è proprio la provocazione. Sì, però
0: quello,
2: capisco.
0: Quello dietro dirà: non sopporto quelli che ti danno il tocchetto di freno.
3: Come me questa mattina alle 5:20, ve l'ho detto questa mattina.
0: Esatto.
3: No?
0: Esatto.
3: Io frenavo ogni tanto perché mi stava attaccato con una panda, ma roba da non credere.
2: Invece ci sono. Proviamo a ribaltare invece la faccenda. Cioè, ci sono invece dei fastidi che sopportate, soprattutto quando è che uno sopporta un fastidio?
0: Ce ne sono tantissimi convivendo, sposandosi con le persone. Allora inevitabilmente immagino che tra le mura domestiche tantissimi fastidi che prima erano fastidi insopportabili poi diventano sopportabili. Così lo chiedo anche ai nostri ascoltatori, ce n'è qualcuno che voi sopportate? Rumori, ad esempio, i rumori fastidiosi che diventano accettabili. Michel?
3: Beh, i rumori dipende da chi li fa, cioè se tu ami una persona, quello che dicevi tu, magari lo sopporti una volta, due volte, tre volte, la quarta non lo so, sai, se ci si fa l'abitudine.
2: Allora io racconto un piccolo aneddoto, convissuto con una ragazza che aveva la pessima abitudine di quando si svestiva di appallottolare i vestiti, no? Sì. E quindi appallottolava tutto, e quando c'era da fare praticamente la lavatrice sembrava, cioè uno ti portava via un volume impossibile di roba, ecco, e quindi io gli li spallottolavo e gli ho detto una, due, tre, quattro volte, poi ho detto: ascolta, facciamo così, la fai tu la lavatrice.
0: Oppure quelli che tirano su col naso, è una di quelle cose che mi dava fastidio. Però devo dire che papà, quanto ti hai tirato su col naso nella tua vita con tuo figlio che studiava? Facevo i compiti e sentivo. Alla fine ho finito per sopportare papà.
2: Sì, oppure anche io, mio papà, che è uno che borbotta, che quando se ne va borbottando dice: papà, ma dimmi che cosa vuoi dire? Niente. Beh, non ho detto niente. No, papà, ho sentito. No, niente. Vabbè, allora niente, papà.
0: Allora niente.

0: giornata all'imbruglia. Wrong Impression, state ascoltando Radio 2, nello specifico Good Morning Radio 2, e ci stiamo divertendo un sacco a scoprire che cosa non tollerate, perché diciamo, quando uno condivide le proprie intolleranze è un modo anche per ridere di se stessi e di queste stesse intolleranze. Ad esempio al 348 7300 200, il mio personale eroe Paolo da Viterbo dice: io ciaone proprio non lo reggo. E se ti amo
1: ciaone non lo sopportiamo neanche noi. Michel?
2: Poi c'è Marco che ci scrive: buongiorno, io non sopporto il fatto che mia moglie ogni volta che apro bocca per raccontare qualcosa mi ruba subito le parole e continua il discorso. È terribile, dice Marco, e ha ragione.
1: Marco, non fare mai la radio, ti do questo consiglio, perché se vai a Radio 2 è un attimo che quello che cominci, il discorso che cominci viene infinito da un altro.
0: C'è infatti la famosa barzelletta: ma è diventato muto? No, no, si è solo sposato.
1: Esatto. Non sopporto chi mangia con la bocca aperta facendo rumore, mi fa venire la pelle d'oca, e poi non sopporto chi parla mentre tu gli stai parlando, cioè non ti fanno finire la strada, la frase che già parlano, odiosi, e non si firma a meno che odiosi non sia il suo nome.
0: Oppure Patrizia da Roma: buongiorno ragazzi, complimenti, grazie Patrizia, grazie. Io non tollero chi dice suggestioni invece di suggerimenti, perché poi il tema italiano diventiamo subito nazi.
1: Sì, perché sui congiuntivi non sopporto, ad esempio io non sopporto chi sbaglia i congiuntivi, è un continuo, mi dà un fastidio. Oppure gli al posto delle quando al femminile, no? Gli piace invece che le piace, una cosa che ci manda fuori di testa. Se volete, continuate ad ascoltarci. Adesso ci andiamo a sentire il GR2.

0: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
2: E voilà, una ghiotta bontà.
3: Questo piatto va è sicuro, te lo dico!
2: Kiwi e Arturo.
4: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
5: Buona festa dell'amicizia, Frido.
6: Prendila! Presa!
4: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
8: Sono Francesco. Cammina con me. E coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
9: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Sono le 8:30.
11: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
12: Rai GR2.
13: Ancora buongiorno da Simona Giacinti. L'Europa reagisce agli attacchi ibridi contro gli stati membri. Da Vitkloch in Irlanda i ministri degli esteri europei esprimono solidarietà alla Germania e si dicono pronti a rispondere. L'inviata.
14: L'Europa alza la guardia. Per Kaja Kallas, capo della diplomazia europea, l'episodio del drone di Lipsia ha tutti i tratti del terrorismo sponsorizzato da uno Stato. Kallas chiede a tutti i Paesi membri una stretta sui visti ai cittadini russi e bielorussi. Il ministro degli esteri Antonio Tajani, che promette accertamenti sui visti rilasciati agli stranieri, mette in guardia anche da possibili tentativi russi di influenzare le elezioni in Italia.
15: È una questione che riguarda tutta l'Unione Europea, ma non è da escludere che possano esserci tentativi di condizionare le elezioni nei paesi dove si vota.
14: E si discute di un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca. C'è una lista con 1600 persone ed entità militari e industriali russi da colpire. È importante la risposta unitaria dell'Europa, spiega Kallas. Da Bruxelles interviene anche Ursula von der Leyen, presidente della Commissione. Non tolleriamo attacchi sul suolo europeo, ha detto, pronti a rispondere più rapidamente e meglio.
13: Da Wicklow, Marilu Lucrezio, GR2.
16: Il Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita, è la terza regione a farlo dopo Toscana, Sardegna ed Emilia Romagna, la prima amministrata dal centrodestra. Il provvedimento definisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito. Il percorso per il recupero delle competenze genitoriali è ancora incompiuto, è il punto centrale dell'ordinanza del Tribunale per i minorenni dell'Aquila sul caso della famiglia Nel Bosco. Per i giudici resta il nodo della rigidità dei genitori e del timore che il confronto dei figli con coetanei e adulti diversi possa mettere in discussione il modello educativo. Urgente rientro a casa, definire quindi una data è quello che chiede Marina Terragni, autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. Nessuna aggressione risulta agli atti dal carcere di Rebibbia nei confronti di Walter Lavitola, è la conclusione delle verifiche interne del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Parallelamente resta aperto il fronte della misura cautelare in atto per l'imprenditore accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, ex conduttore di Report. E Giulia Presutti intanto rinuncia alla conduzione di Report. In una mail al direttore dell'approfondimento della RAI, Corsini auspica che il suo gesto aiuti il programma che l'ha formata, una trasmissione così amata che tanto ha dato al pubblico e alla nostra azienda, scrive, non può impantanarsi in discussioni e scambi così piccoli. La notizia è arrivata in serata dopo una riunione tra Corsini e la redazione che ha riaperto il dialogo sul futuro della trasmissione. La politica con la legge elettorale e i temi economici al centro del dibattito.
17: Una festa per celebrare il governo più longevo della storia del paese. Fratelli d'Italia e Forza Italia si preparano all'evento domani a Bari, anche con una brochure che racconta quanto di buono fatto in questi anni. 28 pagine che sottolineano in particolare i dati positivi su occupazione, sbarchi dimezzati e misure per le famiglie. Dal partito della Premier, Carlo Fidanza.
18: Il governo più stabile e duraturo della storia repubblicana, che ha tagliato le tasse, difeso il potere d'acquisto delle famiglie e sostenuto le imprese.
17: Maggioranza al lavoro anche sul tema legge elettorale da risolvere, la questione ballottaggio, con la Lega che continua a dichiarare la sua contrarietà. Dall'opposizione Schlein, Conte, Bonelli vanno all'attacco contestando punto per punto i dati del governo. Non c'è nulla da festeggiare, dicono. L'assist per criticare l'esecutivo anche dei dati diffusi dalla Fondazione Gimbe sulla spesa sanitaria. Con Meloni, dicono, ai minimi storici. Altro punto, la legge elettorale. Dal PD, Alessandro Alfieri.
19: Siamo al lavoro per contrastare la pessima legge elettorale voluta dalla destra. Impedisce ai cittadini di scegliere i propri parlamentari. Torniamo a occupare delle questioni che interessano davvero agli italiani.
17: Dal Movimento 5 Stelle Pasquale Tridico, intervistato dal Fatto Quotidiano, ricorda come questo governo non abbia fatto nulla in tema di riforme. Alessandra Allegra, GR2.
16: Rientro a scuola senza i cellulari in classe per i liceali francesi. Corrispondente da Parigi, sentiamo.
20: Il divieto di portare i telefonini a scuola è già in vigore in Francia per le elementari e le scuole medie e dal 24 agosto il governo Le Cornu ha esteso il divieto anche ai licei a partire dal 1 settembre. Un provvedimento fortemente voluto dal presidente Macron, che ha incontrato gli studenti in una seconda liceo nel dipartimento di Lozère nel sud della Francia. Portare un telefonino in classe al liceo non è compatibile con il prestare attenzione ai corsi, ha detto l'inquilino dell'Eliseo a fine mandato. I sindacati della scuola in parte protestano, però, perché è stato dato poco tempo per applicare le nuove regole, mentre in alcune scuole, come nel comune di Limoges, nella Nuova Aquitania, tutto è pronto. Si tratta di spegnere il cellulare e metterlo in una scatola che verrà riaperta a fine lezione, spiega il professore. Da Parigi, Gavino Moretti, GR2.
16: Prossimo giornale radio alle 10.30, linea che torna Good Morning Radio 2, buon ascolto.

0: Agitare Coca-Cola, questa è Radio 2, Good Morning Radio 2 con voi fino alle 9, è il momento più importante della giornata, l'oroscopo di Nicole.
1: L'oroscopo. Prima o poi deluderò qualcuno con tutte queste aspettative sulle spalle, ve lo dico. Allora, oggi parliamo di cose che non tolleriamo, quindi ho fatto una lista delle cose che ogni segno non può assolutamente tollerare. Partiamo dall'Ariete. L'Ariete, è inutile dirlo, detesta la lentezza, non tollera chi ci mette 20 minuti a fare una doccia che lui avrebbe finito in 41 secondi e molto efficacemente.
2: Infatti l'hai letto un po' troppo lento.
1: Toro. Il Toro detesta i cambiamenti all'ultimo minuto, perché se ha programmato una cosa, tu chi sei, figlio mio, per improvvisare questa anarchia?
2: Sì,
1: non ha senso.
2: Certo, specialmente quando uno cambia l'ordine al ristorante, mi infastidisce molto.
1: Gemelli, la noia può tollerare quasi tutto, ma se dopo 3 minuti non succede niente, lui comincia a creare problemi.
2: Giusto.
1: Cancro, l'indifferenza. Puoi dirgli anche una cosa brutta, ma perché visualizzare e non rispondere? È no. guerra.
3: Brava, guerra. Giusto.
1: Leone, mi fa impressione essere così banale sul leone, però il leone detesta essere ignorato. Non è che pretende di essere sempre al centro dell'attenzione, ma gli basta che tutti sappiano che lui è al centro.
0: Ma scusa, qui siamo tutti leoni allora, tutti e quattro.
1: Righini, ascendente leone.
3: Condivido pienamente, ha ragione da vendere sul leone. Prego.
1: Vedi come ci prenda sempre. Vergine.
0: Sono io.
1: La Vergine detesta le approssimazioni. Frasi certo. Come più o meno, poi vediamo, fama occhio, spanno metrico possono provocargli un collasso.
0: Sì, sì, in generale mi dà fastidio chi improvvisa. Prego.
3: Bilancia
1: detesta la maleducazione. Devo dire un po' come tutti, perché a chi è che piace la maleducazione? La bilancia la triggera parecchio.
2: La bilancia infatti saluta sempre.
1: Buongiorno. Scorpione, lui detesta la falsità, perché essere convinto di poter prendere in giro uno scorpione fa di te un pazzo, e lui lo sa. Sagittario, detesta chi gli mette pressioni. Dove sei? Quando arrivi? Che programmi hai? Sono tendenzialmente frasi che potrebbero portarlo a trasferirsi in Mongolia in 3, 2, 1. Capricorno, inutile dirlo, detesta l'incompetenza. Spiegare qualcosa più di 2 volte per lui è tempo sprecato.
0: Fastidio.
1: E il tempo sprecato non monetizza. Acquario, l'acquario detesta le convenzioni. Si è sempre fatto così, per lui non è una spiegazione, ma una provocazione.
3: Brava.
1: Oh, che meraviglia, giusto. Per una volta non rompe le balle. Una cosa memorabile. Qualcuno se lo appunti. Vergine, appuntatelo, per favore. E ultimo, ma non ultimo, pesci. I pesci detestano la brutalità. Non è tanto cosa gli dici, ma è il come gli dici, e soprattutto quello che gli hai detto con quel tono lì. Si può anche essere delle merdacce, come direbbe Fantozzi, ma delle merdacce educate.

0: NFL 65 Blue da Badi. Questo è 1999, questa è Radio 2, sono le 8.49, staremo insieme fino alle 9. Al 3487 300 200, i vostri messaggi con le cose che non tollerate. Ma Michelle, abbiamo un ospite?
1: Sì, abbiamo un ospite, non vedo più la nostra Nicole. Al posto di Nicole c'è il direttore Giovanni Alibrandi da Milano.
0: Buongiorno direttore.
2: Buongiorno ragazzi, un grande saluto a Nicole che è dovuta andare via, poverina, sì, perché non stava benissimo. E un grande saluto a tutti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici.
3: Sì, a cui abbiamo chiesto al 3487 300 200 cosa proprio non sopportano, e direttore tocca rispondere alla domanda.
0: Che cosa che non sopporti?
2: Non sopporto, no, io devo dire ho una altissima tolleranza su tutto.
0: Anche perché per arrivare a fare il direttore devi avere tolleranze, giusto?
2: Sui talent e i conduttori che chiedono costantemente, e sono grande tollerante.
1: Righini chiede sempre troppo, cioè sai cosa chiede? Ogni mattina chiede la lasagna, il tiramisù, cioè chiede un sacco di cose alla povera Fabrizia, cioè, è incredibile, non si accontenta mai.
3: Però io sono un tipo semplice, cioè mi fai mangiare la metà delle mie bisogni, le hai risolte, non chiedo più nient'altro.
0: No, Giovanni, ma quando c'è una intolleranza, quando non sopporti qualcosa che in realtà fingi di sopportare, sei un bravo attore oppure hai imparato negli anni a cambiare argomento, cioè vai da un'altra parte se c'è qualcuno che ti infastidisce?
2: Vado da un'altra parte, questo è chiaro, no? non cambio argomento, cambio strada.
0: Cioè, esatto, è difficile incrociare qualcuno quando il discorso è quello. A noi piace, però piacciono i sondaggi, devi sapere che Michel fa sondaggi e ci dà informazioni. Tipo sapevate che?
1: Esatto, sondaggio e studi pagati dal sottoscritto, senti, ci tengo a precisarlo.
0: Senti, mette anche la musica, senti.

0: esiste la misofonia, cioè una reazione emotiva molto forte a determinati suoni. Uno studio sovvenzionato dal sottoscritto del 2026 indica tra i fattori scatenanti tipici il masticare, tamburellare, schioccare le dita o produrre rumori ripetitivi. È questo che la gente non tollera. In un altro studio su universitari, tra chi mostrava sintomi elevati di misofonia, il 79,3 indicava come effetti scatenanti i rumori legati al mangiare, il 60,9 a quelli della gola, avete presente?
1: Sì, certo.
0: E il 58,6 a quelli nasali.
1: Il tirare su col naso che dicevamo prima.
2: Ma io lo capisco perfettamente, esatto. Non sopportare quelli che masticano, specialmente se non sto masticando anch'io, perché mi rosico che vorrei mangiare anch'io.
3: Tu è diverso perché vorresti mangiare te. No, io ho mia moglie che è misofona e non sopporta assolutamente nessuno in vicino che mastica in maniera
1: fastidioso per lei, e per noi difficilissimo dover stare in silenzio.
3: No, è fastidioso per noi, esatto. Perché il misofono è veramente fastidioso,
2: insopportabile,
1: è quello. Solo alla fine i misofoni che non sopportano noi siamo noi che non sopportiamo loro.

0: Sono Massimo da Brescia. Io non sopporto assolutamente quando uno mi parla e mi dice abbi pazienza. Io quell'abbi pazienza lì non l'ho mai capito, che abbi e che pazienza devo avere. Ciao grandi.
1: Ciao Massimo, abbi pazienza Massimo, questa è Radio 2.
2: È un po' come quando cadi e ti dicono ma ti sei fatto male? No, mi sono fatto del bene, guarda cadere, guarda.
1: Siamo in onda col direttore Alibrandi che è venuto a trovarci, stiamo chiacchierando in chiusa di puntata delle nostre intolleranze o delle cose che non sopportiamo, stavamo invece raccontandoci tra noi fuori onda di quanto siano belle le grandi città quando le vivi per pochi giorni o per poche ore.
2: Infatti incredibilmente ci stava dicendo il direttore che Milano, che di solito è una città super criticata, lui invece non c'è niente che non sopporta di Milano.
3: No, amo Milano profondamente, cioè, ogni volta che sono venuto a Milano mi sono trovato benissimo, l'adoro, è bellissima città, incredibile.
4: Ma, tra l'altro sopporti pure tipo i milanesi alla Ronchi e alla Righini che fanno uè direttore dopo andiamo a prendere l'appetac, ti sopporti?
3: No, assolutamente adoro il milanese, sentire parlare il milanese è bellissimo,
1: vedi? Wow. Di accompagnamento utile, sì, ma è perché lui che da laggiù tutte le volte fa notare e ci tiene, capito, a far notare che ha un tono diverso, un modo diverso, un'inflessione dialettale diversa.
2: Che tra l'altro io gli ho già detto che io penso sia, sono 15 anni che sto a Milano, non ho mai detto un uè nella mia vita e penso di aver detto due tac una volta mentre avevo la febbre probabilmente.
3: Sono la ricchezza dell'Italia,
2: totalmente,
3: non soltanto il suono ma i dialetti, come diceva Pasolini, le piccole patrie, perché poi il dialetto è ricchezza e cultura.
2: Totalmente.
1: L'Italia è questo paese ricco da questo punto di vista.
2: E da questo punto di vista infatti bisogna salvare i milanesi che stanno sparendo proprio anche per questo.
1: La puntata di Good Morning Radio 2 finisce qui, dopo di noi Radio 2 va dal Massimo, a Max e Flaminia, chiediamo a Max e Flaminia come sempre, essendo stessa famiglia, se ci sono delle cose che loro non sopportano, le quali danno, che a loro danno particolarmente fastidio. Ringraziamo Misha, ringraziamo Nicole che in questo momento non c'è, ringraziamo il direttore Alibrandi. Righini, ricordate sempre che...
2: Ringraziamo anche Santo ovviamente, e ricordate che signore dammi la pazienza, perché se mi dai la forza con tutto quello che non sopporto finisce malissimo.
1: Ci vediamo domani, a domani.
2: Ciao ciao.
1: Grazie direttore.
3: Ciao. Buona giornata a tutti. Radio
5: 2. Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
6: Onda Verde, viaggiare informati.
7: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità, sono le 8:58 minuti 52 secondi, vediamo subito la situazione al momento, partiamo dalla A9 dove ci sono code verso la Svizzera tra Como Monte Olimpino e Lago di Como. Sulla 4 Brescia-Padova 5 km di coda e per un veicolo fermo tra Vicenza Ovest e Vicenza Est in direzione di Padova, rallentamenti per traffico tra Soave e Verona Sud in direzione di Brescia e code a tratti per traffico intenso tra Fiorenza e la barriera di Milano Est in direzione di Brescia. Sulla tangenziale ovest di Milano code per il recupero di veicoli incidentati tra la statale 33 del Sempione e la Padana Superiore in direzione dell'Autosole. Sulla A10 la Genova Ventimiglia code a tratti per traffico intenso tra Genova Voltri e la 7 in direzione di Genova. Sulla A26 sono 2 km di coda per un veicolo fermo tra la A10 e Masone in direzione di Gravellona-Toce. Sull'Autosole rallentamenti per la viabilità esterna molto trafficata tra Casoria e la 3 in direzione di Napoli e a Napoli sulla tangenziale si sono formati rallentamenti per traffico intenso tra Corso Malta e Capodimonte in direzione di Pozzuoli. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 2.
8: Radio 2, vado al massimo con Massimo Cervelli e Flaminia Bolzan. Su Radio 2.
9: 9 in punto, buongiorno. Sì, io non mi sento. Allora
10: no, non mi sento nemmeno io, però okay, buongiorno. Comunque, noi andiamo così anche senza sentirci. L'importante è che ci sentano gli amici in ascolto. Okay, con sì, qualche sì, problema di regolazione anche dell'altezza dell'assa del microfono, ma bello.
9: Tutto pronto.
10: E la diretta è così.
9: Anche perché c'è un sacco di. Ci sono un sacco di cose di cui parlare. Il sondaggio di oggi, le cose che non sopportate. Allora, ce l'ho una in tempo reale.
10: Ma qua altro che sondaggio.
9: No, guidando stamattina, un signore che andava molto lentamente sulla tangenziale, che ha due corsie, quindi scorrimento veloce, si piazzava nel mezzo non lasciando passare né a destra né a sinistra. Ho suonato e come guidava, cosa che non sopporto, sollevato con la schiena dal sedile e aggrappato come se fosse su una zattera al volante. Non si guida in quel modo e quando guidi in quel modo guidi in quel causi questi problemi. Queste sono cose che non sopporto, una delle tante.
10: Allora io invece andrò meno sul pratico e un po' più sul teorico. Non sopporto l'arroganza, la maleducazione e quelli che ti fanno buongiorno cara, e la mia risposta proprio sarebbe: ma cara de che? Di cosa ti sono cara che
9: quante
10: non mi
9: conosci? Quante volte te l'ho detto? Io lo dico sempre buongiorno cara.
10: No, a me mai. Sai che non mi hai mai detto buongiorno cara, ma poi il buongiorno cara detto da chi non ti ha mai visto.
9: A me quello non dispiace, buongiorno. Oddio, poi sì, a me fa più, dà più fastidio l'entrare in qualsiasi luogo, che sia un bar, che sia un negozio, che sia un ufficio postale, e via quei fischi del pubblico che non gradisce questo prolungamento e che ti dicono, ti danno del tu. Dimmi, dimmi chi, a chi ti stai rivolgendo. Hai New Genea? Con Carè? Vabbè.

0: 30 Bolzan Cervelli in ordine alfabetico e non solo, anche perché prima le donne, visto il tenore dei messaggi, ma come si fa?
1: O anche in ordine di altezza, potremmo dire. Comunque non mo pare, ovvero manco a me, quello che ci dice Francesca, con la quale sono perfettamente solidale. Francesca da Roma. Il meccanico, quando ha portato l'auto che le dava un'anomalia, l'ha apostrofata dicendo voi donne.
0: Vabbè.
1: Cioè voi donne.
0: Ma scusa,
1: voi donne.
0: Ringrazia il cielo che non ha aggiunto donne al volante, pericolo costante.
1: No, vabbè.
0: Scherzo,
1: no. No, ma voi donne, ragazzi, allora intanto sicuramente siamo le migliori clienti, perché ovviamente non per incompetenza, ma perché tendiamo magari un pochino a trascurare quando si accendono le spie e altro, quindi questo e partire già col negativo, no, non ci siamo, non ci siamo.
0: Donna bellissima ieri sul red carpet, la moglie di George, Amal, mamma mia,
1: Amal
0: Alamuddin,
1: una delle donne più belle del mondo, posso dirlo, una classe, veramente, un portamento, un'eleganza innata, quindi si merita cotanto marito.
0: E allora, Giorgio Leone d'Oro della carriera, conferenza stampa lunghissima, Giorgio è tuttologo perché, ah sì, grazie per il Leone d'Oro, non, che onore, ho pensato all'inizio, poi subito dopo ho pensato, ma non è che quelli di Venezia sanno qualcosa che io non so, tipo hanno avuto delle cartelle dai miei medici, lui è molto ironico, molto leggero, adoro questo suo lato, così come poi ha speso parole bellissime sulla laguna, Venezia è la città più romantica del mondo, chi dice il contrario non capisce niente, non sa niente di calcio, direbbe Mourinho che è il nostro referente.
1: Ormai è il nostro
0: giorni.
1: Idolo, il nostro spirito guida, capito? José, perché gli diamo del tu, come, ecco, se incontrassimo José gli faremmo ciao caro, secondo te?
0: Ciao caro, mettiti comodo. E poi ha detto non farò più regista perché le mie priorità sono altre, figli, famiglia e la crescita dei gemelli è prioritaria, giusto? Anche se con Matt Damon e Brad Pitt qualsiasi cosa farei, non è escluso un ennesimo capitolo di Ocean's 11 e qualcosa, 13, 14,
1: e arriviamo 15. A 14?
0: Credo. E poi tutto il capitolo su George, ma l'emergenza climatica è un gran caldo quest'anno. Jones, sì, George.
1: George!
0: E l'intelligenza artificiale, occhio, perché io sono finito in dei video totalmente fake in cui faccio pubblicità o dico cose che non ho mai né fatto né detto. E la libertà di espressione, apprezzo Mark Ruffalo, mio grande amico, che ha criticato l'unione di due major d'Hollywood, è giusto esprimersi. George, è l'arte? È l'arte, io ho fatto il caricaturista in un centro commerciale. George, Mastroianni? Mastroianni is the king. George, è il mercato della Fiorentina? Come la vedi quest'anno la Viola? Dammi un'opinione.
1: Avrà parlato con Grosso?
0: Sì, e George, è il palinsesto di Radio 2? I like, vado al massimo. Ha detto. Certo, comunque, George c'ha una risposta per tutto perché è persona intelligente. E quindi a questo punto chiederei anche, George, ma davvero Joe Wayne era...

0: rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. TV Samsung 75 pollici Crystal Ultra HD a 599 euro.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
2: 2-2.
3: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
4: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
2: 2-2.
5: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su Eurospin.

0: Senza vestiti come l'estate che si sta concludendo, molto leggeri per le temperature che conosciamo. Maria Antonietta e Colombra, Radio 2 e Vado al Massimo. Detto di Giorgio, re di Venezia, ogni volta è un tributo fantastico, ma d'altra parte l'intelligenza di questo attore, regista, produttore che regala a Natale ai suoi amici 16, non 2, 3. Una borsa di cuoio con all'interno $1,000,000 cash con un biglietto: senza di voi non sarei arrivato dove sono adesso, dove appunto sono arrivato. Già questo è l'essere riconoscenti nei confronti di chi ti sta intorno, perché non si fa niente da soli, l'ho ribadito anche ieri. Poi ha parlato anche di politica, che ha detto cambierà il vento, ci saranno le elezioni di metà, perché poi si è proprio...
1: Un po' come Virginia Raggi, insomma, cambierà, il vento sta cambiando.
0: No, le Olimpiadi anche lui ha detto, ma comunque proprio a Los Angeles ci saranno, caro
1: Clune, Giorgio. A parte l'intelligenza, la cultura e tutto, diciamo che non è proprio la prima cosa che mi colpisce.
0: Di Giorgio?
1: No, la prima cosa è che è bello bello in modo assurdo, per parafrasare proprio qualcun altro. No, veramente, guarda, sono anche una bella coppia, li definirei iconici, un po' come furono Jude Law e Sienna Miller.
0: Sì, però che... 20 scalinate in basso, perché Sienna Miller bella, però
1: come fai? Niente però... di che.
0: No,
1: no,
0: bella,
1: dai.
0: Ma poi
1: ma cioè, non balla?
0: Non balla, cioè tu hai dichiarazioni di Sienna Miller che ti sono rimaste?
1: No.
0: Ora non deve far quello, però appunto qua si parla di due persone, certo, pensanti, belle e coscienti di sé. Ecco, come dire, Jude Law,
1: come
0: non mi risulta neanche lui essere
1: però
0: un...
1: no, però Jude Law, guarda, è intoccabile,
0: sì.
1: Per
0: certo,
1: me è intoccabile, questa è l'unica cosa.
0: Se si parla di estetica, ce ne sono milioni di persone, quanti bei ragazzi per strada ogni giorno, anche in metro.
1: Vabbè, ma torniamo seri, torniamo alle profondità che ci contraddistinguono.
0: Bellezza, chi è che fa casting per mostrare i propri vestiti e usa belle e belli? Lo stilista. Domani è un anno dalla scomparsa di Re Giorgio, Giorgio Armani. Ragazzi, non sottovalutiamo la portata a livello globale di Giorgio per quanto riguarda l'Italia e gli stereotipi italiani. Via la pizza, via gli spaghetti, via la canotta macchiata di sugo con la catena d'oro al collo, che non si può vedere, perché Giorgio ha portato lo stile, è stato uno dei primi, copertina sul Time. Poi sono arrivati tutti gli altri. La finta rivalità con Gianni Versace, perché Gianni l'ha battuta, la riporto testuale: Giorgio, io vesto le zoccole, tu le suore. Questo è uno scambio tra loro e giù risate. Su Gianni una serie TV è stata fatta, anche se si inseguiva più il serial killer che purtroppo l'ha fatto fuori a Miami, si chiama
1: Cunanan, Andrew,
0: esatto.
1: Cunanan.
0: Non granché la serie se si riferisce al racconto di Gianni Versace, infatti Donatella non era molto favorevole alla messa in onda. Invece sarà fatta una serie TV su Giorgio Armani, diretto da Ospite, che grande amicizia che nasce ai tempi del Festival di Cannes, quando il regista turco presentò Il Bagno Turco appunto con Alessandro Gassman. È un sodalizio che è durato nel tempo. Tante le cose di Giorgio Armani, uscirà anche un memoir raccolto da una giornalista in cui c'è la cultura del lavoro, quella in cui lui forse alla fine rimpiange il tempo eccessivo che ha dedicato al lavoro e doveva concedersi un po' più di svago.
1: Coraggimi se sbaglio, lui nacque vetrinista, giusto?
0: Certo, alla Rinascente.
1: Alla Rinascente.
0: E dice che purtroppo col senno di poi il suo percorso per arrivare ad essere lo stilista che tutti conosciamo è stato anche troppo lungo, avrebbe dovuto un po' accelerare i tempi, ma questo...
1: Però è rimasto e rimarrà nella storia. Ne hai fatto un'ottima presentazione, Max, perché effettivamente icona di stile, ma soprattutto di un certo tipo,
0: esatto,
1: di stile.
0: Esatto. E ricordate ciò che insegna Giorgio per l'eternità, per tutti noi: è giusto, è bello farsi ricordare e non notare. Troppo facile, appunto, come Sienna Miller. La ricordi? No.

0: Good Thing, Fine Young Cannibals nella trilogia insieme a She Does Me Crazy e anche Johnny Come Home, e poi quella bella cover di Suspicious Minds di Elvis. Insomma, hanno lasciato traccia nella musica, soprattutto negli anni '80, con questo Roland Gift che ho sempre detto, a proposito di belli che lasciano traccia, pensante, schierato, militante, molto bene Roland, un po' sparito negli ultimi tempi, ma d'altra parte la musica non è detto che ti accompagni la creatività e la spinta per chissà quante decadi, no?
1: E allora? Ma c'è anche qualcuno non bello esteticamente, o perlomeno non propriamente secondo i canoni ai quali siamo abituati, che di traccia ne ha lasciata una veramente importante, soprattutto negli appassionati di sport e in particolare di tennis. E quindi ricordiamo, perché insomma sono passati tanti anni, 20 anni.
0: 20 esattamente, proprio l'anniversario paro paro.
1: E stiamo parlando di André Agassi, che gli appassionati di tennis non possono non conoscerlo, ma anche chi si è appassionato alla lettura, perché insieme ad un giornalista che ne ha raccontato la storia, diciamo, ci ha restituito e ci ha lasciato un libro che è un po' un grande pilastro su quello che è l'aspetto della dicotomia tra un destino che sembra segnato e invece quella che può essere una scelta, nel senso che Agassi è stato un campione, ma tutto il suo percorso, tutta la sua storia nel tennis è stata travagliata, dolorosa e sostanzialmente legata al rapporto con suo padre. E quindi in quel settembre del 2006, Max, qua lo faccio raccontare a te, perché ti immagino un bravo narratore anche sullo sport.
0: No, ma figurati, no, che è l'ultima partita contro Becker, niente a che vedere neanche a livello di parentela con Boris, che ovviamente si era ritirato da anni, aveva superato un turno contro Bagdatis due giorni prima, Bagdatis che al tempo era nei top 10 e Agassi era assalito da dolori alla schiena lancinanti, ne viene a capo in 5 set, viene portato in albergo a braccia, punture di cortisone a gogo nei giorni successivi. Il padre dice: ritirati, non ce la puoi fare. Lui invece, membro di ciò che tu hai appena raccontato, che lo ha sempre indirizzato, dice: no, questa volta scelgo io, mi impongo io, scendo in campo, non vince, anzi finisce male con Becker, gli viene tributato un plauso di oltre 20 minuti dell'Arthur Ashe Stadium, appunto agli Open di New York, e si congeda tra le lacrime, lacrime come quelle di Djokovic.
1: Esatto, il parallelismo tra due atleti molto diversi tra loro, sia nello stile, perché Agassi ha influenzato un pochino anche quello che è stato il look dei tennisti degli anni 90.
0: Come no, ragazzi, poi si scopre che è un toupé quel capello ossigenato alla John Bon Jovi.
1: Tra l'altro lui che ebbe una relazione, non so se vi ricordate il film Laguna Blu,
0: con Brooke Shields.
1: Esatto,
0: certo.
1: E poi ha sposato un'altra grandissima icona del tennis, Steffi Graf, che probabilmente insomma contribuito anche a regalargli una maggiore serenità. Vabbè, è una storia bellissima.
0: Ma ti dirò di più, lui che diventa icona pop al di là di quando esci dal tuo ambito, cioè il tennis, perché indossi pantaloncini in jeans e fai la fortuna del tuo sponsor. Hai una storia con Barbara Streisand che lo guarda ammirata nel Royal Box a Wimbledon negli anni '80, una storia che è durata poco, però anche quella lo portò fuori da quel campo in erba.
1: E poi cantante tennista Loredana
0: molto.
1: E Panatta e Loredana
0: Paola Turci e Paolo Canè, per dire, negli anni '80, e è stato un maestro non solo di tennis. Grazie Andrea.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it. 2-2.
2: Quando sei uscita?
3: Ieri.
2: Che pensi di fare?
3: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
2: Le cose sono cambiate, Teresa.
3: Tu non ci devi venire qua.
4: Io sono te. Provaci a volermi bene.
5: Il ritorno in esclusiva su Rai Play.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.

0: Di tutti, dai, ormai. Bossa Nostra 9:32 con la nostra amica Gaia. Siamo arrivati alla presentazione dell'ospite che di consueto abbiamo intorno a quest'ora. Ah, vado al Massimo Radio 2, Massimo Birattari, 101 errori di italiano che non farai mai più. Quindi occhio, visto che nel programma del Morning Show avete sul tema che cosa non sopportato riferito di molte brutture della nostra lingua. Punta le grazie alla casa editrice, ne parliamo con Massimo, appunto, l'autore. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi, buongiorno.
2: Ciao Massimo, benvenuto. Lieti di averti qui perché proprio è il momento, potremmo dire, cade acceso, nel senso che ci aiuta. Qual è l'errore grammaticale più brutto? Proprio quello che tu dici, mamma mia, questa cosa qua mi fa venire l'orticaria, perché credo che ognuno di noi ne abbia uno e quindi lo lanciamo anche agli amici in ascolto. 348-7300-200, diteci il vostro. Massimo, dici il tuo.
1: Allora, il mio è lo stesso che avevo già messo in tutti i precedenti, praticamente, cioè è le donne incinta. Cioè, sì, il fatto di usare incinta è un aggettivo come se fosse il participio di pinta, distinta,
0: brava,
1: eccetera. Quindi,
0: esatto,
1: cioè, una donna distinta, due donne distinte.
0: Già.
1: Una donna incinta, due donne incinte. E invece si sente spesso le donne incinta, come se fosse, se non si potesse fare il plurale di incinta, sì, o come se fosse staccato, incinta.
0: Io l'ho sempre fatto, come hai detto tu, incinta, quindi meno male non ci siamo conosciuti in una corsia del neonatale.
2: Il primo, quindi lo segniamo, e poi se proprio non siete sicuri, in stato interessante, donne in stato di gravidanza, donne gravide, per utilizzare proprio la declinazione giusta al plurale dell'aggettivo, e chi più ne ha più ne metta. Come mi piace, Massimo, che tu sia ospite, perché guarda, qua ne tiriamo fuori tante. Quelli che scrivono un po' con l'accento anziché con la apostrofo, quanto spesso capita?
1: E quello, tra l'altro, è un errore, secondo me, è un errore che è stato molto diffuso dai primi telefonini, cioè sì, dai telefonini per gli SMS, insomma, in cui probabilmente c'era una forma, c'era il famigerato T9. Oggi, quando si dà la colpa al ho una certa età, naturalmente, quindi la gente della mia età che dà la colpa al cellulare degli errori che fa, dice è colpa del T9, perché sì, il T9 era il sistema di scrittura dei
0: T9 è il Malussen di tutti noi, intendiamoci.
2: Era anche un canale che trasmetteva in tarda serata
0: su Roma, perché T9 è locale, però anch'io ho apprezzato spesso i film piccanti per prendere sonno, come dire. Ma questo è un altro discorso. Massimo, si è parlato degli errori che danno fastidio, ma quelli che invece meritano una certa indulgenza ce ne sono, perché appunto io donna incinta per me è indulgenza plenaria, per favore, ti prego, anche se siamo fuori dal giubileo. E quali sono quelli che invece ti trovano più accogliente?
1: Sì, allora, poi diciamo che nei confronti degli errori uno ha sempre, ci sono, come si può dire, degli atteggiamenti che vanno dal proprio fastidio insopportabile, insomma, all'indulgenza, perché che in realtà sarebbe anche l'atteggiamento migliore in generale, intanto per vivere meglio, no? Perché altrimenti uno si cruccia inutilmente, ma anche perché ci sono molte giustificazioni agli errori, eccetera, e soprattutto per il fatto che certi errori può darsi che non lo siano più fra 10 anni, 20 anni, eccetera. Io faccio un esempio, è un esempio un po', cioè non è che sia proprio la cosa più evidente di questo mondo, però per esempio se uno, diciamo, 30-40 anni fa cercava su un vocabolario la parola orsono, cioè 30 anni orsono, no? Che si dovrebbe scrivere orsono, cioè ora sono passati 30 anni da. Però adesso, se apriamo il vocabolario, troviamo la parola orsono scritta tutta attaccata. Perché? Perché la gente ha cominciato a scrivere attaccato, e quindi alla fine i vocabolari si sono adeguati e riportano anche la versione unita di orsono. C'è una cosa che io adesso sto per dire, una cosa che so che turberà
0: tutti noi da stasera in poi, tipo?
1: No, il problema è che che questa cosa succederà prima o poi anche con il famigerato a posto, tutto a posto, tutto a posto, tutto, tutto attaccato, no? Ed è sbagliato adesso, in questo momento, perché si deve dire, siamo obbligati a dire non ho fatto apposta con la doppia P e la parola unita, però siamo anche obbligati a dire è tutto a staccato posto, esatto. Punto di domanda.
0: Sì. Questo...
1: Però siccome il procedimento è lo stesso, prima o poi a posto tutto attaccato passerà.
2: Speriamo di no, qua sono perentoria. Esatto, spero, sì, sì. No, no, perché a posto è al suo posto, quello proprio, quello deputato.
0: Esatto, io tra l'altro ho anche sbagliato, ho detto disturberà i sonni di tutti noi, è il sonno di tutti noi, perché è il sonno, quindi complimenti cervelli. Continuiamo con Massimo Pirattari, 101 errori che, di italiano che non farete, anzi farai mai più, Ponte alle Grazie. Intanto Partenope con un bel trio che tra poco elenchiamo. Ah no, c'è The XX on hold, scusa.
3: I'd

0: XX on hold, canzone aspra, dura, secca, Radio 2 9:42 con Massimo Birattari e il suo libro che ha dato un sacco di spunti e suggestioni. 101 errori di italiano che non farai mai più, Ponte alle Grazie, domanda di carattere quasi filosofico. Scusa se mi metto sul pulpito, Massimo, ma un errore grammaticale può davvero cambiare il giudizio che abbiamo di una persona?
1: Allora, purtroppo sì, diciamo, poi dipende dalle persone naturalmente, se uno particolare può, diciamo soprattutto, attira l'attenzione su quell'errore lì invece che su tutto il resto, cioè la cosa fondamentale è evitare gli errori grammaticali, è utile per eliminare un disturbo nella comunicazione. Se l'errore grammaticale si mette lì con un macigno perché uno vede solo quello, tendenzialmente... è veramente un grosso disturbo. Ma io avevo, c'era un caso che mi era successo personalmente. Io avevo fatto tanto tempo fa un bonifico in banca per un colloquio di selezione di mia figlia, e l'impiegato della banca, che aveva, allora scriveva lui compilava lui il bonifico, aveva scritto e mi aveva dato la ricevuta colloquio col CQ, no. Colloquio. E allora a quel punto ho detto: oh, perbacco. E mi è venuto in mente che lo stesso impiegato adesso, o prima o dopo, quando devo pagare le spese condominiali, invece di pagare le spese condominiali sul conto del condominio, aveva pagato fortunatamente sul mio stesso conto, cioè io ho fatto un bonifico a me stesso, invece che pagare le spese condominiali, quindi ero rimasto in arretrato delle spese condominiali per colpa di questo impiegato che aveva scritto colloquio. Quindi forse c'è un rapporto tra il colloquio col CQ e, diciamo, la sua competenza generale.
0: Avresti dovuto scrivergli: dobbiamo avere un colloquio con la forma corretta perché ci sono dei movimenti sbagliati, e così riparavi a entrambi le situazioni.
2: Questo impiegato, Massimo, aveva messo, per tornare, diciamo, all'importanza del corretto utilizzo della Q, a soqquadro la tua lista dei pagamenti. Però, tornando un pochino indietro, e quindi sul tema e sulla palla che ci ha lanciato Massimo, quanto l'errore grammaticale cambia il giudizio sulle persone, mi permetto di inserirmi e fare un micro spiegone. In realtà, più che cambiare, modificare il giudizio, ci porta a inserire la persona in una determinata categoria, quindi in realtà favorisce il pregiudizio, cioè se tu non sai utilizzare correttamente ad esempio il congiuntivo, lo declini in maniera sbagliata, fai uno strafalcione proprio grande, immediatamente, siccome il cervello deve andare un pochino ad economizzare, io ti colloco in una determinata categoria che sta nella
0: come
2: mia
0: Dante testa. Nei gironi danteschi dell'inferno dice: sei nel...
2: ti mette nello sgabuzzino, ecco, sostanzialmente lo metti nello sgabuzzino delle frequentazioni, questo così. Comunque ci seguono tanti amici, appunto, e ci raccontano delle loro piccole o grandi intolleranze. Ad esempio, ci sono tante persone che si lamentano, come me, dell'apposto con due P e tutto attaccato, e anche qualcuno che chiede: da quando sono piccolo, da quando ho X anni, come funziona?
1: Certo.
2: Allora, su questo che cosa ci dici, Massimo?
0: E come l'ha detta?
1: Io ho messo sia a posto che da quando sono piccolo nel dietro di 101 errori che non farai mai più. Allora, da quando sono piccola è veramente una stranezza, no? Perché uno dice: ma cioè, se l'azione continua adesso è giusto usare il presente, cioè da quando abito in Lombardia vado nel weekend sul lago di Como, però io abito ancora in Lombardia, ma siccome non sono più piccolo, bisogna dire da quando ero piccolo. Ero piccolo. Allora, questo è un errore di cui ha già parlato il grande linguista Luca Seriani nel 2009, cito questa cosa qui, e lui faceva notare che in pratica, come noi ci affidiamo, semplifichiamo il sistema verbale, usiamo il presente anche per il futuro, esattamente come quando diciamo: domani vado al mercato, per esempio. Io personalmente direi, quando uno parla

Può succedere che uno dica così. Quando uno scrive è meglio che sia attento e scriva da quando ero piccolo, perché la logica è quella, naturalmente. È probabilmente anche un segno così, tutti ci sentiamo ancora giovani, piccoli, eccetera, quindi c'è questa motivazione psicologica. Uno parla, può succedere che uno dica così. Quando uno scrive è meglio che sia attento e scriva da quando ero piccolo, perché la logica è quella, naturalmente. È probabilmente anche un segno così, tutti ci sentiamo ancora giovani, piccoli, eccetera.

0: che li trovate tutti nel tuo libro 101 errori di italiano. Ma poi perché ne hai scelti 101?
1: Come la carica?
2: Ma sai che non so, è successo che quando bisognava scegliere, mi avevano proposto di fare un libro sugli errori e io avevo detto beh, facciamo 100 errori e la redazione ha detto no, facciamone 101. E poi mi è venuto in mente che 101 è anche un bel numero, insomma, anche perché ci sono per esempio i corsi base in America, certo sono 101, queste cose qui. Poi 101 suonava bene. E quindi poi in realtà ce ne sono un po' di più di 101, perché ogni tanto c'è qualche bonus infilato dentro, quindi secondo me sono 104-105.
1: Beh, se ci segui tutti i giorni su Vado al Massimo, al fine della stagione ne fai un migliaio e sono in difetto di errori ascoltati a Vado al Massimo grazie a Flaminia e Cervelli. Grazie Massimo per essere stato con noi e complimenti. 101 errori di italiano che non farai mai più, e quindi giusto leggere perché almeno vi mettete al sicuro. Ponte alle grazie, buona giornata Massimo, grazie.
0: Ciao Massimo, grazie.
1: A Radio 2.
2: Ciao a voi, ciao, ciao. Arrivederci.

0: mai più.
1: Mai più, invece ascoltiamo e spesso e volentieri. Tu cosa fai questa sera, Noemi? Vito Salamanca 9:54.
2: E io te lo chiedo tutti i giorni.
1: Sì, che?
2: Ah, cosa fai questa sera?
1: In effetti, ma poi non siamo mai usciti una sera a mangiare una pizza. Lo faremo al termine della produzione.
2: Yeah.
1: Intanto questa è la settimana, la prima di settembre, oltre alla Mostra del Cinema di Venezia c'è il Gran Premio d'Italia, quindi Monza, la Formula 1, e di solito prima del weekend con prove e grande affluenza di pubblico, perché amatissima la Ferrari, ma non potrebbe essere altrimenti, e non solo, i motori in Italia tema portante.
2: Per quanto, aperta e chiusa parentesi, perché poco entra, diciamo, nel discorso del GP, questa cosa della Ferrari elettrica
1: ci lascia un po'
2: perplessi.
1: Il rombo deve essere il rombo della Ferrari.
2: Però, tra l'altro,
1: c'era un meccanico nella mia Firenze che qualsiasi macchina tu avessi dice: vuoi il rombo della Ferrari? Ti faccio il modello.
2: E poi a ritornare più focalizzati. Secondo me può essere gradita dagli alunni, ma è importante anche per gli insegnanti. Può diventare una piccola abitudine anche per chi lavora anche in azienda, il fatto di riuscire a proprio settare dei tempi e darsi, chiamiamola così, una piccola regola che però, diciamo, poi sul lungo periodo ci aiuta a star meglio.
1: Ma mai è abbastanza diffuso il fatto che se tu studi che sia a casa o che sia in aula, dopo un tot devi fare una pausa per innanzitutto staccare un attimo il cervello e poi rinfrescare, prendere aria e riprendere con una lucidità che altrimenti andrebbe perduta in un continuum senza sosta.
2: Bene. Mi piace la parola continuum, ti dà proprio l'idea di una strada, me la immagino come la Route 66 percorsa così ad una velocità lenta, moderata, in cui pensi e rifletti, ogni tanto guardi, bello.
1: Non a caso ora c'è stato un viaggio, anche le macchine, quelle di nuova generazione, a un certo punto a me mi appare la tazzina del caffè, e a parte delle volte un po' a cazzo, ma perché cioè sei in città, guidi a 10 minuti, tazzina di caffè fumante, dice: l'ora di una pausa, ma di che? È 10 minuti. Forse perché mi vede con l'occhio un po'.
2: Ma tu c'hai una macchina evoluta allora,
1: no,
2: che ti dà anche la
1: ragazzi,
2: cosa?
1: No, ragazzi, no. Però sono quelle munite di tutta una serie di sistemi di sicurezza con la frenata, no?
2: Se tu certo, quella assistita che riconosce l'ostacolo quando lo becchi.
1: Molto, quelle sono molto utili. E anche la tazzina di caffè che fa titin! L'ora di una pausa in autostrada capita, no? Se tu guidi, in effetti è necessaria ed è suggerita ed è bene che ci sia. Sono contento, questa la tecnologia mi piace, perché dice: fatti una tazzina di caffè, magari me lo offrissi anche io, infatti dice: me lo offri te, allora no, si tira dritto.
2: La cosa è: fermate un attimo, sarebbe a Roma, che forse c'è bisogno di riposare un secondo.
1: Una pausa è necessaria. Benson Boone alle 10:11 con Mr. Electric Blue, Radio 2.

0: Beh, molto Harry Styles, nel finale anche un po' Stop the Rock a un certo punto. Beh, io leggo sempre situazioni, riferimenti nelle canzoni che ascoltiamo, anche perché avendo le cuffie sparate a tutto volume, sai che ho fatto l'esame dell'udito, cosa che interesserà chi ci ascolta poco più o meno di niente, però c'ho un deficit uditivo al padiglione sinistro. Perché? Perché la cuffia la metti sulla sinistra quando metti i dischi e quindi ti spari tutto sulla sinistra, e a sinistra mai non
1: la sinistra ti ha salutato.
0: Sì, mi saluta un po' una metafora.
1: Una situazione esatta.
0: Se vuoi.
1: Vabbè, sinistra... ma questa l'ho lanciata. Una sinistra un po' così, un po' depotenziata in questo momento.
0: Da mettere con l'apparecchio in ascolto, soprattutto. Questo è così, giusto per film da recuperare.
1: Qua è proprio terreno tuo, eh. Questo è terreno tuo, perché oggi mi fai scoprire delle cose che io non conoscevo.
0: Il film è recente, di 2 anni fa, però nelle arene estive è circolato perché l'ho visto in cartellone e mi è venuto in mente, l'avevo visto all'epoca 2 anni fa, ha vinto il Palma d'Oro a Cannes, un sacco di premi, anche gli Oscar. Sto parlando di un film di Sean Becker, Anora. Ragazzi, c'è tutto. 2 ore che volano, qualcuno dice un po' troppo lungo, però Anora, se non l'avete visto, lo recuperate, lo comprate sulle piattaforme perché è disponibile, è un capolavoro assoluto. Si parte con una Pretty Woman molto spinta come contesto. Io ti prendo.
1: Una sex worker.
0: Sì, però con Pretty Woman non si vedeva niente, neanche il bacio dava lei, ti ricordi?
1: Invece Anora...
0: Anora si inizia in un boudoir e lì... tra strusciamenti e cose molto
1: più spinte,
0: esatto, quindi non da vedere con minori, per intenderci. È diviso quasi in 3 parti il film, c'è questa parte Pretty Woman spinta, poi c'è una parte grottesca, comica, stupenda ma meravigliosa, tra Tarantino e Billy Wilder, e un finale che è di una poesia che ti strugge. Ora tu dirai: perché ti è piaciuto? Perché c'è tutto, c'è la vita, c'è il mondo di oggi, quanto l'avidità, i soldi contino, e poi ti ritrovi così spiazzato e non si può svelare tanto la trama.
1: No, adesso invece un po' mi incuriosisce questa cosa, quindi ti faccio fare una fatica di quelle proprio bestiali. Cioè, come fai?
0: Pretty Woman viene adescata da un figlio di un miliardario russo che gli promette mare e monti, un cretino totale. Lei ci crede, vanno a Las Vegas e si sposano. Dice: oh, ho svoltato, mi ha regalato anche un brillantone da carati. E invece viene fuori che i bodyguard segnalano a papà oligarca russo che il figlio sta dilapidando e sta con una prostituta. Apriti cielo. Di lì inizia la fase grottesca comica, con finale a sorpresa. Meraviglioso. Andate e recuperatelo.
1: Come la creatura di Gianna, meravigliosa.
0: Anora, Sean Becker, da vedere assolutamente. Ariete, Angelina Mango?
1: Ah.

0: vita.
1: Angelina Mango con i suoi finali a sorpresa, come tanti film che è tipo Il Sesto Senso, per dire, o The Others, che film, ragazzi. Ecco, sarebbe da fare una puntata sui finali che ti hanno letteralmente spiazzato dei film. Ce ne sono, eh.
2: Beh, tantissimi. Shutter Island in assoluto per me è stato il più spiazzante.
1: Lo sai, io non ho ancora capito.
2: No.
1: È lui o non è, no, è non lui è... o non è lui? Io, no, ma il dibattito è aperto, ragazzi, su Shutter Island. È DiCaprio, è matto lui o sono matti gli altri? No.
2: E che io lo devo dire io, scusa.
1: No,
2: io,
1: no,
2: io,
1: vedetevelo.
2: Io do un'opinione.
1: Però insomma.
2: Io proprio così qua, te l'ho detto un po' in cagnesco.
1: No, il finale
2: .
1: È che lui appunto saluta e se ne va. Com'è?
2: È il finale quello di tutti, salutare
1: ho svelato,
2: e andare.
1: Ho svelato.
2: Se qualcuno non l'avesse ancora visto,
1: ci amerà per questo.
2: Esatto.
1: Vabbè, però Shutter Island è un gran film.
2: Comunque, per le proteste rivolgetevi a Cervelli,
1: sì, sì, sì.
2: Per invece la bellezza delle citazioni sui film, anche quelli che non conosco, rivolgetevi a me, ma torniamo anche qui serio.
1: Però no, scusami, non torno serio, voglio aggiungere una cosa sui film. No, perché ci sono finali che ti sorprendono, appunto Il Sesto Senso, insieme, non si dice il motivo, è The Others, ma ci sono finali aperti, che è un altro discorso, cioè finali aperti all'interpretazione di ciascuno. Shutter Island, a mio avviso, è un finale aperto.
2: Va tanto come cifra stilistica, secondo me, quella del finale aperto. Funziona anche nei libri, francamente a volte mi lasciano un pochino sbigottita, nel senso che non so se per una questione di ordine, per una questione di predisposizione, è bello sicuramente il finale che ti stupisce, ma anche il finale che un pochino ti dà la possibilità di chiuderlo questo cerchio, perché tante volte quando le cose rimangono aperte, anche quell'idea di dubbio non è che sia sempre soddisfacente, almeno insomma lascia un po' così l'ambiguità, ecco la parola ambiguità rimane lì nell'etere.
1: Fine aperto, per esempio Fellini non metteva mai fine ai film perché è un'avventura continua, no? Ha mai visto il titolo Fine alla fine dei film? No, perché era il suo tratto distintivo.
2: No, fin è più la cosa dei film francesi, e poi quando dico sempre io, anche quando si esce da una stanza, dissolvenza, nero, fine.
1: Beh, fantastico.
2: Via,
1: mettiamo questa canzone anni 90 che potrebbe essere un tormentone che non ho messo, anche se grazie Marco Lolli, senti qua.
2: Questa sì,
1: Tu avevi 10 anni però, già ballavi? Già ti...
2: Questa, guarda, so così, me la devo sentire.
1: Che video poi, di un regista che poi ha fatto

0: essenziale, direi pradiano, e però che musica,
1: che base.
0: Signori, conta il resto. Daft Punk, Around the World, ultima canzone per noi oggi e ultimi messaggi. Grazie al nostro amico che si chiama...
1: Al nostro amico tuo omonimo che si chiama Massimo, scopriamo diciamo la verità sull'icona della tazzina del caffè nella macchina.
0: Che appare dopo pochi minuti anche, senza motivo mi chiedevo, invece lui ce lo spiega.
1: Perché il sistema quando si attiva ti aiuta a leggere il fatto che stai scavallando con la macchina la riga, sai, quella della mezzeria, quella sì, di demarcazione tra le due corsie,
0: e quindi
1: quando, esatto, quando tu scavalli si attiva quella,
0: dice forse stanco,
1: quella spia che dice che cosa stai facendo, amico, attenzione, ritorna sulla tua retta via.
0: E questo quindi succede, magari se fai a destra sinistra e scavalli,
1: no, se fai destra sinistra ti ferma la pattuglia,
0: certo,
1: dopo due minuti ti fanno l'etilometro, perché insomma magari non è solo una questione di stanchezza,
0: però
1: ce
0: macchina, essendo macchina, appunto ti segnala che forse quella di rivieni con la striscia di mezzeria significa che tu hai bisogno di una tazzina di caffè,
1: hai bisogno di fermarti un attimo. Qualcuno dice, Max Cervelli, questa me la cacci, riferito a me, dico guarda, avete ragione rispetto al film che non ho fatto, avete ragione, ma non mi
0: non,
1: non,
0: hai
1: mi,
0: visto?
1: Non mi caccia,
0: non
1: che non ho visto,
0: fai anche film,
1: no, ma i film ancora mi mancano.
0: Allora, poi finali aperti ce ne sono tanti, segnalano titoli, abbiamo un minuto, quindi si può citare qualche
1: Film con finali aperti che ci vengono in mente. Quali
0: c'è un horror che non avevo scritto,
1: mi dicono il bellissimo Non sarai sola del 2022, definito ci dice Mica un folk horror pieno di struggente poesia.
0: Folk horror mi mancava.
1: Folk horror manca anche a me, francamente non so proprio folk quale sia il genere folk horror.
0: No, ma io conosco la musica folk e non ne sono un fan, quindi.
1: E sei
0: saluto
1: un fan degli horror invece?
0: Più il thriller. Thriller sì, ma l'horror solo se è il primo. Dario Argento è comunque un thriller horror, però gli horror tipo Scream, tipo It.
1: Scream ha avuto un successo,
0: sì,
1: pazzesco,
0: sì,
1: ne hanno fatti tanti.
0: Ecco, per esempio, a me piace tantissimo L'Esorcista, che non è un horror, però ha fasi horror, però è un thriller ed è bellissimo. Friedkin, numero uno, L'Esorcista. Non ti è piaciuto? Non l'hai visto?
1: No, l'ho visto, inquietante.
0: Certo.
1: Sì, ma inquietante ad un livello proprio che ti pervade, quasi che ti arriva nelle ossa.
0: Grazie Marco Rolli, la colonna sonora me la metti di Mike Oldfield, per chiudere mancano 20
1: Mike
0: secondi.
1: Mike Oldfield, quello di Moonlight Shadow,
0: certo, ha fatto la colonna sonora
1: di Carry the Way, bellissimo,
0: sì.
1: Non
0: ma
1: sapevo,
0: ma Carry the Way c'è morti nel mezzo, Shot, c'è John Lennon, andate a leggere per bene i testi, su, o quante vi se ne insegnano anche in chiusura. GR2 torniamo domani, buona giornata,
1: ciao
0: ciao ciao.

0: ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: 2-2. Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
4: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
5: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
4: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
5: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
4: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, ogni domenica alle 10.30 e alle 14. Rai 2.
6: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.

0: 10:30.
1: Rai GR2.
2: Ancora buongiorno da Simona Giacinti. La guerra in Ucraina, nella notte nuove massicci attacchi russi sul paese, diversi feriti. Il presidente russo Putin intanto parla di contatti con Washington e afferma che il presidente americano è pronto per un lavoro diplomatico positivo e costruttivo. Tra Europa e Russia proseguono le tensioni. Mosca replica alle accuse di Berlino, secondo cui dietro l'attentato all'aeroporto di Lipsia di inizio agosto c'è la mano russa.
3: Da Berlino, affermazioni incoerenti e assurde, quelle che accusano la Russia di aver orchestrato il fallito attentato all'aeroporto di Lipsia un mese fa. Così il portavoce di Putin, Peskov, che ribadisce la carenza di prove. Peskov tuona anche contro la decisione di chiudere il consolato generale russo a Bonn in previsione per il 18 settembre e le altre istituzioni culturali russe in Germania. Sulla stessa linea il ministro degli esteri di Mosca, Lavrov, che annuncia manovre speculari come la chiusura delle sedi russe del Goethe Institute, tutto il centro culturale tedesco. A rischio anche il consolato tedesco di San Pietroburgo. In Germania intanto identificati due sospetti attentatori di Lipsia e il loro percorso: uno sarebbe arrivato dalla Bielorussia con un visto turistico rilasciato dalle autorità italiane a Minsk ma senza passare per il nostro paese, l'altro avrebbe origine russa e passaporto lettone. Le istituzioni europee fanno quadrato con Berlino e preparano ulteriori strette contro Mosca. Claudia Stamerra, GR2.
2: La cronaca è il caso della 13enne abusata in un mini market di Torino. La procura ricorre contro la decisione del GIP di scarcerare l'uomo che ha molestato la ragazzina. Può fuggire in Bangladesh, è la conclusione del PM. Intanto emerge come non fosse la prima volta che il 42enne cercasse di approcciare la minore. Già due settimane prima aveva provato a palpeggiarla. Ricerca in corso poi dell'altra donna di circa 40 anni che sostiene di aver subito violenze dall'uomo. Vigilia di rientro a scuola, aumentano i prezzi dei libri. Secondo i listini comunicati dagli editori al Ministero dell'Istruzione, i rincari medi sono del 2,3% alle medie e dell'1,8% alle superiori, comunque al di sotto dell'inflazione. Un acquisto che invece incide meno dell'anno precedente sui bilanci delle famiglie. Giorgio Riva, presidente del gruppo educativo dell'Associazione Italiana Editori, sentiamo.
4: La spesa media per le famiglie quest'anno è in decremento dell'1,4%, questo grazie a due fattori: una ampiezza significativa del catalogo degli editori con prodotti che hanno anche prezzi diversi, e dall'altra un'attenzione maggiore da parte dei docenti nel fare delle scelte che tengono conto anche del prezzo del prodotto.
2: È morto Fabio Mussi, ex ministro del governo Prodi, esponente storico del PCI ed attualmente dirigente della Sinistra Italiana a Vieste. Aveva 78 anni, nelle prossime ore saranno resi noti dalla famiglia i particolari sui funerali. In Canada il mistero di un'isola piena di alberi, apparsa e poi scomparsa in un grande lago. Ora turisti e residenti la stanno cercando, gli esperti non sanno spiegarsi questo fenomeno.
5: Seconda stella a destra.
6: Prima c'era, ora è scomparsa e chissà se e quando riapparirà. È avvolta nel mistero la storia dell'isola nel lago artificiale di Williston, nella British Columbia. La prima volta è stata avvistata il 21 luglio scorso, con tanto di immagine satellitare a documentarne la presenza. Un'isola di un verde intenso per l'abbondanza di alberi, grande quasi 10.000 metri quadrati, che galleggiava spostandosi come un'enorme zattera. Poi improvvisamente si sono perse le sue tracce. Nessuno sa dove sia finita. Gli studiosi non hanno ancora una spiegazione. Probabilmente si è formata da grovigli di radici, piante e detriti accumulatisi nel tempo e poi staccatisi da un'ansa del lago. Ma com'è possibile che sia sparita da un giorno all'altro, come in una fiaba o in una fantasiosa leggenda? La vicenda appassiona l'opinione pubblica canadese, racconta l'emittente CBC. Potrebbe essersi inabissata o essersi smembrata, ma i suoi resti da qualche parte dovranno pure essere. E così sono scattate ricerche con droni, elicotteri e squadre in motoscafo, tutti a caccia dell'isola che non c'è. Daniele Morgera, GR2.
2: È arrivato a Londra il celebre Arazzo di Bayeux, un'opera dell'XI secolo che sarà esposto al British Museum. Sentiamo l'inviata.
0: Da almeno un secolo gli inglesi cercavano di ottenerlo in prestito e da quasi un millennio non solcava la manica, ma finalmente l'arazzo di Bayeux sarà esposto al British Museum di Londra dal 10 settembre fino al prossimo luglio, un prestito storico che Emmanuel Macron ha voluto presentare come un inno alle relazioni franco-britanniche, venendo di persona a inaugurare con Re Carlo e il Premier Burnham la mostra di questo capolavoro medievale, che poi tecnicamente non è un arazzo ma un ricamo e una straordinaria opera narrativa realizzata nel 1070 a Canterbury, lunga 68 metri, alta 50 centimetri, raffigura la battaglia di Hastings del 1066 e la conquista normanna dell'Inghilterra da parte di Guglielmo il Conquistatore. Nonostante il legame con la storia inglese, è stata conservata nella cittadina francese di Bayeux praticamente dalla sua creazione. Londra ha assicurato l'opera per ben 800 milioni di sterline. Complesso il trasporto dell'opera, avvenuta in gran segreto a luglio scorso, è costato 1.200.000 sterline. Per questo il British Museum ha imposto al biglietto un prezzo doppio rispetto alle altre mostre, eppure fino a dicembre già tutto sold out. Londra, Valeria Fraschetti, GR2.
2: Linea a Summer Club, buon ascolto.

0: questo è il Summer Club. Buongiorno, buongiorno Radio 2 Summer Club.
1: Buongiorno,
0: Radio 2 Summer Club.
1: Buongiorno,
0: con
1: buongiorno.
0: Marco Lolli.
1: Ciao Marco Lolli, buongiorno.
0: Per primo.
1: Beh, diciamo anche con Barbara Venditti
0: e con Simone Calomino,
1: ecco, sì, sì. Marina Baglivo alla parte tecnica.
0: Ciao,
1: stamattina
0: Marina.
1: Anche la nostra curatrice Elena Russo sta al telefono. Ma con chi parli? Ma devi sentire,
0: ma
1: a noi. Chiudi sto telefono.
0: Ma che ne vuoi
1: che
0: sapere
1: cos'è?
0: Tu? Ma guarda,
1: oh,
0: che sei in piccione. C'è Max Bonomo di là in redazione che sta prendendo appunti mentre Elena parla, così poi ce lo racconta.
1: Va bene, salutiamo tutte le nostre altre curatrici. Andiamo subito con Blanco Los Angeles. Via.

0: Blanco Los Angeles, le 10.39 al Radio 2 Summer Club, Barbara Venditti
1: e Simone
0: Carlino.
1: E sai che per questa canzone, che è il nuovo singolo di Blanco, sì, lui si è ispirato a Vendo Casa di Lucio Battisti.
0: Hai
1: canzone
0: capito?
1: Molto bella, scritta da Battisti e Mogol, che mi fa pensare che agli inizi della sua carriera, sì, Lucio Battisti veniva considerato uno stonato addirittura.
0: Figurati.
1: Lucio Battisti, stiamo parlando delle basi della musica italiana, se vogliamo.
0: Ma io vorrei parlare di veri stonati, ecco, questa mattina al 348 7300 200. Apriamo il club del giorno, il club degli stonati. Fateci sentire quanto veramente siete stonati, se lo siete, con un messaggio vocale appunto al 348 7300 200. Ma se siete invece troppo timidi e non vi va di condividere con noi il vostro talento nella stonatura, raccontateci semplicemente un aneddoto legato a voi che siete stonati o a qualcun altro che lo è.
1: Ora, dire a una persona che è stonato,
0: sì,
1: potrebbe sembrare una sentenza definitiva. Sei stonato, basta, o non
0: finita,
1: ce n'è, non ci provare più. Invece magari ci sono dei piccoli aggiustamenti che uno può fare anche per migliorare, no?
0: Esatto, infatti essere stonati non è sempre una questione diciamo genetica, congenita. C'è una sorta di patologia che si chiama amusia congenita, che è la difficoltà neurologica nel riconoscere correttamente proprio le altezze musicali delle note, però è molto rara.
1: No, quindi io potrei avere quella, quindi
0: non
1: potrebbe
0: credo,
1: non essere colpa mia.
0: Tu sei più nel caso più ampio delle persone che conoscono la musica, magari hanno anche una un buon orecchio musicale, però poi non riescono a far coincidere quello che sentono con quello che fanno uscire dalla bocca.
1: Ah, tu mi stai dicendo che quando io canto per esempio Tanti auguri,
0: sì,
1: che quella la cantiamo tutti, no? Tanti auguri. Io la sento intonata,
0: certo,
1: nella mia testa, invece gli altri no,
0: e
1: devono
0: poi
1: stare
0: certo
1: con le mani
0: esce fuori il caro nome del Rigoletto, così.
1: Vabbè, insomma, oggi parliamo di stonati, il club degli stonati è il club di tutti quelli che oggi al 348 7300 200 faranno un tentativo e ci invieranno una nota audio di pochi secondi per farci sentire il loro talento.
0: Vogliamo sentire?

0: I Like You, lui si chiama Post Malone, lei si chiama Doja Cat, insieme hanno fatto questa canzone intonata.
1: Molto intonata.
0: Una canzone intonata, perché parliamo di intonati e dissonati, lui vabbè poi Post Malone, ma figuriamoci, uno dei più intonati al mondo, no? Ormai è il reuccio, cos'era? Claudio Villa?
1: Claudio
0: che
1: Villa era il reuccio. Nilla Pizzi e la regina, ma perché dobbiamo parlare di cose di 100 anni fa?
0: No.
1: Parliamo di oggi, cioè, di quanto potete mai essere stonati nella vostra
0: però,
1: vita.
0: Però aspetta Simone, tu mi stai sottovalutando il fatto che Post Malone e Doja Cat potrebbero essere Nilla
1: Pizzi e Claudio Villa.
0: Vabbè, comunque, siete stonati anche voi? Non c'è problema,
1: perché
0: l'importante è saperlo e riconoscersi all'interno di una certa tipologia di stonato.
1: Sì, ci sono vari tipi di stonati. Uno, per esempio, è quello che è preciso ma sfasato, cioè parte dalla nota giusta, appunto tanti auguri a te, ma poi pian piano cambia proprio la melodia, niente, non ce la può fare.
0: Mannaggia, tu mi sei intonato.
1: Io,
0: comunque,
1: insomma,
0: c'è anche il tremolante, quello che la nota la trova ma non riesce a tenerla.
1: È incerta, un po' su, un po' giù, un po' su, un po' giù. Poi quello fuori tonalità, che vabbè è il classico, cioè sente la musica, parte a cantare ma canta proprio in un'altra tonalità. Spesso mi accorgo, quando sento persone che hanno questo difetto, che proprio cantano bene in realtà nella loro tonalità, nella loro tonalità,
0: però
1: la musica
0: tu
1: è un'altra.
0: E poi c'è quello che è sordo alla propria voce, un po' come me, che sono sorda alla voce del padrone, quindi anche alla mia.
1: Ma proprio tu niente.
0: No, non mi sento. Secondo me sono intonata.
1: Fammi un tanti auguri a te, vediamo un po', scusa.
0: Tanti auguri a te.
1: Pensavo peggio comunque.
0: Perché adesso però ho la cuffia, vedi?
1: Poi c'è il karaoke camaleonte, che forse sei più tu invece questo, cioè che così in macchina quando canta a braccio è stonatissimo. Appena ti parte una base sotto, sarà per il ritmo, sarà per l'aiuto che ti danno le basi karaoke, riesci a cantare invece.
0: E poi c'è l'imitatore fallito,
1: cioè?
0: Ecco, che lui ascolta una nota corretta e in realtà ne produce un'altra, ma si ispira anche molto a chi è che canta normalmente la canzone, l'Eros Ramazzotti di turno.
1: Ecco, ma qual è invece il presidente del club degli stonati, Barbara? Il convintissimo, cioè quello che proprio non gliene frega niente, è stonato, magari lo sa pure, ma canta a tutto volume e via, si diverte, e che gliene frega a lui, e siatelo anche voi un po' menefreghisti, ascoltatori, al 3487 300 200, fateci sentire quanto siete stonati, dateci prova del vostro talento di stonatura. Mi sembra una buona idea.

0: Businessman, dito nella piaga alle 10.50, siamo su Radio 2 al Summer Club e ci piace parlare di stonati oggi con voi. Abbiamo ricevuto, cara Barbara, sì? Venditti, una vocale, lo sentiamo, vediamo un po'.
1: La mia suora delle elementari mi aveva detto di muovere la bocca e non far uscire la voce quando gli altri cantavano.
2: No!
1: Chissà perché.
0: Chissà, vediamo.
1: Brividi!
0: Ecco perché.
2: Povera piccola. Mi dispiaccio io per questi ascoltatori stonati che però in tanti si stanno manifestando, visto che ci state inviando anche le vostre note audio. Tra poco le sentiamo, ma nel frattempo parliamo di casi stonati che però hanno avuto successo.
0: Stonati nella storia, il caso forse più emblematico, quello di Florence Foster Jenkins, che era questa signora di buona famiglia, buona levatura, ricchissima. Il marito le aveva consentito, infatti, di
2: c'aveva
0: un sacco d'argent, le ha consentito il marito di registrare dei dischi perché lei era convinta di essere una brava cantante. In realtà, poverina, aveva una serie di patologie per cui era anche sorda, quindi non si rendeva tanto conto di quello che poteva fare. Però Marco Lolli, io ho preso una clippettina di Florence, rendiamoci conto di come canta. Eccola qua. Questa è Lacme, la canzone delle campane. Deliziosa,
2: fantastica.
0: Florence, deliziosa.
2: Mai quanto Meryl Streep, che la interpreta nel film Florence, insieme a Hugh Grant.
0: Veramente una cosa
2: incredibile.
0: Comunque, un altro caso che mi piace moltissimo è di questa attrice del cinema muto che si chiamava Leona Anderson, che in tarda età ha deciso di registrare un disco che si chiama Music to Suffer By, musica per soffrire.
2: Che insomma, questo già chiarisce l'ascoltatore cosa deve vivere.
0: Era stonata cosciente. Sentiamo Leona. I am bothered by those rats in my room. Razzi in my room, topi nella mia camera. Bel titolo, sì. Vabbè, grazie Leona, direi che può bastare. Uno che magari vuole scoprirla può trovarla.
2: Ne hai un'altra?
0: In rete. Ne ho un'altra.
2: Vai.
0: The Shags, che è entrato nella storia come il gruppo peggio assortito e insomma peggiore nella storia.
2: Ma anche loro avevano l'argent?
0: Loro avevano l'argent, o meglio il padre, perché cos'è successo? Praticamente il padre ha avuto una visione, ha visto in sogno che queste figlie sarebbero diventate famosissime e così gli ha fatto incidere un disco. Sono diventate famosissime. Sentile.
2: Mamma mia.
0: Negate. Cioè,
2: ma suonano anche,
0: suonano e cantano, e fanno entrambe le cose molto male e sono diventate famose come il peggior gruppo della storia del rock. Quindi aveva ragione.
2: Guarda, nel 2004 è successa una cosa un po' diversa.

0: diversa, cioè più attuale, no? Sì. Ad American Idol un ragazzo di Berkeley si è presentato, ha cantato She Bangs di Ricky Martin. Sì. Siccome l'hanno massacrato quelli della giuria, è andato in simpatia naturalmente alle persone che poi hanno visto il video in rete. Sì. E quindi è diventato famoso proprio per questo motivo. E pensa, ha inciso anche un disco pure lui.
1: Anche loro venivano definiti stonati i Beatles. George Harrison da solo, George Harrison invece no.

0: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
1: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
2: 2-2. Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: 2-2.
5: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. Non solo pronto, pronto a tutto.

0: Una voce importante, sicuramente quella di Ariana Grande, proprio in quest'ultimo periodo ha deciso di prendersi un po' di pausa, perché qualche volta ci vuole un po' di pausa.
1: C'ha ragione lei.
0: C'ha ragione. Quindi lei però è una di quelle che sa cantare, quindi quando torna saprà ancora cantare.
1: Come
0: noi
1: andare
0: oggi, noi oggi invece parliamo di stonati.
1: Parliamo di stonati e riceviamo al 3487-300-200 le dimostrazioni di quanto alcuni dei nostri ascoltatori, pur amando la musica, perché ascoltano Radio 2,
0: certo,
1: sono invece stonati. Eccolo qua, eccone uno. Sentiamolo.
2: Ancora.
1: Che cos'è?
2: Perché io da quella sera non ho fatto più l'amore senza te.
1: Delizioso Leonardo.
0: Bellissimo,
1: grazie,
0: il finale.
1: Grazie,
0: tu mi
1: Leonardo.
0: Fai un po' Simon Cowell, però, sai quello di American Idol.
1: Sì, per me è no.
0: Per te è no, su. Per
1: non
0: Simone è tutto no, per
1: bravo,
0: me va
1: Leonardo.
0: Tutto bene invece.
1: Vediamo Raffaele, vediamo.
3: E scusami se insisto,
1: scelta ottima,
3: ma sono un po' imbranato,
1: pur un po' stonato,
3: eppure un po' stonato.
1: Bravissimo, grazie.
0: Perfetto.
1: Raff, grazie. Un altro, ne vuoi uno?
0: Sul finale danno il meglio di sé, sì, ne voglio
1: un altro, vediamo un po'.
4: Sei grande, grande, grande come te, sei grande solamente tu.
1: Questo è grande.
4: Io adoro cantare, ragazzi.
0: Brava.
4: Anche se a volte sono un po' stonata.
0: Un pochetto.
4: A volte o sempre, però adoro. Anche il napoletano, eh.
1: Va bene.
4: Ciao, vi abbraccio, allora, sono Desi dalla montagna.
1: Ciao, vogliamo anche una dimostrazione in napoletano. Ida Vurria Vasà è la commissione.
0: Oggi le cartoline sonore le chiediamo cantando.

0: Dimmi, dimmi che senso ha.
1: Questa la sappiamo.
0: Dare amore a un uomo senza pietà.
1: Che intensità.
0: Uno che non si è mai sentito finito.
1: Sì.
0: Che non ha mai perduto per me.
1: Per te.
0: Per,
1: sì.
0: Per me.
1: Anche per
0: una
1: noi.
0: Canzone.
1: Ecco,
0: una povera illusione, un pensiero banale.
1: Sì.
0: Qualcosa che rimane. Ciao,
2: e
0: Marilena.
2: E
1: grazie,
2: io
1: Marilena.
2: Non vedo più
1: veramente
2: la realtà.
1: Bellissima. Un'altra canzone.
2: Ma voglio
1: tipica
2: parlare.
1: Da karaoke.
2: È bellissima, io non vedo più la realtà, ma voglio parlare di My Way, che
1: sì.
2: È la canzone, una delle canzoni più cantate al karaoke, che, signori, adesso il problema è che la notizia è una notizia di cronaca nera,
1: sì,
2: ma noi dobbiamo riuscire a dirla, perché nelle Filippine abbiamo un problema.
1: Sì.
2: E sai qual è il problema?
1: Qual è il problema?
2: Le persone che vogliono cantare My Way al karaoke, perché la statistica ne dava una mezza dozzina tra gli anni 90 e il 2010, i dati aggiornati ad oggi sono una decina di persone uccise.
1: Sì.
2: Perché cantavano male My Way.
1: Che cosa succede?
2: Male My Way, perché se sei Francesco Sinatra e la canti bene,
1: certamente,
2: no.
1: Ma non è sempre così, perché ci sono anche casi in cui uno la cantava bene, gli altri hanno preso invidia ed ecco lì a partire le risse. Perché a quanto pare My Way non si sa bene se per il testo particolarmente rivendicativo oppure per la musica trionfale, fatto sta che genera nelle persone a quanto pare delle reazioni alquanto forti. Fatto sta che in effetti ci sono stati addirittura degli omicidi legati a canzoni, a performance di My Way al karaoke.
2: Ma l'abbiamo mai sentita la versione di Sid Vicious, quella dei Sex Pistols?
1: Ma quella,
2: quella parte.
1: Quella è forte.
2: Ma perché My Way la puoi cantare da ubriaco? Secondo me è anche quello che quando tu sei convinto di te, del tuo mondo e di tutto quello che fai.
1: Il fenomeno comunque è reale, si chiama My Way Killings, e dobbiamo farcene una ragione. Che
2: guarda,
1: fare?
2: Qualche volta è successo anche su Yellow dei Coldplay,
1: sì.
2: e più di una volta qualcuno ha detto, persino Chris Martin all'inizio era un po' stonato, ma non è vero,
1: non
2: è su
1: vero.
2: Take Me Home Country Road, che invece è una canzone tanto bella, apertura, tutti la possono cantare,
1: sì, sì.
2: Questa è qualcosa invece per te.

0: per te.
1: Una specie di piccolo regalo, qualcosa per te da parte di Luciano Ligabue, è un regalo che ogni persona può fare ad un altro, regalare questa canzone cantata da lui, però sì. A scanso equivoci, visto che oggi parliamo di stonati.
2: Guarda, abbiamo ricevuto talmente tanti messaggi al 3487 300 200,
1: non riusciamo,
2: è un peccato
1: troppi,
2: non farli sentire tutti
1: troppi.
2: Ma noi ce li stiamo godendo, cari ascoltatori, quindi vi ringraziamo molto. Rifatevi con la cartolina sonora, mi sento di dire, no?
1: Allora, a questo punto, cartolina sonora, canzone in dialetto.
2: Esatto. Benissimo. La vogliamo già lanciare? La lanciamo già?
1: Lo proviamo.
2: Cominciate ad inviarci al 3487 300 200 la cartolina sonora. Quest'oggi una canzone nel vostro dialetto, oppure una canzone famosa tradotta in dialetto, fate voi.
1: Esatto.
2: Cantatecela sta cartolina sonora oggi, fateci divertire.
1: Se invece volete qualche buon consiglio per andare al karaoke anche cantando My Way, no, sì. My Way meglio di no, anche no. Insomma, andare al karaoke senza rischiare la vita, ecco a voi i consigli del Summer Club.
2: Scegliete delle canzoni parlate. Cara, cosa ti succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta. Ecco.
1: Parole,
2: o guardati
1: parole,
2: in discoteca
1: parole,
2: con lo sguardo da serpente. Oppure cantate in gruppo.
1: Questa è una possibilità. Tenete
2: così
1: il microfono lontano.
2: Esatto.
1: Quindi più lontano, così non vi sentono come la bambina.
2: Puntate
1: poverina.
2: Tutto sull'interpretazione, tanto ormai abbiamo visto che funziona anche così. Nei
1: e soprattutto non discutete con chi vi dice che siete stonati. Voi vivete nella vostra vita.
2: Ottima idea, Barbara.
1: È vero, potrebbe
2: ottima.
1: Essere. Bevete dopo, non prima.
2: Sì.
1: E soprattutto fate come ho fatto io.
2: Che hai fatto tu?
1: Io facevo la presentatrice al karaoke.
2: Ah, sì? Yeah. Te la sei cavata così?
1: Esatto.
2: Chic Good Times su Radio 2.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. 2-2.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: 2-2.
3: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
4: La spesa intelligente.
5: La cronaca scandisce le nostre giornate, irrompe nelle nostre vite e ovunque avvenga ci troverete lì.
6: Tutto cambia, ma sono sempre le ore 14.
5: Salvo Sottile conduce Ore 14 da lunedì alle 14 su Rai 2.

0: Mese Salmo per cattive abitudini al Radio 2 Summer Club, una buona abitudine che abbiamo ogni giorno, siamo il club dei club, è quello di dare spazio a un club affiliato che esiste realmente.
1: Oggi è il caso di Adam, non è una persona, ma è l'associazione degustatori acque minerali. C'è con noi il presidente Mario Celotti. Buongiorno Mario.
2: Buongiorno a tutti.
0: Oh. Presidente, ci dice subito qual è l'obiettivo della vostra associazione?
2: E fare cultura sì. dell'acqua, far capire come si dovrebbe bere, cosa bere e soprattutto per godere a tavola l'abbinamento acqua-cibo.
1: Cioè, noi di solito siamo abituati a pensare che l'acqua non abbia sapore, invece non è così.
2: Sì, ha sapore perché è un cocktail di minerali e perciò i minerali hanno anche sapore. Non è facile individuarli subito perché non è come per il vino che magari abbiamo dei sentori molto evidenti,
0: certo,
2: come i profumi e così via.
0: Però, sa di pesca, sa di mora, gruppo gusto rotondo.
1: Tutte le sai.
2: Io che vengo dal mondo del vino so queste cose. Nell'acqua è molto più sottile, potrà sentire se, soprattutto i difetti, se sa di cloro. Cioè noi veramente cerchiamo subito se ci sono dei difetti, cloro, zolfo e altre cose, e poi quello che può venire fuori in bocca, alcuni sapori che potrebbe essere bicarbonato, il calcio e così via.
1: Ma come facciamo quindi a scegliere l'acqua giusta per i nostri cibi a questo punto, visto che...
2: L'importante è leggere l'etichetta e guardare il pH e soprattutto il residuo fisso. Sì. Diciamo che il residuo fisso è l'autostrada del gusto, è come per il vino. Più è basso il residuo e meno sapore avrà l'acqua perché sono meno minerali. Se la bottiglia dell'acqua è un cocktail di minerali vari, bicarbonato, calcio, solfato, magnesio, sodio e così via, e perciò è un cocktail. Perciò più è alto il residuo e più sapore ha. Perciò avremo acque oligominerali basse che saranno adatte per antipasti leggeri, primi leggeri, risottini, i petali di rosa,
0: sì.
2: E poi c'è tutta la scala che magari abbiamo dei residui vicino ai 1000, 1200, 1500, che la scala è un attimino alta, che potrebbe essere quella l'abbinamento su un piatto dove ci va un Barolo, dove ci va un Chianti.
1: Mario, io sono strabiliato intanto da tutte queste caratteristiche e dal fatto che qualcuno abbia deciso di degustare l'acqua minerale e di dirci quest'acqua sì, quest'acqua no, quest'acqua va bene.
0: Questa è meglio, questa è peggio.
1: Comunque vogliamo continuare a parlarne con lei, Mario, giusto il tempo di Caro Emerald.

0: Caro Emerald, alle 11.27 Radio 2 Summer Club, abbiamo il club realmente esistente del giorno collegato con noi. Si tratta di Adam, associazione degustatori acque minerali, col suo presidente Mario Celotti al telefono. Mario, Ari, buongiorno.
1: Ma, buongiorno di nuovo.
2: Di Mario, nuovo. Ma lei stava parlando di abbinamenti, questa cosa ci incuriosisce molto. Immaginiamo di dover cucinare una di quelle cene un po' da, come ha detto lei, da vino rosso importante, no? Allora, sì. Che so, stracotto al Chianti e come primo una bella pappardella al ragù.
0: Che ci mettiamo?
1: Allora, lì dobbiamo andare a cercare. Quando fa una tagliatella al ragù deve andare a cercare un'acqua con un residuo vicino ai 500, perciò è il limite dell'oligo minerale.
0: Limite proprio.
1: No? E diciamo 500-550 così via. Con una bolla, perciò la sua effervescenza, una bolla media.
2: Ma questa poi bolla è naturale o addizionata?
1: È addizionata di anidride carbonica. E sono la scaletta che noi abbiamo, tre scalette, piccola, media e grossa. La piccola potrebbe andare bene su un risottino al petale di rosa, su un antipastino leggero, mentre la media può andare bene sulla lasagna, sulla tagliatella ragù, come diceva lei. Se noi andiamo più avanti, un brasato, uno stracotto o anche un grande filetto, però ci mettiamo una salsa bernese, perciò ci sporca il palato e tutto il resto, abbiamo bisogno di una bolla un po' più grossa, in modo che ci pulisce il palato per poi andare a degustare il dessert. E ci vuole un residuo alto, come fosse il sapore di un grande vino rosso, un grande Chianti, o arrivare ancora più in alto, ecco. E così noi abbiamo bisogno di un'acqua vicino, con un residuo di vicino al 1200, 1300, 1500.
0: Sì, Mario, ma lei ci sta facendo del male in questo momento, perché ci sta sciorinando un menù proprio eccezionale. Qua sono le 11.20, ci abbiamo già una fame terribile. Ma una cosa, sì. L'acqua è meglio berla naturale per la salute o è un falso mito?
1: Dunque, se lei non ha patologie di gastrite e ulcera, la bollicina non crea nessun problema alla nitrite carbonica, anzi l'aiuta nella digestione. E soprattutto nell'abbinamento a tavola, quella bollicina le pulisce il palato, anche se a tavola dobbiamo bere poca di acqua, non dobbiamo annegare nell'acqua, quella bollicina le pulisce il palato
2: come
1: per
2: il
1: far godere il piatto successivo, esatto, come per il vino.
2: Ma allora, presidente, durante un pranzo è giusto, sarebbe giusto cambiare l'acqua come cambiamo il vino?
1: Sì, un buon ristorante dovrebbe avere in casa almeno le 3-4 acque adatte alla propria patologia, cioè ai propri piatti che propone in quel periodo. Perciò un'acqua per gli antipasti, un'acqua per un primo come la tagliatella, un'acqua per un filetto con salsa bernese o brasato e un'acqua per il dessert.
0: Mario, io sono strabiliato, Mario.
2: Abbiamo una fame, presidente, adesso. Va bene l'acqua, però abbiamo tirato giù dei menù.
0: L'acqua da rubinetto, lei la beve ogni tanto?
1: Io l'acqua da rubinetto non proprio. Mi capita in qualche ristorante che hanno la macchinetta, però noi non abbiamo niente contro questa. L'acqua del rubinetto è un'acqua eccezionale in Italia, è un'acqua molto trattata, perché devono trattarla, perché viene pescata nei fiumi, nei laghi o nel pozzo e così via, però è un'acqua, noi abbiamo delle acque di rubinetto eccezionali.
0: Adesso comunque una domanda molto locale, molto romana, per chiudere. Siamo abituati a sentirci dire: oh, l'acqua di Roma, quanto è buona l'acqua di Roma.
2: Marcia.
0: È la meglio acqua del mondo.
2: Si chiama acqua marcia.
0: A lei risulta, Mario?
1: Risulta. Insomma, le acque di rubinetto sono tutte trattate.
0: Sì,
1: perciò
0: allora,
1: se non ci sono errori nel trattamento, se non ci sono dei casi particolari nel trattamento, l'acqua di rubinetto, l'acqua del sindaco, è un'acqua potabile adatta da bere tranquillamente.
2: No, e invece comunque, ultimissima domanda, le acque quelle lussuose, tipo noi sentiamo delle rockstar che spendono centinaia di migliaia di euro l'anno per l'acqua, esistono acque lussuose?
1: Esistono acque che costano 15-20 euro bottiglia, sono le acque di lusso, ma noi lì andiamo a pagare il contenitore,
2: ecco.
1: Non è che paghiamo l'acqua interna. L'acqua interna potrebbe essere un oligo, come potrebbe essere un'acqua particolare. C'è stato un periodo alla moda dell'acqua dei ghiacciai, che scioglievano i ghiacciai, però è tutto quello che costa il contenitore, e poi tutte le immagini che c'è dietro, il pacchetto, cioè il contenitore di legno, meno l'astuccio, e questo che è, perciò te lo devi pagare. Ci sono acque che costano appunto quelle cifre che dicevamo.
2: Quindi il lusso un po' come per
1: comunque
2: tutti.
1: Le acque minerali medie vanno vicino all'euro. Ecco.
0: Sì, infatti. Mario, grazie veramente di averci fatto entrare nel mondo dei degustatori di acque minerali. Abbiamo parlato anche un po' di salute, io mi sono sentito molto Michele Mirabella, non so tu.
2: Ti è venuta sete? Un sentito. Po' di sete?
1: Bisogna bere poco e spesso e fare quei famosi paio di litri, dipende dall'alimentazione che abbiamo.
0: Grazie Mario.
1: Frutta e verdura.
0: A volontà.
1: Tutto bene.
0: A volontà. Grazie
2: presidente.
0: Mario Celotti, presidente dell'ADAM. A presto.
2: Cerchiamo una bolla media adesso, andiamo. Cerchiamo bolla media.

0: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
1: 2-2. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: 2-2.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a

0: serata come Steve McQueen, lui l'ha avuta sicuramente, Vasco Rossi, che festeggia proprio il prossimo anno 50 anni di carriera passati a cantare sul palco. Chi l'avrebbe mai detto quando ha iniziato la sua carriera? Perché non tutti l'avrebbero detto.
1: No, mia madre mi racconta sempre di quando ai primi tempi lei viveva a Bologna, lo incontrava sull'autobus, come una persona qualsiasi, lui già faceva musica, però e appunto quindi? Ancora era un ragazzino così, ha fatto una...
0: Un po' come tutti voi che ci state inviando le vostre cartoline sonore, oggi un po' più canore del solito.
1: Cartoline canore e canti popolari, niente di più, niente di meno. Cerchiamo anche magari di capire da dove vengono. Eccone uno per noi.
2: Dal di chi in piacintai, to sai parburi bai, dal decato incontrè, mensu mi innamorè.
1: Bella, è romantica.
0: Da quando ti ho incontrato mi sono innamorata subito.
1: Elena è una romantica, viene sicuramente da sopra Roma. Ecco, dice, io dividerei
0: anche
1: così.
0: Secondo me.
1: Sopra e sotto
0: anche
1: Roma.
0: Secondo me.
1: Eccone un'altra, sentiamola.
2: Non posso riposare, amore.
1: Questa la sai tu?
0: Core. No, non la canterei mai.
1: No.
2: Un saluto ragazzi.
1: Saluto.
2: Francesca dalla Sardegna.
1: Ciao Francesca, grazie. Vedi quante cartoline canore che ci stanno arrivando.
0: E allora, visto che ne sono arrivate tante, tra pochissimo continuiamo ad ascoltarle. Oggi, anziché chiedervi cosa state facendo nel vostro dialetto, vi stiamo chiedendo di cantare nel vostro dialetto.
1: Dialetto. Invece io voglio dirti una cosa.
0: Dimmi.
1: You are the best. She's the best.

0: is the best, ci dicono. Chi sono,
1: sai,
0: loro?
1: Troye Sivan. Lo sai che all'interno del video, ci sto facendo caso adesso, sì, c'è Nicole Kidman. Te le immagini Nicole Kidman che canta in dialetto?
0: Sì, Nicole Kidman che canta in dialetto.
1: Quale dialetto potrebbe essere? Un veneto.
0: Potrebbe essere romano.
1: Veneta lei.
0: Abbiamo intanto un omaggio al grande Iannacci fra le cartoline canore di oggi. Sentiamo un po', sentiamo.
2: E il portavescar del tè.
0: È bellissimo.
2: Sì, aveva due occhi de bon. L'era il prima menavia perché l'era un barbon.
0: Bellissima, grazie Alice di Milano. Esistono ancora
1: bravi,
0: i milanesi, eh? Ecco, ne una invece di Ettore, anche lui nordico.
3: Tanvo dir clena bala.
0: Sì.
3: Chi manca un tena bala?
1: Sì,
3: tanvo dir clena bala. Ma me la bala la ciapi con dal vein.
1: Cos'è che ciapi?
0: Non si sa.
1: La bala.
0: Una bala. Bellissima. Daniele Dall'Aquila chiude invece questo trittico.
1: Sentiamo
0: così.
1: Daniele.
4: So salito a io gran sasso. So rimasto a mutuli.
1: Non la so, ma la posso cantare.
0: Anch'io, però è deliziosa. Daniele Dall'Aquila. Va bene, Barbara, abbiamo sperimentato anche la cartolina canora.
1: Ora c'è un problema. Abbiamo parlato di stonati. Cartolina sonora. Adesso ci dobbiamo ascoltare la regina degli intonati, quindi come facciamo?
0: Okay,
1: in rigoroso silenzio. Sentiamo Daniele.
4: So salito a io gran sasso, so rimasto a mutuli.
1: Non la so, ma la posso cantare.
0: Anch'io, però è deliziosa. Daniele Dall'Aquila. Va bene, Barbara, abbiamo sperimentato anche la cartolina canora.
1: Ora c'è un problema. Abbiamo parlato di stonati, cartolina sonora. Adesso ci dobbiamo ascoltare la regina degli intonati, quindi come facciamo?
0: Okay,
1: in rigoroso silenzio. L'ascoltiamo.
0: Georgia.

0: sarò mai più sola, perché ci sei tu con me, Simone Calomino.
1: Ruffiana.
0: Quanto avrei voluto saper cantare questa canzone, proprio il desiderio della mia vita, non ne ho altri in questo momento.
2: Allora, proviamoci, facciamo un po' di tentativi.
0: Ma quando mai,
2: no,
0: dai.
2: Non in diretta.
0: Anche
2: però,
0: se, anche sì, se ci sono delle canzoni che sono perfette per creare l'atmosfera, anche degustativa, un po' come il sommelier dell'acqua, cioè il sommelier della musica.
2: A quanto pare si sono inventati questo nuovo mestiere, un giornalista ed esperto di musica e di vino che si chiama Paolo Scarpellini. Allora, il principio è questo, che se un sommelier sa abbinare vino e cibo, il sound sommelier deve trovare la musica giusta per valorizzare quel vino. Un po' in tutte le occasioni, trovare la musica giusta può contribuire a rendere la situazione migliore. Tu pensa a chi è il sound designer degli ascensori, per esempio. Cioè, sono cattivissimi.
0: Ma lì
2: riescono a farti
0: tutto.
2: Odiare la bossa nova. A te sembra una cosa normale.
0: Ma guarda che lì c'è tutto uno studio dietro, lascia stare, anche Paul McCartney ci ha studiato.
2: Vabbè, lascia stare.
0: Non ne parliamo. Parliamo invece di quelli
2: Dimmi
0: che
2: di
0: sono
2: più.
0: I possibili abbinamenti.
2: Sì.
0: Ti faccio un esempio: un vermentino fresco e leggero,
2: sì,
0: bevuto al mare,
2: mm-hmm,
0: lo si abbina a musica pop e ritmata, anche un po' ritmatica.
2: Non lo so.
0: Se hai un Riesling,
2: sì,
0: nemmeno a me, però
2: vabbè,
0: funziona così,
2: ci
0: dicono.
2: Fidiamo.
0: Il Riesling con i ritornelli allegri e ballabili, tipo Bailamos.
2: Abbiamo detto che non cantiamo più dopo Giorgio.
0: Peccato, però perché c'era il vino giusto, capito? Un
2: poi?
0: Vino strutturato, invecchiato,
2: sì,
0: da meditazione,
2: sì,
0: l'acqua mi vuole la bolla, la
2: sì,
0: musica mi vuole un barocco veneziano.
2: Un barocco veneziano, tipo un Vivaldi così.
0: Esatto.
2: Un barocco veneziano.
0: Se invece vuoi fare una degustazione tecnica,
2: sì,
0: lì lo sapevamo, ci vuole del jazz, un po' delicato,
2: sì,
0: no? Anche vocal, tipo
2: sì,
0: Billie Holiday.
2: Billie Holiday, così? Un
0: sì,
2: po' questo. Vabbè, col vino, col far degustazione. Va bene, non
0: e
2: mi
0: poi,
2: quadra comunque.
0: No.

0: ti devo dire,
1: questo giornalista invece fa quadrare i conti sul territorio, perché se cibo, cucina, vino del territorio, vuole musica popolare. E noi che abbiamo fatto?
0: Abbiamo fatto proprio questo. Vedi come stiamo sul pezzo, siamo proprio bravissimi, Barbara, non c'è niente da fare.

0: Che cos'è un attacco, una crisi isterica? Cos'è? Boogies in my soul.
1: Era il ritmo.
0: Boogies in my soul. Ah, era il ritmo, era la
1: era
0: batteria,
1: il ritmo.
0: Il piattino che
1: perché la prossima volta dobbiamo fare il club di quelli che non tengono il ritmo.
0: Ma guarda, quello è un bellissimo club.
1: Sai dei mancati batteristi, no? Quelli che battono con una mano in un modo e poi con l'altra
0: quando
1: sì.
0: La gente deve battere le mani a tempo anche nei concerti, che tu vedi questi che sembra che schiaccino le mosche.
1: Fuori tempo. Vai, fuori tempo e stonato, almeno la cosa si accorda e funziona.
0: Ognuno c'ha i suoi talenti, ognuno c'ha le sue mancanze, che ci possiamo
1: vabbè,
0: fare?
1: Dai, il
0: un
1: club
0: mondo
1: degli...
0: vario. Barbara,
1: ma il club degli stonati
0: dai,
1: oggi ha accolto un po' tutti.
0: Sì.
1: Simone Calumino, tu che non sei stonato, ma
0: io.
1: Qual è la tua canzone preferita da cantare al karaoke?
0: Al karaoke, no, te lo devo dire.
1: Certo.
0: Mi vergogno un po'.
1: Ma non devi.
0: Mi piace Pazza idea di Patti Pravo.
1: Beh, ma è bellissima, ma grazie.
0: Con limitazione.
1: Ma che scherzo. No, limitazione no.
0: No. No, non la posso fare.
1: È come se uno mi avesse detto una canzone di Mina, grazie.
0: Vabbè, certo.
1: Dare un po' Mina,
0: certo.
1: Fare un po' Mina.
0: No, però anche Paolo Conte, Via con me, quelle cose lì un po' jazzy.
1: Ti può funzionare. C'è anche il baffo.
0: La tua preferita?
1: Ma guarda, c'era un periodo che il mio cavallo di battaglia era quello che le donne non dicono, ma di tante.
0: Cantata con struggimento.
1: Sì, perché quella puoi cambiare la tonalità, la fai un po' più bassa,
0: sì.
1: Esce comunque.
0: La puoi fare parlata.
1: La puoi fare parlata.
0: Che
1: no, e poi mi
0: piace.
1: E poi mi piacciono quelle parlate, tipo il rap. Ti ricordi? Maria che fa Giovanna di secondo nome, l'hanno vista l'altra estate presso la stazione. Con lei mi sono fatto la stagione più che un cuore di panna, ero cuore.
0: Tu ne conosci una più del diavolo.
1: No,
0: Barbara.
1: Questa era anche un po'.
0: È arrivato il momento di salutare la nostra
1: era
0: squadra.
1: Giusta.
0: Grazie Marco Lolli, grazie Marina Baglivo alla parte tecnica, Massimiliano Bonomo in redazione. Poi chi c'è più?
1: E ci sono le nostre curatrici, Angelica De Rossi,
0: sì.
1: Elena
0: Russo,
1: Daria Ragazzini.
0: Poi c'è Barbara Venditti.
1: E poi c'è Simone Calumino.
0: E ci siamo tutti noi. Che volete fare? Tra un po' ci sono gli spettinati su Radio 2. Quindi restate all'ascolto di Radio 2. Ciao Barbara.
1: Ciao Simone.
0: Ciao.

0: Tante imperdibili offerte! Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
1: La spesa intelligente!
2: 2-2. Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.

0: Vittorio Pettinato.
1: Simone Calomino.
0: Sono io, è vero. Oh, confermo, yeah. Confermo. Allora, Vittorio, anche oggi, guarda, questa cosa finisce un programma, inizia un altro. Corri, vai. Marco Lolli che dice: siete in onda.
1: Allora, posso dire questa cosa? Voglio dire questa cosa. Voglio dire questa cosa. Simone Calomino sta superare un Guinness World Record.
0: Sì? Qual è?
1: Come l'uomo che fa più trasmissioni, una in fila.
0: Guarda, che quella è Mentana.
1: Con la maratona di Mentana. Benvenuti a questa maratona. Quest'oggi parliamo di Simone Calomino che sta per superare il Guinness World Record. Salutatecelo al 3487300200. Sì. Dategli la carica, Simone. Ce la farai.
0: Salutate tutti gli spettinati del mondo.
1: Salutiamo gli spettinati del mondo.
0: Salutiamo Marco Lolli che è particolarmente spettinato stamattina.
1: No, sta benissimo.
0: Dobbiamo chiamare l'antidroga
1: oggi.
0: Perché
1: arriva una canzone meravigliosa.
0: Bravo. Perché arriva Emma e Fabri Fibra.
1: Ce li sentiamo. Sì.

0: sento più solo di una piazza vuota oggi perché sei venuto a farmi compagnia.
1: Posso dire che voglio imparare
0: a fare
1: il
0: cosa?
1: Balletto di Emma quando fa
0: sì.
1: vuota. Per chi ci guarda al canale 202 del Digitale Terrestre,
0: sì.
1: probabilmente imparerà dei balletti, perché noi durante gli stacchi musicali facciamo anche dei balletti.
0: Beh, balliamo a volte,
1: seguiteci.
0: Sì.
1: Bene, oggi giornata mondiale del...
0: Ah, dobbiamo farne un'altra.
1: Sì, perché ogni giorno noi spettinati istituiamo, inventandocela chiaramente, una giornata mondiale del... E quest'oggi abbiamo deciso, io e il buon Simone,
0: sì.
1: di istituire la giornata mondiale del pacco
0: da giù.
1: Oh, quindi fateci sapere al 348 7300 200, inviateci un vocale,
0: sì.
1: perché noi vi ascoltiamo,
0: sì.
1: dove ci augurate buona giornata mondiale del pacco da giù, ma soprattutto che ci mettereste dentro,
0: che ci mettereste in questo
1: ma
0: pacco?
1: Anche se fosse un pacco da su, cioè
0: infatti,
1: se voi siete al nord e volete inviarci, mettiamo per
0: sì.
1: finta per
0: sì
1: finta,
0: per carità
1: un pacco da su, che cosa ci mettereste dentro, le vostre, diciamo, i vostri prodotti,
0: le
1: tipici,
0: prelibatezze,
1: le prelibatezze che ci
0: evitate i sottoli che mi fanno paura, per il resto ci potete
1: come
0: mettere
1: fanno,
0: il
1: no
0: sì,
1: no
0: sì,
1: no
0: sì.
1: ferma tutto, come
0: sì,
1: ti
0: sì.
1: fanno paura
0: mi
1: i sottoli?
0: Paura,
1: in che senso?
0: Sono verdi, sono spaventosi.
1: Sei sottoliofobico?
0: Non me li fare vedere mai nella
1: sei
0: tua sottoliofobico. Vita. Sottoliofobico.
1: Bene, allora
0: facciamolo in maniera trionfale,
1: certo,
0: però questo annuncio, che
1: la
0: dici?
1: Tradizione.
0: Ecco, vai Marco Lolli, vai, vai.
1: Udite, udite!
2: Perché
1: strizzi la voce, non
0: capisco. Oggi 2 settembre.
1: Settembre
0: è chiuso.
1: Settembre.
0: Oggi 2 settembre.
1: Settembre.
0: È istituita la giornata mondiale del pacco da giù.
1: Pacco da giù,
0: al
1: esatto.
0: fine di festeggiarla e celebrarla nel miglior modo possibile, inviateci un vocale dove ci augurate buona giornata mondiale del pacco da giù. Lunga vita Radio 2.
1: C'è cosa che mi fa più ridere.
0: Di cosa?
1: Di te,
0: ogni tanto mi
1: strizzi questi versi così,
0: mi
1: ragazzi.
0: Devo strizzare ogni tanto.
1: Vabbè, dai, io direi che continuiamo con la nostra musica. Senti,
0: sì.
1: senti che cosa sta arrivando.
0: Sì, sta arrivando.
1: Senti che cosa tutti gli ascoltatori di Radio 2
0: hai
1: degli
0: 50 secondi
1: sì,
0: di
1: posso
0: intro
1: andare
0: da
1: avanti all'infinito.
0: Adesso che hai lanciato i Queen con
1: sì.
0: Radio Gaga un minuto prima, voglio vedere che
1: io
0: cosa
1: voglio
0: dice
1: sentire
0: adesso,
1: tutti gli ascoltatori
0: vediamo.
1: Degli
0: sì.
1: spettinati che
0: sì.
1: in questo momento con la carica e l'energia di un mercoledì mattina
0: sì.
1: iniziano una giornata fantastica con le... oggi
0: è giovedì,
1: siamo
0: messi proprio bene,
1: oggi è giovedì ci dico dalla regia, iniziano con l'energia, la carica, l'entusiasmo che state facendo, fateci sapere
0: facciamo
1: che cosa,
0: cosa
1: mettereste
0: utile.
1: Da un pacco da
0: 3, 4, 8, 7, 300
1: esatto.
0: 200 augurateci buona giornata universale del pacco da giù,
1: sì.
0: che poi i pacchi da giù li ricevono anche i VIP, tra un poco ne avremo uno ospite
1: ah.
0: che ne ha ricevuto uno, sì.

0: le vai, fai anche gli spettinati stamattina.
1: Sì, Maria, è così, che ci posso fare? Però c'è Vittorio Pettinato che mi aiuta.
2: Guarda, questa cosa qui che state mandando i messaggi per Simone che
1: mi fa impazzire. Ma io sto più tempo con loro.
2: Dategli per favore la carica e l'energia, perché io gliela levo. Io gliela levo.
3: No,
2: perché
3: dai.
2: Ti scarnifico. Io ti chiamo alle 4 di notte.
1: È vero.
2: Ti mando audio. Non ti rispondo.
1: Questa cosa che non mi rispondi, guarda, deve cambiare.
2: Impazzisco, mi fa troppo ridere.
1: Che io sono ansioso.
2: Sì. Simo è molto ansioso. Io invece sono proprio uomo chill radio. Chill radio.
1: Allora facciamo una chill radio.
2: Un secondo. Sì, qui ci stanno mandando tutti i messaggi al 348-7300-200 in cui ci raccontate quello che mandereste da un pacco da giù o un pacco da su. Qui per esempio ci scrivono, Monica dice io da su vi mando il prosciutto cotto in crosta.
1: È buono.
2: Il prosciutto con l'osso arrosto nel pane, arrostito immagino. Monica è da Trieste. Monica, un saluto. Fateci sapere nei messaggi attraverso questi o anche dei vocali che cosa ci mandereste.
1: C'è
2: da
1: pure
2: giù,
1: un
2: da su.
1: Pacco da giù spedito in Polonia prima di Pasqua con 4 colombe e vettovaglia dal peso di 20 kg. Tu ti rendi conto?
2: Qui siamo veramente nella poesia del cibo. E proprio di poesia parliamo perché abbiamo voglia di...
1: Sì, e infatti oggi abbiamo invitato, proprio per entrare nella poesia, Manlio Sgombro, che Manlio è qui Sgombro, per noi con una Manlio poesia. Sgombro. Una poesia.
4: Quando arriva lo pacco da Calabria...
1: Ah, dialettale.
4: Sì. Mi tremano le mani e pur l'aria. Non è cartone, è terra, è sentimento, è un pezzo di sud che ha chiuso là dentro.
1: Sì.
4: L'apro piano, con rispetto e devozione. Come s'aprissi una sacra processione. E appena sento l'odore di casa mia, mi scappa una lacrima, è pura salivazione mia.
1: Liquidi vari.
4: O pacco tu attraversi mari e monti, porti l'amore di parenti e fonti. Se Omero avvia all'umare l'Odissea, mia zia allo sottovoto.
1: Allora, questo va tradotto. Se Omero avesse avuto il mare e l'Odissea, mia zia invece. No, avvia. Il sottovuoto. E non scherzi.
2: Stiamo facendo la traduzione di latino, ti manca il dizionario vicino. Poi...
1: Fai parlare il poeta, Vittorio.
4: Chi sta a Calabria?
1: Sì.
4: Magna Grecia, poesia e cultura.
1: Sì.
4: E una doppia busta caloggio trasuda.
1: Bellissima poesia. Grazie veramente, Manlio Sgombro. Sgombro. Omaggio alla poesia più alta e alla poesia dialettale.
2: Grande musica adesso. Sena Spyro, Great Expectation.
1: Ah, yes.

0: parlami d'amore, Negramaro, parlami d'amore.
1: Mario.
0: Parlami d'amore, Mario.
1: Tutta la mia vita.
0: Tutta la mia vita, sei tu. Abbiamo degli audio, ci state mandando il vostro pacco da giù o pacco da su.
1: Sì.
0: Come lo comporreste questo pacco da giù o pacco da su?
1: Sentiamo. Vediamo un po', sentiamo un po' un vocale. Anna.
2: Ciao, Anna da Roma. Sono Anna da Roma. Io da visto che i miei genitori erano siciliani, manderei arancini, caponata. Ci vogliamo mettere anche qualche cannolo?
1: Mettiamoci pure qualche cannolo, Anna. Grazie, ma nel pacco non so come ci arrivano.
0: Infatti, cannolo arriva scomposto.
1: A volte il pensiero, basta il pensiero.
0: Questo era un pacco da giù. Sì. Ma noi, ragazzi, noi spettinati, oggi istituiamo una nuova rubrica.
1: Sì, una nuova rubrica.
0: La notizia da giù, perché è facile mandare un pacco da giù, ma noi vogliamo anche una notizia da giù. E quest'oggi vogliamo commentare una notizia in cui appunto viene rilasciata questo studio per oggi non ce la posso fare.
1: Fallo tu.
0: Dai,
1: perché
0: tu
1: ogni anno lasciamo sottoterra? Perché non è una domanda, è un'affermazione. Perché
0: oggi
1: ogni anno
0: oggi
1: lasciamo sottoterra 7 miliardi di euro. Ecco come pagare la benzina 20 centesimi in meno. Abbiamo quindi chiesto di commentare la notizia
0: al nostro inviato.
1: Un po' di serietà, perché è una notizia. Al nostro inviato, il nostro inviato da giù, Fabrizio Canto.
3: Buongiorno a tutti gli spettinati.
1: Buongiorno.
3: Notizie da giù.
1: Sì.
3: Come risparmiare sul caro carburante.
1: Okay. Come?
3: Allora, Vittorio, noi praticamente qua cosa abbiamo fatto?
0: Che
3: abbiamo cercato modi per risparmiare, per capire come fare.
1: Sì.
3: Alla fine sai cosa ci siamo inventati? Si è inventato questo qua, mio cugino.
1: Sì.
3: Anzi, il cugino di mio cugino, Carlo, detto anche Turiddu.
1: Turiddu
3: sai cosa ha fatto?
1: Che ha fatto? Chi
3: lo si è accattato direttamente il cavallo. Pendiero di pieno, ci faccio un anno. Col cavallo posso andare ovunque. Altro che caro carburante, canna, ma accattare tutto quanto.
1: Cavallo.
3: Tutti quanti, Vittorio.
1: Tutti.
0: Allora, ringraziamo Fabrizio Canto. Ci ha fatto. Senti qua con quale ritmo?
1: Ritmo.
0: Quale ritmo?

0: Yo.
1: Georgia Smith and Weezy Kid Alive. Non sono le olive quelle che si mettono nel pacco da
2: bello Simo, mi piace, è carico.
3: Che vuoi
2: ragazzi
3: fare,
2: oggi una... giornata, oggi puntata incredibile, sì. Stiamo parlando di pacco da giù o pacco da su, per cui fateci sapere i vostri pacchi da giù,
1: pacchi da giù, basta che ci sia dentro qualcosa possibilmente da mangiare. La vogliamo salutare Letizia Rosti, la nostra regista visual, e ringraziare
2: Letizia,
1: e anche Roberto Lattanzi e Michele Marzì, li vogliamo salutare?
2: Li vogliamo salutare.
1: E salutiamoli.

0: radio star.
1: Yeah, thank you so much. Also you are a radio star.
0: Thank you very much, Vittorio.
1: Ma
0: thank
1: tra
0: you
1: poco,
0: very much.
1: Ragazzi,
0: linea GR2.
1: Sì. Le importantissime notizie del GR2. Sì. E ci sentiamo tra poco. Rimanete con noi con gli spettinati.
0: Su Radio 2.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: 2-2.
4: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
3: 2-2.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre.

0: Sono le 12:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
2: Buongiorno da Roberta Sibone in studio. L'invasione russa dell'Ucraina sul campo, ennesima giornata di attacchi reciproci. Il capo del Cremlino Putin intanto evoca la possibilità di un accordo di pace, ma puntualizza: a complicare l'eventualità di colloqui bilaterali sono le continue minacce di Kiev di interventi contro aerei civili. A distanza lo scetticismo del presidente Zelensky, il nemico non va in vacanza e non rallenta la sua offensiva. Ancora attenzione infine per il caso Lipsia, cioè i droni esplosivi di cui la Germania accusa Mosca, chiusi in Russia i Goethe Institute. Il conflitto nel Golfo Persico: l'Iran attacca le basi americane negli Emirati e in Kuwait. Trump torna a minacciare Teheran e il Pentagono proroga il dispiegamento delle truppe statunitensi nell'area.
3: Missili e droni iraniani hanno preso di mira le basi americane in Kuwait e negli Emirati Arabi, nonostante Washington non abbia sferrato nuovi attacchi nella notte dopo gli ultimi due giorni di raid. Da Teheran poi l'avvertimento: risponderemo anche agli attacchi israeliani nel sud del Libano. È la ritorsione annunciata nelle scorse ore dall'Iran, incurante delle rinnovate minacce da parte del presidente Trump. Li abbiamo colpiti molto duramente e potremo farlo ancora, dice, rivendicando il pieno controllo dello stretto di Hormuz, che vorrebbe rinominare stretto di Trump, e attraverso cui, rivela la CNN, la Marina americana martedì ha scortato 40 navi mercantili cariche di petrolio in quella che rappresenta la più ampia operazione di questo tipo dall'inizio della guerra. Il regime è ogni giorno più debole, ha detto anche Trump, facendo intendere che la campagna militare potrebbe non durare a lungo. È di senso contrario, però, la notizia diffusa dal Wall Street Journal, secondo cui il capo del Pentagono Hegseth ha prorogato fino al 2027 il dispiegamento delle 50.000 truppe statunitensi presenti in Medio Oriente. Valentina Isa, GR2.
2: Lutto nella politica: è morto a Roma Fabio Mussi, ex ministro del governo Prodi, esponente storico della sinistra italiana e dirigente di AVS. Aveva 78 anni, era nato a Piombino. Giovanissimo entrò a far parte del comitato centrale del PC, di cui poi fu parlamentare dal 1992 al 2008, capogruppo dei deputati del PDS Ulivo nel 1996 e poi nel 2001 vicepresidente della Camera dei Deputati. Era un intellettuale raffinato, una persona coltissima, curioso. Ci mancherai, lo ricorda il leader di Alleanza Verdi e Sinistra, Fratoianni. Il 3 settembre di 44 anni fa, l'agguato mafioso che uccise a Palermo il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, la moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente Domenico Russo. Nel suo messaggio il presidente Mattarella ne ricorda il prezioso lascito. La lotta contro le mafie, aggiunge, non consente sosta. La premier Meloni sui social scrive che ricordarlo significa rinnovare l'impegno di non lasciare mai soli coloro che ogni giorno combattono la mafia. La cronaca con il caso della 13enne abusata in un mini market di Torino. La procura ricorre contro la decisione del GIP di scarcerare l'uomo che ha molestato la ragazzina. Può fuggire in Bangladesh, la conclusione dei pubblici ministeri. Emerge intanto che il 42enne aveva già cercato di molestare la ragazzina.
4: Può tornare in Bangladesh in qualsiasi momento e può ancora aggredire altre donne. Sono questi i due punti principali su cui si fonda il ricorso della Procura di Torino contro la decisione del giudice per le indagini preliminari che ha scarcerato con l'obbligo di firma il 42enne commesso di un minimarket che ha abusato nel negozio di una ragazzina di 13 anni. L'uomo non ha una residenza fissa né una famiglia qui in Italia da mantenere. Il permesso di soggiorno scadrà nei primi mesi del 2027. Ha disponibilità economiche e tutti i documenti in regola per partire quando vuole. I pubblici ministeri poi credono poco al suo pentimento e soprattutto non credono che era la prima volta che approcciava la tredicenne. È la stessa giovane a raccontarlo nella denuncia presentata alla polizia. Due settimane prima dell'episodio incriminato si è ripetuta la stessa scena. La ragazza entra nel negozio per comprare qualche bibita e viene avvicinata e toccata dal 42enne. Lei fugge via subito, non ne parla con nessuno perché crede di essere dalla parte del torto. C'è poi l'altra donna di circa 40 anni molestata poco meno di un'ora prima e non ancora identificata. Tutti elementi che saranno nelle mani del riesame che si pronuncerà nei prossimi prossimi giorni. Giuseppe Lisi, GR2.
2: Il mondo della musica piange la scomparsa di Cassandra Wilson, cantante, cantautrice e produttrice jazz. L'artista si è spenta nella sua casa di Jackson, nel Mississippi, città dove era nata 70 anni fa. Celebri le sue innumerevoli collaborazioni, tra gli altri con Wynton Marsalis, John Legend, Elvis Costello.
1: Una voce impossibile da confondere, quella di Cassandra Wilson. Il colore scuro di contralto, venato di viola come certe albe, la rendeva profonda, misteriosa, magnetica. Con quella voce ha attraversato jazz, blues, gospel, pop, folk, donando tinte nuove a canzoni immortali. Il suo eclettismo affonda le radici nel jazz, ma ha esplorato i generi più diversi come cantautrice o interprete, reinventando brani di Miles Davis, Bob Marley, U2. Nata 70 anni fa a Jackson, Mississippi, molto presto Cassandra rivela le sue doti musicali, la svolta con il trasferimento a New York, dove entra in contatto con l'entourage del sassofonista Steve Coleman. La sua voce non sfugge, è manager della prestigiosa Blue Note, l'etichetta dei grandi del jazz, che la mettono sotto contratto. Nel 1997 arriva il primo Grammy, il secondo nel 2009 con l'album Loverly. L'ultimo disco di Cassandra è del 2015, un omaggio ai 100 anni dalla nascita di Billie Holiday, il suo faro. Ci mancherà Wilson, artista che ha dimostrato il potere della musica di muovere e commuovere le persone, mettere in connessione passato e futuro. Claudia Faiens, GR2.
2: La linea torna a Spettinati il prossimo GR2 alle 13.30 con Massimiliano Colli.
5: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
6: Brava!
7: Sì, domani dovete darci la rivincita.
8: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
7: Un appuntamento galante?
8: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
9: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
10: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: sulle vibes di questa fantastica canzone. Diamo per favore silenzio tutti quanti. Sì. Signore e signori, un mio caro amico, soprattutto un professionista della risata, un grande creator, un comico, un attore, tutto, Damiano Giordano.
1: Un applauso per questa bella iniziativa.
2: Buongiorno a tutti. Sono abbastanza spettinato per essere qui.
0: Tu devo dire, tu questo riccio, ogni riccio un capriccio, quindi insomma, cari amici degli spettinati, abbiamo qui l'onore di avere un grandissimo creator, come vi dicevo prima. Come stai?
2: Bene, sto bene, l'estate sta
1: finendo.
2: E i parcheggi non ci sono più, hai visto questa cosa di Roma. Io ho vissuto agosto a Roma, ed è stato un paradiso.
3: Anche noi abbiamo vissuto agosto a Roma, ma non me la sentirei dire che è stato un paradiso.
2: Io ho parcheggiato qua vicino, ragazzi, dovevo venire qui in radio, non andare con la macchina.
3: È vero.
2: Io ho sfidato il destino e ho trovato parcheggio.
0: Ha trovato parcheggio a 3 chilometri da qui e ha preso una bicicletta.
3: Però, Damiano, oggi abbiamo istituito la giornata universale del pacco da giù. Tu sei stato un fuorisede.
2: Assolutamente.
3: Perché diciamolo che noi facciamo delle preferenze, perché oggi siamo tutti e tre calabresi.
0: Calabria!
3: Incredibile questa cosa.
0: Calabria.
3: Confessiamolo. Quindi tu sei stato
2: siamo come l'eclissi del sole, che avviene una volta ogni... Allora, io ho grande esperienza del pacco da giù. Saluto mia madre, che è una professionista del gioco Tetris. Ed è lei è riuscita una volta, e non me lo dimenticherò mai, arriva questo pacco rotto. Sì. Cioè, questo pacco era tutto rotto, ma non è caduto niente, era talmente tutto pressato. Incredibile, c'era la pasta, il riso, c'erano perfino gli stuzzicadenti.
0: Gli stuzzicadenti.
2: Li trovo anche qui, stuzzicadenti.
3: Un kit di sopravvivenza estremo. Incredibile. La carta igenica c'era?
2: C'era, ovvio.
0: Come se qui non la vendesse.
2: Esatto, gli stuzzicadenti mi hanno veramente...
0: Però la cosa che, diciamo, ti fa sempre piacere trovare quando apri il pacco da giù, quella cosa che dici, non vedo l'ora di vedere... Perché io ho questa cosa qui, per esempio, con alcuni prodotti. Tu invece hai un prodotto.
2: Allora,
0: che...
2: io ce l'ho con i pomodori secchi.
0: Beh,
2: che magari prepari, non sono quelli industriali, cioè che sono preparati con tutta la. I passaggi che ci vogliono. Esatto, quelli secchi che poi li devi fare tutta una serie. E io cucino tantissimo. Però.
0: Dovremmo prendere ispirazione da Simone Calamino, grande chef.
2: Facciamolo venire a cucinare a casa nostra.
3: Vabbè, vengo volentieri.
0: Facciamo una cena, organizziamo una cena. Allora, tutti invitati, spettinati, siete tutti invitati.
3: Damiano Giordano, tu sei famoso anche come aspirante gatto.
2: Sì, sono un aspirante gatto. Io spero di rinascere gatto.
3: Senso?
2: Perché io vivo con due gatti, vivo con due gatti e vedo la vita che fanno, vedo la vita che io do a loro, perché io sono il maggiordomo dei miei gatti. Come dico sempre, i cani hanno i padroni, i gatti hanno i maggiordomi, cioè purtroppo la cosa che è. E quindi io aspiro a diventare gatto un giorno.
3: Beh, è un ottimo obiettivo di vita, sinceramente. Tu aspiri a diventare cardellino.
0: Io aspiro a diventare pettinato, sinceramente.
3: Cominciamo dallo spettinato e arriveremo anche a pettinarci. Tra l'altro c'è anche un tour teatrale in partenza.
2: Il terzo anno. Torniamo.
0: Ne parliamo con calma tra poco. Siamo qui agli spettinati in onda tutti i lunedì, dal lunedì al venerdì.
3: Solo il lunedì.
0: Io dico sempre così. Dal lunedì al venerdì, 12, 13 e 30. Rimanete con noi.

0: wait a minute.
1: Super duper love, eh? Just Stone. Non mi prendere in giro. Dubi dubi du. Siamo spettinati su Radio 2. Sì. Ho detto tutto.
2: Vai Simo.
1: Abbiamo un ospite oggi, c'è Vittorio Pettinato. Io sono Simone Calomino. Non siamo ospiti, l'ospite è Damiano Giordano, aspirante gatto.
3: Fate come se fossi a casa tua.
1: Proprio così stiamo facendo. Esatto. Tu sei in partenza quindi con un nuovo tour.
3: Esatto. Il Damiao Show.
1: Damiao Show.
3: Ci tengo a precisare che ci sono anche gli amanti dei cani. Perché io faccio.
2: Vai Simo.
1: Abbiamo un ospite oggi, c'è Vittorio Pettinato. Io sono Simone Calomino, non siamo ospiti, l'ospite è Damiano Giordano, aspirante gatto.
3: Fate come se fossi a casa tua.
1: Così stiamo facendo. Esatto. Tu sei in partenza quindi con un nuovo tour.
3: Esatto. Il Damiao Show.
1: Damiao Show.
3: Ci tengo a precisare che ci sono anche gli amanti dei cani, perché io faccio anche il cane.
1: Inclusivo.
3: Spettacolo, assolutamente.

0: punto di vista del cane e del gatto, che è un dramma continuo, no? Tu, certo, esci di casa, certo, il cane la vive malissimo,
1: malissimo, sì.
0: Il gatto, gatto si accende la TV e se guarda spettinato
1: proprio autonomo,
0: che... esatto. Quindi insomma da gennaio ripartiamo, non vi do delle date adesso perché non sono uno che, come si dice, promette e poi
2: da gennaio seguiteci sui social, esatto. Seguitelo Damiano Giordano sui social. Ma abbiamo,
1: sì, perché i gatti hanno i loro problemi, no? Sì. Ma dei loro, cioè, problemi a volte non parla nessuno. Noi invece vogliamo porre rimedio a questa situazione, sì. Infatti il TG Miao,
0: esatto, se tu immagina, questo è un format che ho portato sui social, se i gatti conducessero un TG, no?
1: Esatto.
2: Bellissimo.
0: Tu immagina che tipo di notizie.
1: Vogliamo un esempio.
0: Facciamo, sì. Vitto, fammi una sigla da TG, dai.
2: Sigla da TG, sì. TG Miao.
0: Vai.
2: Miao, miao, miao, miao, miao, miao, miao, miao, miao, miao.
0: Buongiorno e benvenuti a un'edizione straordinaria del TG Miau. Momenti di altissima tensione. Questa mattina in un appartamento del centro un uomo si sarebbe chiuso in bagno senza far entrare il suo gatto. Immediato l'intervento delle forze feline che hanno circondato la porta iniziando una lunga trattativa. Dopo 17 miagolii, 4 zampe infilate sotto la porta e un tentativo di sfondamento, l'uomo è finalmente riuscito ad aprire la porta.
2: Miau.
0: Passiamo alla cronaca. I gatti binieri sono sulle tracce del noto boss Geco, ormai latitante dietro il frigorifero da oltre 3 ore. Il perimetro è circondato e nessuno abbasserà la guardia per le prossime 8 ore, hanno dichiarato. Passiamo allo sport ed è il record olimpico della corsa notturna senza motivo da parte di un noto gatto di 4 anni che alle 3:47 del mattino è partito dal letto passando per il corridoio facendo cadere una bottiglia distruggendo il divano e così si è guadagnato la medaglia d'oro. Chiudiamo con il cinema, sì. Nelle sale cinogattografiche c'è un film incredibile da non perdere, Non chiudete quella porta, certo. Ed è un film di Martin Siamese con il noto attore italiano Pier Francesco Certosino, quindi sarà sicuramente da divertirci, bello, non potete perderlo. E per oggi è tutto dal TG Miau, miau e arrivederci.
2: Ringraziamo Damiano Giordano.
1: grazie Damiano, ragazzi, di essere stato con noi e di averci parlato dei problemi dei gatti soprattutto, certo, in modo così profondo. Poi
2: torna a trovarci.
1: Guarda, vai così.

0: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
1: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
2: 2-2. Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com. 2-2.
3: Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a

0: Per fortuna che francamente si occupa di far sì che nessuno ci faccia del male, Vittorio Pettinato.
1: La ringraziamo.
0: Su Radio 2, gli spettinati. Abbiamo un altro ospite, Vittorio.
1: Oggi, guarda, vi stiamo regalando tutta,
0: gente che viene, gente...
1: il meglio dell'Italia, praticamente.
0: Certo, con questo vi stiamo regalando, sembriamo quasi così.
1: Sì, no, no.
0: Dei magnati. No, no. Noi vi regaliamo quello che possiamo fare.
1: Un'experience auditiva.
0: Abbiamo un altro ospite con noi collegato, Guido Mori, chef e anche chimico. Buongiorno Guido.
2: Buongiorno a tutti. Ora, se io sono il meglio dell'Italia, siamo messi molto male.
1: Allora, Guido Mori, grandissima personalità, chiaramente lo conoscerete dai social. Lui porta un po' di ordine nel mondo culinario dei social. Se mi permetti, partirei così, che dici?
2: Beh, mi sembra curioso perché io sono una persona estremamente caotica, quindi questo rapporto con l'ordine mi sembra difficile, però mi piace questa analisi.
1: Ci dai una grande mano, insomma, a scoprire anche un po' quelle che sono le bufale culinarie che spesso vengono propinate sui social. Possiamo chiederti come nasce un po' questa passione sia per la cucina e successivamente come sei arrivato al mondo dei social?
2: Ma allora, la passione della cucina è perché mi dovevo pagare gli studi, quindi era una cosa accessibile, e da lì poi si è giunta a un certo punto con gli studi in chimica, in maniera completamente casuale, come avviene nelle cose più belle della vita. Cioè, la casualità è una cosa legata all'andamento, e saperla cogliere nel momento adatto ti porta poi a stare in equilibrio nel mondo.
0: Senti com'è poetico Guido Mori quando parla,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: lui
1: è
0: anche poeta, vero? Anche poeta, Guido.
2: Ma diciamo che la poesia, la scrittura l'ho sempre fatta, l'ho sempre praticata. La poesia è stata la valvola che mi ha fatto elaborare dei dolori nella vita che di solito sono collegati all'amore, sono i dolori più divertenti e più simbolici per ognuno di
0: divertenti,
2: noi.
0: Divertenti non lo so,
2: è venuta fuori.
0: Ecco, ecco.
2: Beh, se non ci fossero si romperesti un po' le scatoline.
0: Le scatoline,
2: ecco.
0: Le scatoline. Guido, qual è secondo te il piatto più poetico che esiste, visto che tu ti occupi di cucina e di poesia?
2: Vi dico il mio,
0: sì,
2: perché ognuno poi ha il suo.
0: Certo.
2: Sicuramente è la francesina, che è una maniera di riciclare il bollito. Quindi un piatto fastoso e che invece di essere deprivato della sua esistenza viene ritrasformato.
0: Vedi.
2: E dentro c'è la tradizione, ma anche il concetto innovativo del non spreco.
0: Sì.
2: Quindi lo trovo poetico perché è un piatto antico e ti proietta con la sua antichità dentro il futuro.
0: A Roma si chiama picchia po', è la carne bollita rimessa col pomodoro, con
2: pomodoro, all'oro, pepe nero.
1: A quest'ora posso dire che è difficile riuscire a star tranquilli, perché c'è una fame, c'è proprio i succhi gastrici. Che
0: Guido, resta con noi. Comunque verremo da te a mangiare la francesina a questo punto. Cioè, tocca prepararci.
1: Tocca organizzare. Andremo da Guido.

0: Gradit agli spettinati su Radio 2. Abbiamo qui con noi un ospite graditissimo, Guido Mori. Guido, ci senti?
1: Sì, vi sento.
0: Guido, eccoci qua. Allora, stavamo parlando prima un po' del mondo social e di tutto quello che insomma succede all'interno dei social, quelle ricette che vengono proposte il più delle volte senza una consapevolezza, non c'è uno studio dietro. Ecco che Guido ci aiuta un pochino a scoprire quali sono gli errori di alcuni chef social, che è una, diciamo, anche un fenomeno sempre più presente. Tu come ti sei approcciato a questo mondo dell'online e poi appunto quali sono le peggiori cose che hai sentito dire o le proposte culinarie insomma di questi chef?
1: Beh, come dicevo prima, come tutte le cose divertenti della vita, per puro caso,
0: casualità.
1: Una volta ero con un'amica e mi fa vedere uno chef che ho criticato poi tante volte, addirittura lui alla fine ha deciso di riprendere gli studi e riniziare dalle basi perché
2: tanto
1: proponeva delle cose
2: che
1: non erano...
2: Ammazza.
1: Ma poi non soltanto io, ma io non è che criticassi lui, io criticavo il fatto che presentava delle ricette che erano pericolose dal punto di vista non solo fatte male, ma anche pericolose. E queste critiche forse l'hanno aiutato anche un po' a riflettere sulla sua carriera. Io mi auguro che diventi un bravissimo tecnico, lo spero, ma utilizzare la fama sui social senza avere delle basi culturali, tecniche adeguate è un errore, e quindi perché porti del male all'interno della società invece di fare del bene, e sarebbe il compito di ognuno di noi.
2: Ecco, ci dici un errore proprio tipico che hai visto fare, una cosa che dici questo lo fanno in tanti e lo reiterano? Sì.
1: Un errore tipico è la cottura su fiamma diretta. Qualsiasi cottura su fiamma diretta dà dei sottoprodotti che sono tossici e cancerogeni.
2: Ecco.
1: E in tutte le tecniche di cucina si cerca sempre di mediare la presenza della fiamma. Per esempio sulla griglia si utilizza la cenere per assorbire i grassi ed evitare la fiamma. Invece non conoscendo ciò, molti propongono queste preparazioni che sono pericolose dal punto di vista tecnico e clinico, diciamo.
2: Certo, della salute.
0: Guido, perdonami, per entrare un po' più nello specifico, stiamo parlando di quella, diciamo, parte un po' nera, quella sbruciacchiatura che tante volte appunto...
1: No, questa non è vero, perché okay, potrebbe essere anche generata a temperatura alta.
0: Sì.
1: La maillard ha dei sottoprodotti,
0: esatto,
1: sono effettivamente di questa tipologia, però è proprio una cosa diversa. La presenza delle fiamme dirette induce una trasformazione di altro tipo che è collegata alla presenza dei radicali liberi.
2: Guido parla a ben d'onde, con cognizione di causa,
0: sì, sì, sì,
2: perché
0: esatto,
2: lui è tecnologo alimentare, ha studiato chimica. Cioè Guido, praticamente tu dici una cosa che è vera, abbiamo scoperto, cioè che un cuoco per saper cucinare deve avere cultura, ma cultura solo
1: sì,
2: nella sua branca o cultura in generale?
1: La prima cosa da fare per diventare un cuoco è leggere tanto. Io consiglio la letteratura russa, che è la mia preferita. Poi ascoltare molta musica, guardare molte mostre d'arte.
2: Sì.
0: Sì, sì, questa cosa qua è importante perché la cucina è una forma di arte, di poesia anche, quindi la musica, riuscire a interpretare anche attraverso la musica un piatto e il piatto attraverso la musica. No?
1: Non è questo. Allora, per poter esprimere qualche cosa come la cucina, che è il riflesso della cultura italiana, bisogna essere colti.
2: Sì.
1: Perché sennò che cavolo dici? Cioè, stai semplicemente preparando del cibo, ma per esprimere qualche cosa è necessario conoscere il resto. Infatti io sul quello che deve saper fare un cuoco non ho detto imparare a cucinare, perché quella è veramente l'ultima cosa.
2: Sì, cioè ci deve essere una base dietro, non c'è niente da fare. Cucinare e esprimere
1: come in tutti
2: qualcosa.
1: I lavori.
2: Guido, grazie veramente di essere stato ospite.
0: Seguitelo sui social, Guido Mori.
2: Grazie e torneremo a parlare di cucina, chissà. Alla prossima, Guido.
0: Ciao Guido.
1: A presto,
0: ciao.
1: Saluto tutti.
2: Intanto
1: ciao,
2: continuiamo con la musica. Brunori, ciao Dario, come stai?
0: Guarda, con Gianna abbiamo fatto questo meraviglioso... non errore, ma meravigliosa creazione.
2: La sentiamo, va. Sentiamo.

0: tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
1: La spesa intelligente!
2: 2-2. Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
3: 2-2.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Damiano David, the first time, siamo su Radio 2, spettinati come non mai. Vittorio Pettinato, io sono strabiliato dal nostro, dalla nostra redazione.
1: Sì, sono fantastico.
0: Maria Novella Bucelli è riuscita a metterci in contatto con uno dei personaggi veramente dell'anno, del momento, perché è venuto.
1: Ma che dici?
0: Sì, è venuto
1: sono
0: a trovarci. Bad Bunny qui con noi. Bad Bunny. Bad Bunny, tu hai mai ricevuto un pacco da giù, Bad Bunny?
2: Come no. Mami mi mandò il pacco dalla Messia Terme, sì. Da Salerno, Reggio Calabria, tutto il mondo.
0: Bad Bunny, vai a tempo però almeno, scusami.
2: Mi prima da Colombia, Tarajeto Pugliese, colombiano, tu come uno e mi sto resamente, ne come 47 perché sono molto buonissimo.
0: Mami mi regò il sopresatón.
2: E después il Landullón.
0: Pure.
2: La mia abuela mi disse come cabrón. Sì, de Puerto Rico.
0: Che ci arriva a fare dalla Messia Terme sto pacco?
2: Però también in Puerto Rico facciamo la sopresata, l'anduia. E mia tia de Venezuela, melanzanita sotto l'olio. Capito? Mi llevó aceite che in Estados Unidos sta mirando il pacchetto, sta ancora lì, sta bloccato. Sta bloccato negli Stati Uniti.
0: Chissà che aceite è.
2: Sabe che mi encanta muchísimo la friselita, il taralito con il pomodorito per Benito.
0: Grazie Bad Bunny. Grazie veramente di averci parlato del tuo famosissimo pacco da giù. Grazie. Vittorio, torna qua un attimino, Vittorio.
1: Sto Bad Bunny è proprio preso
0: il decollo.

0: Maledetto me.
1: Maledetti sì. Noi.
0: Maledetti noi.
1: Quanto minaccio. Posso dirti che son, guarda, io ho due cose. Posso dire
0: c'ha
1: e assolutamente.
0: Sì,
1: le
0: sentito.
1: Ripeto sempre.
0: Sì.
1: Voglio dire questa cosa qui. Mi
0: e
1: sto
0: dillo.
1: Divertendo tantissimo qui con voi, quindi vi ringrazio. Ma è fantastico.
0: Grazie a tutti gli ascoltatori di Radio 2 a questo punto. Vogliamo sentire Yuppie Flu così?
1: Ascoltiamo quello che vuoi.
0: Yuppie Flu.

0: Be Free Now, Yuppie Flu, Radio 2, che c'è Vittor?
1: Simo, voglio fare una cosa da fuori di testa.
0: La locura.
1: Da spettinato. Voglio condurre senza cuffie.
0: Puoi farlo.
1: Lo sto facendo.
0: In quest'ultimo minuto puoi farlo.
1: Io sono pazzo, ragazzi, perché ci guarda sul canale 202. Sto conducendo questa trasmissione senza sentirmi
0: in cuffia. Sei un innovatore dell'arte radiofonica.
1: Ma diverso da loro.
0: Senza cuffia.
1: Senza
0: cuffia. Saluta Mauro Tonini.
1: Mauro Tonini, ti ringraziamo.
0: Alla parte tecnica, grazie. Saluta Marco Lolli.
1: Marco Lolli, ti ringraziamo.
0: Le due Marie.
1: Maria Novella e Maria Lucia.
0: Grazie.
1: Roberta Bellei.
0: Alla Visual li abbiamo già salutati.
1: Grazie.
0: Letizia Rossi.
1: Grazie
0: a tutti di tutto.
1: Grazie, io sono pazzo, guardate, senza cuffie.
0: No, Vittorio, sei un creativo.
1: Sono fuori di testa.
0: Sei un grandissimo creativo, veramente.
1: Ringraziamo anche tutti gli spettinati che ci scrivono, che ci mandano messaggi.
0: Grazie.
1: Tutti voi che ci seguite. Ci sentiamo domani alle 12. Domani puntatona,
0: dai. Ciao, GR2.
1: A domani, ciao ragazzi, ciao spettinati. Ciao Simone.
0: Ciao, Vittorio.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: 2-2. Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
5: La spesa intelligente.
6: 2-2.
7: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
7: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
7: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
8: Iperceramica.
9: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
10: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Gol-IA.
11: E da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
10: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali, impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale, cercando di non farci travolgere.
9: Ascolta il podcast Umanide vs. Gol-IA su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
12: Sono le 13:30.
13: Rai GR2.
14: Immigrazione e altra tragedia in mare, oltre 80 morti in un barcone al largo delle Canarie. Conflitto Russia-Ucraina, Putin, colloqui bilaterali possibili, ma Kiev complica l'intesa per gli attacchi agli aerei civili. Sempre alta la tensione con l'Europa per la guerra ibrida e possibili influenze del Cremlino. Tajani, rischio sul voto nei paesi dell'Unione. Tutti i record del governo Meloni, il più lungo della storia, 1.300.000 nuovi posti di lavoro. Le opposizioni, paese più povero. Addio a Fabio Mussi, ex ministro dell'esecutivo Prodi ed esponente della sinistra. Nel giornale anche il caso La Vito, la inchiesta, ma anche il futuro della trasmissione Report. Venezia Cinema stasera, festival nel vivo, red carpet per Malkovich nei panni di un agente CIA. Per il calcio, il ricordo di Gaetano Scirea tra i più grandi campioni di ogni tempo. Gentili ascoltatori, un cordiale saluto da Massimiliano Colli. In primo piano dunque la nuova strage della disperazione nel Mediterraneo, decine di profughi morti in una carretta alla deriva da giorni. In studio con me Fabrizio Noli, a te.
15: Sì, il computo totale è di 83 morti complessivi, tra cui una donna e un neonato. La notizia è stata data dalla ONG spagnola Caminando Fronteras, che monitora le vittime e le violazioni dei diritti umani lungo le rotte migratorie del confine euro-africano occidentale. L'imbarcazione imbarcazione era partita dal Gambia 27 giorni fa con ben 127 persone a bordo, almeno 44 secondo il soccorso marittimo spagnolo, quelle tratte in salvo stamane all'alba, tutte di origine subsahariana, circa 65 miglia a sud-est dall'isola dei Gran Canaria. A bordo del barcone sono rimasti però 5 corpi che, a causa delle avverse condizioni meteorologiche nella zona, non è stato possibile recuperare. I sopravvissuti al naufragio sono stati trasferiti nel porto di Arghineghin sull'isola di Gran Canaria.
14: Grazie Noli, ovviamente aggiornamenti del GR2 delle 15.30, siamo all'invasione russa dell'Ucraina, le tensioni tra Mosca e i paesi europei, intervento del presidente Putin al forum economico di Vladivostok, mentre continua lo scambio di accuse con Berlino da Mosca, la corrispondente.
13: Al forum economico orientale di Vladivostok, Putin nel suo lungo intervento parla anche di Ucraina. I contatti con Kiev stanno continuando a livello di servizi speciali. Ci sono possibilità per un accordo di pace, dice, specificando che le recenti minacce di Zelensky sullo spazio aereo russo complicano le trattative. Il dialogo con Trump sta funzionando. Per Putin anche altri paesi dovrebbero sostenere il processo negoziale. Lo scambio di accuse con la Germania è ancora centrale anche al forum di Vladivostok. A parlarne il ministro degli esteri russo. Sono sorpreso dalle ambizioni militariste del cancelliere Merz, ha detto Lavrov, che ha poi annunciato la decisione di chiudere le sedi del Goethe Institute in Russia. Una dura reazione era stata anticipata ieri all'incaricato d'affari tedesco convocato al ministero degli esteri russo. Respingiamo le accuse infondate mosse da Berlino riguardo al coinvolgimento di Mosca nell'incidente all'aeroporto di Lipsia. Si legge in un comunicato del ministero, che sostiene anche che la Germania abbia lanciato una provocazione deliberata per distruggere le relazioni con la Russia. Da Mosca, Liana Mistretta, GR2.
14: E sugli attacchi ibridi russi e le possibili influenze di Mosca sulle elezioni, il ministro degli esteri italiani ribadisce la posizione dell'Italia. Lo ascoltiamo.
16: La guerra ibrida è in corso. Pericolo che si cerchi di influenzare il voto nei paesi europei è consistente. Questo non significa che poi i cittadini europei seguano i desiderata di paesi non alleati che vogliono influenzare il voto cercando di sgregare l'Europa, cercando di sgregare i governi, però l'attacco c'è.
14: Il governo Meloni si appresta a diventare il più longevo della storia repubblicana, domani la data ufficiale con festeggiamenti a Bari. La maggioranza rivendica i risultati raggiunti in questi quasi 4 anni, stabilità, tenuta dei conti pubblici e tasso di occupazione record al 63,2% e oltre 1.300.000 posti di lavoro creati, record che gli italiani non vedono, sostengono dalle opposizioni, il paese, sostengono ancora, è sempre più povero.
17: Oggi l'affiancamento, domani il sorpasso del Berlusconi 2, occasione per Fratelli d'Italia per rivendicare in un video i risultati ottenuti da ottobre 2022, a partire dal record di occupazione, dal taglio delle tasse. Salvatore Sallemi.
18: 1 milione di nuovi posti di lavoro stabili, più di quelli creati dalla sinistra in 10 anni. Parlano i fatti.
17: E se è stata proprio la stabilità a permettere questi risultati, la maggioranza vuole garantirla anche ai governi futuri con la nuova legge elettorale, anche se Marcello Pera si dice pronto a ritirare l'emendamento sul ballottaggio dopo il no della Lega. Ma anche in caso di secondo turno, avverte Roberto Vannacci, i nostri voti non sarebbero scontati. Proprio l'ascesa di Futuro Nazionale per le opposizioni è ciò che spinge il centrodestra a cambiare le regole del gioco, ignorando così una difficile situazione economica. Dolores Bevilacqua, 5 Stelle.
19: Nel paese reale le famiglie subiscono la stangata delle bollette mentre benzina e diesel sfondano i 2 euro al litro.
17: Festeggiano record inesistenti. Concordano PD e AVS, l'unico primato del governo e l'ultimo posto nel G7 per spesa sanitaria. Lucio Bondi, GR2.
14: Ultimo ora di cronaca arrivata adesso dal litorale romano. Ostia, un uomo non ancora identificato è stato trovato morto dopo essersi gettato dal quarto piano. All'interno dell'abitazione è stata trovata un'anziana deceduta, presumibilmente morta soffocata. 20 milioni di bambini nel mondo sono stati vittime in un anno di abusi e sfruttamento sessuale facilitati dalla tecnologia digitale. Quasi il 60% dei casi si è verificato su piattaforme sociali come social come Facebook, WhatsApp e TikTok. Enorme il numero di chi non ha mai denunciato, lo rileva un rapporto UNICEF.
20: Uno smartphone, una chat, un profilo che sembra amico o quantomeno umano. Dinamica riconosciuta ormai universalmente come insidiosa, che l'UNICEF torna a denunciare con un rapporto che accanto ai dati dà voce diretta alle vittime. Adolescenti tra i 12 e i 17 anni, uno su 5, cioè 20 milioni in 21 paesi del mondo, sono stati esposti nell'arco di un anno a contenuti sessuali indesiderati. Quasi la metà di questi si è ritrovato a partecipare a conversazioni a sfondo sessuale o a condividere immagini contro la propria volontà. Episodi agevolati dalle piattaforme social che solo in un caso su 100 vengono segnalati alle autorità. Il perché lo spiega Sonia Montegiove, informatica, autrice di AI come ansia.
21: Perché non hanno punti di riferimento, anche per il timore di dover dire che stanno frequentando dei luoghi che magari non erano consentiti o che erano stati proibiti.
20: Cifre dunque sottostimate che impongono contromisure urgenti.
21: Non basta una sola legge, non basta solo la regola per poter preservare i nostri ragazzi e le nostre ragazze, serve educazione al digitale fin dai primi anni di vita.
20: Paola Guarnieri, GR2.
14: Continuiamo purtroppo a parlare di molestie con il caso della tredicenne aggredita in un mini market alla periferia di Torino. La procura ha presentato ricorso contro la decisione del GIP di scarcerare il responsabile, sostenendo che l'uomo potrebbe sia reiterare il reato sia fuggire in Bangladesh possedendo un passaporto valido. Dalle telecamere di sorveglianza emerge inoltre che il 42enne aveva già cercato di abusare della ragazzina, oltre che di una donna di 40 anni. La vicenda riporta le indagini sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Dopo il passo indietro di Giulia Presutti alla conduzione, il direttore dell'approfondimento RAI Paolo Corsini annuncia l'intenzione di mandare in onda il programma l'8 novembre, confermato l'altro conduttore designato Davide Piervincenzi. Lunedì intanto prevista l'udienza del tribunale del riesame per abbattere la vittima in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista, mentre emergono contraddizioni dai racconti degli esecutori materiali.
22: Dichiarazioni reticenti sui mandanti e sulle fasi organizzative dell'attentato per mostrarsi agli inquirenti inconsapevoli delle reali finalità dell'ordigno esploso il 16 ottobre davanti alla casa di Sigfrido Ranucci. Divergono sul tipo di esplosivo, l'innesco e lo scopo della bomba le versioni fornite da Antonio Passariello e Pellegrino Davino. I due non hanno convinto il giudice che li ha lasciati in carcere. Il primo ha ammesso di aver piazzato la bomba insieme all'altro arrestato Saverio Mutone, sostenendo però di aver saputo solo dopo l'esplosione chi fosse il bersaglio. Il secondo ha detto di essere stato ingaggiato per 3.000 euro dal factotum di Walter Lavitola, Clesio Tavares Gomez, che gli avrebbe anche procurato l'ordigno. Davino l'avrebbe recuperato nascosto sotto una statua in provincia di Avellino, ma la procura non gli crede. Quando lunedì comparirà davanti al tribunale del riesame per chiedere la scarcerazione, anche Lavitola ha annunciato che parlerà. L'amministrazione penitenziaria ha negato che il faccendiere sia stato schiaffeggiato a Rebibbia, come aveva messo a verbale sempre Davino. Simone Zan, GR2.
14: Lutto nella politica, è morto a Roma Fabio Mussi, ex ministro del governo Prodi, esponente storico della sinistra italiana e dirigente dei US. Aveva 78 anni e era nato a Piombino. Giovanissimo entrò a far parte del comitato centrale del PC, di cui poi fu parlamentare dal 1992 al 2008, capogruppo di deputati del PDS Ulivo nel 1996 e nel 2001 vicepresidente della Camera dei Deputati. Era un intellettuale raffinato, una persona coltissima, curiosa. Ci mancherei, la ricorda il leader di Alleanza Verdi Sinistra, Frato Ianni. E voltiamo pagina con lo spettacolo. A Venezia entra nel vivo il concorso della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica. Stasera sul tappeto rosso John Malkovich e le sorelle Rooney e Kate Mara per la prima volta insieme in un film. E fuori concorso è arrivato Gianni Amelio.
23: I 35 anni che separano l'America da Nessun Dolore sono stati anni di sconfitta per tutti noi.
24: Gianni Amelio con Nessun Dolore torna sull'immigrazione, lui figlio e nipote di emigranti. Protagonista del film un libraio che si carica i sensi di colpa di un mondo senza umanità. Lui è Alessandro Borghi.
25: Dice semplicemente: io adesso provo ad aiutare tutte le persone che incontro sulla mia strada. Si ritrova quasi sommerso dalla sua stessa necessità di voler aiutare gli altri. È assolutamente un film sul senso di responsabilità, un film sull'indifferenza.
24: Si entra dunque nel vivo di questa mostra del cinema con i grandi autori. Nel concorso arrivano Martin McDonagh, il regista di Tre Manifesti, con Wild Horse 9, con un perfetto John Malkovich, e Werner Herzog, che riunisce le sorelle Mara per Baking Fastard. Stasera tutti in passerella, mentre stamattina taglio del nastro dell'Italian Pavilion, casa del cinema italiano in questi giorni, alla presenza del ministro della cultura Giuli. Venezia, Miriam Mauti, GR2.
14: E approdiamo la pagina sportiva. Mi ha raggiunto in studio Francesco Repice.
26: Buongiorno.
14: a te, allora cominciamo, dacci la tua consueta panoramica.
0: Allora, noi parliamo e oggi ricordiamo un grandissimo campione 37 anni fa come oggi, in una trasferta in Polonia, incidente tragico, morì Gaetano Scirè, uno dei più grandi calciatori della storia del gioco di tutti i tempi. Diede la notizia in un'edizione drammatica della Domenica Sportiva, proprio quella sera. Sandro Ciotti.
1: È morto Gaetano Scirè in un incidente stradale avvenuto in Polonia, dove si era recato per seguire la squadra che sarà prossima avversaria della sua Juventus. È inutile spendere parole su un uomo che si è illustrato da solo per tanti anni su tutti i campi del mondo, che ha conquistato un titolo mondiale con pieno merito, che soprattutto era un campione non soltanto di sport, ma soprattutto di civiltà.
0: Il ricordo quindi di Gaetano Scirè in questa pagina sportiva. Domani ricorderemo ovviamente anche Giacinto Facchetti, il 4 settembre, data della scomparsa 20 anni fa del grandissimo giocatore nerazzurro. Insomma, tanti ricordi nel calcio italiano. L'attualità ci porta invece a parlare di Juventus, sì, ma per quello che riguarda l'operazione affrontata da Kefren Thuram in Francia a Lione, un'operazione piuttosto complicata ma riuscita benissimo. Rivedremo Kefren Thuram però non prima del 2027, quindi sarà fuori almeno 4 mesi. Ultima dichiarazione importante da registrare, quella che riguarda la Formula 1, il Gran Premio di Monza ormai imminente. Domenica Kimi Antonelli partirà per penalità, come lo sapete, all'ultima fila, ma ha detto di voler comunque raggiungere in classifica i top 5. Vedremo se ne sarà capace.
14: E noi ringraziamo Francesco Repice.
0: Grazie a voi.
14: Che ha concluso la pagina sportiva. Direttore Nicola Rau, vice direzione Fabrizio Ratiglia, coordinamento di edizione Massimiliano Colli che vi parla, in regia Nando Conti e Francesco Ciafardini. Vi ricordiamo che potete riascoltare anche questo giornale in podcast su Rai Play Sound. La linea ora Bar Music Room, il prossimo giorno 2 alle 15.30. A tutte e tutti buon ascolto.
2: I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.
3: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

sito del Music Room dell'estate anche oggi, questo giovedì 3 settembre 2026. Ciao carissime ascoltatrici e ascoltatori, vi do così del tu, d'altronde siamo tra amici oramai, no? Siamo insieme da un po' di giorni in questa bella estate, in questo oramai passato agosto, ancora due settimane di settembre assieme. Silvia Boscaro con voi, la nostra solita squadra che saluto e bacio, ovvero Leonardo Sinibaldi, il nostro regista, la regia video, oggi c'è la Valentina che saluto tantissimo. A proposito, volete andare sul canale 202 del digitale? Ci trovate lì, video e audio. La Simona Banchi, la nostra eminenza gricia, presto su questi schermi del 202 ma anche semplicemente in radio. Luca De Ioris alla parte tecnica e vabbè, poi i nostri super curatori che sono Alex e Massimo. Voi altri state bene quest'oggi? Volete collaborare un po' con noi? Oggi vi mettiamo un po' alla berlina, come sempre d'altronde, ma saremo i primi a raccontare le nostre problematiche, perché oggi, signori, mi sa che parleremo di bugie. Chissà se Tommaso Paradiso ha detto delle bugie. Tipo, no, non mi sono ispirato a quella canzone per farne un'altra. Ma tutti noi ci ispiriamo. D'altronde, se non avessimo maestri, come faremo ad andare avanti sulla nostra strada? Ben trovati su Radio 2.

La prima canzone che parla di Coca-Cola. Bugia! Prima ancora c'era stato Vasco e prima ancora c'era stato Caetano Veloso negli anni 70, pensate un po', che pensava fosse una cosa molto innovativa. Caetano Veloso, edo della musica brasiliana, del tropicalismo brasiliano, grande agitatore culturale a partire dagli anni 60, così tanto agitò che fu mandato via, cacciato dal regime in esilio assieme a tanti altri, Chico Buarque, Girlanda, Gilberto Gil, eccetera. E infilò, siccome lui amava il postmodernismo molto prima che se ne parlasse così tanto, mescolava appunto cose della cultura pop popolare con cose più colte, cose della tradizione folk, e quindi ci infilò anche questa bibita che faceva molto America, la vicina America, che poi insomma avrebbe conosciuto. Allora, perché dico bugia, bugia? Perché oggi abbiamo deciso di parlare di bugie. Ebbene sì, sappiate che siete assolutamente rappresentati anche nell'Olimpo, nel senso che bugiardi, l'essere bugiardo secondo gli esperti è una predisposizione naturale. Darwin ascoltò, guardò suo figlio che era piccolo e non ebbe dubbi perché vide che il bambino iniziava a aver conosciuto. Allora, perché dico bugia, bugia? Perché oggi abbiamo deciso di parlare di bugie. Ebbene sì, sappiate che siete assolutamente rappresentati anche nell'Olimpo, nel senso che bugiardi, l'essere bugiardo secondo gli esperti è una predisposizione naturale. Darwin ascoltò, guardò suo figlio che era piccolo e non ebbe dubbi perché vide che il bambino iniziava a mentire attorno ai due.

diventa complesso, arriva la bugia, che è una cosa molto complessa, molto interessante della cognizione umana, no? Perché non è facile inventarsi una bugia, ci deve essere anche un motivo, insomma, impiega molti neuroni, molte cellule cerebrali, è molto complesso. E invece per quanto riguarda il Pantheon degli dei, ad esempio già nell'antica Grecia, ragazzi, Hermes, super bugiardo, eppure era il messaggero degli dei, ragazzi, è proprio lui l'esponente più di spicco, il giornalista, l'ansa praticamente degli dei. Che cosa faceva? Praticamente lui era descritto, sapete, no? Loro rappresentano vizi e virtù dell'uomo, sono proprio archetipi tutti gli dei del Pantheon greco. La leggenda narra che in fasce, pensate, quindi ben prima dei 2 o 3 anni, il nostro Hermes uscì dalla culla per andare di nascosto a rubare qualche giovenca al fratellastro Apollo, cioè addirittura dalla culla lui a carponi praticamente andò a rubare la giovenca. Il giovane trovò le mandrie di Apollo che pascolavano, ne prese 50 capi, non uno, 50, e poi cominciò a sospingerle indietro in modo da far sembrare che si stessero allontanando nella direzione opposta. Vabbè, una cosa complicatissima. E poi, e da lì insomma il suo mito, per cancellare le sue impronte si costruì, o forse si fece costruire, dei calzari di rame. Questi calzari, insomma, vabbè, è una storia bellissima, andatevela a rileggere. Era solo un modo per dirvi che siamo tutti quanti bugiardi, a partire da Hermes.

0: questo nei, credo, primi, fine anni 80, primissimi anni 90, forse vi invitava a sudare, sudare come dei matti, perché bisognava ballare Gonna Make You Sweat. CNC Music Factory è stato un pezzone da discoteca famosissimo, super finito in classifica ed era molto attuale al tempo. Oggi, anno di grazia 2026, come dicevamo con Leo, un po' meno, no? Ci sono dei pezzi di quegli anni che suonano benissimo, altri pezzi che si sente che sono di quel periodo, però hanno quella capacità meravigliosa di riportarti a quel periodo, se l'hai vissuto, se eri nelle dance hall in quel momento a ballare questa dance pop con un po' di musica house dentro. E sono bei momenti, dai, ricordarsi queste cose. Allora, oggi si diceva che avremmo parlato di bugie. Mamma mia, mi viene in mente quel titolo bruttissimo di quel film, Sesso, Bugie e Videotape, che fu un titolo tutto italiano, come ci insegna la Banchi, no? I titoli stranieri vengono tradotti talvolta, non sempre, talvolta in italiano in maniera un po' bislacca, per così dire. Dicevamo, la bugia, mi viene in mente che c'è un pezzo di Madame, dal primo disco di Madame con Franco 126, che si chiama Bugie, anzi Bucie, come direbbe Franco 126, a Bucia si dice a Roma. Beh, la musica tante volte ha parlato di bugie, ma per quanto riguarda noi, di bugie ne diciamo, anche perché poi la bugia ogni tanto, no, ci diamo anche una pacca sulle spalle, perché non tutte le bugie sono uguali. C'è la bugia bianca, c'è l'omissione, appunto, non dico una cosa decisiva, importante, è una bugia, no, dai, è un'omissione. Poi c'è la mezza verità, poi c'è un po', che so io, l'errore, dico qualcosa di falso, però mi stavo sbagliando in realtà. Poi ci sono quelle bugie proprio poverine, che gli vuoi dire? Tipo, che ne so, ci chiama qualcuno, siamo in ritardo, e cosa rispondi? Sto arrivando, sono qua dietro, ho appena parcheggiato, non c'è nessun problema. E invece sei sotto la doccia, magari, no? Oppure non ho visto il messaggio, e lì ormai è facile, perché maledetti voi, avete tolto tutti la doppia spunta, io no. Tu l'hai tolta, Leo, la doppia spunta blu? Qui parliamo nel gergo chiaramente dei social. Se togli la doppia spunta blu, non vuoi che, significa che non vuoi che ti rompano le scatole, diciamo la verità. Non vuoi che la gente sappia se hai letto o non hai letto. Io ce l'ho ancora, onesta, onesta, proprio specchiata. Oppure, che ne so, uno ti dice ciao, come va? E lì parte un po' quella che forse non è una bugia, ma un modo normale di rispondere, beh, tutto bene, e magari dentro c'è una specie di cascata del Niagara, stai morendo, no? Oppure, che ne so, l'hai letto quel libro, l'hai visto quel film? Io sono brava su questo, l'hai visto quel film? Voglia, bellissimo, guarda, un film meraviglioso.
1: Una bugia detta a fin di bene vale più di 500 verità, così diceva il grande Aldo di Aldo Giovanni e Giacomo. Allora, ragazzi, io non so dire le bugie, nel senso, ecco, negli anni ho dovuto per forza di cose imparare a dirle, però vi confesso che non so dire le bugie, tant'è vero che questa cosa, anche lavorativamente parlando, mi ha creato non pochi problemi, perché se c'è magari da dire qualcosa e si deve mascherare qualcosa in qualche riunione particolare, io dico la verità.
0: No.
1: E non sapete quante quanti rimproveri ho preso per questo motivo, ma va bene così, io sono così e non cambio per nessuno. Ciao,
0: se non ti è arrivato nessun muro in faccia, va bene così. E allora 3487 300 200, se vi va di metterci a parte un po' di voi, qual è la piccola bugia che dici più spesso e che, diciamo, ormai tu stesso hai smesso di considerare una bugia? Fatecelo sapere.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
1: 2-2. Siamo qui con Alessandra Carancini, referente lasciti della Lega del Filo d'Oro. Raccontaci, Alessandra, in cosa si trasforma un lascito solidale per la Lega del Filo d'Oro?
2: È la garanzia per un futuro più sereno, per chi non vede e non sente. Permette di lasciare un segno di sé, mantenendo vivi i propri valori nel tempo.
1: Qual è l'impatto di ogni contributo?
2: Ogni contributo, piccolo o grande, diventa parte di una rete di sostegno che permette alla Lega del Filo d'Oro di fare davvero la differenza per i bambini, giovani e adulti sordociechi e con pluridisabilità psicosensoriali in tutta Italia.
1: Come si può avere maggiori informazioni sui lasciti a vostro favore?
2: Visitando il sito lasciti.legadelfilodoro.it e richiedendo la nostra guida gratuita.
3: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

0: Bella questa canzone, Good Old Days, alle 14.07 Radio 2 Music Room. Estate, Silvia Boscaro con voi e voi altri che ci state raccontando le vostre bugie o quelle degli altri, quelle che subite. Sentiamo.
1: No, ve la racconto solo perché effettivamente uno dei più grandi rimorsi.
0: Aia.
1: Ero in fila alle Poste,
0: sì,
1: con l'aria condizionata non funzionante, faceva un caldo esagerato. E una signora si è gentilmente offerta di farmi sedere.
0: Che carina.
1: Perché ha detto: prego signora, lei è in attesa. Io ero semplicemente grassa, cioè, è vero, avevo partorito da poco, quindi avevo ancora quella pancia un po' tipica così. Però io ho fatto finta di essere incinta.
0: Hai fatto bene. Sei stata un amore.
1: La signora era un po' più grande di me, insomma, questa è stata una delle bugie che veramente rimpiango.
0: Ma no, ma che bugia è, su via, approfittiamo un po' delle nostre, dei nostri momenti di debolezza, va bene tutto, anzi no, tutto no, però questo va abbastanza bene, dai, che bellina la nostra ascoltatrice. C'è chi non sopporta le bugie invece, c'è come una nostra ascoltatrice che ha scritto al 348 7 300 200, chi si autosgama, come scrive, da sola, però si diverte moltissimo a sentire i racconti di mitomania e megalomania dei suoi familiari. Ah no, dei familiari di suo marito, ha proprio un target lei. Allora, mitomani e megalomani sono, e bugiardi sono, i familiari del marito della nostra ascoltatrice. Pensano che io me li beva, ma in realtà so che non corrispondo alla realtà, e la cosa più bella è coglierli in fallo quando mi danno diverse versioni della stessa storia e farglielo notare. E lì c'è la vendetta, tremenda vendetta della nostra ascoltatrice. Chi è tra i più in famiglia vostra, intendo dire, chi è bugiardo, chi è il più bugiardo? Cioè, sarà uno, no, più bugiardo, oppure quello che la spara grossa e non sai mai se è vero oppure è l'esagerazione di turno. 3487 300 200. E poi parliamo di bugie veramente più grandi di noi, quelle che ci stanno un po', come dire, sconvolgendo la vita. Ne ha parlato ieri George Clooney a Venezia. Dopo ve lo racconto. Intanto voi mandateci i vostri messaggi. Birth.

0: sai chi è abituato a dire un sacco di bugie e chi invece è un oracolo di pure verità, come ad esempio Simona Banchi.
1: Brava, però anch'io mento, sai?
0: No, non mi dire così.
1: Poche cose, però vuoi sapere la mia bugia preferita?
0: Sì, la voglio sapere.
1: E dire, hai ragione. Dura pochissimo,
0: non è male.
1: Però è un momento di grandissima pace interiore.
0: Cioè, ma tu lo fai...
1: No, per esempio dico, Silvia, c'hai ragione, mi spiccio.
0: Quindi è superiore.
1: Magari anche se
0: tua.
1: Non pensi. No, ma così è anche umiltà, se vuoi.
0: Umiltà in realtà.
1: Sì,
0: vedi?
1: È umiltà.
0: Ma quindi ci credi davvero? Allora no, non sarebbe una bugia. Se tu ci credessi.
1: No,
0: davvero.
1: No, non ci credo mai. No, però è spicciarsi e dire a qualcuno che hai ragione quando non ti va magari di affrontare tutto un fatto di discussione.
0: Il nostro
1: Silvia,
0: rapporto non sarà più lo stesso dopo sta cosa, eh? Ho paura.
1: Ma meno male. Meno male, finalmente. Vedi che serve mentire?
0: Va bene, dimmi, va, che mi porti?
1: Guarda, vedi? Avevi ragione. E non è una bugia.
0: Falsa.
1: No. Su, se, signori e signori, su segnalazione di Silvia Boschero, che ormai la stiamo educando al cinema.
0: Al cinema.
1: Quest'oggi vi parlerò di un film che sta sulla piattaforma, nostra amata piattaforma di RaiPlay, il primo lungometraggio di Bong Joon-ho, che tutti voi conoscerete.
0: Certamente.
1: Sicuramente molto di più per il suo ultimo film Parasite.
0: Io solo per Parasite.
1: Io anche per Memorie di un assassino e per Snowpiercer, cioè, li conosco quasi tutti perché mi piace.
0: Costui è coreano, giusto?
1: Costui è coreano, il film di cui andremo a parlare.
0: Si fa la skincare coreana?
1: Ma no, perché c'è una specie di baffetto con una specie di barbetta. Vabbè, secondo me no.
0: Vabbè.
1: Però la moglie forse sì.
0: Sicuramente.
1: E il film di cui parleremo è Barking Dogs Never Bite. Che vuol dire?
0: I cani non mordono mai, ma che...
1: Cani che abbaiano non mordono mai.
0: Quindi
1: che abbaia ma non morde.
0: In inglese si dice nello stesso modo.
1: No, però te lo so dire in coreano, va, che è Pellamdenseui Gae. Che in realtà non vuol dire can che abbaia ma non morde, è il titolo del film in coreano, che vuol dire Il cane delle Fiandre. Vabbè. Famoso romanzo dell'Ottocento.
0: Ah,
1: cosa c'entra? Niente. Così. A pecora, come si dice a Roma.
0: A pecora no, si dice
1: no,
0: a Roma.
1: Sì, per dire una cosa che dici così a caso, si dice a pecora.
0: Ah sì, si dice così.
1: È vero, Leo?
0: Leo si dice così.
1: Vabbè. Così lei sempre... Oh, c'ha il tardo.
0: Ma non
1: è pensa
0: catarro,
1: sempre
0: non l'avevo mai sentita questo modo di dire.
1: Io
0: comunque
1: sono una persona pura.
0: Pura.
1: La trama, presto facile. Jong-ju è un giovane uomo professore universitario frustrato, non riesce a trovare il lavoro, c'ha un dottorato e non trova niente all'altezza delle sue aspettative. Vive con la moglie in un enorme complesso residenziale molto estraniante come posto. La cosa che lo esaspera maggiormente sono tutti questi cani che abbaiano negli appartamenti, nel condominio.
0: Perché ormai è un mondo di cani, no?
1: A questo punto Jong-ju, come si chiama, insomma,
0: ho
1: non lo
0: paura,
1: so, va a capire, protagonista.
0: Impazzisce.
1: Decide di liberarsi di uno di questi cani.
0: Lo sapevo.
1: Ma tu non l'hai visto?
0: Non l'ho visto, ma mi viene l'angoscia.
1: Ma te lo devi, fa molto ridere.
0: Ah, fa ridere,
1: ma
0: siamo
1: certo,
0: sicuri.
1: Allora, voi, forse gli ascoltatori lo sanno, ma io ho proprio l'amore per i cani, ne ho due.
0: Certo, assoluto.
1: Posso salutare i miei cani.
0: Oddio, che orrore.
1: Orrendo, vero? Però questo qui, però il primo cerca di lo mette in un armadio.
0: Vabbè,
1: lo nasconde in un armadio nel terrazzo. Non succede, sì, succede, perché c'è una specie di custode barbone che poi si rimangia perché c'era la fame.
0: Oh mio Dio, lo sapevo che c'era questa cosa crudele. Che cavolo, anche
1: vabbè,
0: è bello tosto.
1: Quindi la normalità può nascondere qualcosa di mostruoso anche qua. E poi un'altra protagonista è l'attrice Bae Donna.
0: Cosa vuol dire? Mi stai dicendo il nome?
1: Il nome dell'attrice, okay, veramente, che è l'attrice anche di Parasite, che Bong Joon-ho, in questo film lei fa una specie di detective casareccia perché vuole scoprire che fine fanno questi cani. È ingenua, buffa, tenera, però resta sempre uno dei personaggi più memorabili del film. È una commedia.
0: Quindi fa ridere, sei sicura? Questi cani finiscono mangiati e
1: fa
0: ridere.
1: Forse abbiamo un senso dell'umorismo leggermente diverso, però il contesto sociale è fortissimo e ti dovrebbe interessare.
0: Eh sì, perché lui è sempre un po', no?
1: Certo, su questo film si vede tutto, proprio la semina di Parasite.
0: Che era un film che era una grossa critica, no?
1: Lo sanno tutti, ha vinto l'Oscar, lo sanno tutti gli ascoltatori, sono preparati.
0: Leo, hai visto Parasite? Sì. Vabbè, basta, siete tutti preparatissimi. No, perché ci sono. Io l'ho visto Parasite, però insomma, non è che proprio sia, come dire, un best seller da.
1: Un capolavoro assoluto.
0: Quello sì, ma non è da classifica. Cioè, vabbè.
1: Dai, far ridere anche Parasite.
0: No,
1: beh, una denuncia sociale.
0: Sì, però
1: stiamo facendo troppo tempo. Il regista scalpita, ho bisogno di chiudere.
0: Mi piace questa tua crudeltà. Posso toccarla da vicino?
1: No, guarda, ho appena fatto la doccia.
0: Vabbè, prossimo brano. Comunque, lei, questa donna crudele, torna dopo per un'altra rubrica, Simona.

Ma guarda che ritroviamo il fantastico Bell'Uncle Soul con Seven Nation Army, ovvero la cover di un pezzo fantastico dei White Stripes, che fece un successo strepitoso in Italia, fece un gran successo perché divenne inno di stadi, giusto? Il che però, pensate com'è triste il mondo, com'è triste il mondo. I White Stripes fecero una grandissima campagna pubblicitaria e arrivarono anche molte volte in concerto in Italia proprio per questo motivo, perché la canzone, essendo finita negli stadi, essendo diventata molto popolare, ma solo quella dei White Stripes vendeva in Italia, comunque veniva utilizzata per le pubblicità e quindi loro dissero: sai che si va in Italia, va. Solitamente invece succede il contrario, succede che l'Italia è un mercato molto che langue moltissimo, no, nell'acquisto di musica, e quindi spesso i grandi tour da qui non passano, oppure passano una volta a Milano, insomma in una venue sola. Ma non voglio parlare di queste amenità e di queste tristezze, piuttosto voglio parlare del grande successo della nostra rubrica, soprattutto della nostra Banchi. Addirittura ci sono ascoltatori che proprio con Bong Joon-ho, ho detto male, fanno colazione, hanno visto tutti i film del filmmaker coreano. Addirittura un nostro ascoltatore dice che la Banchi lo pronuncia perfettamente e che insomma lui è d'accordo con la sua critica. E poi insomma alcuni che chiedono dove si può vedere questo film. Ma ragazzi, non l'avete capito che la prima rubrica della Banchi parla esclusivamente delle cose preziose che noi possiamo tirare fuori dal Rai Play, l'applicazione più bella della storia dell'umanità? Dentro ci sono documentari, film, cartoni animati, di tutto di più, delle cose bellissime che man mano stiamo, lei in particolare, sta praticamente togliendo, no? Li sta portando in vita. Io conoscevo Byung Chul Han, però si assomigliano, no, i nomi dei coreani. Il filosofo, no, coreano, giace il suo libro nel mio bagno da diverso tempo, ha ispirazione, perché insomma ci sono dei libri che debbono stare lì per ispirare moltissimo, è molto bello in realtà, eh? Anche lui è un filosofo teorico dei media, insomma racconta cose interessantissime sul mondo dove stiamo andando a parare e anche sulle bugie, o meglio sulle post-verità, come si chiamano. Dopo vi dico che cosa ha detto George Clooney e ampliamo il concetto, perché ci dà proprio, no, l'abbrivio per parlare di bugie. Intanto però una bella canzone che ci rilassa un po' mentre ci dobbiamo infilare in questi meandri della post-verità che emerge dalle parole del nostro George. Premio alla carriera, giusto, Banchi, a Clooney mi pare proprio di sì, per questo Festival di Venezia. Ci ascoltiamo Olivia Dean e il suo Baby Steps.

0: Baby Steps, 14:25, anzi 26 in questo momento, Radio 2 Music Room estate. I nostri ascoltatori al 3487 300 200, mandateceli i vostri messaggi, fateci sentire la vostra voce.
1: Devo raccontarvela, è una bugia detta da un mio fratello al quale io voglio un bene dell'anima. Una nostra parente si candidava alle elezioni e richiedeva il voto di noi parenti,
0: certo.
1: Non il mio, perché io abitavo.
0: Voto di scambio.
1: Tutti le assicurarono il proprio appoggio, ma alla fine i conti non tornavano. Perché questo mio fratello, che assicurava e spergiurava di averle dato il voto, alla fine si scoprì che nel suo seggio non c'era nessun voto a favore della parente, nonostante continuava ad affermare e a sostenere di averla votata.
0: Che cosa triste, veramente una sfortuna terribile. Potrebbe dire che gli hanno annullato la scheda per uno strano motivo, ci ha fatto colazione sopra, è cascato, non lo so, però veramente pensavo che mi dicesse all'inizio che erano tipo in 6 in famiglia e che l'avevano votata solamente in 5 in totale, no, però era più complesso. Cari bugiardoni all'ascolto, che disdetta, che tragedia. Allora, mamma mia, mi arrivano dei messaggi assurdi al 3487 300 200, ma continuate a farlo, perché ad esempio avete finto di fare qualcosa? Ultimamente c'è questa ossessione che è stata anche patologizzata, no? Ci sono persone che hanno la FOMO, la fear of missing out, ovvero la paura di perdersi qualcosa di importante, che invece stanno guardando sui social qualcuno, un amico, no? Che ne so, fa una live, una diretta, oppure mette delle foto. Siamo tutti insieme, ci stiamo divertendo un mondo, siamo, che ne so, a Maiorca, e tu sei lì che soffri come un cane di FOMO, della paura di non essere incluso in queste cose qua. E quindi ci sono persone che dicono, che ne so, non vanno in vacanza, abbassano le tapparelle, chiudono tutto, sono lì nascosti, però magari dicono che poi sono andati, che ne so, alle Maldive. Fingere di aver fatto qualcosa è un'altra bella bugia. Ancora non vi ho detto cosa ha detto George Clooney, ma perché sta per arrivare una canzone. E che canzone, signori miei, e che canzone, signori miei, che quest'anno 2026 è stata scelta, ha unito le due tifoserie del Manchester City e del Manchester United. All'inizio era solo la canzone inno del Manchester City. Poi hanno detto no, dai, ci rappresenta, è un inno patriottico, ed è diventata la canzone dell'Inghilterra negli stadi di calcio. Oasis.

Oasis, Wonderwall. Devo dire la verità, io non sono proprio pazza degli Oasis. Se devo fare la classifica solita stupida, mi metto dalla parte dei Blur. Però quando un giorno sono andata recentemente, la scorso dicembre, in Inghilterra a Manchester, che è patria di tanta meravigliosa musica, della musica cosiddetta Madchester di tanti anni fa, ma anche e soprattutto degli Oasis, dei due fratelli Gallagher, ebbene non ho resistito, sono andata a vedere il derby, sono andata a vedere davvero Manchester City, Manchester United, Etihad Stadium, se non sbaglio si chiama, e allora Etihad Stadium, grazie Leo. Che dire, quando è partita tutta la folla, ma tutti, non solo quelli del City, tutti, a cantare Wonderwall, io mi sono veramente emozionata, è stato proprio un brivido incredibile. A parte la cantavano benissimo, d'altronde è roba loro, sono di Manchester, gli Oasis sono roba loro. E poi non solo quella canzone lì, che poi come vi dicevo è diventata anche l'inno dell'Inghilterra durante gli ultimi mondiali di calcio, ma cantavano canzoni dei Beatles e io piangevo e dicevo no. Io mi ricordo che quando andavo allo stadio cantavamo un inno sulla musica, sulla falsariga di un pezzo di Dario Baldambembo. Vero, ti ricordi? Vabbè, comunque va bene tutto, nel senso, ognuno ha la sua storia, ognuno ha la sua musica. Noi che siamo cresciuti con la musica britannica, ecco, ci emozioniamo quando sentiamo queste cose qua. E non è una bugia, è la verità, che quasi mi sono commossa alle lacrime a sentire cantare tutta quella gente in un unico coro. Va bene, 3487-300-200 per sentire i vostri messaggi sulle vostre bugie, su chi dice più bugie in casa. Ad esempio, un'ascoltatrice ci scrive: quelli che la sparano grossa in casa mia sono i miei cognati, da entrambe le parti. Chissà come mai, forse l'essere cognato ti porta a voler sembrare qualcosa in più, qualcosa di diverso. Beh, la vogliamo dire sta cosa di Clooney? Allora, George Clooney, quando era? Oggi quanti ne abbiamo? 3. Ieri è andato, ha parlato, perché doveva prendere a Venezia, comunque insomma accettare questo premio alla carriera, la mostra del cinema di Venezia, e ha parlato, tra le varie cose, anche del pericolo, secondo lui, dell'intelligenza artificiale e del deepfake, cioè della maniera incredibile con cui oramai qualsiasi persona può finire dentro un video a dire delle cose che non ha mai detto, ed è molto molto difficile accorgersi che è una bugia, che è falsità. E quindi insomma il problema del rapporto tra realtà e finzione, la post-verità, il giornalismo, dove andremo a finire, insomma. Un tempo una fotografia era una prova, non c'era niente da fare, ok, si poteva ritoccare, ma era anche difficile. Ormai insomma, ragazzi, non c'è nemmeno quello e quindi viviamo in un'epoca molto difficile, è proprio l'epoca della bugia, filmati falsi, foto false, notizie false, realtà costruite così bene da sembrare vere ma sono false. E la cosa che penso io, no, un po' da psicologa, è che il risultato è che alla fine finiremo per non credere più a niente. Questa è una cosa molto pericolosa, perché noi abbiamo bisogno di credere a qualcosa, non di fare i creduloni, non di essere di abboccare agli ami, no, ma proprio abbiamo bisogno di fermarci su qualcosa, abbiamo bisogno di trovare degli appigli, e questo è molto interessante, ma soprattutto molto inquietante.

Amy Winehouse a Radio 2 Music Room. Estate, che pezzo bellissimo. Tears dry on their own, che significa le lacrime si asciugano da sole. Forse si è detta una bugia, Amy Winehouse. Che dite voi, visto che il nostro tema di oggi è la bugia? Le lacrime del dolore si asciugano da sole? O forse c'è bisogno anche di qualcuno, qualcosa che ci aiuti? Perché questa è la storia della fine dolorosa di un amore, in particolare di un amore vero, una rottura vera della vita di Amy Winehouse, quando il compagno l'aveva lasciata per tornare con la sua ex. Quindi insomma stiamo parlando di roba grossa, e quindi lei nel testo racconta se stessa praticamente, che aspetta in questo motel speranzosa che lui torni e lui non torna, e quindi rimane lì e si accorge di avere una forza, no, interiore, per cui dice tears dry on their own, le lacrime si asciugano da sole. Ma forse non è proprio così, perché non è riuscita proprio alla fine, ai noi, ad asciugarle tutte queste lacrime, e ci ha lasciato senza di lei, e noi siamo molto dispiaciuti perché ci piaceva tanto la grandezza, l'autenticità della musica di questa grande inglese, Amy Winehouse. Loro invece sono Jungle, sempre dall'Inghilterra, Londra, South London.

suggeriscono, cari ascoltatori, al 3487-300-200 di un film su una bugia gigantesca. È vero, la nostra Simona Banchi ne sarebbe lieta. Dopo le chiediamo qualcosa su The Truman Show, ovviamente, no? La super bugia, cioè l'esempio più potente, no? Della mega bugia, la bugia enorme e paradossale. Tu sei in un mondo che credi esistere, essere com'è, e invece vivi in una menzogna, ma non solo in una menzogna che qualcuno ti ha architettato, che tutto il resto del mondo ti ha architettato, è tutto organizzato contro di te, sei l'unico a non saperlo. Mamma mia, veramente l'incubo. Tutti conoscono la verità tranne il protagonista, che è bravissimo tra l'altro, è veramente veramente un incubo, viene ingannato sulla natura stessa della realtà, è una cosa veramente che potremmo, di cui potremmo parlare secoli. La bugia che coincide con il mondo intero, ogni tanto ci sentiamo un po' perseguitati, no? Da queste bugie, entriamo anche in paranoia, entriamo nel gruppo di quelli che non credono più a niente, ed è molto molto pericoloso. Voi altri invece credete a Radio 2 ad esempio? Mi sembra di sì. 3487 300 200, ci sono un po' di messaggi. In vostra compagnia è un viaggio, grazie, sei molto cara, e insomma è bello sentire queste parole dei nostri ascoltatori. Io invece vi voglio far sentire una canzone molto bello di un musicista strepitoso che fa il batterista solitamente, no? Però fa tanto altro, si chiama Brandon Park Anderson. Anderson Park fa anche il rapper ovviamente, ed è un mega produttore statunitense che abbiamo conosciuto insieme in varie collaborazioni, ma qui sta con un mito della musica soul, rhythm and blues, ovvero Mr. Smokey Robinson. Mamma mia, che roba incredibile. Qui siamo proprio nell'empirio dell'R&B attuale.

0: sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
1: 2-2. Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com. 2-2.
2: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35€, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.

riesco. Radio 2 Music Room, estate, Silvia Boscaro con voi, le 14.54, alla rincorsa, alla ricerca delle vostre piccole bugie, che in confronto alle mega bugie che troviamo nei fatti quotidiani, nelle fake news, non sono niente, però ci sono delle piccole bugie che vi abbiamo chiesto, dite talmente spesso che alla fine sono diventate, come dire, quotidianità, avete smesso di considerarle delle bugie. E al 348-7300-200 c'è questa ad esempio: quando mi chiedono se sono arrabbiata, io rispondo no, sono solo stanca. E invece no, insomma, evidentemente la nostra ascoltatrice è molto arrabbiata. Dico sempre ci penso e ti faccio sapere, in realtà ho già deciso di no. Ah, che cattiveria, ma sto aspettando che la risposta maturi da sola. Oddio, che la risposta maturi da sola, vabbè, sì, è una tecnica, diciamo così. Ah, bella, in questa mi ci ritrovo tantissimo.

mia piccola bugia è: non ho fame quando qualcuno mi offre qualcosa, poi passo il resto della serata a sorvegliare il piatto dell'altro oppure a mangiare la sera quando torni a casa. A me succede sempre, no? C'è quella cosa per cui no, ma grazie, ho già mangiato, oggi mi sento di voler stare leggera, no? Oppure è una mia bugia che mi autodico, perché poi è bello, perché esistono, no, le bugie che ci diciamo da soli, forse sono le più dolci, direi io. Domani mi sveglio prestissimo. Da domani mi sveglio veramente prestissimo, perché la mattina l'ora in bocca, perché il ritmo circadiano deve essere quello giusto, perché appena mi sveglio mi devo guardare il sole e poi dopo la giornata inizia meglio. Bugia. Bugia, oppure insomma tentativo di cambiare la nostra vita, ma a riposto, perché poi non succede. Wow, che pezzone, ragazzi. Qui andiamo in un luogo bellissimo di nuovo dell'Inghilterra a trovare una band fantastica. Direi una bugia se vi dicessi che l'ho visti dal vivo. Purtroppo no, i Primal Scream.

0: Fantastici Primal Scream di Bobby Gillespie, lui è il leader di questa mega band, inglesissimi però di Glasgow, perché in Inghilterra non c'è una sola Inghilterra, c'è Glasgow, c'è Liverpool, c'è Londra, c'è Manchester, c'è tutto un giro incredibile di luoghi e ognuno di questi luoghi ha la sua caratteristica musicale. Un po' succede anche da noi, no? C'era il, non lo so, negli anni 90 c'era la musica torinese, no? Le poste del sud, forse un po' meno adesso. Cosa c'è? Roma? No.
1: Pordenone.
0: Ah, Pordenone, è vero. I tre allegri ragazzi morti erano di Pordenone. Sono di Pordenone. E anche Elisa forse è di Pordenone. Ah sì, tanti musicisti, è vero. No, è vero, ci sono scene anche da noi, avete ragione. C'era l'Emilia paranoica dei CCCP. Va bene, va bene. Continuo a ricevere messaggi di gente che è andata a vedere i concerti dei CSI e io non ho capito perché mi dovete far, come si dice a Roma, rosicare, ovvero invidiare. C'ho la FOMO, la fear of missing out, a sentire tutti voi che siete andati ai concerti di Ferretti e compagnia. Un'ascoltatrice mi dice: ma faccio male a dire ad una mia amica che mi piacciono i suoi capelli quando in realtà non mi piacciono. Secondo me va bene una bugia bianca. Sì, ok, non lo so se fai male, nel senso rientra in quelle che si chiamano le bugie bianche, quelle che sono, come dire, accettabili, no? Quelle dette anche a fin di bene. Ora non so se dire a un'amica che magari ha dei capelli terrificanti che sta bene sia a fin di bene, oppure che ne so, anche cose, vestiti, no? Ma stai benissimo, sei una favola, no? Il taglio di capelli, queste cose, non lo so, sono bugie, diciamo così, socialmente accettabili, quindi ci possono stare. Al lavoro dico, Francesco, questo è, nessun problema. E poi aggiunge: il problema in realtà c'è ed è enorme e spesso non è mio. Quella si chiama assertività ed è il grande problema di tutti noi e dei nostri tempi. Ancora, la mia piccola bugia, sempre al 3487 300 200, è: me ne ero dimenticato. Quasi sempre non me l'ero dimenticato, ma speravo che qualcun altro se ne fosse dimenticato. Quanto ci complichiamo la vita, ragazzi. Secondo me è meglio ascoltarci sta canzone e poi ci ripensiamo, ok? Tanto siamo sempre in compagnia di Radio 2 Music Room. Estate fino alle 16 in una botte di ferro.

Le bugie, il nostro argomento di oggi al Music Room estate, che poi si amplia in maniera incredibile, no? Talvolta mi viene da pensare che la parola narrazione, che viene tanto usata e abusata ormai da più di un decennio da noi, nasconda sotto anche la parola bugia. Perché? Perché spessissimo quando vado a raccontare, ad esempio, le storie, le biografie di artisti rock, punk, metal, eccetera, vedo che molte più passa il tempo di queste storie, più vengono esagerate, romanzate, ampliate a tavolino da reparti marketing, no? E addirittura oggi come oggi si cerca di farlo proprio prima ancora che il musicista sia esploso, nel senso che gli si inventa di sana pianta una biografia assolutamente pazzesca, magari drammatica, eccetera, perché funziona. Poi il dramma sta funzionando moltissimo, no? La storia tragica è qualcosa che incredibile, no? 20 anni fa non era così. Poi si è capito che, non lo so, il musicista deceduto prematuramente funziona di più che quando era in vita, o quasi, non proprio, nel caso di tanti non è così. I Nirvana erano amatissimi e seguitissimi ben prima che, ahi noi, Kurt Cobain se ne andasse. Però insomma la storia tragica funziona, ma ci sono tantissime falsità, falsi miti nella storia della musica, in tutti gli ambiti. Se voi pensate ai Milli Vanilli, ve li ricordate i Milli Vanilli? Milli Vanilli, cioè, della serie che non esistevano a un certo punto, no, esistevano, erano un duo, non credo che esistano più, facevano musica, andavano fortissimo. A un certo punto, in un live presunto, gli si inceppò la base e praticamente Rob Pilatus e quell'altro si bloccarono, cioè non cantavano più, non c'era più una sola nota. Bastava dirlo, dai, sai quante di queste band suonavano sul nastro, come si diceva una volta. E poi ci sono tantissimi album, ad esempio, che sono poi diventati anche dei classici, album dal vivo, che non sono proprio frutto di una bugia, ma sono frutto un po' di un lavorino sopra, cioè nel senso album considerati live storici degli anni 70 soprattutto, e anche un po' dopo. Cioè sopra ci sono un sacco di rimaneggiamenti, un sacco di ritocchi, di sovraincisioni, il pubblico spessissimo ha inventato, no, nei live, ma anche spesso è inventato il pubblico, tipo applausi, urla, anche per ritoccare un po' stonature, cose strane, no? Sale il pubblico improvvisamente. In alcuni degli anni 70 si sente proprio chiaramente che è stato fatto questo lavoro un po' male. Vogliamo chiamarle anche queste bugie bianche? Ma sì, dai, non è niente di grave, su, via. Chissà se Bruno Mars qualche bugia la usa, si inventa qualcosa. Da quello che mi hanno detto, dal vivo è molto bravo il ragazzo. E quindi, per ora gli diamo carta bianca, gli crediamo.

0: Se ti svegliassi, cara Simona Banchi, con accanto Bruno Mars, quale sarebbe la prima cosa che diresti?
1: Io direi una bugia. Buongiorno.
0: Però,
1: come tutti quanti lo sapete che è la nostra prima bugia della giornata, dire buongiorno
0: anche con Bruno Mars,
1: ma con tutti. Buongiorno, ma che buongiorno, ma perché tu ti svegli con l'hype a 2000?
0: Ma non sempre, però no. Talvolta magari c'è il sole, ma
1: io come minimo mi sveglio come Atlante con tutto col mappamondo sulle spalle, come minimo.
0: Che cosa ci porti dal tuo mappamondo cinematografico?
1: Guarda, ti porto un film, grande classicone italiano sicuramente, su Replay. Che giorno è oggi?
0: Oggi è giovedì, gnocca.
1: Ho detto che giorno, perché guardi l'orologio?
0: Perché ce l'ho scritto, giovedì 3 settembre.
1: E io infatti ti voglio parlare di un film di Dino Risi che si chiama Il giovedì.
0: Bello.
1: È molto bello, è un film del 1963 e molto molto molto molto famoso. È stato per anni considerato un film minore perché Dino Risi fece un grandissimo exploit col suo Sorpasso, ma la Cineteca Nazionale l'ha addirittura restaurato e nel 2024 o forse l'anno scorso l'hanno riproiettato al Festival Lice in la città qui a Roma. Insomma, ha girato un po', è andato nelle sale e quindi siamo andati un po' a riscoprire questo bellissimo film con Walter Chiari di Castellano e Pipolo. Lo sapevi?
0: Castellano e Pipolo. Quando sento Castellano è chiaro che c'è Pipolo. Però il film non l'ho visto, quindi illumina.
1: No!
0: No!
1: Ma tu sei a zero.
0: Sono a zero, infatti tacevo apposta.
1: Ascoltatori,
0: per fingere.
1: Capito, non ho mai visto Il giovedì. Vabbè, è la storia molto moderna per il tempo, perché nel 63 non c'era il divorzio, ma è la storia di Walter Chiari che interpreta un padre separato che deve passare una giornata col suo bambino Robertino. E chiaramente lui è un padre cialtrone, millantatore, squattrinato, che fa finta di essere un figo, di avere i soldi, un uomo di successo.
0: Un bugiardo, quindi, anche
1: un
0: lui.
1: Un bugiardo. E infatti non è che l'ho scelto così a caso. Ma tutte le sue fragilità piano piano vengono a galla e quindi, insomma, è un film proprio moderno. Cioè, dalla parte di papà, cioè, c'è una scena molto bella: lui porta il bambino a vedere un film, vanno al cinema e vanno a vedere L'uomo che uccise Liberty Valance. Allora il padre Walter Chiari fa il fico, fa lo splendido, quello che sa il film, e dice: certo, adesso l'uomo che uccise Liberty Valance, certo, però un uomo che uccide una donna. Il bambino gli dice: papà, Liberty Valance è un uomo. E lui dice: certo, è un uomo che è stato ucciso da James Stewart. Papà, è John Wayne che lo uccide. fa molto molto
0: bellissimo.
1: Ridere. E ci racconta l'Italia, quel film, l'Italia di quegli anni, tant'è che ci sono dentro le Kessler, Alice ed Ellen Kessler, e anche una giovanissima Milena Vukotic.
0: Che devo dire? Mi piace Milena Vukotic.
1: Allora, per una fanatica di Fantozzi come me e come Leonardo Sinibaldi, io dico Milena Vukotic, invece di lanciarti in ginocchio nello studio,
0: ma com'era Milena Vukotic
1: dire,
0: giovane?
1: La deessa.
0: Esatto.
1: Tu fai
0: No, nel senso, anzi, dimmi in un ruolo diverso da quello
1: favore.
0: Che l'ha praticamente inchiodata.
1: Mi dovete
0: com'era?
1: Togliere da sto programma perché non se ne può più. Milena Vukotic.
0: No, perché nella mia mente, in quei 3 nanosecondi, mi è venuto in mente: ma come potrà essere in un altro contesto, in un'altra? Perché io
1: è giovane, giovanissima. Fatelo vedere, scusa.
0: Mi tocca
1: qualcosa,
0: ma quanti ne devo vedere di sti film?
1: Lo so, ma tu sei proprio a zero.
0: Ma io devo ripartire dai primi 60, ti rendi conto? Come faccio? Io ho visto solo i film degli anni 90.
1: E manco tutti.
0: E manco, certo che no, figuriamoci, non ci riuscirei mai.
1: Vabbè, dai, diamo un taglio.
0: Ce la posso fare? Basta.
1: No, non ce la puoi fare.
0: No. Posso almeno toccarti, così magari mi infondi qualcosa?
1: Assolutamente no, sono tutta sudata.
0: Prima c'aveva la rabbia, non so cosa.
1: No, prima mi ero fatta la doccia, adesso ovviamente già sono sudata.
0: Così impari la cattiveria.
1: Ma la cattiveria.
0: Vabbè, ascoltiamoci questo brano, speriamo di ritirarmi su un po' la mia autostima.
1: Te l'ho detto che le musiche del giovedì sono di Armando Trovaglioli?
0: No, però sarebbe stato interessante se me l'avessi detto prima. Ora non posso fare nemmeno quella che sa di Armando Trovajoli.
1: È partito il disco.
0: Ah, cavolo, è vero.

Radio 2 Music Room, eccoci qua, Fabio Fiba featuring Pinguini Tattici Nucleari alle 15:24. Sono ancora un po' così malmenata dalla Banchi che mi fa risultare veramente, fa tirare fuori tutta la mia ignoranza cinematografica. Aiutatemi voi. Ma voi l'avete visto il giovedì? L'avete visto veramente tutti il giovedì di Dino Risi? Sì, lo so, un gran film, però vabbè, dai, recupererò. Allora, stavamo facendo un giro delle bufale, delle bugie grandi che ci sono nel mondo della musica, e ce ne sono veramente tantissime, però sono incappata in un'altra mega bugia, perché anche nel corso della storia della stampa moderna, insomma, sono state architettate delle bugie grandiose, magari solo per il semplice scopo di far vendere un sacco di giornali, con il rischio realizzato poi di essere sgamati immediatamente. La conoscevate la grande truffa della luna? Great Moon Hoax. Praticamente il giornale New York Sun, ok, nel 35, a partire dal 25 agosto del 1935, cominciò a scrivere tutta una serie di articoli, quindi non solo uno, ma una serie di articoli falsi, dove si annunciava la presunta scoperta di vita sulla Luna, piante, civiltà extraterrestri, addirittura degli unicorni. Cioè, sull'unicorno forse a qualcuno poteva venire un piccolo dubbio, dai, invece no. Gli articoli furono scritti tutti da un giornalista che ha un nome e cognome, si chiamava Richard Adams Locke, però in realtà furono attribuiti a un presunto, poi inesistente, astronomo inglese. Erano praticamente firmati Sir John Herschel, che in realtà forse c'era davvero, ma insomma non stava da un'altra parte del pianeta a fare le sue ricerche, e descrivevano tutto, no? Descrivevano tutto quanto quello che succedeva sulla Luna, il paesaggio lunare, e lo descrivevano in una maniera effettivamente molto distante dalla realtà, con foreste meravigliose, alberi grandissimi, fiori, spiagge, animali stranissimi, le capre con il corno solo, appunto, quindi gli unicorni, bisonti, c'erano tutti questi animali fantastici, e soprattutto una civiltà di uomini alati, simili a pipistrelli, li chiamavano Vespertilio Homo. Insomma, praticamente che successe? Vendettero un miliardo di copie, perché la gente impazzì e non si faceva che parlare nel 1936 agli angoli delle strade di New York e delle varie città americane di questa scoperta incredibile. Vendite assolutamente impennate, tiratura del giornale impazzita, la bufala fece il giro del mondo. Io non la sapevo questa storia incredibile, e tantissime persone, insomma, fantasticarono su questa, che forse è la prima grande, enorme fake news della storia della stampa contemporanea, della stampa moderna. Forse erano meglio quelle di fake news, talmente assurde che risultavano quasi divertenti, di quelle che invece leggiamo oggi.

0: me lo ricordavo, ma è stato piacevole rivedere questo video dove loro sono tutti nudi come mamma li ha fatti. Blink 182, hanno solo le chitarre, i bassi davanti, un po' come facevano anche Red Hot Chili Peppers, dal vivo li ho visti in quelle condizioni. Va bene, appuntamento con l'informazione del GR2 e noi torniamo subito dopo sempre con Music Room.
1: Sono le 15:30.
2: Rai GR2.
3: Gentili ascoltatori, buon pomeriggio a Massimiliano Colli in studio. Migranti, altra tragedia in mare, stavolta a largo delle Canarie, le morte almeno 5 persone nel naufragio dell'imbarcazione che le trasportava alla deriva da per 27 giorni. Ci sarebbero numerosi dispersi sul carico di circa 130 profughi, riferito dai sopravvissuti. 40 appunto le persone salvate, la carretta, raccontano i migranti, salpata dal Gambia diretta all'arcipelago spagnolo. La cronaca interna ci porta a Finale Ligure, in provincia di Savona. I corpi di un uomo, di una donna e di un ragazzo minorenne sono stati trovati in un'abitazione. Secondo prime informazioni, i decessi sarebbero stati provocati da colpi di arma da fuoco. Dinamica e movente tuttora da definire. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e personale sanitario. E adesso ad Ostia, sul litorale romano, per quello che appare come un omicidio-suicidio, un uomo ancora da identificare avrebbe prima soffocato un'anziana madre e poi si sarebbe tolto la vita lanciandosi dal quarto piano. Sul tragico episodio indaga la polizia. Insulti e minacce via social per il GIP di Torino, che pur riconoscendo l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza non aveva convalidato il firma del 42enne accusato di violenze sessuali su una 13enne. Contro la decisione del giudice, lo ricordiamo, la procura ha presentato ricorso sostenendo che il sospettato potrebbe sia reiterare il reato sia fuggire all'estero possedendo un passaporto valido. Lasciamo la cronaca, meteo in arrivo, l'ennesima ondata di calore entro il fine settimana, punte di 36-38 gradi da nord a sud, ma la crisi climatica è globale e dopo il disastro in Nepal, uno studio del CNR dimostra che gli ghiacciai himalayani hanno una maggiore e specifica sensibilità all'aumento delle temperature rispetto al resto del continente asiatico.
4: La lotta contro il riscaldamento climatico è la lotta per l'umanità, ha detto il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres, che questa volta punta il dito sul Niño, il fenomeno di riscaldamento delle acque superficiali dell'Oceano Pacifico, con quello attualmente in atto, definito di proporzioni gigantesche, che potrebbe, ha aggiunto, precipitare il pianeta in una zona di pericolo. E mentre l'Italia si appresta ad affrontare la sua ennesima ondata di calore, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, attraverso un monitoraggio climatico di lunga durata dell'Himalaya, svela cause specifiche di quei ghiacciai dietro al recente disastro in Nepal. Franco Salerno, Osservatorio Piramide CNR.
5: A parità di trend di riscaldamento globale a cui sono soggetti tutte le masse glaciali asiatiche, quelle dell'Himalaya hanno la caratteristica di ricevere un quantitativo di precipitazioni annuo superiore perché sono sotto regime monsonico, quindi sono ghiacciai umidi che sono più sensibili al cambiamento climatico.
4: La scienza può fare di più nel monitoraggio dei fenomeni?
5: Prevedere fenomeni di questo genere è possibile, però questo comporta maggiori finanziamenti.
4: Mauro Zanda, GR2.
3: Sembrano i normali taxi neri in circolazione per le trafficate strade di Londra, ma presto non avranno il conducente. È il debutto britannico dei taxi robot, la corrispondente.
6: Nel traffico sempre caotico della capitale inglese, da oggi si dovranno destreggiare anche i taxi a guida autonoma. La più diffusa piattaforma app di noleggio auto con autista ha 15 nuovi veicoli guidati dall'intelligenza artificiale a disposizione dei passeggeri. Una grande novità per Londra, ma le probabilità di trovare sull'app un robot taxi sono piuttosto basse, poiché circolano a Londra più di 10.000 auto a noleggio con autista. Tra l'altro, in base alle normative in vigore, i robot taxi saranno ancora supervisionati da un umano, un conducente seduto accanto alla postazione di guida pronto ad intervenire in caso di emergenza. I test che sono stati condotti la scorsa settimana nel traffico londinese, proprio nel centro tra Trafalgar Square e Westminster, hanno dato risultati eccellenti riguardo il comportamento dell'autista con intelligenza artificiale. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR2.
7: Con tutte quelle
3: il 3 settembre di 33 anni fa Vasco Rossi vinceva il Festival Bar con Bollicine. La vittoria all'Arena di Verona ha totalizzato 764.500 preferenze e superato Nada con Amore Disperato. Si tratta di un brano sulla pubblicità, il consumismo, i falsi miti del benessere e una società sempre più bombardata da messaggi commerciali.
7: Tutte quelle,
3: E sempre nel 1983 il ragazzo emiliano del rock irriverente arrivava penultimo a Sanremo con Vita Spericolata, un inno alla libertà divenuto uno dei suoi più grandi successi. E noi ci fermiamo qui, grazie per averci seguito. La linea torna al programma Radio 2 Music Room, prossimo GR2 alle 19.30 con Fabiana Cofini.
8: Dani, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
9: Ma no, Ricky, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
10: Con la pasta e il grano italiano vince l'Italia. Non scegliere solo il prezzo, leggi l'etichetta. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
11: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
12: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: 15:38 Radio 2 Music Room estate. Volevo dirti, cara Simona Banchi, che Ariana Grande, che abbiamo appena ascoltato con Petal, mi sa che si è messa a vedere film coreani.
1: Ma
0: hai
1: ovvio,
0: sentito, no? Si sente certo. Chiaramente.
1: Ma io so per certo che lei ascolterà in Radio 2, Ariana Grande.
0: Senti, carissima, mi sa che sta per arrivare un momento importante.
1: Più leggero, dai, ho pescato così nel Mare Magnum dei filmetti leggeri. Ho pescato un film dell'87 con la regia di Bruno Cortini che si chiama L'estate sta finendo. Ho detto, un po' così concettuale, ho detto è 3 settembre, l'estate sta finendo.
0: Giusto.
1: Non è vero, perché qui a Roma ci sono 40 gradi fissi.
0: Ieri 37.
1: L'estate sta sudando,
0: sì,
1: non sta finendo.
0: Sì.
1: Ma perché ho tirato fuori questo film? Perché intanto è un piccolo reperto antropologico.
0: Mm-hmm.
1: Sì.
0: Perché? Di un'estate anni 80?
1: Sì, di un'estate anni 80. La sceneggiatura ha una popò di firma, che quando ha fatto questa sceneggiatura non era ancora la regista, che poi è diventata, questa sceneggiatura è firmata da Francesca Archibugi, insieme a Gloria Malatesta, insieme a Claudia Sbarini.
0: Quindi tutte femmine?
1: Tutte donne.
0: Ok.
1: E le musiche sono i fratelli La Bionda, questo anche è molto divertente, proprio super cool. E la storia è facile: Giuliana è una quindicenne di quegli anni che non vuole andare in vacanza sullo yacht della madre.
0: Poverina, dispiace.
1: Poverella, ma
0: come mai? Dai.
1: No, ma perché lei la rifugia in questo mondo privilegiato
0: sì,
1: che sente così estraneo. D'altronde ci abbiamo avuti tutti 15 anni, no? Abbiamo contestato.
0: Però non abbiamo avuto tutti la mamma con la barca.
1: Infatti noi non ci andavamo ad andare in vacanza in posti terrificanti.
0: Esatto. Alla colonia, noi non volevamo andare alla colonia.
1: Che ne so, Appoggio Frittella.
0: Appoggio Mirtello.
1: Dove si respirava l'aria buona, ma c'era
0: noi volevamo
1: nulla.
0: Essere fra quelli che andavano al centro sociale i giorni normali e il sabato in barca a vela, per
1: esatto,
0: citare gli after hours.
1: Ecco, e quindi lei decide di scappare insieme a Romeo, che è il
0: Ermeio del Colosseo,
1: il figlio del portiere.
0: Ok.
1: Quindi che è innamorato di lei. Partono e comincia tutto un film on the road, perché non è un semplice film che racconta le vacanze, ma è proprio on the road per l'Italia. Poi i ragazzi incontrano una comitiva dove c'è Jonathan, un ragazzo inglese di cui Giuliana si innamora perdutamente.
0: Ovvio.
1: E poro Romeo.
0: Ah, rimane lì come un pesce lesso.
1: Come un cionco. No, però stanno sempre tutti insieme. Alla fine vanno a Pisa, vanno a Firenze, poi cioè il film finisce a Venezia, dove il papà di Giuliana, che si mette sulle sue tracce per riportarla alla madre, per riportarla sullo yacht, aiutato da un grandissimo Renato Scarpa, super giovane, che fa l'investigatore privato.
0: Mi viene da ridere, per riportarla sullo yacht.
1: Per riportarla per un orecchio sullo yacht, si fa aiutare dal... Vedi che te l'ho detto che era leggero, l'investigatore Biacciconi,
0: okay,
1: che è Renato Scarpa. C'è anche Anna Galliena nel film, fa una piccola parte. E poi però suo padre, senza WhatsApp, senza GPS, senza nulla di nulla, per questo è un reperto storico questo film, la capisce la figlia e non la riporta sullo yacht, la lascia libera di raggiungere il suo Romeo.
0: A scuotare, no, nelle case occupate, mi sembra giusto.
1: Che dire, come si chiama sto film?
0: È La fine dell'estate.
1: No. L'estate sta finendo.
0: Ah, l'estate sta finendo.
1: E cosa ascoltiamo noi adesso?
0: Non mi dire.
1: E te dico sì.
0: Ma proprio così.
1: Così, a schiaffo.
0: A schiaffone.
1: Vai.
0: No, parliamoci sopra questo sassofono un po' âgé.
1: Stai, ma siamo in religioso silenzio, ma questi sono i nostri anni Ottanta.
0: Che meraviglia, che fortuna che abbiamo avuto. Evviva i Righeira.
1: Mancano.

devo dire che piace molto questa canzone Joy di Role Model, però poi mi chiedo, ma sta tornando il rock vecchio stile, un po' da viaggio, un po' tipo Eagles, no? Sheryl Crow, queste cose qua che metti e poi parti sulla Route 66, probabile che stia tornando. Secondo alcuni ascoltatori invece potrebbe tornare la bugia per qualcosa, per momenti di utilità, no? Effettivamente abbiamo parlato durante tutta questa puntata della bugia, guardandola, no, un po' male, no, con occhio negativo, con occhio sospettoso, però diciamoci anche la sincerità dall'altra parte, no, c'è uno sguardo che mi fa dire che certe volte, se non dicessimo delle piccole magari bugie, insomma, non usciremo da certe situazioni. Che ne so, come stai? Dico la verità? Sto male e non avrei nemmeno piacere di incontrarti oggi, però t'ho incontrato. Ragazzi, come si fa? Dai, cioè, nel senso, non è possibile, no? Non è poi c'è un ascoltatore, diversi ci hanno detto che non sono capaci di dire bugie e che la loro particolarità è proprio quella, no? Di dire sempre quello che pensano. Siete proprio sicuri? Non usciremo da certe situazioni. Che ne so, come stai? Dico la verità? Sto male e non avrei nemmeno piacere di incontrarti oggi, però t'ho incontrato. Ragazzi, come si fa? Dai, cioè, nel senso, non è possibile, no? Poi c'è un ascoltatore, diversi ci hanno detto che non sono capaci di dire bugie e che la loro particolarità è proprio quella, no? Di dire sempre quello che pensano. Siete proprio sicuri? Perché, insomma, la quotidianità

brutti brutti, che fai? Rispondi così, dai. E la bugia è un po', come dire, il facilitatore della vita sociale certe volte, e in fin dei conti non succede niente di male, dai.

Stavo ridendo perché stavo pensando alle bugie che potrei dire io in onda. Allora, sulla musica potrei dire: allora, io ragazzi, vi dico la verità, adoro la trap, è una di quelle musiche che proprio mi fa stare bene, la canto insieme a loro e conosco tutte quante le parole di tutte quante le canzoni delle ultime cose trap americane, inglesi, francesi, e invece non sopporto i vecchi classici del rock, quelli proprio mi vanno sulle scatole tremende, troppo banali, dai. Ma vuoi metterti lì a cantare per l'ennesima volta un pezzo che ti rimane in testa tipo Zombie? Dai, impossibile.

0: bellissima contro la violenza e contro la guerra dei Cranberries Zombie, con la quale chiudiamo quest'oggi. Da Silvia Boscaro buon ascolto, ora arriva il pomeriggio di Radio 2 con Barti Colucci, a domani, ciao.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
4: Quando ci fa

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Sono le 16. IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

Ben ritrovati, salutiamo e ringraziamo la nostra Silvia Boschero che vi ha condotto indenni fino alle ore 16. Per le prossime due ore ci sarò io, Barti Colucci, a tenervi compagnia nel pomeriggio di Radio 2. Subito vi dico che mancano 119 giorni alla fine dell'anno. Chi ci ha ascoltato ieri, da oggi fino all'11 di settembre vi terrò informati su quelli che sono i giorni che mancano alla fine dell'anno, non tanto per pensare al Natale quanto per aspirare a un po' di fresco che ancora non arriva sulla penisola. Allora saluto tutta la squadra prima di iniziare, partendo dalla regia di Eddie Brundo. Fatti sentire un qualche voce, ecco. Questo è l'applauso di Bruno, poi si scalderà. Alla parte tecnica ringrazio Luca De Ioris, grazie Luca. Vi ricordiamo ovviamente siamo visibili sul canale 202 del Digitale Terrestre. Oggi alla visual c'è Mario Sebastianelli, mentre alla cura di questo programma Valentina Totta e Cristina D'Aleo, e in redazione sempre onnipresente Donato Moscato. Allora, siamo pronti? Iniziamo questa puntata, iniziamo anche con la musica di Radio 2, c'è Joliet con la sua Un'ora.

0: Gioia, è un'ora 16.03 e state ascoltando Radio 2, il pomeriggio di Radio 2 in vostra compagnia. Ci sono io, Marti Colucci, fino alle ore 18. Allora, iniziamo subito. Qual è l'argomento di puntata, o meglio la notizia da cui poi estrarremo l'argomento di puntata, in cui verrete coinvolti voi ascoltatori iscrivendoci al 348 7 300 200? Ve lo dico subito, anzi ve lo anticipo con una musica. E dice, hai una musica un po' triste, ecco, allora lo dico perché la notizia non è delle migliori, però poi capirete il motivo. Allora, dopo la pausa agostana, ormai siamo al 3 di settembre, c'è chi è tornato, non è tornato, c'è chi tornerà comunque a breve, e il problema di settembre non è tanto il ritorno alle ferie, di cui abbiamo parlato ampiamente anche in queste due puntate scorse, ma il fatto che c'è una coincidenza di spese, no? Allora, se pensiamo all'inflazione, alle bollette della luce, al rialzo delle bollette del gas, anche ai costi che si devono sostenere nel ritorno a scuola, quindi libri da comprare, attività da svolgere, insomma, diciamo che settembre è una sorta di ginepraio all'interno del quale le spese si concentrano. E questa era la brutta notizia. Metti la base bella, Edi. Qual è la bella notizia da cui estraiamo l'argomento in puntata? Voglio sapere esattamente da voi, amici di Radio 2, qual è il vostro modo, la vostra tecnica nel risparmiare. Allora, potete citare qualsiasi cosa, io che vengo, insomma, sono amante degli anni 90, ricordo ancora e ancora conservo il classico salvadanaio in coccio, al cui interno ogni tanto ci metto 1-2 euro per poi romperlo alla fine dell'anno e magari anche mettere da parte 400-500 euro. Però conosco molte persone che hanno delle tecniche ben precise, poi le andremo anche a stilare nel corso appunto di questa puntata. Volevo sapere anche in redazione se qualcuno ha delle tecniche ben precise. E di Brundo, tu che fai le vacanze sempre fuori Italia, come fai a risparmiare? Hai una tecnica ben precisa?
1: Ma dici a me?
0: Sì, dico a te. Fai finanziamenti, com'è? Qual è la tua tecnica? Dimmi che poi... Ah, te li fai prestare da tua nonna, vabbè, salutiamo la nonna di Edi. Invece voi, amici di Radio 2, avete una tecnica particolare? Cioè usate dei fogli Excel, sai, ora si usano tanti i fogli Excel, oppure seguite qualche guru sui social che vi dice, guardate, fate la tecnica del risparmio 50-30 di cui parleremo poc'anzi, oppure, che so, quando uscite di casa portatevi la boccetta d'acqua, già risparmiare 1,50 euro di acqua al giorno nel corso dell'anno sono 365 euro, oppure i caffè. Non prendete più di un caffè fuori al bar, perché anche quello, 1 euro al giorno risparmiato sono 360, insomma il tutto si accumula, poi a fine anno uno ha un bel gruzzoletto per fronteggiare anche quelli che sono i rincari, oppure le spese extra, perché no. Luca De Iori, se hai qualche tecnica ben precisa? No, tu non risparmi proprio, quello che ho va. Valentina Totta invece neanche, tu risparmi, Valentina? No, neanche. Ragazzi, noi non siamo di buon esempio. Allora aspettiamo con ansia i vostri messaggi, il numero lo conoscete, graditi vocali se volete anche messaggi scritti, e al 348 7 300 200. Mi raccomando, garantiamo anche l'anonimato qualora

8, state ascoltando Radio 2, il pomeriggio di Radio 2 con Marti Colucci in vostra compagnia. Allora, stiamo parlando di risparmi, cari amici, che siete tornati in questo settembre che ancora non è uggioso, ma con la speranza che sia un po' più fresco nei prossimi giorni. Parliamo di risparmi perché, appunto, come dicevamo poc'anzi, settembre diciamo è il mese in cui si accumulano diverse spese e quindi è anche difficoltoso pensare di essere rilassati dopo le vacanze. Allora, qual è la vostra tecnica di risparmio? Avete il classico maialino in porcellana oppure usate altri metodi? 3487 300 200. Allora, parto col primo messaggio. Ciao, non esco di casa, Sid da Palermo. Questa è la tecnica che usa Sid. Effettivamente non uscire di casa è un buon modo per risparmiare, ma anche per non vivere, direi. Quindi, allora, ci scrive Andrea. Allora, portarsi il pranzo da casa in ufficio, per esempio, è un buon modo. È vero, il problema di portarsi il pranzo a casa, da casa in ufficio, è comunque prevede che tu lo cucini la sera prima, insomma, non è abbastanza, forse è una questione anche di abitudine, di spazi, di tempi. Allora, ci scrive un altro ascoltatore. Io per l'acqua, per esempio, Barti, ho la fontana a 10 metri, quindi lui risparmia sull'acqua. Abbiamo detto che risparmiare un euro di bottiglietta d'acqua al giorno, oltre a far bene perché quelli di plastica sappiamo bene che insomma non sono proprio il plus ultra, e quindi permettono di risparmiare anche una certa cifra a fine anno. Allora, ma volete delle tecniche che potreste usare per risparmiare a casa? Parto con la prima. Allora, c'è la regola del 50-30-20. Come funziona? Allora, la regola 50-30-20 divide il reddito netto mensile in tre parti. Il 50% verrebbe usato per le spese essenziali, quindi affitto, bollette, cibo, ok? Il 30% per i desideri a tempo libero, quindi svago, cene fuori, e il 20% per il risparmio e l'estinzione dei debiti. Mi guarda sempre strano Edi Brundo che non ti piace questa regola? No? Vabbè, allora ti propongo il metodo Kakebo, lo conosci? È un libro famoso ormai che molti hanno in casa, che dà una sorta di vademecum su come poter risparmiare, partendo da quanti soldi si hanno a disposizione, da quanti soldi voi vorremmo risparmiare e anche quanti soldi uno sta spendendo. Mentre poi c'è il sistema dei sei barattoli, non so se lo conoscete questo qui. Il sistema dei sei barattoli. Allora, divide lo stipendio in sei percentuali fisse, ok? 55% per le necessità primarie, casa, bolletta, il 10% per gli investimenti, il 10% per il risparmio a lungo termine, il 10% per la formazione e crescita personale, il 10% per lo svago e il divertimento e il 5% per la beneficenza, che mi sembra anche molto bella. Mentre quella tra le tante regole c'è la regola delle 24 ore, che io propongo sempre a Edi Brundo. Sai come funziona, Edi, la regola delle 24 ore? Funziona che se tu hai necessità o comunque hai voglia di comprare un oggetto, qualsiasi esso sia, un indumento, devi aspettare 24 ore, che è il tempo giusto, dicono gli esperti, per decantare se effettivamente quell'oggetto ti serve o no. Questa regola serve per evitare gli acquisti d'impulso e valutare effettivamente se l'oggetto che abbiamo identificato è un oggetto che può servirci. Va bene, continuate a dirmi qual è la vostra tecnica di risparmio. Fra poco metteremo in onda tanti dei vostri vocali che stanno arrivando. Il numero, ve lo ripeto, per i neofiti oppure per chi si fosse appena collegato nel pomeriggio di Radio 2, stiamo parlando di risparmi, la vostra tecnica di risparmio.

0: Il pomeriggio di Radio 2, stiamo parlando di risparmi, le vostre tecniche per risparmiare, tanti messaggi a 348 7300 200. C'è un amico che ci scrive, non si firma, Barti come Truisi non ci resta che piangere, 33% le suddivisioni per poter risparmiare qualcosa a fine mese. Allora, il mio risparmio, ci dice Felice, e lo divido in tre parti: il 50% lo uso per le bollette, le spese ricorrenti, il 40% lo spendo per lo shopping, per le cene, per i divertimenti, il 10% lo risparmio per la mia pensione e per mia figlia Miriam. Buon divertimento da Felice, grazie Felice, grazie Miriam. Ma abbiamo un ascoltatore in onda che ci ha scritto un messaggio, giustamente ha detto: Barti, ma dipende dallo stipendio in conto, se hai 3.000 euro su un conto sono 1.400 euro come me e tantissime altre persone. E allora sentiamo il punto di vista di Corrado, buon pomeriggio, ben arrivato a Radio 2, ciao Corrado.
1: Ciao, ciao Barti.
0: Allora, mi sembra di capire, Corrado, sarei lieto di essere smentito, che non riesci a risparmiare nulla?
1: No, vabbè, io sono sposato e quindi c'è anche lo stipendio di mia moglie. Il cumulo ci fa vivere tranquillamente, ecco.
0: Ok, ok, ma tu hai una...
1: Lei guadagna meglio di me.
0: Ho capito, vabbè, questo ci fa piacere, insomma, alla fine sovvertiamo anche quelle che sono le statistiche riguardo gli stipendi donna-uomo, quindi ci fa piacere.
1: Sì, sì, sì. No, ma quando stavo da solo, il discorso che facevi, cos'era, 50-30-20,
0: sì,
1: sarebbe... vivevo da solo ma mangiavo con i miei genitori.
0: Ah, beh, vabbè, ma scusami, Corrado, però quello non è risparmio, è andare a scrocco in quel caso. Caso, scusa,
1: andare a scrocco, esatto, perché sennò mi rimaneva veramente zero. Sì, sennò sarei rimasto tutti i mesi a zero, certo.
0: Qui andando a mangiare i genitori, cioè, impegnavi molto di più lo stipendio dei tuoi genitori, la pensione, per farti risparmiare a te. Quindi non va bene. Ma oggi non riesci a risparmiare, non hai una tecnica, non hai il porcellino di...
1: No, diciamo che fra me e mia moglie, come si dice, abbiamo le mani bucate. Poi abbiamo una bambina, quindi figurati, straviziata.
0: Ho capito. E quindi tu non hai nessun modo per metterti da parte, che sono un euro?
1: No, ce l'abbiamo un modo, sì, qualcosina lo mettiamo,
0: diccelo,
1: di default da parte matematicamente, cioè viene già in automatico, perché se rimanesse in mano a noi sparirebbe.
0: Ma come fai? Cioè lo prelevi? Io non voglio entrare nel dettaglio.
1: Sì, la banca, facciamo un versamento mensile, anche in visione del futuro, delle pensioni che saranno ridicole.
0: Su un altro conto? Su un altro conto?
1: Sì,
0: ah,
1: su,
0: okay,
1: un fondo.
0: Okay.
1: Sì.
0: Ah, su un fondo. Ah, vedi, questa,
1: sì,
0: è una tecnica, per esempio. Però ti ricorda...
1: Sì, è una tecnica. Questa qua la consiglio. Guarda, io ce l'ho dal 2007, non ti rendi conto, e poi c'hai...
0: Quanto
1: per cambiare la macchina, per andare dal dentista, che ne so, tutte queste cose qua.
0: Lo so che è volgare, me ne prendo le responsabilità, ma quanto sei riuscito a risparmiare facendo questa operazione? Più o meno, dai.
1: Un bel po' di migliaia di... Sono 1200 euro, è come avere una tredicesima in più, quasi.
0: Ah, ok.
1: 1200-1400 euro l'anno, moltiplica per 20 anni.
0: Per 20 anni, beh, ottimo. Quindi, beh, allora, alla fine, io pensavo che il tuo messaggio fosse un messaggio proprio di quelli ragazzi, non ce la... E invece
1: di disperazione,
0: vedi, di disperazione invece no,
1: no, no.
0: Ci
1: no,
0: fa...
1: no, per fortuna no.
0: Ci fa piacere, Corrado, va bene.
1: No,
0: senti, sei stato simpaticissimo, continua a risparmiare.
1: Grazie.
0: E se ti avanza qualcosa mandala qui, magari, insomma, ci prendiamo un caffè anche noi, va bene? Offerto,
1: va bene,
0: da te, offerto da te, Corrado.
1: Grazie, mi ha fatto piacere, ciao Barti.
0: Piacere nostro, ciao Corrado.
1: Ciao a tutti.
0: Negrita.

0: Okay, let's go.
1: Negrita, rotolando verso sud, scusate, ok, let's go, è sempre di Brundo alla regia del pomeriggio di Radio 2 con Marti Colucci, che ogni tanto con le sue vocine mi sorprende. 16:23, stiamo parlando di risparmi. C'è chi ci scrive: attenti a far credere che si può risparmiare perché una famiglia media in Italia soffre da paura con i costi. Assolutamente sì, Lino, infatti stiamo dando delle tecniche di risparmio, ovviamente applicabili a seconda del tenore e dei proventi che derivano dal lavoro di ognuno di noi, quindi non è che stiamo cercando di far credere che si possa risparmiare. Si può risparmiare quando c'è uno stipendio in cui magari si può mettere da parte anche un 10%. Allora, voglio raccontarvi anche la storia di Francesca, ma prima, tra i tanti messaggi, ciao, la mia tecnica principe del risparmio, ci scrive Giusy, è fare la scorta di un prodotto quando è in offerta, come da volantino che gentilmente ti lasciano nella cassetta della posta. Vedi, i volantini che a volte discriminiamo, ragazzi, potrebbero nascondere un salvadanaio implicito, quindi magari stando attenti anche alle offerte, perché no, come dice la nostra Giusy, uno può fare scorta dei prodotti e quindi risparmiare sulla quantità. Allora io mi faccio dare invece la pasta dalla vicina. cioè risparmio con la pasta dalla vicina? Ah beh, se contenta la vicina avete un buon rapporto, oppure magari una pastaia, oppure magari un alimentari, le manzo un po' di pasta, perché no? Allora, la storia di Francesca, abbiamo tempo di raccontarla ora, Eddie? Sì, al volo. Allora, questa signora si chiama Francesca, un'insegnante di 53 anni, ha deciso di lasciare il lavoro proprio a 53 anni, italiana, perché sin da piccola lei ha i genitori gli hanno aperto un piccolo conticino e lei con i lavori estivi che ha fatto a partire da quando aveva 18 anni ha messo da parte ogni anno un gruzzoletto. Ebbene, questo gruzzoletto poi è stato investito in diversi fondi di investimento, quindi diciamo bisogna anche capirne in tal senso, per arrivare a 53 anni con la completa decisione di lasciare il proprio lavoro e vivere di rendita. Quindi col gruzzoletto che ha messo da parte, Francesca matura un interesse a livello annuale di 23.000 euro, e quei 23.000 euro a lei bastano per vivere serena, felice e soprattutto senza lavorare. Allora, questa è un'altra storia che magari può essere da spunto per tutti noi. L'idea di non lavorare poi non è proprio a tutti, perché magari il lavoro, come si dice, fortifica l'uomo, però molti magari hanno questa come idea, o meglio come finalità proprio data dal risparmio.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Meteoradio.
2: Nel corso della serata i fenomeni legati all'instabilità pomeridiana a ridosso dei rilievi andranno ad attenuarsi. Tempo stabile con cielo per lo più sereno sul resto del paese. Nella giornata di domani, venerdì 4 settembre, con l'espansione dell'anticiclone, tempo stabile su tutto il territorio. Al nord, sole e cielo sereno o poco nuvoloso con qualche innocua velatura di passaggio sulla Liguria e le zone alpine. Soleggiato al centro e sulla Sardegna, salvo isolati e locali addensamenti bassi lungo le coste tirreniche. Ampiamente soleggiato anche al sud e sulla Sicilia, ma con nuvolosità irregolare e innocua tra il settore ionico siciliano e la Calabria meridionale. Temperature massime in generale aumento su tutte le regioni, con valori compresi tra 29 e 34 gradi al nord, tra 30 e 36 al centro, ma più alti nelle zone interne di Toscana e Lazio, e tra 30 e 36 gradi al sud. Ventilazione prevalentemente debole, a regime di brezza lungo i litorali, mari in prevalenza poco mossi, con moto ondoso localmente mosso sull'Adriatico e sullo Ionio a largo. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
4: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
5: 2-2. Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
6: La spesa intelligente.
5: 2-2. Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
7: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.

0: Marco Castello all'acqua ghiacciata, 16:34 il pomeriggio di Radio 2 con Marti Colucci e tutti voi che ci state scrivendo a 3487 300 200. Riguardo le vostre tecniche di risparmio, devo dire tanti messaggi molto molto comici, ragazzi, perché ognuno di noi si arrangia come può. Allora vado col primo, sentiamo chi è.
1: Per risparmiare,
0: sì,
1: quest'anno,
0: sì,
1: alla fine delle vacanze mi sono appropriato del, sì, bancomat di mia moglie e sono andato a pagare l'albergo.
0: Sì, vabbè, ho capito, ma non è risparmio.
1: Solo che non me ne sono dimenticato.
0: Sì.
1: Usavo il PIN del mio bancomat.
0: Sì, sì.
1: Conclusione. Il bancomat di mia moglie è bloccato.
0: Sì.
1: Ho dovuto dirgli la verità.
0: Ok, non ha potuto dire la verità. Quindi alla fine non hai risparmiato perché hai usato quelli di tua moglie. Altro vocale, chi è? Sentiamo.
2: Io la mia modalità per mettere dei soldi da parte
0: è
2: che quando i miei figli chiedono la pizza o le arancine, invece di andarli a comprare mi metto in cucina io e cucino tutto quello che loro, ecco, vogliono,
0: certo,
2: sapendo già il prezzo che andrei a spendere, quindi sui 25-30 euro, io invece con pochissimi euro faccio tutto quello che mi richiedono e sono ancora più contenti. Tutto ciò che risparmio, vedi, magari io spendo 3-4 euro per fare, ecco, per la materia prima, 5 euro, quello che è, quei 25 euro in più che io vado, vabbè, a risparmiare, Francesca, cucinando, io li metto da parte.
0: Vabbè, questa, Emanuela, sei proprio, come dire, un gota del risparmio. Vabbè, continuate a dirci qual è il vostro metodo, perché è molto interessante. Fra poco vi dirò anche la differenza tra risparmiare e essere tirchi avari, perché uno dice, vai, risparmio tanto, sei tirchio. No, ora faremo proprio il punto su questo elemento.

Lips Funky Town, 16.39, il pomeriggio di Radio 2 con Barti Colucci. Stiamo parlando di risparmi, tanti messaggi. Voglio citare anche quello di una bambina, si chiama Malika. Il mio modo per risparmiare è che mi tengo tutti i soldi nel salvadanaio, quelli che trovo a terra, perché trovano i bambini, trovano i soldi a terra, e alcuni li spendo e alcuni no, altrimenti me li faccio comprare qualcosa dai miei genitori. Grazie Malika, grazie a tutti i bambini che ci scrivono al 3487 300 200. Molti ci chiedono: ma la differenza tra il risparmiatore avaro? Allora ve la dico subito: il risparmiatore, secondo gli esperti, è quello che non compra qualcosa perché preferisce usare quei soldi per qualcosa di più importante. Abbiamo anche un identikit. Il risparmiatore confronta i prezzi, evita acquisti inutili, cucina invece di mangiare sempre fuori. Il tirchio invece, molti ci chiedono, è colui che non vuole spendere anche quando avrebbe senso di farlo, e c'è un identikit. Se ne conoscete qualcuno potete scriverci 3487 300 200. Vi do già tre possibili identikit con cui collocare un vostro amico, un vostro parente, un vostro amico avaro. Allora, risparmi anche quando il risparmio è insignificante. Sceglie sistematicamente l'opzione peggiore pur di spendere meno. Evita di spendere per sé anche quando potrebbe permetterselo. E in più può essere avaro con amici, familiari e collaboratori. Quanti ne conosciamo? Tantissimi. E allora, visto che stiamo parlando di risparmi, vi va di giocare un giochino che attiene un po' non tanto al risparmio quanto alla matematica, quindi parliamo di risparmi numeri. Quindi metto alla prova la vostra capacità appunto di fare i due calcoli. Il gioco è il seguente: dovete indovinare se un trenino viaggia a 50 km all'ora, quanti chilometri ha percorso dopo 3 ore e 45? Vedo le facce perplesse al di là del vetro. Matematica, vedo ragazzi che... Lo ripeto per tutti quelli che ci stanno ascoltando: un trenino viaggia a 50 km all'ora, quanti chilometri ha percorso dopo ben 3 ore e 45 minuti? Avete idea di quale possa essere la soluzione? Se sì, siete i primi, mi raccomando, a scriverci al 3487 300 200. Il più veloce avrà l'onore o l'onere, poi dipende dai vostri punti di vista, di venire in diretta con me, sempre qui ovviamente nel pomeriggio di Radio 2.

0: Kasabian, Superpower, che bella questa canzone. 16:48, il pomeriggio di Radio 2 con Marti Colucci in vostra compagnia fino all'11 di settembre, fino alle ore 18. Abbiamo parlato di risparmi, abbiamo giocato a questo giochino che riguarda un po' le vostre abilità matematiche. Tra tutti quelli che hanno risposto al 3487-300-200, devo dire quasi tutti hanno indovinato. Allora, il gioco verteva su questa domanda: un trenino che viaggia a 50 km all'ora, quanti chilometri ha percorso dopo 3 ore e 45 minuti? Ce lo dice Aldo, che è stato il più veloce da Macerata. Il collegamento con noi. Ciao Aldo.
1: Ciao, buona serata a voi.
0: Ciao Aldo, dove sei di bello?
1: Sono fermo su un'area servizio. Bravissimo. Mi ero appena fermato, ho sentito la domanda, ho risposto al volo.
0: Senti, ma tu sei pratico della matematica o sei più pratico nel risparmio?
1: Della matematica e anche un po' del risparmio.
0: Perché a volte le due cose coincidono, è vero, no? Chi è pratico la matematica è più agevolato anche a poter risparmiare. Ma sei stato già in vacanza o stai tornando dalle vacanze in questo istante?
1: No, ancora non sono stato in vacanza.
0: Ah, ok, ci andrai?
1: Mordi e fuggi qui in zona, forse ci andrò, vediamo.
0: Ho capito. Scusami se te lo domando, hai messo dei soldi da parte per le tue vacanze, visto che sei un attento risparmiatore?
1: È difficile mettere i soldi il giorno d'oggi.
0: Ma tu hai un metodo in particolare che usi, Aldo? Hai un metodo in particolare che usi per mettere...
1: No. Si risparmia la giornata su quello che si può.
0: Ho capito, quindi è giornaliero il tuo modo di risparmiare. Va bene, senti, allora non voglio lasciarti ancora fermo lì alla stazione di servizio. Immagino tu dovrai ripartire, oppure ti sei già fermato o ti sei appena fermato?
1: Mi sono appena fermato.
0: Ah, quindi ancora non hai preso il caffè? Ma pensate, per parlare...
1: Era solo per un caffè al volo e...
0: Che ancora non hai preso? Ripartendo. Ma scusa, stavo parlando di risparmi, non te lo prendi il caffè, risparmi 1,20 euro, no? Riparti, Aldo, riparti, va bene.
1: Riparti al volo.
0: Riparti al volo. Allora, vuoi darci la soluzione di questo indovinello? Lo dico per chi magari si fosse collegato ora. È un trenino che viaggia a 50 km all'ora. Quanti chilometri ha percorso dopo ben 3 ore e 45 minuti? Qual è la risposta, Aldo?
1: 187,5.
0: Vabbè ragazzi, ma è una cosa incredibile. Io credimi che con tutta la calcolatrice, essendo proprio una capra in matematica, forse avrei sbagliato anche la risposta. Complimenti, sei stato il più veloce e hai avuto la possibilità di venire in diretta con noi. Noi ti auguriamo un buon ritorno a casa. O poi Aldo, se decidi di fare le vacanze, scrivici,
1: Ok.
0: Così ti chiamiamo per capire dove mai tu avessi deciso di andare, va bene?
1: Vi comunico quale sarà la mia meta.
0: Va bene, ti abbracciamo, un abbraccio a te, tutta Macerata.
1: Grazie a voi. Ciao.

0: let's go.
1: Prodotta da Kissy Stewart con la scrittura di Jay-Z, Umbrella, Rihanna, brano del 2007. Piccola nota musicale, questa canzone fu scritta appunto da Jay-Z e altri autori per far sì che la, insomma, allora Britney Spears viveva un momento non proprio felice, potesse rinascere con una canzone di successo. Ebbene, quando Britney Spears sentì il demo di questa canzone, disse: no, ma questa non potrà essere mai un successo, non la canterò mai, e fu data appunto a una sconosciuta, allora Rihanna, che poi è diventata famosissima grazie questo brano, è diventata pure la cantante mondiale che tutti noi conosciamo. Piccola chicca, insomma, sulla storia della musica qui nel pomeriggio di Radio 2 con Barti Colucci. Allora, abbiamo parlato di risparmi, di avarizia. Non posso non consigliarvi dei libri, visto che ancora siamo in estate, magari siete ancora sotto l'ombrellone, perché non leggere un libro riguardo l'avarizia, riguardo il risparmio? Allora, il primo che vi consiglio è I soldi fanno la felicità di Alessandro San Giuliano, che è un approccio pratico alla gestione delle finanze personali. Poi c'è L'uomo più ricco di Babilonia di George Cason, probabilmente il libro più famoso sul principio paga prima te stesso. Il milionario della porta accanto di Thomas Stanley William Danko. E come non citare poi tra i libri che ricordano un po' la figura degli avari, L'avaro di Molière, grande classico, oppure La roba di Giovanni Verga. Ecco, questi libri che magari noi nel pomeriggio di Raiù vi consigliamo qualora aveste voglia anche di approcciarvi un po' di più al tema del risparmio, oppure al tema del romanzo con protagonisti appunto in questo caso come L'avaro di Molière, del tirchione di turno. Non mi avete scritto ancora qual è l'amico più tirchio che avete? Se volete potete farlo, 348 7300 200. Noi ci fermiamo un attimo, torniamo fra poco.

0: Dormire.com. Per dormire, il letto perfetto esiste.
1: 2-2.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti.

0: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
1: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su Per

0: Blanco nel pomeriggio di Radio 2 con la sua Los Angeles, 17 in punto. Come sempre nel pomeriggio di Radio 2 noi diamo un attento sguardo al territorio, non solo nel pomeriggio di Radio 2, in tutte le programmazioni, i programmi di Radio 2, noi diamo uno sguardo al territorio italiano e abbiamo il piacere anche oggi di avere in diretta, in questo caso da Montefredane, in provincia di Avellino, il nostro Ivan Cardia. Ivan, ci senti? Come va?
1: Ciao Barti, buon pomeriggio. Ciao a tutti i nostri ascoltatori, va benissimo. Bene. Non solo uno sguardo, ma qui proprio Barti, fisicamente sì. Andiamo in questi borghi, accendiamo i microfoni in queste piazze e io ti devo dire, vorrei disegnarti questa piazza di questo piccolo borgo in provincia di Avellino, sì. Siamo nell'Irpinia, è un set cinematografico a 600 metri di altezza e ci sono tantissimi giovani che qui ai microfoni Radio 2 vogliono raccontarci un po' qualcosa. Insomma, Sara, Montefredane, che diciamo a chi ci ascolta, invogliamo a venire.
2: Buonasera a tutti. Ciao Barti.
0: Ciao Sara.
2: Ti aspettiamo qui a Montefredane.
0: Volentieri.
2: Anche perché qui ci si diverte, si mangia bene ed è un bellissimo territorio che affaccia su tutta la Valle del Sabato. C'è un bellissimo belvedere dove puoi venire a sorseggiare qualcosa della Reale di Montefredane, uno dei vini più buoni di tutta l'Irpinia. Chiaramente tutto questo fatto con testa,
1: sempre responsabilmente, perché qui i ragazzi si divertono responsabilmente, certo. Ma organizzano tantissime feste, vero o no Sara? La magia di questo territorio qual è?
2: La magia di questo territorio innanzitutto sono i ragazzi, noi ragazzi, perché siamo il motore principale di tutte le feste che si organizzano.
0: Bello.
2: Facciamo appello a Fiano e Fuoco, che organizziamo a dicembre, e la Sagra del Fusillo e del Pezzente.
1: Non solo, perché qui c'è Barti, ho conosciuto anche un giovanissimo DJ, mi ha detto qui siamo tutti dei DJ, insomma Antonio Pisano, è vero o no che qui suonate tutti?
3: Sì. Ciao Barti.
0: Ciao Antonio.
3: Ascoltatori.
1: L'hai riconosciuto già dalla voce, hai visto il DJ com'è, no?
0: Certo.
3: Come va? Tutto bene.
0: Salve. Molto bene, sì, molto sì. Bene. Se avete bisogno di un DJ scarso chiamate me, infatti vi voglio sentire Antonio, quindi tra le varie iniziative, quindi ci diceva anche la tua collega, cosa fate in queste feste?
1: Guarda, innanzitutto ci hanno già messo in locandina, Barti sì. E Ivan, prossima serata.
3: Facciamo Barti back to back Antonio Pisano, facciamo.
0: Bene, va bene. E Ivan Cardino mette a microfoni.
1: Certo, ma è vero o no che vi siete messi insieme a tanti altri ragazzi che suonano? Insomma, avete fatto gruppo.
3: Sì, grazie. Sì, assolutamente. Io faccio parte di un collettivo che si chiama Nadamas, che volevo ringraziare per tutte le cose belle che mi stanno facendo fare. Voglio ringraziare a Roberto, Dario, Umberto e Antonio. E noi non puntiamo solo a fare le serate per quanto riguarda il genere musicale, ma comunque puntiamo anche a qualificare il territorio, perché...
1: Ecco la cosa bella, che certo. Vedi DJ, chiunque con il suo, diciamo, punto di vista valorizza questo territorio. So che siete molto attaccati a Montefredane.
3: Sì, sì, assolutamente. Infatti anche il mio collettivo l'ho portato qui quando abbiamo fatto Fiano e Fuoco qualche anno fa, e mo adesso ci stiamo comunque muovendo per tutta l'Irpinia e non solo.
1: Ma sono loro che fanno ballare l'Irpinia, questo l'abbiamo capito. Insomma, ritmo di musica, che dirvi? Guarda Barti, questa è una piazza stupenda, c'è un affaccio sulla Valle del Sabato, ma l'appello finale voglio farlo fare. Vedi,
0: sì,
1: noi volevamo,
0: guarda,
1: questo.
0: Ivan, io verrei solo per degustare i prodotti di Montefredane e insomma ammirare la meravigliosa piazza che hai citato poc'anzi e ascoltare i ragazzi, magari ballare con te, perché no, sentendo i ragazzi.
1: Noi siamo prontissimi.
0: Io pure.
1: E il saluto finale sì. Lo fanno Michela ed Angelica, vai.
4: Vi aspettiamo a Montefredane, qui si mangia bene e si sta bene.
1: Le gemelle Kessler in pratica, ragazzi, c'erano veramente.
0: Un claim perfetto, devo
1: al
0: dire.
1: Al dettaglio. Allora noi ti salutiamo sì. Barti, grazie naturalmente, e noi di Radio 2, hai detto benissimo te, siamo il territorio e già mi rimetto in viaggio per una nuova piazza, perché ogni piccolo borgo veramente è il cuore dell'Italia.
0: Grazie,
1: grazie Barti.
0: Grazie a te, grazie ragazzi di Montefredane. Ovviamente l'appuntamento con Ivan Cardia sul territorio italiano va per domani, sempre qui nel pomeriggio di Radio 2.

0: Should I Stay, Should I Go, sicuramente l'avrete cantato in macchina. Quando vi succede di non resistere alla tentazione di cantare, potete inviarci anche dei vocali al 348 730 200. Noi avremo come dire il piacere di mandarli in onda per sentire anche come vi divertite ascoltando il pomeriggio di Radio 2. Allora, tra le tante notizie di oggi, cambiamo argomento di puntata. Vi ho tagliato parecchio con i risparmi, ma era doveroso farlo. Passiamo dal territorio con i Maccardì al territorio un po' territorio italiano al territorio internazionale, perché è bello citare questa bambina di 11 anni che si chiama Bojana Sivadan, nata nel quartiere londinese di Harrow, e che durante la pandemia, come tutti i bambini costretti e anche gli adulti a stare in casa, ovviamente si è ingegnata nel gioco. Non potendo uscire, non potendo comprare giochi nuovi, ha preso una scatola al cui interno c'era il gioco degli scacchi del papà, ok? Quindi inizialmente giocava, insomma, con l'alfiere e la torre, così, in maniera inconsapevole. Piano piano il papà gli ha spiegato il gioco degli scacchi e un po' come la celebre serie La Regina degli Scacchi è diventata la più forte giocatrice di scacchi del Regno Unito. Intervistata poi da diverse testate giornalistiche, ovviamente lei dice che dichiara che vorrebbe diventare la più forte al mondo. Noi te lo auguriamo, Bojana, e soprattutto auguriamo ai bambini di ritornare anche un po' ai giochi da tavolo, quelli che comunque fanno sì che ci sia un po' più di relazione anche tra le persone, un po' più di ingegno, perché no? Ma mettere da parte un po' gli smartphone sarebbe male, lo dico soprattutto ai genitori, me compreso, che ho due figlie che spesso giocano un po' troppo col telefono e poco con i giochi da tavolo. Quindi parliamo un po' di giochi da tavolo. I giochi da tavolo non sono andati mai in vacanza né in pensione, però diciamo sono stati hanno accompagnato diverse generazioni, compreso la mia. E allora la domanda voglio fare agli ascoltatori di Radio 2 nel pomeriggio di Radio 2: qual è il gioco da tavolo in cui avete perso più ore, perso per modo di dire, il vostro gioco da tavolo prediletto? Allora, al di là del vetro, perché io sono visibile anche sul canale 202 del Digitale Terrestre, c'è Edi Brundo, tutta la redazione, da Valentina Totta a Donato Moscati, a cui ho chiesto qual è il vostro gioco da tavolo prediletto.
1: Ma nessuno.
0: Come dicevi? Scusami.
1: Ma dici a me.
0: Sì, dico a voi, qual è il vostro gioco da tavolo prediletto? Monopoli ci dice Edi Brundo. Valentina, qual è? Hotel? Forse Hotel? Visual Game, che non ricordo però Visual Game. Donato Moscati ci diceva Crack. Qual era Crack, ragazzi? Un gioco da tavolo. Lo conosce solo lui, ma è che se l'è costruito da solo, Donato Moscati? Vabbè, intanto cercherò di capire qual è il gioco prediletto di Donato Moscati. Voglio sapere il vostro gioco. Io posso citare uno, non so se lo ricordate, faccio proprio un salto degli anni 90, era Brivido. Lo ricordate Brivido? No, voi non lo ricordate. Gli ascoltatori sicuramente sì. E allora inviateci questi SMS, questi vocali, il numero lo conoscete, 3487 300 200.

0: Roberts, 17:12 il pomeriggio di Radio 2, stiamo parlando di giochi da tavolo con Marti Colucci in vostra compagnia fino alle ore 18. Ragazzi, mi avete scritto dei giochi che io pensavo di essere, non dico un gote dei giochi da tavolo, ma non conosco nessuno di questi qua, allora però vado a citarli come giusto che sia. E allora il primo che non conosco è Eon's End, voi lo conoscete in redazione?
1: Che?
0: Si chiama così, Eon's End, non lo so, poi chiameremo anche il nostro amico magari per avere dei ragguagli. Allora sicuramente Risico, vabbè Risico sì, abbastanza famoso, molto bello, si passavano le serate invernali, ore e ore a giocare a Risico. Allora il mio gioco preferito, caro Barti, è sicuramente il Monopoli. Beh, il Monopoli devo dire, accompagnato l'adolescenza e l'infanzia di tutti noi. Ma c'è un gioco che io non conoscevo, mentre al di là stranamente della redazione lo conoscevano, che si chiama, anzi lo faccio direttamente a Elena da Rovereto, che è il collegamento con noi. Ciao Elena.
2: Ciao Barti, buonasera.
0: Allora, intanto ti chiedo scusa per non conoscere questo gioco, non so neanche la pronuncia quale sia.
2: Backgammon.
0: Come?
2: Backgammon.
0: Ragazzi, lei scusa, no, perché c'ho con i miei colleghi che si sbracciano, non lo conosco. Ma di cosa si tratta? Come funziona sto gioco?
2: Backgammon o tavola reale, sì? È un gioco che si gioca in due persone, una di fronte all'altra, c'è una tavola, sì? Con delle punte, delle, come si chiamano, dei triangoli,
0: sì?
2: Disegnati di colori
0: diversi.
2: Di due diversi colori, sì, che si guardano, diciamo le punte si guardano e si devono mettere posizionare delle pedine in un modo un po' particolare. È lunga da spiegare la storia, ma
0: sì,
2: comunque lo scopo del gioco è quello, attraverso il tiro dei dadi,
0: sì,
2: e il conteggio delle mosse, diciamo, su questi triangoli,
0: da
2: sulle
0: fare
2: punte,
0: sì,
2: di portare tutte le proprie pedine dall'altra parte.
0: Una sorta di scacchi rivisitato, ecco, per essere un po' più volgare.
2: Scacchi forse no, perché ci sono solo delle pedine, non,
0: sì,
2: è che, però ci sono delle strategie, nel senso che tu hai delle combinazioni di dadi, ci sono due dadi e le varie combinazioni corrispondono, non so, il numero 6 alla punta numero 6,
0: ho capito.
2: Tu puoi spostare le pedine della punta numero 6, tanti quanti sono,
0: Elena,
2: complicato.
0: Mamma mia, cioè, credo che per uno come il sottoscritto, che di matematica proprio non ne vuole sapere, è proprio complicato capirlo già. Ma la domanda che ti fai, allora, in totale sincerità, ma è divertente, sì, sto gioco? Perché siamo molto cervellotico, cioè Valentina Totti dice che è bello. Valentina dice che è bello. Valentina dice sì, lo conosce.
2: Diciamo che è complicato spiegarlo,
0: esatto,
2: ma quando si vede giocare non è così, è strategico
0: come
2: gioco, sì, perché devi combinare appunto le mosse da fare in base ai numeri che ti sono usciti sui dadi.
0: Ho capito.
2: È lì la strategia, capito? Perché
0: guarda,
2: puoi impedire
0: l'avversario, ma di avanzare, strategia,
2: esatto.
0: Ti posso dire,
2: sì,
0: sei stata bravissima a spiegarlo, nonostante ciò non mi è convinto. No, ma io personalmente preferisco un banale Monopoli, capito, vuol dirti?
2: Un
0: parco della vittoria mi accontento, un imprevisto, va bene. Senti, ma tu continui a giocarci,
2: sì,
0: tutt'oggi oppure?
2: No, non trovo più chi ci gioca.
0: Ci sarà motivo, Elena, scusami. Se vuoi ti passo il contatto della nostra Valentina Cocca, Totta, la cura di questo programma, magari
2: volentieri
0: giocate insieme, va bene.
2: Volentieri, d'accordo.
0: Elena, ti abbraccio, grazie di essere stata in diretta con noi.
2: Buona serata e grazie della compagnia.
0: Grazie,
2: ciao,
0: grazie.

Viaggio, che bella questa canzone, vi auguro di partire per un lungo viaggio, divertirvi se ancora non l'avete fatto. 17:24 il pomeriggio di Radio 2 con Barti Colucci, stiamo parlando di giochi da tavolo che sicuramente sono una buona alternativa nel caso voi foste in vacanza, anche per passare un po' di tempo libero a casa mettendo da parte questi smartphone, i social e magari fare un po' più di socialità. Allora, abbiamo parlato, vi ho chiesto qual è il vostro gioco da tavolo o da tavola che dir si voglia preferito, molti mi stanno inviando tantissimi messaggi, ne cito uno tra tanti, ragazzi. Allora, il mio preferito è il Monopoly, ovviamente, ma quello che adoro di più è Trivial Pursuit. Beh, quello è stato un gioco in cui tutti abbiamo giocato tantissimo, anche nelle serate invernali di tanti tanti anni fa. Ma volete sapere dove nascono, oppure qual è stato il primo gioco da tavolo? Volete saperlo? È nato uno dei giochi più antichi conosciuti, è il Senet, nato nell'antico Egitto probabilmente intorno al 3000 avanti Cristo, perché sono state ritrovate queste tavole nelle tombe dei faraoni. Ora, il problema è come si giocava a Senet, chi ce lo può dire? Non si sa. L'altro gioco abbastanza antico fu ritrovato in Mesopotamia, si chiama il gioco reale di Ur, risalente al 2600 avanti Cristo. Erano giochi legati non solo all'intrattenimento, questo lo si sa, gli storici lo dicono, ma anche alla cultura religiosa e alla concezione del destino. Bello. Poi gli scacchi derivano invece probabilmente, visto che abbiamo parlato in apertura di questo argomento di puntata, di questa bambina inglese Bodana Sivadan, che è diventata la numero uno negli scacchi a solo 11 anni, ebbene gli scacchi sembra che derivino probabilmente dal Chaturanga, che è un gioco sviluppatosi in India intorno al VI secolo. Attraverso il mondo persiano islamico arrivarono poi in Europa, dove si trasformarono gradualmente fino alla versione moderna. Pensate, quindi anche è bello sapere che anche la storia attinge dal passato, come nel caso appunto dei giochi da tavola. Allora ci fermiamo un attimo, Edi Brundo, ci fermiamo un attimo, torniamo fra pochissimo, vi lasciamo in compagnia della nostra Onda Verde.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
1: 2-2.
0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a 70%.

0: Mangiare informati.
1: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 17:27. Queste le principali notizie di traffico. Partiamo dalla 12 Genova Rosignano in Liguria tra Recco e Rapallo in direzione di Livorno. Le code sono in diminuzione, il traffico è ancora congestionato. In A4 tratto Milano Brescia, anche qui è avvenuto un incidente, adesso la tendenza è in diminuzione, 2 km di code tra Agrate e Trezzo in direzione di Brescia. Andiamo in A1 in Emilia Romagna tra Bologna Casalecchio e Sasso Marconi verso Firenze, 3 km di code a causa di un incidente con tendenza in aumento. Ancora uno tratto Firenze Roma tra la diramazione di Roma Nord e Guidonia Montecelo in direzione di Napoli, 2 km di code per un incidente e code anche tra lo svincolo centro direzionale e Casoria sul tratto Roma Napoli in direzione della capitale. Torniamo a Roma, diramazione di Roma Sud, code tra Torre Nova e il grande raccordo anulare in questa direzione. E chiudiamo a Napoli in tangenziale tra la barriera di Napoli Est e Corso Malta in direzione Pozzuoli, rallentamenti per traffico intenso. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 2 e buon viaggio.
2: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.

0: Sono Luciano di Gabù, anch'io ascolto il pomeriggio di Radio 2.
1: Beh, grazie Luciano, grazie. 17.32, che bello essere disannunciati da te, sempre qui Radio 2, con Marti Colucci in vostra compagnia per un'altra mezz'oretta circa. Continuiamo a parlare di giochi, perché ragazzi, ve lo dico subito, intanto grazie per i tanti messaggi al 3487-300-200. Non posso, come sempre, mandarli in onda tutti per questioni e esigenze di tempo, ma due vocali e di Bruno mi ha promesso che possiamo sentirli riguardo i giochi che amate di più. Sentiamo chi è.
2: Ciao, sono Marina da Roma.
1: Ciao Marina.
2: Sono un po' datata.
1: Vabbè.
2: Quando ero già piccola con la mia famiglia, sì, con gli amici di famiglia,
1: sì,
2: facevamo delle radunate pazzesche a giocare a Paroliamo. Quel
1: Paroliamo,
2: con cui praticamente si mischiavano tutte le lettere,
1: sì,
2: e dovevi mettere più parole possibili e nel tempo
1: stabilito
2: la clessidra. Noi dovevamo giocare,
1: sì,
2: con il vocabolario alla mano, perché nascevano delle disputate,
1: certo,
2: che volavano paroloni oltre,
1: certo,
2: le parole. Però ci siamo divertiti tantissimo. Ciao.
1: Grazie Marina. No, parola, tra l'altro, quel gioco era la versione di Bruno, aiutami, c'è stata una versione di quel gioco. No, televisiva, no, versione televisiva, si giocava online, come si chiamava? Ora non mi ricordo, aiutatemi voi ascoltatori, siete molto più in forma mentalmente di noi. No, Razzol, si chiamava Razzol, che era un po' il Paroliamo versione online, no? In cui si giocava tantissimo, 2011-2012, poi è sceso anche lui. Allora, abbiamo tempo per un altro vocale? Sì, sentiamo chi è.
3: Vai. Allora, il nostro gioco preferito,
1: qual era,
3: di quest'estate è stato Dixit.
1: Qual è? Non lo conosco.
3: Che è quel gioco che tramite le carte dovete indovinare, un gioco psicologico,
1: sì,
3: molto carino.
1: Oh, dai.
3: Sono dei disegni,
1: sì,
3: e il giocatore gli altri giocatori devono indovinare la carta che ha scelto.
1: Ah, ok.
3: A rotazione ognuno.
1: Ma
3: è molto psicologico,
1: sì,
3: molto psicologico,
1: sì,
3: quindi
1: ma
3: molto molto di testa, molto,
1: sì,
3: divertente anche.
1: Ma, guarda,
3: bello, Dixit. Consiglio,
1: allora,
3: a tutti.
1: Grazie, ma adesso curiosità, ma un po' il gioco, cioè tu pescavi la carta, te la mettevi in fronte e gli altri dovevano indovinare, quello? C'è qualcuno che conosce Dixit qui? Non conosce nulla, ragazzi. Cioè, in redazione non conoscono nulla, se non Monopoli. Allora, tra gli altri i giochi, vogliamo citare anche quali sono i giochi più venduti nella storia dei giochi del passato da tavola. Allora, Risico l'abbiamo citato diverse volte, Monopoli ovviamente, primeggia. Hotel, abbiamo citato Hotel prima? No, Hotel è uno dei miei giochi preferiti perché caratteristico appunto degli anni 80, in cui si costruivano gli alberghi. Tu di Bruno ci giocavi e perdevi sistematicamente. Ah no, tu era più Monopoli, è vero, sì. Cluedo, grande gioco investigativo, bellissimo. Scarabeo, l'Indovina Chi, no, abbiamo citato Indovina Chi, ragazzi. Indovina Chi, un gioco pazzesco. Poi c'era Forza 4, bellissimo, lo consiglio anche ai ragazzi perché insomma, in un certo senso vi stimolo anche all'ingegno. Trivial Pursuit l'abbiamo citato e infine chiudiamo con lui, signori. Il gioco da tavola per eccellenza, quello che poi è diventato anche un must, un cult nel tempo, anzi se ne conservate una scatola ancora incelofanata, ve lo dico perché lo so benissimo, sono amante anche dei giochi del passato, vale anche tantissimi soldi, vi state chiedendo quale sia? Beh, l'Allegro Chirurgo, gioco immortale che tutt'oggi potete trovare anche disponibili qualora voleste condividere delle serate umoristiche con i vostri amici e anche nonni.

Pomeriggio di Radio 2, 17.39. A proposito di ricordi musicali del passato, anche oggi andiamo a fare il nostro almanacco musicale, uno sguardo a quello che è successo in questo 3 di settembre, partendo in questo caso dal 1970. Il 3 settembre del 1970, infatti, Lucio Battisti vince il Festival Bar con Fiori Rosa, Fiori di Pesco. Ce l'ascoltiamo.

Andiamo dal 1970 al 3 settembre del 1978. Tra i singoli più venduti in Italia c'è Kate Bush con Wuthering Heights, successo non solo in Italia perché raggiunse il primo posto nelle classifiche britanniche, diventando la prima cantante femminile a toccare questo traguardo.

vero, quale non ricordo, vorrebbe fare una ricerca. Allora, dal 1979 andiamo al 3 settembre del 2000, la grandissima Carmen Consoli, che saluto, ti abbraccio, ciao Carmen, vede le classifiche con la sua Parole di Burro.

Siamo un po' più vicino ai giorni nostri, per così dire, ormai sono passati 20 anni, era il 3 settembre 2007, a me sembra sempre di parlare di ieri. Justin Timberlake con Timbaland ha raggiunto il primo posto nella classifica dei singoli del Regno Unito con Sexy Back.

0: Ok, let's go.
1: Ok, let's go. Ho fatto uguale, vedi? Ok, let's go. 17.45, Barry Can Swim, Dance, Dance, Dance. Nel pomeriggio di Radio 2 stiamo parlando un po' di giochi da tavola. Abbiamo fatto la macro musicale. Neanche a farla apposta c'è un'ascoltatrice di Radio 2 che ci ha inviato un messaggio al 348-7300-200. Ci ha spoilerato l'esistenza di un gioco da tavola che ricade un po' con l'almanacco musicale. Sentite qua, sentite Bianca.
2: C'è un gioco troppo carino che si chiama Hitster.
1: Mai
2: bisogna
1: sentito.
2: Giocare col supporto di un'app.
1: Mai sentito.
2: Perché si ascolta una canzone.
1: Sì.
2: E bisogna collocarla.
1: Ma è fantastico.
2: Nel tempo. Si hanno delle carte con delle date che vanno dal 1930
1: ma
2: ad
1: che
2: oggi.
1: Bello, sì.
2: E bisogna quelle canzoni che ascolti collocarla in mezzo alle date che hai a disposizione.
1: Un po' insomma con la manacco musica che abbiamo fatto noi, potremmo fare anche un gioco così, domani con gli ascoltatori. Vi diamo una canzone, facciamo ascoltare una canzone, un pezzo. Però è facile perché poi usate Google, però ragazzi. Come facciamo a fidarci? Vabbè, cerchiamo di capire come poterlo creare. Intanto andiamo a chiudere l'argomento riguardo ai giochi da tavola con il mio déjà vu. Ieri sono stato ripreso da un ascoltatore, giustamente francese, si dice non déjà vu, come dicevo io, ma déjà vu. E allora, un salto nel passato. Una volta i giochi in scatola erano una cosa seria. Altro che app, notifiche e aggiornamenti. Bastava aprire una scatola e iniziava il dramma familiare. Allora, prendiamo la dama. Un gioco apparentemente tranquillo, direte voi, dove due persone spostano pedine in silenzio. Apparentemente, perché dopo 5 minuti c'era sempre qualcuno che gridava non vale, avevo visto quella mossa e tu non l'hai accettata, e la partita si trasformava sempre in un dibattito degno di un tribunale internazionale. Poi arrivavano gli scacchi, il gioco che ti faceva sentire un genio stratega anche quando perdevi il re in 3 mosse. Ogni pezzo aveva un ruolo preciso, il cavallo saltava, l'alfiere correva in diagonale e il pedone avanzava lentamente, un po' come chi cerca parcheggio il sabato pomeriggio. E come dimenticare il Monopoli che abbiamo già citato, però il Monopoli gioco che iniziava con sorrisi, amicizia, e finiva sempre con sfratti, vendette personali e parenti che non si parlavano fino a Natale. Bastavano due alberghi sul Parco della Vittoria, e di Bruno ne sa qualcosa, per trasformare il più gentile della compagnia in uno spietato magnate immobiliare. Eppure, nonostante le discussioni, le sconfitte e le regole interpretate in modo creativo, i giochi da tavolo avevano qualcosa di magico. Riuscivano in un certo senso a riunire tutti attorno a un tavolo. Del resto, poi, i giochi da tavolo sono come certe persone bellissime, ti conquistano a prima vista e dopo qualche ora ti fanno perdere la testa.
3: Io innamorato come i ciechi con gli odori, come i muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco che se lo argi ti scappa via.

7.53 nel pomeriggio di Radio 2, bella questa canzone, spero abbiate visto anche il video, molto, come dire, energetico dal punto di vista anche della di quello che trasmette sul canale 202 del digitale terrestre. Allora, prima di chiudere la puntata, mancano 7 minuti, poi vi lascerò in compagnia di Estate Namatti con Noemi Serracini e Maurizio Guccini. Ci sono un po' di notizie divertenti che magari colorano un po' anche l'attesa in questo caldo torrido che ormai ci accompagna da 3 mesi. La prima, allora, quest'uomo che conservava nella sua cantina Crespano di Pieve del Grappa, neanche a farla apposta, abbiamo parlato di giochi, era un collezionista di tutti i giochi e delle varie console, di arco, collezionista di frecce, collezionista anche di macchine rare, insomma tutto quello che riguarda i giochi. E niente, per evitare che i ladri rubassero la sua cantina, lui aveva addestrato un'oca, ok? Sapete che le oche appena vengono a avvicinarsi qualcuno di estraneo cominciano a starnazzare. Ebbene, non si sa perché non ha starnazzato l'oca e le ha rubato, ai noi, tutta la collezione dei giochi che aveva in cantina. Quindi la nostra vicinanza al nostro amico, se ci stai ascoltando, mandaci un messaggio a 348 7300 200, magari domani potresti venire in onda con noi. Mentre parliamo sempre di ladri, ragazzi, perché vi porto in Inghilterra, in provincia di Belluno, ad Arcier esattamente, dove dinanzi la porta di casa di questi signori inizialmente sono cominciati dei furti particolari. Prima una ciabatta, il giorno dopo spariva una scarpa, poi i giocattoli dal giardino. Insomma, hanno pensato, sicuramente un ladro seriale che ha capito che può prendere da noi, dal nostro giardino, qualsiasi cosa, e hanno posto delle telecamere, hanno speso insomma un bel po' per capire e installare queste telecamere, per scoprire poi che la ladra era una ladra, ma era una volpe. Vuoi dire, la volpe che ruba i giocattoli? Anche le volpi magari avranno voglia di giocare. Mentre una notizia curiosa che mette un po' di buon umore: ha sentito dei rumori in casa, ha pensato sia un ladro e quindi ha chiamato la polizia. Quindi è arrivata la polizia, volanti, controvolanti. In realtà era una lince. Quindi gli animali, come dire, si stanno avvicinando sempre più al mondo dei giochi. Questo ci voglio dire questo? In senso traslato, metaforico? Non lo so. Comunque va bene. Tutto è bene quel che finisce bene. A proposito di cose belle, ci ascoltiamo Wes Cross.

0: Fra Quintale e Scarabocchi, forse domani dovremmo parlare nel pomeriggio di Radio 2 come argomento imputato degli Scarabocchi.
1: Che?
0: Degli Scarabocchi e di Brundo. Va bene, è arrivato il momento di salutarvi. Grazie a tutti quelli che ci hanno inviato un messaggino anche senza partecipare, di affetto, al 348 7300 200. Ringrazio tutta la squadra del pomeriggio di Radio 2, partendo dalla regia di Brundo. Grazie Eddie, fatti un applausino tu, fatelo da solo, sì, esatto. Alla parte tecnica ringrazio Davide Gabrielli, grazie Davide. Alla visual, canale 202, Mauro Sebastianelli. Come non salutare e ringraziare quelli che portano avanti questa trasmissione. Alla cura Valentina Totta e Caterina D'Aleo, grazie Vale, grazie Cate, e in redazione Donato Moscati. Da Marti Corucci è tutto, vi auguro una buona serata e continuate come sempre ad ascoltare Radio 2. Ciao.
2: Sono José Mourinho, mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: 2-2. Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Los Angeles a partire da 699 euro, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
5: Elegance is a journey. Air France.
4: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
6: Sono le 18.
7: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: Una sigla che non dimenticheremo facilmente, eh. Poi decidete voi se per quanto è bella o quanto è brutta, decidete voi. Sicuramente rimane in testa.
1: Ma come?
0: Abbiamo detto, è l'ultima puntata. Esatto, l'ultima puntata la cantiamo.
1: Sì,
0: l'ultima puntata la cantiamo
1: sì,
0: in diretta noi, la sigla, insieme a Giovanna Romano, in regia, verrà qua a cantarla con noi. Buonasera, ben trovato Domenico Ganci alla parte tecnica, Donato Moscati come sempre in redazione, la nostra Linda Critelli alla cura di questo programma. Piano piano vi raccontiamo tutti gli amici e le amiche che anche dal punto di vista tecnico della regia si occupano di noi, ma intanto Maurizio Guccini, sei pronto?
1: Sono prontissimo, tra l'altro sarà una puntata che io adoro perché si parlerà di qualcosa che veramente ho dentro, qualcosa con cui sono cresciuto,
0: tuo
1: con cui
0: pane
1: siamo
0: quotidiano.
1: Cresciuti un pochino tutti, e quindi insomma ragazzi veramente vi troverete coinvolti in qualcosa che conoscete sicuramente. Arriva francamente, questa è Cattedrale.

0: La voce di Francamente su Radio 2 Cattedrale alle 18:05. Francamente che sta facendo un progetto meraviglioso con Carmen Consoli, Erika Mu, un progetto nel quale c'è anche Concita De Gregorio, in cui le donne veramente portano sul palco tutta la loro energia, la loro musica, per un racconto al femminile veramente molto molto potente, che se vi capita di intercettare in giro per l'Italia è sicuramente uno spettacolo da non perdere. Abbiamo anticipato, facendo venire una certa acquolina ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, Maurizio, un argomento del quale tu sei particolarmente goloso, che ha a che fare col mondo dei cartoni animati.
1: Esatto, oggi partiamo tra l'altro con una notizia che riguarda tutti i sognatori, tutte quelle persone indomite che non si arrendono e che continuano ad inseguire quella cosa che vogliono, no? E chi più di questi è Willy il Coyote, ragazzi?
0: Quanto lo amiamo, proprio uno di noi lui, possiamo dirlo.
1: Willy il Coyote è quello che fallisce sempre ma continua imperterrito a inseguire quello che vuole, cioè ovviamente
0: sono io praticamente.
1: Durante tutta la puntata ti farò bimip ogni volta che
0: con l'altro personaggio appunto, che è questo bimip, che è il runner, no, per eccellenza, e che alla fine però non è più effettivamente, almeno nella nuova rivisitazione, in questo Willy il Coyote contro Acme, non è più appunto bimip il suo rivale, ma è proprio l'azienda che gli produce tutti i vari marchingegni di cui lui si premunisce per sconfiggerlo, perché in realtà gli si riversa tutto contro ogni volta.
1: Esatto.
0: Quindi dice: sai che c'è? Io non me la prendo più con lui, me la prendo con voi, che non mi aiutate, non mi avete dato abbastanza per farcela.
1: E quindi si tratta praticamente di una commedia giudiziale che in realtà poi vive di tutto quello che accade durante le puntate di Willy il Coyote, e anche in questo caso ovviamente lui riesce comunque a movimentare la situazione, riesce a rincorrere in certi modi, riesce in qualche modo a diventare protagonista e a rendere appunto un qualcosa di giudiziale in realtà una commedia all'inseguimento di qualcosa.
0: Comunque il film è uscito ieri, quindi è fresco fresco nelle sale, lo trovate se vi va di andarlo a vedere. Peraltro la storia dietro il film è quasi più da cartone animato del film stesso, poi magari ve la racconterò.

0: Claxons, Golden Scans su Rai Radio 2, questa è Estate da Matti con Noemi Serracini e Maurizio Cuccini. Allora, il personaggio dei cartoni animati che più avete amato, qual è? Scrivetecelo al 348 7300 200. Io inizio subito ad importunare Noemi. Noemi, qual è stato il personaggio che hai
1: amato? ce ne sono stati tanti, devo dire. Adesso mi riferirò prevalentemente a quelli della mia infanzia. Certo. E iniziamo con l'incantevole Crimi, che è stata diciamo una delle mie ispiratrici, uno dei personaggi. Poi ce n'è uno che non posso dire perché farà parte del nostro Indovina Matto, quindi vi anticipiamo già, vi spoileriamo già che l'Indovina Matto di oggi è sempre a tema cartoni animati, quindi non lo possiamo menzionare. Poi ovviamente ci sono Mila, c'è cioè Mimì, c'è cioè la Stella della Senna, cioè io ne ho veramente tanti, ne ho
0: colpi
1: tante.
0: Colpi di qua, colpi di là,
1: esatto,
0: cosa accadrà.
1: E poi vabbè c'è Giorgi anche, perché il melodramma comunque non me lo sono fatto mai mancare neanche da ragazzina.
0: Giorgi, no, non succedeva mai niente di positivo.
1: Ve la ricordate
0: positivo.
1: La sigla?
0: Stavano tutti male,
1: tutti
0: morivano,
1: male, sì.
0: Succedeva
1: poi
0: di tutto.
1: Innamoramenti tra fratelli, sì, però sì, non erano sì, veramente sì, fratelli, sì, quindi sì. La madre cattivissima, esatto, che odiava Giorgi, insomma cose brutte.
0: Invece ti dico qual era il mio, io veramente li ho amati tutti, quelli da bambina, li ho guardati tutti quanti, ma ce n'era uno che iniziava così: l'interminabile catena di sciagure che affligge il pianeta Terra ormai da decenni sembra essere giunto al culmine. Ma un'affascinante leggenda narra che nelle situazioni disperate sorga un'antica schiera di guerrieri. Sono i cavalieri dello Zodiaco, mitici eroi devoti ad Atena e sacri protettori della Terra.
1: È incredibile, da quant'è che stai provando questo monologo?
0: Da 30 secondi.
1: Bene, bravo, un'ottima interpretazione. Qual è il personaggio dei cartoni animati che avete più amato? Raccontatecelo 348 7300 200.

0: tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
1: La spesa intelligente. 2-2.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
2: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show. Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
3: 2-2.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
3: 2-2.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Madame e la sua mamma non mama su Radio 2 alle 18:06 insieme a Noemi, a Maurizio, a voi al 348-7300-200 che ci raccontate i vostri personaggi dei cartoni preferiti, quello o quelli che avete più amato.
1: Sì, tra l'altro ci hanno scritto e hanno confuso l'incipit del cartone animato che ho citato prima, che era I Cavalieri dello Zodiaco.
0: O
1: evidentemente entrava in maniera estremamente tragica la catena di sciagure che affligge il pianeta Terra, con un altro che invece iniziava così.
0: Sentiamo, oggi tutti gli incipit di tutti i cartoni ti fai?
1: Alla fine del XX secolo il mondo venne avvolto dalle fiamme atomiche, i mari si prosciugarono, la Terra si spezzò e sembrò che ogni forma di vita si fosse estinta. Eppure la razza umana era sopravvissuta e questo era Kenny il guerriero,
0: che aveva una sigla stupenda, molto bella, alcuni davvero con delle sigle magnetiche, più belle forse le sigle poi dei cartoni stessi, no? Vabbè, oggi ce l'ho con le sigle nel bene e nel male.
1: Però c'è da dire che ogni sigla ricalca un pochino il tempo, no? Per esempio le sigle dei cartoni animati degli anni 70 erano molto rock degli anni 80 iniziano a diventare elettroniche, poi negli anni 2000 dance sostanzialmente,
0: e oggi scadiamo nell'intelligenza artificiale. Allora c'è invece Roberto che si firma boomer perché dice: ne citerò tre e in base ai tre cartoni ha deciso di autodefinirsi boomer. Paperino, Gatto Silvestro e la Pantera Rosa, questi sono i suoi tre cartoni personaggi di riferimento, perché ovviamente in questi tre cartoni ognuno ha un personaggio caratteristico.
1: Sì poi c'è Dav Joe, si firma così, il personaggio era Willy Fogg in un cartone animato in cui c'era un leone antropomorfo, non so se lo ricorda qualcuno, me lo ricordo certo, iniziava dicendo Fogg la promessa fatto già, e praticamente era il giro del mondo in 80 giorni con Willy Fogg che diventava un leone.
0: Avete capito che Maurizio è cintura nera di cartoni animati, sì. Voi come siete messi? 3487 300 200, arriva Joe Cocker.

0: Everybody is ready, sombra su Radio 2. Il mio corpo, Maurizio, invece non è che non è pronto, non ce la fa proprio più al caldo, a sopportare il caldo di questi lunghi mesi estivi, e speriamo davvero che molli presto, mollace, come si dice a Roma.
1: Ma a proposito di corpo, dato che stiamo parlando di cartoni animati, esatto, di personaggi, eccetera, eccetera, Gabriella ci dice: ho amato i globuli bianchi e i globuli rossi del cartone Siamo Fatti Così, perché facevano guarire le persone. Lo so, era una bambina anomala, ma facevo il tifo per la salute degli abitanti del mondo e non volevo veder soffrire nessuno. Un abbraccio da Gabriella. Beh, insomma, tifavamo un pochino tutti per i globuli, le piastrine.
0: E certo, per la salute
1: macrofagi,
0: certo,
1: te li ricordi, macrofagi.
0: Come no, io anche ho amato moltissimo Siamo Fatti Così, siamo proprio fatti così. Senti invece questo amico di Radio 2 che ci dice, eccola, aspetta.
2: Ma chi se la dimentica, Heidi? Heidi.
0: Senti com'è intonata.
2: Sui monti, Heidi.
0: Maurizio, perché rovini i messaggi degli ascoltatori?
1: No,
0: non lo so veramente.
1: Sto facendo il coro, poi c'erano
0: ma
1: le caprette
0: sovrasti,
1: che facevano ciao.
0: Ma li sovrasti, poi non ti sentono più loro, no? Allora, il mio era Napo, Orso Capo, che salendo su un immaginario scooter diceva "Yam, voglio". Questo ce lo racconta sempre un ascoltatore di Radio 2, Antonio, al 3487 300 200.
1: Ci dice Damiano: Alvaro e Camilla erano il mio cartone preferito, conosciuto con il nome di Fantazoo, e me lo ricordo anche io. C'era Alvaro che parlava così,
0: è vero, lo sai, imiti bene, come no.
1: Camilla, la mia bicocca,
0: eccomi, eccomi nel ruolo di Camilla. Tutto questo delirio è partito dal ritorno al cinema di Willy il Coyote, Coyote verso su Acme, il film che è riuscito in qualche modo a sopravvivere alla Warner, che invece lo voleva cassare, e il film in cui il coyote decide finalmente di cambiare strategia e invece di inseguire Bip Bip porta in tribunale la multinazionale che gli ha venduto per anni prodotti catastrofici.
1: Bip Bip.

0: Studiare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento in negozio.
2: 2-2.
3: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
4: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.

0: Gaia, Bossa Nostra su Rai Radio 2, questa è Estate da Matti con Maurizio Guccini e Noemi Serracini. Stiamo ripercorrendo tutti i nostri supereroi, personaggi dei cartoni animati, insomma, quelle situazioni, quei cartoni animati, ma anche io ci aggiungerei anche film, serie TV, eccetera, che comunque hanno costruito un pochino la nostra epica dell'infanzia, no?
1: È così, e tanti messaggi stanno arrivando al 3487 300 200. A proposito di epica dell'infanzia, non possiamo citare tutto il mondo che ruota intorno a Bugs Bunny.
0: Assolutamente.
1: Ormai 86enne, perché diciamo che erano gli anni 40 quando approdava per la prima volta su uno schermo, e oggi sì, insomma, compirebbe circa 86 anni.
0: La prima apparizione è 27 luglio del 1940, in cui prese per la prima volta pronuncia la sua frase iconica: "Che cosa c'è, amico?".
1: Capito, ed è passato veramente un sacco di tempo ed è diventato uno dei simboli, appunto, della Warner. Attraversato la propaganda della Seconda Guerra Mondiale, un'infinità di travestimenti, di duelli, e nel 96 è arrivato addirittura sul grande schermo, non so se lo ricordate, accanto a Michael Jordan in Space Jam.
0: Sì, tra l'altro Bugs Bunny è anche un nome che suona musicalmente, no? Invece ha rischiato di chiamarsi in modi, secondo me,
1: sì, in Italia, diciamo, modi un po' curiosi, diciamone qualcuno.
0: Beh, in Italia ha rischiato di chiamarsi Rosicchio,
1: bello,
0: Bubi Balzello o Lollo Rompicollo.
1: Devo dire che tra tutti Bubi Balzello è quello che mi fa più simpatia, in effetti, rispetto a Rosicchio o a Lollo Rompicollo. Continuate a raccontarci qual è il cartone della vostra infanzia.

0: She's the best su Radio 2, spero abbiate visto sul canale 202 del Digitale Terrestre anche il video di questo pezzo con grandissime interpreti, grandi attrici tra cui Nicole Kidman, quindi se vi capita insomma di vederlo fateci caso. Di cartoni animati, di personaggi di cartoni animati che abbiamo particolarmente amato stiamo parlando, al 3487 300 200, e chissà se già avete visto la sua prima uscita ieri, il film di Willy il Coyote, che è stato sicuramente tra i personaggi uno di quelli che noi abbiamo amato di più.
1: Sì, tra l'altro noi continuiamo imperterriti in Italia a dire Willy il Coyote contro Acme, perché tutti quanti la chiamano Acme,
0: certo.
1: Invece mi fanno notare che si dice
0: Acme, giusto, Acme. Giusto, però diciamo che italianizziamo anche con un certo gusto e un certo piacere, laddove tutti inglesizzano e francesizzano noi italianizziamo.
1: Per esempio si dovrebbe dire Galaxy Express 999,
0: poi invece, altre cose
1: Galaxy Express 999, e ce lo ricorda Rossella, che appunto si ricorda di questo cartone animato col treno che girava per lo spazio con le sue atmosfere cupe e il nanerottolo e la spilungona con la lunghissima chioma bionda come protagonisti. Rossella, la spilungona si chiamava Masha, se non sbaglio.
0: Sai che non me lo ricordo.
1: Esatto, qualcosa del genere.
0: Cioè invece Andrea, che sicuramente ci sbloccherà un sacco di ricordi con Lupin, che dice che è il suo invece personaggio cartone preferito.
1: Sì, tra l'altro una delle sigle più belle, penso, della storia dei cartoni animati, con questa orchestra che suona.
0: Anche lui infatti ricorda proprio anche la sigla bellissima del cartone. Sentiamo anche qualcuno.
2: Sì, ciao da Roma. Allora, il cartone della mia infanzia, assoluto proprio, primato mondiale della tristezza, Candy.
0: Beh.
2: E ancora ci penso, soprattutto a Terence
0: sì.
2: E alla sua fisarmonica.
0: È così.
2: Ciao, grazie.
0: Senti quanto dolore nella
1: però
0: voce della nostra amica.
1: Però attenzione, perché era l'armonica, non la fisarmonica.
0: L'armonica, è vero.
1: Perché Terence, ti immagini Terence a suonare la fisarmonica?
0: È vero, è vero. Oggi mi stai puntiglioso, eh. È la giornata sbagliata, guarda, te lo dico.
1: Attenzione. Beh, comunque siamo stati ragazzi fortunati ad ascoltare questi cartoni animati.
0: Lo siamo stati, lo è soprattutto Lorenzo Giovanotti.

0: due, Noemi e Maurizio, ad accompagnarvi fino alle 20 e il mood è proprio quello giocoso, gioioso di Giovanotti, perché parliamo di cartoni animati, di personaggi dei cartoni animati insieme a voi al 3487 300 200, e adesso parliamo di personaggi tutti blu, alti 3 mele o poco più, nati nel 1958 dalla matita della fumettista belga Peyo.
1: Che
0: di chi sta parlando?
1: Che è meglio?
0: Che è meglio? I Puffi, naturalmente, che tra l'altro sono appunto apparsi per la prima volta nel 58 e sono nati come dei personaggi comprimari.
2: Esatto, sono nati come dei personaggi secondari della storia Il flauto a sei puffi della striscia di fumetti Johan e Pirlui, che in Italia poi è diventato uno spin-off dei Puffi, John e Solfami. Non so se qualcuno se li ricorda.
0: Certo, poi Solfami ce lo ricordiamo. Esatto. Anche nel cartone animato dei Puffi.
2: Esatto, che parlava così.
0: Esatto, cioè, come no, ed era l'unico non puffato.
2: Esatto, non era puffato.
0: Non era puffato.
2: Però qual è la particolarità? Che i Puffi si chiamavano nella versione originale Strumpf.
0: Che non era proprio, non suonava proprio bene.
2: Esatto, e in Italia inizialmente si pensò di italianizzare il nome e da Strumpf diventavano gli Strumpfi.
0: Che vuoi, cosa vuoi provare a cantarla?
2: Gli Strumpfi. E qual è il problema? Che ovviamente la parola poteva confondersi con qualcosa che non era propriamente blu.
0: No.
2: Magari alto 3 mele e poco più anche, ma non proprio blu.
0: che brutta immagine, Maurizio. Tu immaginati Cristina D'Avena a cantare gli Strumpfi sono così.
2: Noi Strumpfi siamo,
0: esatto,
2: così.
0: Esatto, noi Strumpfi siamo così. Comunque all'inizio, e questa cosa non la sapevo, leggendo tra le varie curiosità, ho scoperto che erano solo uomini. La società dei Puffi era una società proprio maschilista, totalmente maschilista. Grazie ai fan, alle critiche, alle richieste dei fan, sono iniziate ad arrivare altre presenze femminili, prima tra tutte la mitica Puffetta.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
1: 2-2. Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. Non solo pronto, pronto a tutto.

0: Jungle Sunshine, 18:53, estate da matti con Noemi e Maurizio, e come sempre verso quest'ora si gioca insieme a noi all'indovina matto. Quindi vi abbiamo anticipato all'inizio della puntata che anche il gioco oggi sarebbe stato legato al mondo dei cartoni animati, quindi il personaggio che vi chiediamo di indovinare è un personaggio veramente molto simbolico del mondo dei cartoni, è un personaggio che in realtà appunto abbiamo amato tanti, sono sicura tanti e tante di noi, moltissimo, del quale adesso vi diamo tre indizi che sono certa ve lo faranno capire subito.
1: Allora procediamo, indizio numero uno: il personaggio, ovviamente, ma non è così scontato, non è realmente esistito,
0: certo,
1: ma il suo cognome richiama quello di un militare realmente legato alla famiglia reale francese.
0: Attenzione, s'il vous plaît.
1: Indizio numero due: nella storia originale giapponese non era pensata inizialmente come protagonista. Il racconto ruotava molto attorno alla sovrana, ma il pubblico finì per innamorarsi soprattutto di questo personaggio,
0: che poi divenne centrale.
1: In Italia tutti la conoscono con un titolo che in Giappone non esiste, perché il manga originale si chiama Le Rose de Versailles.
0: Attenzione, qual è il personaggio con il quale stiamo giocando oggi? 3487 300 200, il più veloce e la più veloce si aggiudica la nostra cartolina via etere, quindi mi raccomando, pensate già a chi la volete inviare la cartolina e cosa volete dire, comunicare a questa persona.
2: Ti prego non cominciare. Sai

posti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

0: Window, i Foo Fighters su Radio 2 alle 19 un minuto. Abbiamo giocato ma dandovi degli indizi per indovinare il personaggio di oggi, e il più veloce a indovinare è stato Roberto da Campobasso. Roberto, buonasera e benvenuto.
1: Ciao, buonasera a tutti, bentrovati.
0: Ma che bella voce allegra, Roberto.
1: Ma grazie anche alla vostra compagnia, perché quando avete lanciato il quiz stavo tornando da una giornata abbastanza piena, quindi ho subito riconosciuto gli indizi.
0: Bravo, ti sei alleggerito giocando con noi, bravo.
1: Sì, assolutamente sì.
2: Tra l'altro non è il primo ascoltatore che vince e chiama da Cambuash.
0: È vero, abbiamo un bello zoccolo duro di ascoltatori dalle tue parti, caro Roberto. Allora, qual è il personaggio? Oggi tutto dal mondo dei cartoni animati.
1: Personaggio penso che sia Lady Oscar.
0: Bravissimo.
2: Oh, grande festa alla corte di Francia.
0: È così, grande festa anche qui a Radio 2 per te, caro Roberto. Cosa fai nella vita?
1: Allora, io per velocità non mi sono firmato bene, perché in realtà sono un frate francescano. Però se avessi scritto fra Roberto da Campobasso ci avrei messo troppo tempo.
0: Ma che bello!
2: Che genialità, veramente.
0: Ma Roberto, guarda, voglio venire a fare un po' di ritiro spirituale, mi accogliete?
1: Aspetto, proprio perché avete una fanbase nutrita.
0: mi accogli, frate Roberto?
1: No.
0: Va bene, allora adesso mi fa strano anche un po' darti del tu, comunque.
1: No, comunque. Francesco Rassisi, insomma, era prossimo a tutti, quindi va benissimo il tuo.
0: Grazie Roberto. Allora, hai una cartolina virtuale via etere che vuoi mandare a qualcuno?
1: Sì, allora, siccome in questo periodo della mia vita mi occupo della pastorale vocazionale, questo nome altisonante che in realtà non dice altro che avere il coraggio a un certo punto di prendere una posizione nella vita, io vorrei dire questo, insomma, che anche per amare bisogna avere coraggio.
0: Che meraviglia,
2: bello,
0: bellissimo, bello. Bellissimo, e devo dire che arriva proprio nel giorno giusto, al momento giusto, il nostro frate Roberto. Grazie, restaci vicino, Roberto. grazie
1: buone
0: mille.
1: Buone.
2: Ciao Roberto, ciao.
0: Vedi che cosa particolare, no? Bella, oggi anche il richiamo spirituale all'estate da matti, bene, fa piacere.

0: ragazzi, siamo veramente rientrati con Grease, John Travolta, Olivia Newton-John, You Are The One That I Want, come canta ovviamente la buona Olivia.
1: Certo, come te, guarda, uguale proprio, bravissimo, veramente, tu e Olivia proprio stessa intonazione, stessa timbrica, che bello, io veramente mi sono già proiettata nel, così, a campo basso da frate Roberto.
0: Sì, tra l'altro io credo che comunque per le persone che spiritualmente tutti i giorni fanno palestra appunto di spiritualità sono anche più portate a prendere le cose positive da certe storie, dai cartoni animati di un tempo, perché i cartoni animati di un tempo è vero che erano per bambini, ma in realtà avevano delle storie molto complicate. Ma
1: assolutamente,
0: molto
1: assolutamente. Beh, poi la di Oscar era veramente un personaggio complesso, anche già soltanto per il gioco di ruolo, no? Che l'ha caratterizzata dall'inizio alla fine, insomma, quindi personaggione proprio Lady Oscar. 348-7300-200 se volete raccontarci anche voi il personaggio dei cartoni che vi siete portati nel cuore, con il quale siete cresciuti. Mentre arriva su Radio 2 la meravigliosa Gianna Nannini, lo abbiamo detto più volte, festeggia quest'anno i suoi 50 anni di carriera, questo è il suo nuovo singolo.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Gianna Nannini, meraviglioso errore, estate da matti su Rai Radio 2 con Maurizio Guccini e Noemi Serracini. E a proposito di errore, spesso in italiano noi sbagliamo la pronuncia dell'autore del Signore degli Anelli, diciamo Tolkien, Tolkien, invece si dice Tolkien con la I lunga.
2: La L si sente, quindi
1: esatto,
2: si
1: la
2: deve
1: L
2: sentire.
1: Sente, si deve sentire, ma soprattutto appunto c'è la I lunga. Perché vi do questa notizia? Semplicemente perché c'è un italiano che sarà protagonista durante la Oxon Moot 2026, che è il raduno organizzato dalla Tolkien Society dedicato allo studio e alla celebrazione dell'opera. L'italiano in questione è Pierpaolo Battista, che presenterà appunto una sua opera musicale, una sua composizione musicale completamente in Quenya. E giustamente voi direte: ma che è il Quenya?
2: È una lingua inventata, è la lingua degli elfi, elaborata proprio da Tolkien lui. Con una grammatica, un lessico elaborati e appositamente appunto studiati per rappresentare questo linguaggio immaginario e totalmente appunto inventato per queste creature magiche che sono gli elfi, con cui il nostro Maurizio Guccini ha rapporti molto personali, sì, e molto diretti.
1: Però solo con quelli che parlano il Quenya, perché
2: solo
1: quelli
2: con
1: che parlano il Sindarin
2: non li capisci,
1: invece, no,
2: è un'altra lingua
1: capire,
2: e quindi non li capisci. Comunque, per una volta, vedi, studiare una lingua inventata può portare davvero a Oxford.
1: Esatto, e noi a Oxford magari ci andremo un giorno, non oggi, perché comunque continua estate da matti qui su Rai Radio 2.

0: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
1: Ciao Alex.
0: Kimi, ma sono io su questo poster?
1: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
0: Per vederci le partite insieme.
1: Magari, però non ho ancora il wifi.
0: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
1: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
0: Sono appena stato sorpassato.
2: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.

0: Believer nella bellissima versione degli Smash Mouth su Radio 2, pezzo del 66, ricordavamo col nostro Maurizio Guccini, scritta da Neil Diamond e portata al successo dai Monkees, che ovviamente ricorda tantissimo, forse ci avrete fatto caso, Sono Bugiarda, fatta e cantata invece nella versione italiana da Caterina Caselli nel 1967, perché quegli erano anni in cui grandi successi internazionali venivano tradotti e riadattati e diventavano anche dei successi, delle hit italiane.
1: Sì, tra l'altro la canzone non fu tradotta, quindi il titolo diventò Sono Bugiarda e non Sono un credente.
0: Vengono ovviamente riadattati, esatto, sulle musiche.
1: Esatto, perché? Perché Sono un credente poteva sembrare qualcosa che aveva a che fare con la religione, invece tra l'altro la canzone parla di un ragazzo che non crede nell'amore perché è convinto di essere sfigato, invece incontra una ragazza che lo fa diventare un credente, quindi un credente nell'amore.
0: Nella versione italiana Sono Bugiarda, la firma ovviamente del testo, ma qua a dirlo, è di Mogol con Daniele Pace.

0: Tame Impala, Loser, su Rai Radio 2, state da matti con Noemi Serracini e Maurizio Guccini. Adesso non parliamo di cartoni animati, ma parliamo di una situazione da cartoni animati.
1: Un po' sì, un pochettino sì, perché nel Parmense è accaduta una cosa abbastanza insolita, abbastanza singolare, cioè un uomo di 60 anni ha ricevuto una multa da 116 euro e 41 centesimi, per la precisione, per un accesso non autorizzato in una ZTL. E fino a qui dici vabbè, nulla di strano, nulla di raccontabile, di così memorabile. Ma cosa è successo? Che questo signore, pagando con l'home banking, cosa ha fatto? Ha digitato una cifra 100 volte superiore a quella che avrebbe dovuto, e cioè 11.641 euro.
0: Beh, si è sentito particolarmente in colpa probabilmente.
1: Però pensa, ce li aveva sul conto, beato lui, quindi insomma vabbè, si è accorto dell'errore soltanto nel momento in cui, controllando il suo conto, ha visto che si era di parecchio asciugato, e ovviamente ha fatto subito la richiesta di rimborso. Ora, poteva andargli malissimo, come è successo a me quando ho dovuto richiedere 280 euro che non mi ha erogato il bancomat, ma che tuttavia mi avevano addebitato, ci ho messo tre mesi per recuperarli. Il signore invece con gli 11.641 euro ci ha messo un po' di meno, perché in poche settimane, in 15 giorni, gliel'hanno ridati.
0: Beh, diciamo che la burocrazia in certi casi è parecchio efficiente, in un caso del genere insomma io mi sarei comunque spaventato. Ben andato al signore, 11.600 euro sono tornati quasi immediatamente.

0: New Genea Carré, sicuramente uno dei pezzi più citati, più ascoltati di questa estate 2026. Noi adesso, sai cosa facciamo, Maurizio? Cadiamo, scivoliamo verso il giornale radio, andiamo ad ascoltare, a sentire tutti gli aggiornamenti e torniamo subito dopo per l'ultimo pezzetto di strada di questa estate da matti.
1: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
2: Sono le 19:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: Rai GR2.
4: Dramma familiare in provincia di Savona, 60enne uccide nel sonno la moglie e il figlio 14enne a colpi di pistola, poi si toglie la vita. In un biglietto annunciava le sue intenzioni. Ipotesi omicidio, suicidio anche nel Mugello. Un uomo avrebbe spinto nel vuoto la ex prima di gettarsi dal cavalcavia dell'autostrada. Caso Ranucci, si allarga l'inchiesta, sotto esame il business della vitola in Africa, versioni contrastanti dai presunti esecutori dell'attentato. Futuro nazionale, la procura militare avvia un'indagine su chi ha aderito al partito di Vannacci. Nel giornale anche le ultime dal Festival del Cinema di Venezia. E per lo sport, tennis e calcio, con gli aggiornamenti sugli US Open e sulla Coppa Italia. Buonasera, in studio Fabiana Cofini. In apertura dunque il dramma familiare avvenuto a Finale Ligure, in provincia di Savona. Nella notte un uomo spara a moglie e figlio prima di rivolgere l'arma contro di sé. Dietro il gesto fatale, l'ipotesi di gravi problemi familiari.
5: La tragedia nella notte, nell'appartamento all'ultimo piano di una palazzina sulle alture di Finale Ligure. Secondo quanto ricostruito finora, il padre, Daniele Baruzzo, 60 anni, avrebbe ucciso la moglie, Paola Siri, e il figlio, Mattia, di 14 anni, con una pistola regolarmente detenuta mentre dormivano, per poi togliersi la vita. Nell'appartamento sembra sia stato ritrovato un biglietto con all'interno i motivi che avrebbero spinto l'uomo a commettere la strage. Alla base ci sarebbero problemi familiari al momento non ancora chiariti. La famiglia non era seguita dai servizi sociali. I Baruzzo vivevano da tempo a Finale Ligure. Erano conosciuti in città. Lui operaio, lei aveva lavorato come architetto, ma con la nascita del figlio aveva deciso di fare solo la madre. Nonostante la tragedia sia avvenuta nella notte, dei vicini infatti riferiscono di aver sentito degli spari attorno a mezzanotte, il dramma sarebbe stato scoperto soltanto attorno alle 12:30. Delle persone molto vicine alla famiglia, preoccupate perché non riuscivano a mettersi in contatto con nessuno di loro, hanno dato l'allarme. Rilievi dei carabinieri ancora in corso per ricostruire con precisione questa tragedia familiare. Luca Forlani, GR2.
4: Emergono i primi esiti dell'autopsia sulla famiglia trovata morta a Roma il 31 agosto. A sparare i 3 colpi di pistola, uno a ogni componente della famiglia, è stato il padre, mirando in tutti e 3 i casi alla testa. Non si esclude comunque il ruolo attivo della moglie nella strage, in cui ha perso la vita anche la figlia della coppia di soli 5 anni e gravemente malata. Avrebbe spinto nel vuoto la ex compagna e poi si sarebbe gettato dal cavalcavia dell'autostrada 1 all'altezza di Barberino del Mugello. Questa l'ipotesi fatta dagli inquirenti dopo il ritrovamento dei corpi di un uomo e di una donna sotto al viadotto, poco distanti l'uno dall'altro. La loro auto è stata rinvenuta nella carreggiata autostradale. La donna, prima di morire, avrebbe contattato il numero di emergenza 112 e un amico per chiedere aiuto. E ora l'inchiesta sull'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Le versioni contraddittorie di 2 dei 4 arrestati con l'accusa di essere i presunti esecutori materiali e gli affari di Walter Lavitola sono al vaglio della Procura di Roma. Lunedì prossimo l'udienza al Tribunale del Riesame per il faccendiere.
6: Le modalità dell'attentato, il tipo di esplosivo, il luogo dove era tenuto nascosto, il compenso pattuito. Pellegrino Davino ed Antonio Passariello, suo padre naturale, finiti in carcere come presunti esecutori materiali dell'attentato, non hanno convinto gli investigatori capitolini perché caduti più volte in contraddizione. Ma l'inchiesta potrebbe dare vita anche ad un altro filone sugli affari di Walter Lavitola in Africa. In una mail dello scorso 29 giugno, Sigfrido Ranucci ha anticipato al faccendiere il contenuto di un'intervista rilasciata ad un giornale dello Zimbabwe sul mercato dei crediti di carbonio. Nell'articolo, pubblicato poi dalla testata in inglese lo scorso 5 luglio, Ranucci parla di un'inchiesta avviata da Report su alcuni imprenditori italiani truffati da un socio locale. L'intervista, rimossa ieri dal sito, è finita nel fascicolo della Procura di Roma, che intende analizzare anche gli interessi del faccendiere Walter Lavitola in Africa. Report si è occupato in passato di Carbon Credit. L'interesse per la materia rientra nell'attività ordinaria di approfondimento della redazione, ha dichiarato il legale di Ranucci, Roberto De Vita. Arianna Di Giorgio, GR2.
4: E proprio sul Report è stata scelta la nuova coppia di conduttori. Claudia Di Pasquale affiancherà Daniele Piervincenzi. La giornalista, già nella squadra del programma, prende il posto di Giulia Presutti, che ha rinunciato all'incarico. La decisione, informa la RAI, è stata presa dal direttore dell'approfondimento RAI, Paolo Corsini. Aperta dalla Procura Militare un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci. Fra i reati contestati, la violazione della legge Scelba relativa alla ricostituzione del partito fascista.
7: La Procura Militare di Roma accende un faro sui militari collegati a Futuro Nazionale. Il procuratore Marco De Paulis ha avviato infatti degli accertamenti preliminari sulla presenza di appartenenti alle forze armate nel movimento del generale Roberto Vannacci. Gli accertamenti nascono in seguito a una denuncia essa del sindacato militare depositata pochi giorni fa presso la Procura Militare per i reati e le violazioni proprie dell'ordinamento speciale militare. E sempre il sindacato aveva presentato ad agosto anche un esposto denuncia presso la Procura della Repubblica di Roma per ipotesi di reato comune. Sarebbero almeno due i militari che avrebbero legami con il partito di Vannacci sui quali si starebbero svolgendo gli accertamenti. Il sindacato dei militari chiede ai magistrati di valutare se le persone in questione facciano attività politica nel partito, infrangendo il dovere di neutralità al quale sono tenuti. Simona Decina, GR2.
4: Ora all'estero, alta tensione ancora fra Mosca e Berlino, che accusa la Russia di essere dietro la serie di episodi di guerra ibrida in territorio tedesco. Levata di scudi dei tre ministri degli esteri di Germania, Francia e Polonia riuniti a Weimar. L'inviata.
8: La Russia ponga fine alla guerra e soprattutto si astenga da qualsiasi attacco contro di noi, ha dichiarato Wadephul, il capo della diplomazia tedesca. Il ministro francese e quello polacco da Weimar ribadiscono unità nelle risposte alla Russia, nel sostegno all'Ucraina e alla sicurezza europea. Tanti gli episodi di sabotaggio su cui è necessario fare chiarezza, che si inseriscono in questo momento di attrito tra Germania e Russia. L'ultimo questa notte a Monaco di Baviera, dove tre ordigni sono stati lanciati contro la Rohde Schwarz, un'azienda che produce droni e sistemi di comunicazione per le forze armate tedesche. Arrestati un uomo e una donna bulgari. Sarebbero invece già in fuga fuori dalla Germania i due sospetti identificati per gli attacchi con i droni a Lipsia. Secondo lo Spiegel si tratterebbe di bassa manovalanza dei servizi segreti, due agenti cosiddetti usa e getta, usati per una sola azione, motivo per cui è stato più difficile raccogliere e verificare le prove per Berlino prima di poter indicare ufficialmente la Russia come responsabile. Da Berlino, Romana Fabrizi, GR2.
4: Putin dal forum economico di Vladivostok apre a una soluzione diplomatica della guerra in Ucraina, ma poi accusa Kiev di ostacolare i colloqui con gli attacchi ai mercantili e le minacce contro i voli civili. Alle accuse tedesche risponde il portavoce del Cremlino Pieskov, secondo il quale il cancelliere Merz fa il duro solo per guadagnare consensi, ma in realtà è solo goffo. Ora torniamo in Italia e parliamo di multe stradali. Il Ministero delle Infrastrutture ha predisposto la nuova tabella delle sanzioni per la consultazione in corso fino a metà mese con enti locali, forze di polizia, associazioni e altri operatori, che porterà al nuovo codice della strada. Sentiamo.
9: Nel complesso, secondo la nuova tabella, le multe calano in media del 7%. Soltanto per 66 violazioni del codice della strada, su un totale di 795, si registra invece un aumento. Tra gli incrementi più significativi, da 886 a 1000 euro, la sanzione sulla mancanza di assicurazione auto. Altri esempi più contenuti riguardano le infrazioni sulla precedenza, la retromarcia, l'inversione di marcia. Il Ministero fa anche sapere che sono state introdotte 85 nuove fattispecie di violazione, che non avevano sanzioni specifiche, con conseguenti problemi di interpretazione e applicazione. Tra queste, il transito sul marciapiede di veicoli a due o tre ruote, la circolazione di monopattini in caso di intralcio ai pedoni. Secondo un recente report dell'Osservatorio sui conti pubblici italiani, nel 2025 i comuni hanno incassato dalle multe stradali 1,77 miliardi di euro, in calo significativo rispetto al periodo pre-Covid. A differenza di quanto si può credere, gli introiti coprono in media solo il 2,8% delle spese correnti comunali. Fabio Comini, GR2.
4: Ora parliamo dei robot contro gli umani. In un video la reazione di un androide che reagisce a una provocazione e tenta di colpire un uomo con un calcio. Guasto improvviso o trovata pubblicitaria? Di sicuro i robot sono sempre più spesso intorno a noi.
10: Le immagini arrivano dalla Russia e non potevano che diventare virali. In un negozio di elettronica, un cliente si avvicina a un robot. Prima prova a stringergli la mano, poi gli dà una brutta spinta. La macchina arretra, poi torna verso l'uomo e tenta di colpirlo con un calcio. Subito, due dipendenti intervengono per bloccarla e infine la spengono. Nessuno si fa male e non è chiaro se la breve rissa sia frutto di un guasto imprevisto o di una trovata pubblicitaria. Ma di certo si vanno moltiplicando gli episodi e i casi che vedono protagonisti gli umanoidi. Poche settimane fa, ai giochi mondiali dei robot di Pechino, un robot cinese ha corso i 100 metri superando il record di Usain Bolt. In tutto il mondo sono già miliardari gli investimenti nel settore, con la Cina in prima fila. Noi umani, molto umani, rimaniamo a guardare tra curiosità e qualche timore. Federico Mello, GR2.
4: E ora alla Mostra del Cinema di Venezia, dove oggi file chilometriche fuori dall'arena che ospitava la masterclass di George Clooney, mentre in concorso sono approdati due grandi autori e sul tappeto rosso le sorelle Mara, Orlando Bloom e un impeccabile John Malkovich. L'inviata.
11: Applausi a scena aperta per John Malkovich in Wild Horse 9, la commedia nera di Martin McDonagh in concorso che lo porta nel Cile di Allende poco prima del colpo di stato del 73. Due agenti della CIA, Sam Rockwell e John Malkovich, che qualcuno dà già sulla strada dell'Oscar.
12: I've had a long career.
11: Ho avuto una lunga e ricca carriera, ha detto l'attore, e non mi sento mai in gara. Il film sarà nei cinema dal 5 novembre. E nel pomeriggio è arrivato Werner Herzog con Backing Fastard, la storia di Jean e Joan Holbrook, sorelle inseparabili. Parlano all'unisono, amano lo stesso uomo, Orlando Bloom. Kate e Rooney Mara, sorelle attrici, per la prima volta insieme. E per la prima volta ho fatto prove con loro per due settimane, ha detto Herzog, ma dopo cinque giorni erano pronte per girare in Irlanda.
12: Of my camera.
11: Venezia, Miriam Mauti, GR2.
4: Siamo alla pagina sportiva, in studio Giorgio Germanò.
13: Buonasera, ciao Fabiana.
4: Iniziamo con gli aggiornamenti da New York, tennis, US Open, un italiano è adesso in campo.
13: E Luciano Darderi, 1-1 contro il ceco Svircina. Era iniziato bene il match per l'italo-argentino, avanti 6-3 nel primo set, poi l'avversario ha conquistato il secondo con il punteggio di 7-5, adesso equilibrio in questo terzo set con il ceco al servizio per provare a portarsi sul 4-4. Per quanto riguarda gli incontri già disputati, non è andata bene a Berrettini, sconfitto dall'argentino Navone, eppure era iniziato bene il match per l'italiano, 6-3 nel primo set, poi l'argentino in 3 set ha fatto suo il match con il parziale di 6-3, 4-6, 7-6, incontro comunque equilibrato questa sera. Bellucci contro Fritz, Musetti contro Swishny e poi Cobolli contro Skulkate.
4: Da un evento in svolgimento a un altro, la Coppa Italia di calcio si sta giocando Palermo-Mantova.
13: 3-2, una partita pirotecnica, gli isolani avanti all'intervallo per 2-0, la prima realizzata da Strefezza, l'altra da Palumbo proprio allo scadere del primo tempo su calcio di rigore, poi la Mantova è rientrato in partita in soli 3 minuti con l'1-2 firmato Ruocco Cuda, poi ci ha pensato Poyampalo a riportare il Palermo avanti. Adesso ci sono 10 minuti da giocare più intervallo, vi ricordo questa sera Cagliari-Verona.
4: Grazie a Giorgio Germanò. Direttore Nicola Raovic, direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Fabiana Cofini che ha condotto in studio, in regia Stefano Catini e Francesco Ciafardini. Vi ricordiamo che potete riascoltare anche questo giornale in podcast su Rai Play Sound. La linea torna Estate da Matti. Buon ascolto.
14: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Rai Radio 2.
16: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: nuvole.
1: Mr. Rain, supereroi su Radio 2 alle 19:47 minuti. Mi fa piacere dopo un po' di tempo riascoltare questa canzone che abbiamo conosciuto grazie a Sanremo qualche anno fa, non molti a dire il vero, e riascoltarla proprio in una puntata di Estate da Matti in cui dall'inizio alla fine si è parlato di cartoni animati.
2: E quindi anche di supereroi.
1: Ci sta, sì, era un po', potrebbe essere anche un po' una sigla, no? di un anime, di un cartone, di qualcosa comunque con questo genere, no?
2: Certamente, ma ci sono anche tanti messaggi che nel frattempo sono arrivati. Giacomo: ciao ragazzi, mi piaceva un sacco il cartone Huck e Jim, ispirato al romanzo Huckleberry Finn, ovviamente. Mi inteneriva Calimero, ti favo per il futuro da pompiere di Grisù. Te lo ricordi Grisù?
1: Come no?
2: Voglio fare il pompiere!
1: Delizioso Grisù. Sentiamo questo amico invece cosa ci racconta.
3: Ciao a tutti, io ormai un'oretta che ascolto la vostra trasmissione, sì. Ma non mi sembra di aver ancora sentito parlare del più grande, dell'immenso, dell'unico, inarrivabile Paperino.
1: È vero.
3: Donald Duck, che credo che abbia segnato ben più di una generazione di meravigliose storie, meravigliosi tratti, meravigliosi disegni. Ciao.
1: Ciao, grazie, è vero, ancora nessuno lo aveva nominato, poi con questo pathos, con questo sentimento,
2: sì, è vero.
1: Su Paperino.
2: È vero, ci dice Giorgio, la sigla più bella secondo me era quella di Conan, il bambino del futuro, anche il cartone animato era splendido e la sigla era molto tenera, tra l'altro Giorgio, la sigla era cantata da Giorgio, ma non la Giorgia,
1: chiamano
2: di Giorgia Lepore.
1: Se la ricordi la sigla,
2: Lepore,
1: come faceva?
2: Certo. Dai Conan! Sulla terra c'è ancora.
1: Perché gli ho chiesto
2: sole.
1: Come faceva Giovanna Romano?
2: Esatto.
1: Donato, mi dovete frenare, esatto. quando faccio queste domande a Maurizio. Sentiamo ancora qualcuno.
4: Io sono Lorenzo da Montagnana.
1: Ciao,
4: il mio
1: Lorenzo.
4: Cartone preferito quando ero piccolo, alle medie più o meno, quindi parliamo, sì, di metà degli anni 80, è L'Uomo Tigre. Violentissimo, allucinante, che secondo me adesso nessuna televisione lo metterebbe in onda.
1: Non
4: l'ho
1: detto.
4: Ma è L'Uomo Tigre che si batte con furore.
1: Era,
4: ciao,
1: bello, molto molto bello L'Uomo Tigre, è vero. Siamo in dirittura d'arrivo, ma se volete ancora regalarci qualcuno dei vostri cartoni, fatelo.
5: Ciao.

0: Ciao, sono Cristina da Roma. Ma Magilla Gorilla, ve lo ricordate? Magilla Gorilla, compratelo voi. Quanto costa quel gorilla piccolino? Era strepitoso. Baci.
1: Io non me lo ricordo, Maurizio, sì o no?
2: Io me lo ricordo, Magilla Gorilla.
1: Fatemi, rendetemi partecipe, ricordate, cioè aiutatemi, contestualizziamo, cos'era?
2: Sì, era un, diciamo, vabbè, questa era una canzone, c'era una strippa animata, c'era anche proprio il pupazzetto. C'è Luca invece che ci ricorda Sasuke il piccolo samurai, ce lo ricordiamo, Sasuke.
1: Tutti te li ricordi te, non tutti, ne parla mai nessuno. Facevi nient'altro che guardare i cartoni da bambino, ma un po' a giocare al parco, a tirare due calci a un pallone, no, che ne so.
2: Sasuke col tuo kimono sei così feroce ma in fondo diciamo vabbè, questa era una canzone, c'era una strippa animata, c'era anche proprio il pupazzetto. C'è Luca invece che ci ricorda Sasuke il piccolo samurai, ce lo ricordiamo, Sasuke.
1: Tutti te li ricordi te, facevi nient'altro che guardare i cartoni da bambino, ma un po' a giocare al parco, a tirare due calci a un pallone, che ne so.
2: Sasuke col tuo kimono sei così feroce ma in fondo buono.
1: Vabbè, tutte.

0: Happy ending è il momento preferito del nostro piccolo Totino. Un happy ending, tra l'altro, che rimane sempre un po' in tema gioco, ed è davvero una notizia particolare questa, a che fare con delle vecchie scarpe da ginnastica.
1: Con le vecchie sneaker, esatto, perché in provincia di Arezzo, con le vecchie sneaker, nasce la pavimentazione di un parco giochi. Attenzione, non è che hanno preso le scarpe e ci hanno fatto la pavimentazione,
0: no,
1: è stata recuperata la gomma delle suole, lavorata e trasformata in un materiale destinato appunto a tornare utile alla comunità.
0: E questa è una cosa molto bella, no? Cioè, quando si parla di economia circolare, anche di riciclo, di consapevolezza anche, no, di come noi utilizziamo i rifiuti. Questo progetto era stato fatto anche dalle Poste Italiane, pensa, si chiamava Scarpa Vecchia Fa Buon Gioco, nato appunto da un'idea dei dipendenti di Poste Italiane con le scarpe antinfortunistiche, in quel caso quelle consumate, no, dagli operatori dei centri logistici, le portalettere. Invece di essere smaltite, sono state raccolte e inviate a un centro di smistamento di Ancona e le hanno tutte rese utili per pavimentare un parco giochi, attualmente quello dell'asilo nido aziendale proprio di Poste Bimbi di Roma. Quindi pensate un po' che bello.

0: I titoli di coda di oggi su Beyoncé Morning Dew. Noi ci rivedremo domani, Maurizio Cuccini, per chiudere insieme questa penultima settimana dell'estate da matti. Grazie a tutta la nostra squadra e nel frattempo anche a Davide Gabrielli che ci ha raggiunto alla parte tecnica. Ci ritroviamo ovviamente a partire dalle 18. Sarai pronto?
1: Sarò prontissima almeno fino alle 20. Dopo non lo so.
0: Dopo chi lo sa? E vabbè, l'importante è che tu ci sia dalle 18 alle 20. Vi lasciamo con Radio 2 Hits. Buon ascolto, a domani.
1: Ciao.

0: Stanotte insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com. 22.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
2: 2-2.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
4: La cronaca scandisce le nostre giornate, irrompe nelle nostre vite e ovunque avvenga ci troverete lì.
5: Tutto cambia, ma sono sempre le ore 14.
4: Salvo Sottile conduce Ore 14 da lunedì alle 14 su Rai 2.
6: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette, pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
7: Meteoradio.
8: Nel corso della serata i fenomeni legati all'instabilità pomeridiana a ridosso dei rilievi andranno ad attenuarsi. Tempo stabile con cielo per lo più sereno sul resto del paese. Nella giornata di domani, venerdì 4 settembre, con l'espansione dell'anticiclone, tempo stabile su tutto il territorio. Al nord, sole e cielo sereno o poco nuvoloso con qualche innocua velatura di passaggio sulla Liguria e le zone alpine. Soleggiato al centro e sulla Sardegna, salvo isolati e locali addensamenti bassi lungo le coste tirreniche. Ampiamente soleggiato anche al sud e sulla Sicilia, ma con nuvolosità irregolare e innocua tra il settore ionico siciliano e la Calabria meridionale. Temperature massime in generale aumento su tutte le regioni, con valori compresi tra 29 e 34 gradi al nord, tra 30 e 36 al centro, ma più alti nelle zone interne di Toscana e Lazio, e tra 30 e 36 gradi al sud. Ventilazione prevalentemente debole, a regime di brezza lungo i litorali, mari in prevalenza poco mossi, con moto ondoso localmente mosso sull'Adriatico e sullo Ionio a largo. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
6: Sono Orogel, non solo pronto,

0: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
3: 20 e 58 minuti, una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sulla 9 la Leinate Chiasso, ci sono rallentamenti per lavori in corso.

0: largo di Como e lo svincolo con Como centro, traffico regolare sulle strade del nostro paese. Ci sono da segnalare alcuni incidenti sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa. Vengono segnalati appunto rallentamenti per incidente all'altezza del Terminal 2, raccordo Viterbo Terni, altri rallentamenti per incidente allo svincolo per Bomarzo, e rallentamenti per incidente ci sono tra Asse Supporto e Caserta Sud sulla 1, la Roma-Napoli. Chiudiamo con la 2, l'autostrada del Mediterraneo, rallentamenti per un veicolo in avaria a Rogliano Grimaldi, e poi attenzione ad un incendio che si è sviluppato all'altezza di Rosarno, sempre sulla 2, siamo in Calabria. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
3: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
1: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
4: Radio 2 era ora con Martina Martorano dalle 21 alle 23 qui su Radio 2. Buonasera amici, buonasera amiche, come state? Cosa state facendo in questa serata? Raccontatemelo se vi va al 348-7300-200. Questo è il numero di Radio 2 e il numero che per le prossime due ore controllerò. I vostri messaggi, i vostri audio passeranno qui nel nostro tablet, lo vedete sul canale 202 Digitale Terrestre, pronto ad accogliere anche le vostre suggestioni in tema di musica, perché di questo si parla da ora su Radio 2, di musica, musica che arriva da ogni parte del mondo. E anche oggi ho preparato un viaggio che menù ricchissimo. Fatemi salutare immediatamente in regia Federico Scoppio, abbiamo con noi in console Davide Gabrielli, ma soprattutto oggi salutiamo con un grande abbraccio Stefano Mascitti in redazione, che fa gli anni. Quanti ne fai? Quanti sono? 40? 50? 33? 37? No, ma te ne davo almeno 38. Non ce lo dice, ragazzi, addirittura siamo messi così? Abbiamo questo problema. Va bene, partiamo con il primo brano. Fede, facciamolo andare in sottofondo. Abbiamo ripescato un brano del 1993. Vediamo se lo riconoscete. Beh, così è un po' difficile, vi do altre indicazioni. The Breeders, Cannonball, vabbè, vi ho detto tutto, arriva da un album dal titolo Last Splash. Loro hanno appena finito un tour con la formazione originale proprio di questo album qua. A giugno hanno suonato anche al Solid Sound Festival, il festival dei Wilco, che abbiamo in scaletta questa sera, From Massachusetts. Benvenuti ad Era Ora, Radio 2.

Kim Deal e la sua band The Breeders, nata dalla costola dei Pixies, perché lei suonava il basso con loro e poi insomma negli anni 90 hanno un po' dettato le regole dell'alternative rock, indie rock, dagli anni 80-90, però ve l'ho detto, sono ancora in giro, saranno al festival, anzi sono state al festival dei Wilco e continuano a tirar fuori musica. Questo brano Lorenzo Lucidi è stato a tirarlo fuori, salutiamo come cura la selezione musicale di Era Ora dalle 21 alle 23 su Radio 2. Partiamo con una novità, amici. Lui si chiama Isai Arashad, arriva da Chattanooga, scoperto oggi essere nel Tennessee, e dal 2013 fa parte della Top Down Entertainment, ovvero l'etichetta di Kendrick Lamar, di César, di Jay-Z. Ecco, questi sono alcuni nomi per farvi capire che vi sto presentando un artista di tutto rispetto, tanto che nel 2021 Rolling Stone US gli ha proprio dedicato un lungo ritratto nella sua città e lo descrivevano come un ragazzo talmente introverso da bambino che i suoi compagni di scuola probabilmente non se lo ricordano, anche se è diventato poi il più grande nome dell'hip hop mai uscito proprio dalla sua città del Tennessee, Chattanooga. Lo dirò forse più di una volta questo Chattanooga, mi piace. E questa sua natura un po' schiva in qualche modo si ritrova anche nel suo percorso artistico. Rashad non ha mai avuto una grande fretta di stare sotto i riflettori, di mettersi là, di collaborare poi con grandissimi artisti. Vuole fare il suo, ha costruito la sua carriera poco alla volta, pochi dischi, molto personali, un pubblico che però negli anni, forse proprio anche per questo, gli è rimasto estremamente fedele. E tutto questo lo ritroviamo nel suo album It's Been Awful, uscito da pochissimo, a maggio del 2026, il suo primo disco dopo qualche anno, oltre 5. Un lavoro molto diretto in cui lui mette insieme momenti difficili, fragilità, famiglia e anche, se vogliamo, una consapevolezza di sé. Dovrei farvi la traduzione letteraria di questo brano che stiamo per ascoltare, ma direi che ve lo faccio semplicemente godere. Si intitola 719 Freestyle, una delle tracce più brevi, poco più di 2 minuti e mezzo, però di un rap puro, senza troppi fronzoli, del suo ultimo album. Signore e signori, Isai Arashad su Radio 2.

ve l'avevo detto, un rap, un hip hop molto duro, quello da Isaiah Rashad su Radio 2, 719 Freestyle, un brano fresco fresco che sono andato a capare per voi questa sera, amici e amiche di Radio 2 all'ascolto di Era Ora. Iniziano ad arrivare i messaggi al 348 7300 200, mi fa sempre molto piacere ricevere i vostri commenti sui brani, sapere dove state e anche banalmente qualche saluto. Vediamo che c'è scritto adesso Francesco, e va bene, se vi va il numero è sempre aperto, 348 7300 200, e poi vi ricordo che il canale è il 202 digitale terrestre per vedere anche la sottoscritta e i nostri studi di Radio 2. Chi c'è in regia visual quest'oggi? Ah, Giuseppe Caporale, buonasera. Buonasera anche a Gino De Pasquali e Andrea Castiglioni, che sono i tecnici alla guida del nostro canale televisivo. E cos'altro da raccontarvi? Ah beh, che siamo anche su RaiPlay Sound, se vi perdete la puntata stasera la potete andare a recuperare lì, ed è poi il nostro modo per ascoltare tutta la programmazione di Radio 2 anche quando non siete all'ascolto in diretta. Non fa niente, ci recuperate lì. Proprio l'altro giorno mi è ripartito per caso il brano che stiamo per ascoltare qui su Radio 2, ho pensato, ma va infilato, anche perché ci permette di parlare di un grande protagonista della scena hip hop di cui parliamo spesso qui ad Era Ora, ovvero Mr. Mos Def, un artista che negli anni è diventato una delle voci più rispettate del rap newyorkese, in realtà quasi fin da subito della sua carriera. Ha contribuito a dare al genere una dimensione diversa, quello che gli insider, quelli bravi, chiamano conscience rap, ovvero un rap molto attento alla scrittura, alle storie e a tutto quello che succede intorno. La sua è stata una carriera sicuramente di grandi successi, ma anche di diversi stop alla musica. Non posso contare quante volte ho letto un articolo con su scritto Mos Def si ritira dalle scene, poi è sempre ritornato. Oggi si fa chiamare in modo diverso Yasin Bey, e magari lo avete incontrato anche di recente nell'ultimo disco dei Gorillaz. Io almeno 3-4 brani di quell'album l'ho fatto ascoltare qui ad Era Ora, e è quel brano dove all'interno c'è anche Omar Soleiman, quel disco che è stato registrato un po' in tutto il mondo. Ora non so bene Mos Def dove sia stato, se a Londra, a Mumbai o a Damasco per la registrazione di quel brano, però sicuramente è uno di quei nomi che è venuto in mente, e direi giustamente, ai Gorillaz quando hanno pensato di fare un album ricchissimo di collaborazioni. Questa sera però torniamo indietro, molto indietro, nel 1999, con un super classico, un brano estratto da Black on Both Sides, l'album di esordio di Mos Def, che poi l'ha fatto apprezzare tantissimo non solo nella scena underground ma anche nella scena diciamo mondiale, anche mainstream. L'ascoltiamo? Parlato tanto, vero? Mr. Fat Booty, Mos Def su Radio 2.

lick me up. What? Must Have Miss Fat Booty su Radio 2, 21:17. Siete all'ascolto di Era Ora, martedì, venerdì 21:23. Queste sono le coordinate per ascoltarmi. Martina Martorano con voi e tantissima musica, veramente tanta. Ora un po' è vero su hip hop style, però ecco, volevo ripassare questo brano di Must Have del 1999 anche per risentire quella melodia, quel campionamento, quel loop caratteristico del brano con la voce di Aretha Franklin con One Step Ahead. Rimaniamo in questo genere musicale, poi se non vi piace non vi preoccupate perché ne ho per tutti i gusti, però mi piaceva inserire in questa lineup, chiamiamola così, un artista italiano che si sta facendo conoscere dal grande pubblico. Si chiama Fresh Mula, ha recentemente aperto il concerto di Tyler the Creator, uno dei più importanti rapper al mondo, quindi diciamo che si è fatto una grande pubblicità con un pubblico che è affine alla sua musica. Io l'ho conosciuto però in un format che si chiama Colors. Spesso vi racconto del Tiny Desk, quello della celebre emittente americana NPR, che è riuscita a creare nella loro redazione un vero tempio della musica. Lì ci sono passati tutti quanti si sono messi a disposizione di un piccolissimo palcoscenico riarrangiando i propri brani proprio per Tiny Desk. Un altro format molto interessante si chiama Colors, è berlinese, e sono riusciti veramente con una semplicità ad essere anche loro in qualche modo iconici nel mondo della musica. Una sala, dei colori dietro che ogni volta cambiano a seconda dell'artista che li va a trovare. Perché vi sto dicendo questo? Perché in questo format sono andati tantissimi artisti illustri: Billie Eilish, Doechii, Georgia Smith, per dirne giusto qualcuno. Ma sono stati chiamati anche alcuni artisti italiani, non tantissimi, Nitro, Yendri, Generic Animal, tutti i nomi che in qualche modo abbiamo anche passato o passeremo qui da Era Ora. E anche Fresh Mula, classe 98, cresciuto a Treviglio, provincia di Bergamo, padre senegalese e madre italiana, è passato per lì. E sicuramente quello è stato un ottimo passaggio, ma devo dire la verità che poi ascoltando quel singolo, ma anche tutte le produzioni che sono uscite e anche quelle che usciranno, perché mi hanno mandato un brano che uscirà a breve di Fresh Mula, veramente molto interessante, lo hanno portato ad essere un artista che già sta conquistando il suo pubblico in Italia e non solo. Lo ascoltiamo con un singolo che vuole celebrare Samuel Lee Jackson, infatti ha chiamato proprio così, insieme a Odomeshi. Fresh Mula su Radio 2. When

sentite? Fresh Mula, Odomeshi e Samuel Lee Jackson, questo brano appunto prodotto da Odomeshi, un racconto di quartiere, di riscatto, dura 1 minuto e mezzo, lui quello che deve dire ve lo dice in pochissimi minuti, tempo di un ritornello, però già dal titolo dichiara il suo immaginario, quello del cinema americano. Quest'estate ha fatto il suo primo tour appunto tra i festival italiani ed europei e poi appunto ha aperto il concerto di Tyler, the Creator. Beh, Fresh Mula, noi ti aspettiamo su Radio 2 live, ti vogliamo vedere qui nei nostri studi e sei benvenuto. Tanto uscirà nuova musica e quindi avrai modo di raccontarla anche ai nostri microfoni. Al 3487-300-200 un nostro amico mi dice: ma che gioco è? È mia? No, non stiamo giocando a nessun gioco. Guarda, se vuoi io ogni tanto posso farti sentire un pezzettino del brano e farti indovinare il titolo, però non lo so se ti va. Intanto raccontami da dove ci stai ascoltando, se ti va e se c'è qualche artista in particolare che ami della nostra playlist, ma anche qualcuno che ti piacerebbe ascoltare nelle prossime serate di Era Ora su Radio 2. Sentite, facciamo un tuffo nell'elettronica del Nord Europa? Lo facciamo insieme ai Roik Sop, una vera traccia monumentale del 2005? Direi di sì. What else is there?

Me la sono riascoltata l'altra sera questa canzone dei Rags Up, What Else Is There, perché sapete che mi piace andare a vedere quello che succede in giro per l'Italia nei festival, specialmente in estate, no? E quindi vedevo che loro erano all'Hellenic Music Festival di Agrigento, che è un bellissimo appuntamento musicale sul palco della Valle dei Templi, davanti proprio al Tempio di Giunone, un festival che negli anni ha portato Mogwai, Editors e tantissimi altri artisti, e loro erano lì a chiudere proprio la rassegna quest'anno, anche se ora vanno in formazione in Europa in una veste totalmente nuova, quella di DJ set. Hanno deciso che forse è pure più comodo portarsi in giro due pennette e non tutto l'ambaradam per suonare, e hanno chiamato il loro progetto True Electric, come l'ultimo album che si chiama proprio così, che raccoglie 19 versioni rielaborate dei loro brani nate per catturare la vera essenza dei loro incredibili show, cioè quindi sono andati a riprendere un po' di brani live rimessi evidentemente in console. Vedo che c'è anche un tocco del fuoriclasse Trent Moller, che diciamo ne sa di musica elettronica, quindi sicuramente anche questo è un appuntamento da segnarsi, quello del live, anche se in DJ set dei Rags Up, che poi anche dei bellissimi DJ set ci stanno in giro. Tra poco ci sarà anche Dissonanze qua a Roma, Bjork, ci sarà anche la Peggy Q, insomma tantissimi appuntamenti, e loro in autunno ripartiranno tra Polonia e Praga, ma secondo me ritorneranno anche in Italia. Succedono delle magie qua su Radio 2 ad Era Ora, perché io proprio l'altro giorno ho nominato Jake Bugg, cantautore di Nottingham, classe 1994. Vi siete sorbiti tutto il mio spiegone qualche giorno fa, questo meraviglioso artista esploso con quel suo folk rock asciutto e diretto che l'ha fatto conoscere in tutto il mondo. Io poi a un certo punto ho detto: certo, Jake Bugg, me lo sono un po' perso per strada, forse non fa più niente, e questo ci ha sentiti, è andata così sicuramente, perché abbiamo adesso pronto per voi un nuovo singolo che è un assaggio del suo prossimo album Alamo, in uscita a novembre, un disco in cui a parole sue torna alle radici del folk e country con una scrittura più personale. Dopo anni in cui ho attraversato anche sonorità più rock, voglio tornare a quelle atmosfere con cui mi avete conosciuto, ma che da qualche anno non vi portavo più. Jake Bugg, sentiamo insieme questo tuo nuovo singolo, si intitola Never Can Tell, e questa è Radio 2.

ha convinto. Never Can Tell di Jake Bugg, che anticipa il suo nuovo album dal titolo Alamo, che dobbiamo aspettare fino al 13 novembre. Ecco, leggo qui nei nostri appunti preziosi di Stefano Mascitti. Stefano, ancora tanti auguri, ne fai 47, eh? Guarda, ho detto, al massimo 46 te ne davo. Allora, al 3487-300-200 leggo qualche messaggio, parto da Giorgio. Ciao Martina, eccomi anche questa sera, come tutte le sere ci delizi con grande musica e con una fonte inesauribile di notizie ed approfondimenti. Giorgio, sei troppo buono. Anche in vacanza sono costretto ad ascoltarti e vederti. Grazie per il tuo lavoro. Giorgio da Ragusa, tu sì che sei un buon intenditore, Giorgio. Ora perché sei un po' lontano, se no ti invitavo qua nei pressi di Via Asiago per conoscerci e per vedere i nostri bellissimi studi di Radio 2. Non posso farlo, però posso sicuramente farti ascoltare il prossimo brano. Ringraziarti intanto per il messaggio, apprezzo tantissimo quando vi mettete lì. Fate 348 7 300 200, provo per scriverci i vostri pensieri e le vostre sensazioni anche alle 21:33 in questo istante di un, possiamo dire, caldissimo quantomeno a Roma, 4, che giorno è? 3 settembre. Vabbè, andiamo avanti con la musica. Arrivano adesso su Radio 2 gli LCD Sound System con un loro brano del 2010 dal titolo Dance Yourself Clean. No.

happens every night. Present company, excluded every time.

Potrebbero continuare per ore, in parte lo fanno, perché questa canzone dura oltre 9 minuti. Gli LCD Sound System su Radio 2 con Dance Yourself Clean. Sono felice di vedere altre 487-300-200 che avete apprezzato questa canzone. Ciao Dario, ciao Claudia da Lecce, che sono magnifica Martina. Mi hanno scritto così in caps lock, quindi lo leggo un po' urlato. Continuiamo a tenerla un po' in sottofondo. Alla fine questa è la canzone con cui hanno dato l'addio al Madison Square Garden per il concerto del 2 aprile 2011, è l'apice del loro successo quando hanno deciso poi di sciogliersi, però lo hanno fatto proprio con questo brano qui, e i tanti fan non possono che far altro che ascoltare i brani della loro carriera. Vabbè, ma lo sapete, qua a Radio 2 Era Ora siamo un po' pazzarelli, passiamo da un brano musica elettronica a un altro proprio che ci porta da tutt'altra parte nel mondo. Qualche sera fa, quando abbiamo ascoltato il brano di Jane, ma che bella che raga, che ridete di là, guarda che sono intonatissima, giusto amici? No, insomma, vabbè, però l'avete capita, perché quella era stata una canzone che ha fatto veramente tantissimo successo in due tranche, quando è uscita e poi quando è tornata nei reel di TikTok, la canzone di Jane Makeba. Vabbè, ma questo era proprio per dirvi che vi ho già parlato di una voce meravigliosa di un importante artista che è Miriam Makeba, la voce del Sudafrica, quelle che tutti chiamavano Mama Africa, come dice anche Jane nella sua canzone, Mama Africa Makeba. E stasera, visto che non l'ho fatto l'altra volta, ve la faccio ascoltare, lo facciamo con una sua canzone meravigliosa, probabilmente la più famosa e anche la più leggera, Patapata, che vuol dire tocca tocca nella sua lingua, lo Xhosa. È una danza dei quartieri neri di Johannesburg, dove Miriam è cresciuta, dove ha iniziato a cantare nel coro della sua scuola, e Patapata la cantava già da ragazza negli anni 50 con quello che era il suo trio femminile, che portava poi in giro per il suo paese. Poi la storia più o meno la conosciamo: nel 1959 ha recitato in un documentario dove mostrava al mondo cos'era davvero l'apartheid. Del Sudafrica le ha presentato il conto peggiore, cioè le ha cancellato il passaporto mentre era all'estero, e Miriam Makeba non tornò a casa per oltre 30 anni, e da lì poi l'esilio, che poi nel 1967 la porta a rifare questa canzone, un pezzo spensierato, un invito a ballare cantato da una donna però che non poteva tornare a casa. Diventa un successo in mezzo mondo. La notte di Capodanno di quell'anno l'ha cantata all'Ed Sullivan Show, il programma televisivo più visto d'America. Finalmente l'Africa che fa ballare l'America sulle note di Miriam Makeba e la sua Patapata.

Da quanto che non ascoltavate questa canzone? Miriam Makeba, Pata Pata, io da tantissimo, felicissima di averla inserita nella playlist di oggi di Era Ora su Radio 2, poi brani leggeri che nascondono trame tutt'altro che facili, è un po' la mia specialità, cioè quelle canzoni che amo di più, la leggerezza come conquista, non come possibilità acquisita a prescindere, ed è un po' il fascino di un certo tipo di musica, no? Quello di poter raccontarsi in maniera anche abbastanza intima, però su note leggere che ti fanno ballare, che ti fanno passare veramente un momento facile da altre parti. Dall'Africa di ieri direi di passare a quella di oggi, perché c'è un artista che in qualche modo fa la stessa cosa che ha fatto Miriam Makeba. Sicuramente intanto l'ha ascoltata e amata tantissimo, e poi anche lei racconta la sua storia di una donna nata in Costa d'Avorio, cresciuta in Mali, fuggita a 19 anni per scrivere il proprio destino in maniera a volte anche molto leggera, facendosi cullare dai suoni della sua Africa. Si chiama Fatoumata Diawara e questa sera l'ascoltiamo su Radio 2 con Kokoro.

La voce e le chitarre di Fatoumata Diawara con Kokoro su Radio 2 alle 21.49, che poi questo Kokoro in Bambara vuol dire eredità che ci lasciano gli antenati. Lei lo ha scritto per dire ai giovani africani di essere fieri delle proprie radici senza rincorrere modelli di altri paesi. E è un'artista meravigliosa, alle spalle ha due candidature ai Grammy Awards, collaborazioni che vanno da Damon Albarn, Herbie Hancock, e poi è una di noi ormai, vive a Como, ha registrato anche parte del suo ultimo disco Massa, uscito a giugno, il più forse personale della sua carriera, dedicato al padre e alla figlia che è arrivata, alla quale ha dedicato anche tantissima parte della sua ultimissima discografia. Amici di Radio 2, era ora, siete all'ascolto appunto del programma che vi tiene compagnia dal martedì al venerdì dalle 21 alle 23. Grazie per i vostri messaggi, saluto anche Gennaro che non so dove ci scrive, ma comunque ha apprezzato tantissimo il brano Pata Pata di Miriam Makeba, chissà se apprezzerà anche il prossimo. Volevo con voi condividere una notizia gioiosa, perché il 18 settembre esce il nuovo album di Beck. Ora, lui non è uno che delude veramente mai, pochissimo, ma non mi viene neanche in mente una volta ho detto no, questo brano non mi è piaciuto, anche quando è andato a esplorare suoni completamente lontani a quelli a cui siamo abituati. Io lo trovo sempre geniale, quindi non vedo l'ora di sentire la sua ultima creazione. Si intitolerà Ride Lonesome e esce dopo 7 anni. Qual era l'ultimo disco? Quella dove dentro c'era Wow, se non sbaglio. Comunque, per registrarlo ha chiamato i musicisti con cui aveva inciso Sea Change e Morning Face, che sono stati i suoi dischi più amati. Li ha riuniti nello stesso studio di Hollywood con Nigel Godrich, che è il produttore storico dei Radiohead, che ha prodotto anche qualche disco di Beck. Ha raccontato: stavamo rivisitando un luogo musicale e fisico e intanto trovavamo suoni e trame emotive nuove lungo la strada. Queste vediamo come se la caverà. Queste sono le prime note del suo primo singolo, si intitola Disappearing Act, e le prime recensioni sono arrivate, c'è chi gli ha dato 5 stelle e lo ha descritto come una dimostrazione stupefacente dell'alchimia che trasforma il dolore in bellezza.

gli archi, che bella Lapsteel, Back, il suo nuovo singolo dal titolo Disappearing Act, per un album che sappiamo uscire il 18 settembre, quello di Back, che si chiederà

i mostri che i fan e le testate leggono come il segnale del nuovo album. Il primo in due, lo sapete, no? Roberta Samarelli poi ha lasciato la band dopo quel tour del 2022. Eravamo tornati, eravamo tutti felicissimi, accorsi ai tanti appuntamenti live in giro per l'Italia. Poi appunto lei ha raccontato che ha lasciato il gruppo alla fine dell'ultimo tour, ma a quanto pare i due fratelli Ferrari, visto che sono ricomparsi con queste parole criptiche, sono pronti a ritornare. Non lo sappiamo, sappiamo di certo che questo disco de Verdena non ce lo dimenticheremo mai.

0: Onda Verde, viaggiare informati.
1: 21:59 minuti, una buona serata da Lucio Giordano. Sulla 1 la Roma-Napoli è chiuso il tratto tra Assemediano e Casoria per un incidente. Si sono formate delle code per 2 chilometri. Traffico bloccato per un altro incidente tra Val di Sangro e Vasto Nord.

0: La A14, la Pescara Bari in direzione sud, e purtroppo sono tanti gli incidenti sulle strade del nostro paese, anche se il traffico è svuotato a causa dell'ora tarda. Sulla statale dell'aeroporto della Malpensa, rallentamenti proprio per incidente all'altezza del Terminal 2. Statale 470 della Val Brembana, siamo nel Bergamasco, tratto chiuso per una frana tra Olmo e Brembo. Ancora sulla Milano-Bologna ci sono code per lavori tra Milano Sud e Binasco. Sulla 1 la Firenze-Roma, rallentamenti per un veicolo in avaria tra Chiusi e Valdichiana. Altri rallentamenti per incidente sul raccordo Viterbo-Terni allo svincolo per Bomarzo, e rallentamenti per un veicolo in avaria all'altezza di Rogliano Grimaldi sulla 2, l'autostrada del Mediterraneo. Siamo in Calabria. Concludiamo con la Sicilia, a 19 rallentamenti tra Resuttano e Ponte 5 Archi. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
1: Ascolta il podcast I Fantasmi di Opal, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.

Because the Night, bentornati amici e amiche di Radio 2, era ovviamente la sacerdotessa del rock Patti Smith. Voi state all'ascolto di Era Ora su Radio 2, 21-23, martedì, venerdì con Martina Martorano. Vi siete persi la prima ora, non fa niente, esiste Rai Play Sound per recuperare queste e tutte le canzoni che vi ho fatto ascoltare in questa lunga estate di Radio 2, ma anche tutta la programmazione con i miei amici, colleghi che saluto, visto che non lo faccio mai. Infatti amici di Radio 2 non ci incontriamo, perché poi arrivo qua a Via Siago la sera e non incontro nessuno, però tra pochissimo ripartiremo con la nuova stagione, quindi avremo modo anche di raccontarvi tutto quello che succederà qui su Radio 2. Ve l'ho raccontata quella volta in cui ho finto che fosse il mio compleanno, i miei 18 anni, per fare una foto con Patti Smith e festeggiare finalmente il mio 18esimo con lei? No, e adesso lo sapete, ho mentito, Patti, perdonami, però adesso ho una bella foto di me e te, una torta finta dei miei 18 anni e delle candeline, posso dire di aver spinto delle candeline insieme a Patti Smith. Vabbè, non tutti possono farlo, quindi mi prendo questa bella medaglia ricca di menzogne, ma vabbè, è andata così. Amici, vi saluto tutti a 348 7300 200. Ciao Peppe da Palermo, salutiamo anche Francesca che ci scrive da Torino, continuate pure a mandarmi i vostri messaggi. Adesso ascoltiamo insieme un brano di Dope Lemon, che detto così forse non vi dirà proprio niente. Forse se vi dico Angus and Julia Stone, i fratelli che inizio anno 2000 ci facevano innamorare con il loro disco, vabbè, magari non vi ricordate neanche loro, ma comunque Honey Bones, che sarebbe l'Angus di Angus and Julia Stone, ha deciso di esplorare la musica da solo, abbandonando la sua sorella, e il primo disco si intitolava proprio Dope Lemon, così ha tenuto questo nome. Il brano che sentite stasera invece viene dall'album Rose Pink Cadillac del 2022, è costruito a partire dal campionamento di una canzone del 1972 che si chiama Stories, incisa dai Chaka Khan, un gruppo belga che non conosco e che in parte conosceremo grazie a questo campionamento. Lui l'ha sentita, ci ha scritto sopra le sue parole, le ha cantate con la voce mezza addormentata, diciamocelo, che però è il suo marchio di fabbrica, ha contattato il gruppo per poterne fare la sua versione, gli hanno dato l'ok e quindi eccola qua, Home Soon, Dope Lemon su Radio 2.

Con Homsum sto scoprendo una sonorità musicale nuova, ci scrive così Gennaro al 3487 300 200. Dai, questo brano di Top Lemon la metti lì, ti fa rilassare, ti fa anche un po' muovere, no? Un buon modo per presentarsi al grande pubblico da solo, Angus degli Angus dei Julia Stones, con questo nuovo progetto. Allora, lo sappiamo, sono 10 anni che il mondo aspetta un disco da parte di Rihanna. Non so se siete dei grandi fan, però la statistica non mente, rimane una delle artiste più suonate delle piattaforme, nonostante appunto lei non pubblichi niente da oltre 10 anni. E quindi vuol dire che per percentuale, quanti siete di là? Che ci sta? 1, 2, 3, 4, 5, almeno 2 di voi sono fan di Rihanna. Alzate la mano? Niente, non alza la mano nessuno. Vabbè, qualcuno sì. Comunque, fatto sta che qualche giorno fa è uscita un po' una soffiata in un modo molto buffo. Il suo compagno, il rapper A$AP Rocky, non so se ce l'avete presente, beh, è difficile non notarlo, se l'avete visto una volta ve lo ricordate sicuramente, era ospite di un programma americano e si è lasciato scappare durante l'intervista: sì, ma Rihanna è in studio in questo momento. Poi si è reso conto della gaffa e ha detto: l'ho detto, scusa amore. Quindi Rihanna sta lavorando al nuovo album, il primo appunto dal 2016. E questa cosa ha fatto impazzire un po' i fan. Qualche giorno fa ho visto in rete che circolava una traccia fantasma, come se fosse già pronto un nuovo singolo. Non è vero, ancora non è uscito niente. Dobbiamo aspettare, diamo il tempo a Rihanna di fare tutto quello che deve fare. Alla fine io poi apprezzo quando gli artisti si prendono un lungo tempo per tirar fuori un disco. Chi l'ha detto che il mercato deve andare così veloce? Di certo Rihanna problemi non ne ha, l'abbiamo detto, è una delle artiste più ascoltate al mondo. Nel frattempo si è creata una ricchissima famiglia, continua a fare apparizioni nei grandi eventi di vita mondana, ha fatto anche il Super Bowl qualche anno fa, ma comunque noi aspettiamo con tutta la calma che ci contraddistingue. E mentre lo facciamo torniamo all'ultima volta che ci ha davvero spiazzati. Gennaio 2015, esce a sorpresa un brano firmato da un trio che nessuno avrebbe mai immaginato: Rihanna, Kanye West e Paul McCartney.

La storia poi è questa: ci sono Paul McCartney e Kanye West in studio insieme. Già di per sé la storia potrebbe finire, perché immaginatevi adesso, immaginatevi veramente Paul McCartney e Kanye West in studio, cosa hanno da dirsi? Evidentemente molto, soprattutto hanno tanto da suonare. Sono a Los Angeles, Paul suona, propone idee, e tra questo c'è il giro di chitarra acustica che avete sentito all'inizio di 4-5 Seconds qui su Radio 2. Poi per mesi silenzio, Kanye si era portato via le registrazioni, ci stava lavorando per i fatti suoi, aveva ripreso quella chitarra, l'aveva un po' velocizzata, cambiata forse di un semitono, e ci aveva costruito sopra una canzone e poi messo su la voce di Rihanna. Quando finalmente il brano è finito e lo presentano a Paul McCartney, lui fa: ma ragazzi, ma io in questa canzone dove sono? Cioè non mi riconosco. E che Paul McCartney da una parte e Kanye West dall'altra si mette a ridere e gli dice: Paul, la chitarra che senti all'inizio e alla fine è la tua, e anche quella voce un po' picciata, un po' velocizzata, è sempre la tua. E lui dice: ma ragazzi, ma così suono come Chip e Chop, testualmente, come ha detto Sir Paul McCartney. Però alla fine è andata bene, secondo me era un gran brano questo del 2015, e per Paul McCartney fu il ritorno in top 10 dopo 29 anni. Mi andava a risentire questa canzone, poi ho usato il pretesto dell'uscita di questa dichiarazione del marito di Rihanna, che ha detto che lei tornerà. Ho detto: perché no? Perché non infilarla all'interno delle nostre scalette di Radio 2? Era ora. E diciamo che il prossimo brano ci porta sempre nell'immaginario di una musica creata nella collettività. Vi ho parlato di Beck prima, no? E non so se tutti sanno, ma lui a un certo punto creò il suo Record Club nel 2009 più o meno, cioè un ritrovo informale di musicisti e amici che si davano appuntamento in studio o per rifare un intero disco classico in un giorno solo senza prove, o proprio per suonare e avere la felicità di incontrarsi in studio e fare un po' di musica insieme senza pensare troppo a quello che poi potrebbe essere stato il frutto di questa collaborazione. Ecco, una di quelle giornate passò anche Wilco, la band di Chicago guidata da Jeff Tweedy, che da oltre 30 anni è una delle realtà sicuramente più influenti del rock indipendente americano. Insieme rifecero Or di Skip Spence, un disco del 1969. Fatto sta che i Wilco sono passati recentemente a Roma, io ho perso il concerto, e quindi quello che posso fare è ascoltare insieme a voi un brano del 1999, forse il loro più famoso, dal titolo How to Fight Loneliness. Wilco.

come combattere la solitudine? Sorridi tutto il tempo, fa brillare i tuoi denti finché non diventa finto e affilali con le bugie. Questo è il consiglio dei Wilco nel loro brano How to Fight Loneliness su Radio 2. Senza volerlo, oggi stiamo facendo un po' un omaggio a Beck. Abbiamo passato il suo singolo, abbiamo raccontato dei Wilco e della loro collaborazione nel Record Club fondato nel 2009 proprio da Beck per ritrovarsi con i suoi amici musicisti, e adesso passiamo il brano di Tame Impala dal titolo Loser, che vuole proprio omaggiare quella I'm a bad don't you lose a baby so why don't you kill me. Non era mia intenzione in questa playlist, però alla fine vedi tutto torna. Lui è Kevin Parker, Tame Impala, dai, ve l'ho veramente fatto ascoltare in ogni forma e maniera, specialmente con il suo ultimo album dal titolo Dead Beat. E per farvi ancora di più capire questo personaggio, Kevin Parker, che è uno che ama mettersi in gioco, suona un po' con tutti, si è fatto pure uno strumento musicale tutto per i fatti suoi, vi racconto questo aneddoto. Quest'anno ha vinto con un brano proprio dell'ultimo disco dal titolo End of Summer il Grammy come miglior registrazione dance e elettronica, il secondo Grammy della carriera di Kevin Parker, neanche il 31esimo che dice dai ne ho collezionati vari, c'ho tutte le mensole piene, no, il secondo, che comunque è un grandissimo traguardo. Il primo ha vinto da solo. Lui, però, mentre a Los Angeles lo premiavano, dormiva, era in Australia, lui è australiano, stava lì e si era addormentato, non ha messo la televisione, non lo stava seguendo. Ma poi io dico, ma perché non l'hanno chiamato lì in sala il povero Kevin Parker per ritirarlo? Vabbè, questa è un'altra storia. Quindi lui in America vince questo Grammy Award, lui dorme e quindi poi si sveglia la mattina dopo e trova 30 messaggi sul telefono, tutti che dicevano congratulazioni, sei un grande Kevin, ma nessuno che gli diceva per cosa. Quindi lui proprio completamente rintronito ha capito che gli stavano per consegnare un Grammy Award a casa senza neanche ricordarsi che era candidato. Vabbè, pensa che vita meravigliosa, eh? Io se non lo so, mi citofonano e non è una raccomandata, sono già felice. La vita di Tame Impala raccontata anche nelle parole del suo singolo dal titolo Loser, Radio 2.

Yeah, Loser, Tame Impala su Radio 2, state all'ascolto di Era Ora dal martedì al venerdì dalle 21 alle 23 qui su Radio 2, almeno fino all'11 di settembre, poi si vedrà. Continuano ad arrivare i vostri messaggi al 348 7300 200. Ma che bello studio, beh amico, ci stai guardando sul canale 202 Digitale Terrestre, benvenuto, questa è Via Siago, questo è il nostro studio, ti farei anche vedere cosa c'è al di là del vetro, tutta la squadra di Era Ora, sono bellissimi stasera più che mai, devo dire la verità, sarà che sono tornati tutti belli abbronzati dalle vacanze. Ah, vedi, eccoli là, salutate un po', salutate, dai, fanno i timidi, vabbè, dopo ve li presento uno a uno. Adesso vado avanti con la musica, che ho parlato tantissimo e ho la scaletta così che freme, che vogliono partire i brani, facciamolo partire. Questo è Ghost Town dei Special, un brano celebre della fine degli anni, all'inizio scusate, degli anni 80, un brano che parla del declino delle città inglesi, disoccupazione, tensioni sociali, locali che chiudevano, uscì proprio in un periodo di forti disordini nel Regno Unito. Madonna, c'è questo intro stupendo, senti, l'ho ripescata l'altro giorno per caso, ho detto sì, la dobbiamo assolutamente ascoltare, e il loro tastierista se l'era immaginata proprio guardando fuori dal furgone città inglesi svuotate, negozi chiusi, club chiusi, ragazzi

Le cronache all'epoca scrissero che mai tempismo di un disco più azzeccato, cioè la radio trasmetteva una città fantasma, Ghost Town, e fuori dalla finestra c'era proprio la Ghost Town, la città fantasma. Era del 1981, The Specials, erano famosissimi, cioè questo brano andava veramente in tutte le stazioni radio, e nel backstage di Top of the Pops col brano numero 1 tre membri su 7 annunciano che se ne vanno. Fu l'ultimo singolo della formazione originale all'apice della loro carriera. Forse si fa così, bisogna mollare quando si è proprio al top, almeno ci hanno insegnato questo gli Specials su Radio 2. Fatemi salutare Rossana che dice buonasera, ritrovo Radio 2 dopo due mesi e con grande musica, grande gioia. Rossana, dove sei stata tutto questo tempo? Vabbè, siamo felicissimi che sei tornata e speriamo di non perderti più per tutto questo tempo, ma magari stavi in vacanza, va bene anche quello. E il prossimo artista mi piace ricordarlo ancora una volta, è un grande nome dell'hip hop ed è D'Angelo, che purtroppo se n'è andato lo scorso ottobre a 51 anni dopo una lunga malattia che tra l'altro aveva tenuto privata. Barack Obama lo ha salutato dicendo che era unico, un pioniere che ha ispirato una generazione di cantanti e ha contribuito a plasmare la musica di oggi. Effettivamente è proprio così, pioniere del no soul, un modo di riprendere il soul classico degli anni 60 e 70 e portarlo negli anni 90, però con un modo, fatemelo dire, di D'Angelo veramente diverso da tutti gli altri. Abbiamo ricordato anche in diretta, quando c'è stata la sua scomparsa, tantissimi gli artisti che lo hanno ricordato, da Erika Badu a Lauryn Hill. Insomma, è stato un grandissimo personaggio per la scena hip hop, quindi è bello anche ricordarlo con i suoi brani che poi lo hanno fatto conoscere. Era un personaggio molto schivo, non è facile trovare sue interviste, ma sicuramente si è raccontato tanto, specialmente in un album del 1995 dal titolo Brown Sugar. Andiamo a ripescare da lì questa Lady D'Angelo, Radio 2.

D'Angelo su Radio 2, un cantante, un musicista meraviglioso, aveva iniziato a suonare veramente da piccolissimo, si narra a soli 3 anni, lui era già lì a suonare il pianoforte nella chiesa dove c'era il papà, e infatti c'è tantissimo gospel all'interno delle sue produzioni, ma c'è tutto, c'è l'R&B, ci sono suoni che poi si sono ritrovati negli anni, no? Ha un po' rivoluzionato le sonorità della black music. Questo brano era del 1995, dal titolo Lady, suo album di debutto, e io riascoltandolo ho potuto sentire tantissimi artisti che sono arrivati dopo negli anni 2000 e sono andati proprio a riprendere i suoni dei suoi album e portati poi nelle loro produzioni. C'è chi lo ha definito il DNA dell'R&B e sicuramente aveva ragione. Se n'è andato lo scorso ottobre a 51 anni e noi siamo sempre molto felici di riascoltarlo qui su Radio 2 Era Ora. Come state, amici? State svegli? Beh, io spero proprio di sì, perché il prossimo è uno dei miei nomi preferiti del momento. Sapete quando vi prende una fissa? Volete ascoltare sempre lo stesso artista? A me succede molto spesso, la mia negli ultimi mesi, di questo ragazzo che si chiama Obong Jayar. Io l'ho scoperto grazie ad un brano della rapper Little Sims dal titolo Point and Kill, ve l'ho fatta ascoltare anche qualche puntata fa, e poi mi sono appassionata sempre di più alla musica di questo artista nigeriano d'origine ma londinese d'adozione, e c'è tanto di questa nuova scuola british all'interno delle sue produzioni, e fa esattamente quello che piace di più a me nella musica, cioè ha dei riferimenti molto chiari, molto precisi delle sue origini, ed è però riuscito a portarlo dentro altri generi completamente diversi, molto lontani, creando qualcosa sicuramente di nuovo e fresco, una capacità di trasformarsi che poi è diventata una delle sue caratteristiche più forti, e forse anche per questo che negli anni ha lavorato con artisti molto diversi da loro, Little Sims ve l'ho detto, ma anche Fred Again, quindi parliamo di musica elettronica completamente diversa. Vabbè, ve la faccio ascoltare, si intitola Sweet Danger, e se vi va andate a ripescarvi l'intero album uscito l'anno scorso, si intitola Paradise Now. Sentite che ritmo? Questo è quello di Obong Jayar, Era Ora, Radio 2.

Obong Jayar su Radio 2, che bello averlo passato col suo brano dal titolo Sweet Danger. Ve l'ho detto, è una mia passione recente, seguo tutto quello che fa. No, non sono una stalker, semplicemente mi limito ad ascoltare le sue produzioni. Ve l'ho detto, è uno che si sta sporcando le mani, diciamo così, dal punto di vista musicale. Suona con tutti, collabora con qualsiasi artista lo chiami. Abbiamo un brano anche noi da proporre a Obong Jayar, magari ci fa un featuring. Io ci provo sempre. Poi Federico Scoppio in regia alza le spalle, ma non ci abbiamo, non possiamo produrre anche noi un brano di Era Ora Radio 2? Dai, tu che suoni? Niente? Io male la batteria? Vabbè, secondo me qualcosa riusciamo a fare. Paradise Now è il titolo dell'album uscito l'anno scorso, un disco molto libero dove mette insieme quelle sonorità che vi ho detto prendere da tanti artisti diversi senza troppo preoccuparsi di scegliere un genere. Il brano che avete ascoltato è molto happy, all'interno ci sono anche dei brani molto più concettuali dove esplora anche un solo strumento alla volta. Comunque sicuramente uno di quegli artisti che vi dovete segnare, Obong Jayar, quantomeno per farmi felice. Salutiamo Rocco al 3487 300 200, saluti Beggi, forse ci iscrivi da qualche posto della Puglia, faccelo sapere, che mi piace geolocalizzarvi. Il prossimo artista non ha bisogno di grandi presentazioni, perché stiamo per ascoltare un brano di Neil Young, però è proprio uno di quelli che ascolto poco, ma poi quando parte un suo brano dico, ma perché non lo ascolto di più? È proprio una sensazione meravigliosa quella che si prova nel recuperare le produzioni di questo giovane artista, perché comunque non si ferma mai, ha 80 anni, continua a fare dischi, l'ultimo si intitola Second Song, dove dentro ci sono 5 canzoni nuove, alcune ripescate dai cassetti degli anni 60, e a fine mese tornerà anche sul palco insieme a Willie Nelson per 2 concerti nei giorni che precedono il Farm Aid, che è il festival che loro due hanno fondato nel 1985 per aiutare gli agricoltori americani. Willie Nelson ha 93 anni, Neil Young ha 80, ma nella band c'è anche la chitarra Mika Nelson, che è il figlio di Willie, e comunque saranno sul palco per qualche ora, secondo me quelli non li butti giù dallo stage. Noi ascoltiamo questa sera Harvest Moon, uno dei suoi brani più amati, pubblicato nel 1992 nell'album omonimo, arrivato 20 anni dopo Harvest. Una canzone d'amore all'apparenza molto semplice, che parla del tempo che passa, del ritrovarsi e del desiderio di continuare a stare insieme. Non tanto un amore come qualcosa che deve cominciare, sentite qua, ma come qualcosa che dopo tanti anni si sceglie ancora. Neil Young, Harvest Moon, Radio 2.

Io il videoclip di questo brano non l'avevo mai visto. Grazie, sul canale 202 del Digitale Terrestre abbiamo visto un giovanissimo Lin Yang sulle note di Harvest Moon in un piccolo pub, lui e qualche coppia che pomicia davanti al palcoscenico. Eh beh, succede anche questo. Vabbè, grazie Giuseppe Caporale, grazie Gino De Pasquale e Andrea Castiglioni per averci fatto visto il, per aver fatto vedere il videoclip, ma anche per aver curato la regia visual del canale 202 Digitale Terrestre questa sera. Continuo con i ringraziamenti perché siamo quasi in chiusura. Grazie a Emma Caggiano e qualche coppia che pomicia davanti al palcoscenico. Eh beh, succede anche questo. Vabbè, grazie Giuseppe Caporale, grazie Gino De Pasquale e Andrea Castiglioni per averci fatto visto il, per aver fatto vedere il videoclip, ma anche per aver curato la regia visual del canale 202 Digitale Terrestre questa sera. Continuo con i ringraziamenti perché siamo quasi in chiusura. Grazie a Emma Caggiano, Linda Critelli, Lucia Mosso.

In regia Stefano Mascitti, redazione, al nostro capo struttura Gustavo Pacifico e a Lorenzo Lucidi per aver curato la selezione musicale di questa puntata di Era Ora insieme a me. Amici, siamo alla fine, ma non vi preoccupate, poi io torno anche domani, sempre dalle 21 alle 23 qui su Radio 2. E stasera vi lascio con un grande brano. Sapete che amo chiudere queste nostre puntate con uno strumentale. Per oggi ho scelto un brano che ha un peso enorme nella storia della musica africana e non solo. Parlo di Zombie di Fela Kuti, il musicista e attivista nigeriano padre dell'afrobeat, il genere che ha creato insieme a un altro grandissimo, il batterista Tony Allen. Fela non ha semplicemente inventato un genere, ha portato la musica nigeriana nel mondo, è diventato un punto di riferimento per il suo paese, un artista capace di osservare e raccontare la società nigeriana come nessun altro, anche nei suoi aspetti più complessi, più difficili. C'era un club, quello di Lagos, il suo, dove aveva creato una propria tribuna politica, un luogo di incontro, di discussione, dove i suoi concerti poi diventavano anche momenti di confronto con il pubblico. Ed ecco, Zombie nel 1976 usciva ed diventava uno dei suoi brani più celebri. Prende di mira i militari, li descrive come zombie capaci soltanto di eseguire gli ordini, ma lo fa attraverso questa musica qui che sentite in sottofondo, una musica trascinante di fiati, di percussioni e quel ritmo circolare che è diventato uno dei marchi dell'afrobeat e uno dei marchi di Fela Kuti. Felicissima di salutarvi su queste note, amici. A domani 21:23, Era Ora, Radio 2.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su imperf.com. 2-2.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di €150. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

ore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.